0: Come siete maldicenti, come siete malviventi. Come siete
1: subito a pensare male.
2: Conniventi.
0: Cioè,
2: 420.
0: Allora, per cortesia,
2: senza denti.
0: Il nostro numero, quanti conoscono la bella campanella? Il nostro numero?
3: 342 41 15 105. Allora,
0: per cortesia.
3: Sì, io so sempre peggio.
2: Abbiamo un'emergenza corde vocali in radio. Mazzoli è messo così, Lidia è messa così.
1: Ma Mazzoli è messo così perché ha dormito con l'aria condizionata a bomba durante la notte.
4: Tu come fai a saperlo?
1: Perché me l'ha detto.
2: Avete dormito insieme?
1: No, non abbiamo dormito.

0: perché tutto, lei tutto, non no. si
1: veramente gli voglio bene a Marco, però
2: perché
1: come prima volta sceglierei altro.
3: La dritta.
0: Va bene signori, oggi è mercoledì. Oggi avremo degli ospiti importanti più tardi.
4: Lidia, dici che avremo.
5: Ecco, allora direttamente dalla Oddio. Norvegia avremo Ed Bauza.
6: Ma sei peggiorata nel giro di 30 secondi.
5: Sì. No, adesso
1: e
5: stavo,
1: non ha
5: no,
1: nemmeno aria condizionata a casa.
6: Però aspetta, brava Manola. Non ha il conditioning, ma ha peggio.
0: Cos'è?
6: Il ventilatore. È quello che distrugge le corde vocali.
1: No.
5: Sì.
1: Peggio
5: del
1: lato.
5: Capito, devo scegliere se dormire o ammalarmi.
0: Scusate ragazzi, ma non credo questa cosa, non ci credo. Cioè il vento, cioè è soltanto noi italiani abbiamo paura della corrente.
6: Ti ho raccontato la corrente. Dico la mamma francese dell'asilo di mia figlia. Buongiorno ascoltatore, è qualche giorno che non parlo di mia figlia.
0: Vai.
6: Che quando una volta una mamma disse attenzione al colpo d'aria, lui francese parlava come Clouseau, basta con questa cosa, soltanto voi italiani, il colpo d'aria non esiste.
0: Ma non esiste il colpo d'aria.
6: E però il ventilatore è pericoloso.
0: Sai che no? Allora, però a onor del vero, quando io vado in moto o in bici o parlo tanto in bici mentre sto con gli amici mentre sto andando,
6: comunque anche tu sei un po' rocchetto,
0: ma per l'aria condizionata, non per il colpo d'aria. Dopo un po' mi va via, ma non è per l'aria che mi entra in gola, è perché tu tieni un volume di voce più alto del normale, come in discoteca, quando vai in discoteca e parli con qualcuno, parli con questo volume qui, non te ne accorgi per tutto il tempo, quindi ti va via la voce. Hai solo gridato. Scusa. Con chi hai gridato?
5: Ma allora, in realtà io tornando da Porto devo dire che forse anche quella settimana lì
0: hai cantato?
5: Sì.
0: Vedi allora.
6: Quello fa una vita che io e te saremmo morti già da 3 anni.
0: Manola stava provando a dire una roba.
1: Il colpo d'aria esiste.
0: Ma non esiste.
1: Ma sì che esiste. Quello che vai in motorino o in moto, ad un certo punto l'occhio comincia a lacrimare, si fa rosso, si gonfia.
0: Maria, ti piace? È entrato qualcosa nell'occhio?
1: No, magari è un colpo d'aria. Cioè, non necessariamente è entrata qualcosa nell'occhio.
6: Allora, cominciamo a sgombrare il campo dagli equivoci. Il raffreddore e la febbre non si prende per il freddo. Il freddo indebolisce il corpo, che essendo più debole è più esposto ai germi, ai batteri.
0: Poi è un modo di dire: il colpo d'aria, ti do due colpi d'aria.
1: No, non ti do tre colpi d'aria.
0: Sparami quattro colpi.
6: Comunque, grazie ragazzi. Grazie, stamattina mi avete commosso.
0: Perché
6: in riunione di redazione veramente avete insistito perché si parlasse del fatto
0: che l'uomo bianco sta per andare a Roma.
6: No, non era questo. Perché
1: insieme.
6: Tutti mi avete detto dai facciamo una puntata su come sta andando il libro, è uscito da una settimana, io ho detto no ragazzi, sapete che sono un po'
0: dov'ero io
6: questo ritegno però se volete ne parliamo. Il libro in effetti è uscito da una settimana.
3: Grazie per la
6: così
3: domanda.
6: Doveva andare
0: come
6: grazie
0: sta
6: per
0: andando
6: sta andando bene, non si sanno ancora i primi dati di vendita
0: però
6: siccome domani è giovedì e ci sono i primi dati di vendita però, se volete che io vada in classifica compratelo tutti oggi
3: online.
1: Hai un appuntamento importante anche con la capitale,
6: stasera vado a Roma a presentarlo e Manola verrà. Detto, ma
1: certo,
6: se sta a Milano con
1: MOC,
6: noi, come fa a stare a Roma?
3: Allora,
1: scusa, ma siamo in un paese civile, ci sono treni, ci sono aerei, biciclette.
0: No, in un paese civile arriverebbero i treni in orario, non siamo in un paese civile.
1: Non credere che non
6: credere. Comunque
1: sorprese.
6: 19:30 al MONC stasera a Roma, sì. Chi vuol venire mi farà molto felice per voi.
0: MONC
6: dei...
0: perché
6: no, Monaco.
0: Mi manca un
1: braccio. MONC.
0: Perché l'architetto che l'ha costruito
1: No, Tony.
6: MONC è un bel posto, mi dicono anche, no.
0: Allora
1: è un molto carino.
0: E questo è solo l'inizio del programma. Abbiamo detto che avremo di The Bauza, sì, l'abbiamo detto.
5: Sì.
0: Ma ieri la cosa che mi ha fatto più ridere è quelle cose che noi crediamo sempre, tipo quello che ho detto io, si chiama Monk perché l'architetto. Perché si chiama Mug? L'ho saputo ieri dal guardiano del faro.
6: Per l'inventore
0: il guardiano del faro.
6: L'inventore del coso si chiamava Mug. Sì, lui la fa la
0: sviluppo. Io sapevo perché sul più bello si bloccava e faceva. Allora mi ha chiamato Mug.
6: Lo scienziato che l'ha inventato.
0: Lo scienziato.
6: Il musicista, no, credo fosse uno scienziato.
0: Come dici tu?
6: Sapete cos'è? No, un effetto di tastiera.
1: Ma io veramente ogni tanto li seguo e vado avanti con loro, percorro la stessa strada.
0: Cose,
1: poi li perdo.
0: Cose che Manola non sa.
6: Perché ieri Tony.
0: Lei non sa un sacco di cose.
6: Stiamo parlando, Manola, di un musicista italiano che si chiama il guardiano del faro, che neanche Lidia secondo me si ricorda.
0: Lo conosci?
5: Pochissimo.
6: È un signore.
5: Ricordi vaghi.
0: È un signore che ha venduto milioni.
6: Ha fatto un pezzo
0: milioni.
6: Che faceva così.
0: Sì.
1: Sì, l'ha proprio fatto alla storia.
6: Sì, pezzo fortissimo. E dove abitava questo
0: in
6: signore?
0: Il mondo. Abitava dove c'era la
6: dove
0: radio.
6: Dove c'era la radio, per quello lo conosciamo.
0: Adesso,
6: al piano di sotto.
0: Io non posso dire dove abita, in un campo da golf abita. In un club di golf, lui ha un appartamento in club.
6: A riprova del fatto che quel pezzo gli ha fatto fare del denaro.
0: Ma i suoi pezzi sono stati venduti per anni, ma tuttora vengono venduti in paesi del mondo che...
6: Cosa ci facevi ieri col Guardiano del Faro?
1: Ma come ci siamo arrivati al Guardiano del Faro?
6: Senti Manola, invece allo zoo com'è andato? Ho avuto tanti feedback da parte degli ascoltatori. So che fai proprio un periodo con loro, un semestre.
1: No, non faccio un periodo con loro. Devo dire che vi hanno trattato benissimo, hanno parlato benissimo di voi due, ovviamente.
0: Grazie.
1: E io ho fatto altrettanto.
0: Bastardi comunisti.
6: Hanno detto solo comunisti, comunisti di merda. Che vuol dire trattarci
1: detto
6: bene.
1: Comunisti di merda.
6: Bello,
1: basta,
6: bello,
1: però questa
6: no,
1: non è una novità perché lo sapete.
0: Dopodiché, allora, se lo dice Alisei ha un senso, se lo dicono gli altri non ha alcun senso.
1: Ma era una roba collettiva, sai?
0: Vabbè.
1: Quindi, non aveva, secondo me, nulla di quello che è successo ieri allo zoo aveva senso. Però va bene così.
6: Ma nulla di quello che succede allo zoo tutti i giorni non ha, ha senso. Ed è questo il grande successo del programma.
1: Esatto.
6: È una torre di Babele quel programma.
1: Eravamo
6: lì.
1: Un po' baretto dello sport tutti insieme, appassionati. Ma c'è Auge? Sono divertita.
6: Signori, il guardiano del
0: conduce
6: faro.
0: Conduce Auge? Sì. Torre di Babele.
6: Ecco, sentite.
1: Ma questa?
6: Ieri
1: questa
6: Tony ha passato il pomeriggio.
0: No, ma questo era uno, non quello che hai suonato tu.
6: Sì, credo di sì.
0: Sì. E la cosa che ci faceva impazzire era questo suono che non esisteva. Cioè, gli strumenti musicali.
1: Che tristezza, però.
0: Ma è un pezzo triste. Ma aveva fatto anche il Gabbiano Solitario.
6: Voi non sentite triste? A me non sembra triste come accordi, sono maggiori.
0: No, no, no.
2: Il titolo
0: ai
2: è...
0: tempi non lo era. Ma.
2: Amore, grande amore libero.
1: Questa non lo so, sono tristissima in questo momento.
0: Perché non esisteva questo suono? È un suono elettronico, è stato il primo suono elettronico. Prima c'era solo Lemmond che non era elettronico.
6: Sì,
0: erano, era proprio la ventola
6: anni,
0: che soffiava aria attraverso la mela.
6: In quegli anni nascevano quelli che oggi chiameremo i plug-in, diciamo così.
0: No, questo era uno strumento monofonico dove praticamente premendo un tasto faceva un suono. Se tu premevi un secondo tasto, il suono cambiava. Polifonico vuol dire che ogni tasto ha il suono e tu puoi suonarne 5 insieme e ha 5 suoni.
2: Tipo che si... cornamusa, tipo.
6: Questa caratteristica non la conoscevo.
0: Come tutti gli strumenti fanno un suono alla volta. Non ne fa.
6: Senti. Ma sentiamo, sentiamo.
1: Tristissimo.
0: Allora, il problema
6: è triste.
0: Il problema è che se ci sta ascoltando mi dirà ho sbagliato radio perché doveva passare sull'altra radio.
6: Io mi ricordo anche il suo nome perché ho il neurone in... Federico Monti Arduini.
0: Esattamente.
1: Qualcuno scrive Arduino. Questo Quino, pezzo Quino. È dove Checco Zalone Guardini. Fa un monologo a se stesso.
6: Può darsi che lo usasse perché Checco ha l'età giusta per ricordarsi.
0: Può darsi, io credo fossero gli anni 70.
2: Sì, sì.
0: Cos'era?
2: Anni 70.
6: Va bene, come sempre abbiamo parlato di qualsiasi cosa, il flusso di coscienza, il monologo interiore. Tra poco saremo più precisi.
0: Io sogno allora i The Bowser con il Guardiano del Faro.
6: Beh, secondo me
0: insieme.
6: Secondo me a The Bowser gli piacerebbe un sacco questo pezzo qua. Lo velocizzerebbe.
1: Perché sì, i ragazzi hanno una buona cultura musicale.
6: Sono fissati con l'Italia anche, sì, sì, totale. Va bene. Scriveteci
0: al
5: 342 4115 105.
0: Guarda, guarda quanti dicono che esiste la bella campanella.
6: La bella campanella nel

0: premiata serie Testi compresi male, io sì. Capivo che Anna Pepe nel testo all'inizio del brano dicesse: stasera la toilette diventa la mia baby. E mi sono fatto l'idea che intendesse dire che aveva bevuto e poi si abbracciava la tazza. Invece sono andata a controllare, dice: la tua lei diventa la mia baby.
1: Cioè, ma te che fantasia,
2: perché parla con la tua lei, capito? Quindi non capisci.
0: Stasera la toilette diventa la mia baby.
2: La toilette.
1: Che fantasia hai di arrivare a quella roba lì?
0: Che ne so, perché dicevo, perché la toilette diventa la mia baby?
2: Ma quello è uno scrittore, è un creativo, Tony.
0: Invece era la tua lei, cioè lei ruba la donna, la ragazza a un altro, quindi la tua lei diventa la mia baby.
1: Comunque stasera,
2: come
1: se
2: sono
1: andate
2: queste generazioni, comunque no?
1: Se andate a Roma, andate, se
0: al
1: siete
0: Monk,
1: dalle parti di Roma, andate al Monk dove c'è lui e ditegliene quattro, soprattutto sul fatto che la mamma di Barbara
0: Non si può chi? Dire questa cosa, ma guarda che sei un...
2: Adesso stiamo parlando di un'altra cosa. Allora io non ce la posso fare.
1: Cosa c'è?
2: Di che cosa parliamo?
1: Cosa c'è? Cosa
0: ma perché
1: c'è?
0: Fa...
2: Mamma, chi era mamma di Barbara?
0: Ma perché è così?
1: Yeah.
0: Ma
1: che cosa... Barbara è una mamma?
0: Lui non era
2: Barbara,
0: così.
2: Direttrice.
1: Barbara è il nostro direttore,
2: okay.
1: Direttrice, cioè, ha una mamma.
2: Direttora.
0: Cioè io mo l'ho detto che...
1: Che ha letto il libro di Ross.
0: Che non deve dire
1: e
0: le cose.
1: E l'ha apprezzato.
0: Gli abbiamo raccontato una
2: vabbè,
0: cosa e la sta già...
2: Non è una cosa cattiva, scusa, Ross, si può dire. Chissà che pensate.
0: Cioè, fin qua si può dire. Il retroscena.
1: Quando l'ha letto?
0: Esatto, il retroscena.
2: Al contesto è strano?
1: Non dove
2: vabbè,
1: l'ha
2: però
1: letto.
2: Non possiamo dire
1: non dove l'ha letto, quando l'ha letto.
0: Diciamo,
1: quale sarà il mistero?
0: Diciamo che la
1: sono
0: signora
1: ecco,
0: Rossetti, la mamma della direttrice della radio, quando decide di acquistare una cosa lì nella città in cui abita, i commercianti la conoscono e le praticano delle politiche privilegiate. La sto prendendo la
1: benissimo. Ha avuto il libro prima degli altri.
0: Due giorni prima.
2: Anche qui che male c'è, scusate.
1: No, va denunciato il libraio.
2: Ma perché?
1: Ha firmato un NDA. Ma ha firmato un NDA per non distribuire. E poi l'ha dato, capito?
0: Ma la cosa più bella.
1: Lo spacciava 2 euro in più.
2: Allora,
1: la cosa
2: lì, più bella. Quando conosci in paese, cioè chi se ne frega, sì, mica ci fan caso.
1: No, non è un
0: non
1: paese.
0: Si potrebbe fare.
2: Allora ti sto aiutando.
0: No, certo. Ma la cosa bella è che quando i genitori diventano anziani e ci raccontano una cosa, a prescindere da che abbiano patologie, in generale, no. Il figlio dice sempre: guarda che forse ti sarai confusa, forse avrei letto un articolo che parlava del libro di Ross, perché esce tra 3 giorni. E lei però faceva tutta la descrizione di copertina e storia. Ce l'aveva 3 giorni prima.
1: Vedi che però ho fatto bene a raccontarlo, perché tu non mi devi l'ora di raccontare.
0: Io non vedevo l'ora, sì.
1: E allora dovresti ringraziarmi. Tu mi utilizzi, sono anni che
2: lo umili
1: che mi dai...
2: quando lui non fa altro
1: mi umidi.
2: Che elevarti.
1: Mi tu mi umidi.
0: No, ma basta
1: mi
0: non dire la libreria, qual è il paese.
1: Libreria, non lo so, se tu me lo dici, io lo dico.
0: Io me lo ricordo, ma non lo dico.
1: Tu dillo, io lo ripeto.
2: No, perché se glielo dici, poi è un attimo.
1: Allora, volevo leggere che dice: siete riusciti a passare da Guardiano del Faro ad Anna Pepe, siete incredibili. Poi noi...
0: Questo è 105,
1: ragazzi,
0: proud to be different.
1: Ragazzi, ma chi passa liberamente? Metti Pink Floyd, vai.
0: Magari.
1: I Pink Floyd, metti Pink Floyd. Vai,
2: abbiamo
1: vai.
2: Di meglio. Tra poco.
1: Ho capito, scemo di merda.
0: No, abbiamo di meglio. Qualcuno scrive che tra i primi in Italia a usare il
1: Moog.
0: Senta
1: quando è andato lo zoo.
2: Ma no.
1: Mi aspetto di tutto.
0: I primi a usare il Moog ci furono ovviamente
1: la
0: ci
1: PFM.
0: Fu la PFM, certo.
1: Allora, era un suono particolare perché era un suono elettronico e oltretutto
0: questo è money.
1: E oltretutto non aveva all'inizio aveva una specie di joystick, potremmo dire oggi, di levetta che serviva per rendere meno precisa la nota. Quindi noi io credo che noi andavamo fuori di testa per questo.
0: Quella vibrazione, sì, certo. Sembrava quasi che stonasse, no? Certo,
1: cioè il fatto che raggiungesse lentamente la nota precisa. Questa cosa, questo spostamento.
2: Tony, me lo puoi rifare per favore?
1: No, io vado.
2: Ti prego, era uguale.
0: Ma tu che ne sai, Manola, di quando Giorgio Moroder ci ha raccontato di come ha cambiato la musica e ha inventato la musica del futuro.
1: Quella adesso se non fai, caga qua, passo.
2: Ma non è vero questa cosa. Anzi,
1: non capisci
2: ho edulcorato certi concetti che sareste veramente stati fieri di me.
1: Va bene,
2: comunque,
1: va bene, vogliamo
0: lo zoo.
2: Ho edulcorato tantissimo, sono stata molto brava.
1: Però potevo. Questo è una dei. Questa è Donna Summer.
0: Questa la lasci però adesso, ti impedisco di levare questo disco.
3: C'è un aneddoto di Manola sul prossimo disco.
0: Di levare
2: non su
0: disco.
2: Donna Summer, ma su Karol G che sta per arrivare con Manu Chao.
1: Oh,
0: signore e signori. L'aneddoto di Manola su Karol G e il Papa. Vai, hai 7 secondi.
2: Non hai raccontato di quando Karol G.
1: Continuiamo così, prendiamo
2: si
1: ascolto.
2: Si è esibita in Vaticano, io c'ero.
1: Io ho fatto
2: non
1: tanto.
2: Ho potuto cantare culona.
0: Di ancora.
1: Lui ha fatto tanto per.
0: Continua.
1: Perché io ho fatto tanto per i gay a Cuba e poi arrivate voi.
3: Non si capisce più un cazzo in questo programma.
1: Quando andate allo zoo non si capisce più niente.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Repeat it! Martin Garrix, Ed Sheeran, il nostro 105 Selection. È un po' che non facciamo più le gag sulla vendita porta a porta del Selection.
1: Ma è vero, vabbè, è vero.
2: Dai.
1: Stavo pensando che anche i due nomi, Martin Sheeran, Ed Garrix,
0: sarebbero belli anche
1: così,
0: al contrario.
1: Pazzesco, vero. Martin Sheeran.
0: Allora, amico ascoltatore dei Friends, sei incazzato perché hai appena prenotato la vacanza e hai già scoperto di esserti sputtanato gli stipendi fino a novembre? O peggio, non vai in vacanza perché mancano soldi?
1: O peggio, hai dovuto chiedere i soldi in prestito per
0: fare le vacanze? O peggio?
1: O peggio?
0: Sei no, non c'è più, peggio.
3: Peggio è stato toccato.
0: È stato già toccato. Sì. Allora, la classifica di Business Insider sui lavori più pagati ti metterà in pace con la tua giornata.
1: Cioè, hai intenzione di leggere
3: negli Stati Uniti, eh?
1: Sì. Hai intenzione di leggere la classifica dei lavori più pagati?
0: È come l'omeopatia, farsi più male quando
1: più
0: già
1: male.
0: Stai male.
1: Vai.
0: Al ventesimo posto.
1: Responsabile posto vuol dire guadagnare 135.000 euro.
0: Responsabile pubblicità e promozioni, stipendio medio anno di circa 134.000 euro.
1: Hai capito?
0: Più pagati negli Stati Uniti questi, eh?
3: Certo. Sì, negli USA.
0: Ok, vabbè, andiamo un po' avanti, che dice i 13 lavori.
1: Sì, responsabile però... acquisti, consulente finanziario, ingegnere petrolifero.
3: E grazie a...
1: che guadagna un po' di più. Poi
0: vogliamo andare direttamente dal decimo in avanti.
3: Dal decimo in avanti. Vabbè. Al decimo posto il fisico, che ha uno stipendio medio annuo di 148.000 euro.
0: Scusami, che però non è il ricercatore, perché so che i ricercatori non guadagnano. Cioè,
3: fisico cosa... quindi non ricercatore, credo, sai?
1: È un palestrato.
0: Esatto.
1: No. Fisico è un palestrato che guadagna uno stipendio di 148.000 euro. No. Se tu andassi in palestra guadagneresti questa cifra.
0: Ma veramente a Milano
3: per questo non ci va. Allora, scusa,
1: no, per questo non ci va.
0: Milano si va in palestra diventi povero perché ormai le palestre di Milano,
3: esatto, tra l'altro.
0: E tu quando paghi la retta dici ma mi state proprio vendendo la palestra, o dando la possibilità?
1: Al nono posto
0: vai, responsabile marketing, stipendio medio è 177.000 dollari, ovvero 154.000 euro.
1: Ritorniamo sulla ricerca, quella che dicevi tu, la ricerca scientifica. Il direttore della ricerca scientifica può guadagnare fino a 180.000 euro.
0: Posso dire una cosa? Non sono neanche degli stipendi, se uno pensa a New York, non sono neanche degli stipendi da paperon dei paperoni, eh?
1: No, però
0: ti devo dire.
1: Rispetto
3: non è una miseria, però magari ecco, rispetto al caro vita,
1: rispetto agli stipendi medi,
0: certo, però una casa carina di 100 metri quadri in Manhattan, certo. L'affitto quanto può essere? Sparate.
1: Vabbè, ma molti americani
3: ne so. Quanti metri quadri?
0: 100 metri quadri in una zona media di Manhattan.
3: Secondo me 10.000 dollari.
0: 10.000 dollari al mese.
1: Comunque molti americani viaggiano solo in Rolex. In roulotte, vedi Mel Gibson.
3: Cos'era?
1: In arma letale, in arma letale stava in roulotte.
0: Settimo posto, responsabili di architettura e ingegneria. Un saluto a Ciccio, il mio amico. L'architetto
1: mi ha messo giù.
3: Quarto posto, responsabile.
0: Ma come quarto?
1: Sesto
0: e quinto.
3: Scusa, quinto, responsabile finanziario.
0: È il sesto?
1: Pronto?
3: Scusa. Dove siamo? Pensavo che foste andati così velocemente, che eravate già arrivati. Invece no. Allora scusate.
1: Sesto posto, avvocato.
0: Mazza.
3: Ok.
1: Che ha un stipendio medio di 160.000 euro. Sì.
3: Responsabile finanziario.
1: Cos'è il responsabile finanziario?
3: Boh, sarà quello che si occuperà di investimenti vari ed eventuali, credo.
0: O quello che fa il payroll, quello che fa le buste paga, quello che fa mia moglie.
1: Quello che è responsabile della finanza di un'azienda. Boh, vabbè.
0: Cioè degli stipendi. No.
1: Quello che ha il tesoro.
4: Quello che coordina il bilancio.
0: Ok.
3: 162.000 euro l'anno.
0: Al quarto posto, siamo quasi sul podio. Sì. Responsabile dei sistemi informativi e informatici. Qua si raggiungono quasi 200.000 dollari. 192.000.
1: Lo stavo chiamando, mi ha messo giù.
0: con lui è
3: Ria. Perché qui.
0: Ladies and gentlemen, siamo sul podio.
3: Atleta professionista al terzo posto con uno stipendio medio annuo di 178.000 euro, credo esente il tutto da sponsor vari ed eventuali.
0: Fa un po' ridere, questo è un atleta ridere. Professionista
1: e ha un gap mostruoso perché c'è quello che è professionista che fa, che ne
0: c'è
1: so,
0: stista NBA fa 30 milioni all'anno
1: e quell'altro che ne fa 12.000.
0: Hanno fatto una media, forse una
3: sì, forse una media.
1: Sì, ma c'è un gap che è mostruoso. Oltretutto, non solo c'è un gap, diciamo,
0: più che negli altri settori, qui, perché qui è the sky's the limit.
1: Scherzi, magari la maggior parte guadagna 50.000 euro e poi ci sono quelli che guadagnano milioni di miliardi.
0: Al secondo posto ce l'aspettavamo, stava per arrivare. amministratore delegato. Ragazzi.
1: Beh, io sono amministratore delegato di un sacco di aziende, ma non è che. Ma
0: perché te so cariche simboliche, sei una testa di legno.
1: Sono testa
3: Senti,
1: di legno.
3: Toni, mi inserisci nel tuo testamento?
1: Ti inserisci tanto se trovi solo debiti.
3: Va,
0: un AD, un CEO in media in America guadagna fino a 270.000. E anche qua ci sono pure quelli che fanno 5 milioni all'anno.
1: Scherzi.
0: Dipende dall'azienda, da quanto.
1: Mentre il primo, quello che guadagna, secondo gli americani, di più.
0: Che è sorprendente,
1: tra questi,
0: perché
3: in assoluto,
1: tra questi lavoratori.
0: Mi sembra una roba vecchia, no? Si diceva quando eravamo bambini che questo lavoro era molto pagato.
1: Perché è uno di quei lavori dove, secondo me, le ore di esperienza sono importanti.
0: Del resto, si dice anche negli altri lavori, hai bisogno di un po' di ore di volo.
3: Ross,
0: ore
3: lo di dicevamo volo, prima, esatto, che fallissero le nostre compagnie.
0: Probabilmente
3: poi qualcosa è cambiato per
0: comunque,
3: quanto ci riguarda, ma magari all'estero ancora.
0: Pilota di linea,
3: funziona.
0: Copilota e ingegnere di volo che possono arrivare a fare quasi fino a 288.000 dollari all'anno.
3: Wow.
1: Secondo me, se volano tanto e hanno delle responsabilità di voli particolari, di aerei particolari, anche di più.
0: Ricordiamo che ladies and gentlemen, Kevin Costner è un coglione.
3: Cosa senza senso,
0: lo dice.
1: Ma sai che
0: Kevin Crew, Kevin Costner è un coglione.
1: Sai che non
0: mi fa ridere,
1: mi
0: quando
1: sono messi lui a ascoltare bene. Non mi
0: fa ridere quando lo dice lui, quando lo dice Alisei.
1: Non l'ho sentito. Comunque, era la classifica dei mestieri che superano i 100.000 euro annui.
0: Esatto.
1: Io penso.
0: C'era anche un risorse umane al 14°.
1: Sì,
0: ma
1: per esempio, anche il medico di base dipende dal numero di pazienti che ha. Perché un medico di base, se ha più di 100 pazienti, so che prende 1000 euro a paziente l'anno. Quindi, se supera i 100 pazienti, li superano tutti, guadagnano di più. E ci sono un sacco di altri lavori che superano i 100.000 euro. Non ho capito questa classifica perché arriva così, ma certamente adesso scopriremo che sono responsabili delle risorse umane che l'hanno fatto. Oppure
0: Però 20 lavori che vanno sopra il tetto dei 100.000 mi sembrano abbastanza. Poi ovvio c'è anche quello che vende
1: i consulenti, ma scherzi, livelli consulenti.
0: Consulente finanziario c'era al 18°.
1: Solo quello, ma consulenti di un sacco di cose.
2: I broker finanziari.
0: Secondo voi in Italia sopra i 100.000 euro lordi può essere considerato uno ricco? Secondo me in Italia abbastanza, dai, in Italia sì. Dai.
3: No, benestante, ricco.
0: Beh,
3: secondo me
0: sì,
3: è un'altra cosa.
0: Certo.
3: Benestante sì, ma
0: diciamo
3: ricco,
0: uno che non si pone il problema di arrivare a fa proprio calcoli. Esatto, dorme sereno.
1: Ma anche questa cosa qui, perdonami, io voglio fare sempre l'uomo giusto.
0: Dipende dal tenore di vita? Certo.
1: Siamo sempre lì, ricco è chi guadagna un euro più di quello che spende. Cioè, perché se tu hai un tenore di vita per cui 20.000 euro ti basta in avanza perché vivi da solo in un paese, stai da Dio. Cioè, pensionato che magari prende 2.000 euro, che sono tanti magari per lui, e riesce a starci dentro, è ricchissimo rispetto a quello che ha 200.000 euro di spese ma ne guadagna
3: e
1: solo 150.
3: Tutti.
0: Pronti con le infradito? Impugnatele, tiratele verso la radio, via! Perché si sono incazzati.
1: Sono
0: che poi l'infradito.
1: Alessio Bernabei guadagnerà più di 100.000 euro al mese.
3: Beh, forse sì.
0: Lo so.
1: Al mese?
3: No. Al mese no.

0: quando leggiamo queste classifiche un po' sensibili, no? Gli stipendi più alti, 10 lavori meglio pagati in America, poi c'è un ascoltatore che magari ascolta distrattamente e dice: scusate, sono ingegnere meccanico e in Italia non guadagno un cazzo. Quando è che guadagni l'ingegnere petrolifero? Ripetete un attimo.
1: 137.343 euro.
2: Però che... dovresti trasferirti appunto in America.
1: Sì, perché in Italia di petrolio, insomma.
0: Comunque ogni tanto ci sono delle classifiche interessanti che calcolano proprio il potere d'acquisto, no? Cioè calcolano quali sono i paesi del mondo in cui c'è non lo stipendio più alto, perché la finanza, l'economia è tutta una roba di relatività. Tu puoi vivere in un paese dove guadagni $100 al mese, ma la casa costa $5 al mese. Sei più ricco che se guadagni 5.000 euro al mese in Italia, cioè è tutto relativo.
2: C'è anche da dire che in Italia abbiamo una tassazione importante. Ad esempio Gianni da Massa dice: geometra libero professionista sull'lordo di 150.000 euro annui, meno IVA 22%, meno tassazione 43%, meno 25.000 euro di cassa nazionale previdenziale, ecco, non proprio ricco.
0: No, certo. Certo.
1: Sì, non entriamo nelle tasse, perché siamo una delle nazioni che paga più tasse. E proprio per quella questione del potere d'acquisto di cui parlavamo, una nazione che paga tante tasse dovrebbe avere tanti servizi.
0: Però
1: noi non li abbiamo.
0: Però
1: quindi
0: è altrettanto vero il famoso gioco di uova e gallina: paghiamo tante tasse, anche perché
1: non ne paga,
0: le tasse le paghiamo in 5.
2: Eccoci qua, di cui sicuramente 3 presenti.
0: Io vorrei istituire una spilletta da mettere a noi che paghiamo le tasse: quando si va in giro, io pago le tasse.
2: Esatto.
0: Che gli altri ci devono offrire da bere, da mangiare, no? Perché noi paghiamo pure per voi.
1: Allora, sto guardando il potere d'acquisto nel 2024. Delle varie nazioni, stavo guardando qual è il potere d'acquisto, ma è calcolato in numerini che non vi so dire perché.
0: Una volta dicevano che il Costa Rica era uno dei paesi del mondo, che loro non hanno l'esercito.
1: Ma adesso ce l'hanno, quindi, ma pagano comunque gli Stati Uniti.
0: Però lì dicevano che fosse uno dei posti migliori, col miglior rapporto tra stipendio e costo della vita. Infatti alcuni a un certo punto dall'Italia anche, cioè, c'era stato un momento che si trasferiva in Costa Rica. Cioè, avevo un paio di amici che avevano
1: facile trovare uno schema. Allora, potere acquisto il più alto è in Polonia. Questi sono i salari, c'entra niente. I salari più bassi sono in Polonia e così via. Niente. Devo fare delle ricerche più approfondite.
0: È
1: facile, perché il potere d'acquisto poi cambia da città a città. Quindi bisogna vedere la media italiana, perché bisognerebbe vedere. Cioè,
0: anche
1: Non credere.
0: Perché?
1: Stai in Basilicata, probabilmente costa meno che stare in Val d'Aosta.
0: Senza dubbio. Però questo riguarda, secondo me, soprattutto gli affitti. Perché, per esempio, sui costi di ristorante, supermercato, la frutta, la verdura, dove una volta c'era il gap.
1: Adesso è una città dove non è qui così.
0: Si sono fatti furbi.
1: Diciamo, nei capoluoghi di provincia, nelle città turistiche, po' tutto si sta allineando, giusto?
2: Allora, io ho.
1: Perché anche Roma era buon mercato
2: casa.
1: Prima.
0: Aspetta, Milano.
2: Sì, cioè, io sono nata e cresciuta a Frosinone, mio papà vive ancora lì. Quando c'è da fare, non lo nego, una spesa importante, lo stesso supermercato, giuro, i prezzi cambiano, magari sono di pochi centesimi, ma la differenza esiste, così come il caro vita, l'affitto piuttosto che le bollette, costa meno Frosinone.
1: Ma rispetto a Roma?
2: Sì, certo.
0: Chiaramente costa ancora meno, ma rispetto a una volta, secondo me, su certi servizi e certi beni di consumo, anche i posti piccoli si stanno facendo furbi. Io lo monitoro sulla mia città.
1: Quanto costa un biglietto del tram a Milano? Non mi ricordo come, 2 euro e mezzo?
0: 2,20 euro.
1: 2,20?
0: Sì.
1: Ok, quanto costa il biglietto?
0: Quanto costa?
1: Il biglietto nella vostra città, quello dell'autobus, quello che prendete.
0: Vuoi fare il pagino?
1: Se non dovete fare una grande tratta, intendo dire quello cittadino. Quello che noi paghiamo.
2: Milano 20. È cara,
1: Appunto.
2: Ve lo dico, Milano è molto cara.
0: Lo sai che non l'avremmo mai.
2: Da quel punto di vista lì, pensate che la
1: guarda che da quando sei andata allo zoo, tu rifletti in maniera di. Cose che Manola riesce
2: a. Sono più intuitiva. Allora, io di solito cosa faccio? Quando arrivo a Milano, pago il biglietto, però passando il bancomat direttamente lì al tornello, va bene?
0: Certo,
2: a Milano lo passi 2 volte, quindi invece di 2,20 euro sono 4 euro.

0: euro e 40.
1: Perché lo passi due volte?
0: Perché lo passi anche all'uscita.
2: No, ma non è che paghi due volte, eh.
0: No, no, a me la transazione arriva due volte. No,
1: cancella
0: no,
1: tutta questa parte.
0: Ce l'ho, i movimenti.
1: E soprattutto la mia cosa, da quando ha dato lo zoo, adesso ha capito. Non ha capito. E
2: stai confermando il pagamento, non paghi due volte.
1: Stai allora, dicendo dove adesso... sei uscita, perché se uscissi fuori dalla cerchia pagheresti un po' di più.
2: No, paghi solo una.
1: Quindi
2: volta.
1: Stai soltanto dicendo esco ora.
2: Fidati.
1: Se te l'ha preso due volte è un errore.
0: L'ho controllato
1: e allora è un errore.
0: A meno che la mia banca non abbia fatto un errore,
2: o l'hai preso due volte,
1: oppure quello del giorno prima,
2: sì, perché a volte accorpano, sai. Comunque, quello che voglio dire, certo che la città costa ancora più della provincia.
0: Mi auguro, perché sono molto arrabbiato.
1: Guarda come si è incazzato.
2: No, stai sereno. Comunque, certo che la città costa più della provincia, e certo che Milano costa più. Però intendo dire il gap, il delta si è un po' ridotto. Io prima, quando tornavo a Castellammare di Stabia, la città in cui sono nato e cresciuto,
1: la città che io amo,
2: fino a 7-8 anni fa andavo a mangiare la pizza e mi succedeva sempre sta roba, che andavo alla cassa e dicevo quant'è, e quando mi dicevano il prezzo io dicevo guarda che forse hai sbagliato, e quello diceva no, è così che costa. E adesso non è più così, cioè ormai costa mangiare una pizza, non dico come a Milano, ma è aumentato perché si sono fatti furbi, e quelli dicono ma perché?
1: Comunque la città rispetto alla parte esterna è sempre così in tutte le città la città rispetto alla periferia in tutta Italia. Io in Liguria, figurati, cioè sul mare paghi una cosa, appena vai nell'entroterra. Ma
2: però non è la sensazione che questo delta si sia un po' ridotto? Non è
1: un po' ridotto dove vanno i turisti.
2: Cioè, secondo me, sugli affitti c'è ancora una grande differenza. Perché se tu
0: sugli affitti
2: c'è ancora una differenza clamorosa.
1: Poi Milano, per esempio, con le multe, facendo pagare due biglietti a Manola, alla fine è rotonda.
0: Adesso vado a rivedere questa cosa, perché ieri mi sono arrabbiata sul treno quando ho visto il movimento della banca. Ho detto non è possibile che a Roma pago un biglietto e a Milano ne pago due.
1: Scrivi sindaco @sala.it.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: capito male, incrocio due flussi, sono impazzito, si è sposato il leader dei Pinguini Tattici,
1: Riccardo Zanotti.
0: No, mi sbaglio?
2: No, no, quello no, è Tommaso Paradiso che si è
1: Tommaso Paradiso si è sposato, è vero.
2: Io ho avuto un figlio,
0: senza dirlo a nessuno, senza di, cioè, gli avevo detto Tommaso, Rim, ti faccio la boost.
2: E poi cosa è successo?
0: Per fortuna non me l'ha
2: detto.
0: Un
2: bel matrimonio. Fatto... Io non ci sono andata, però insomma ho visto le immagini.
0: Com'erano?
2: Molto carini loro. Belli.
0: Ma una cosa non pubblica, non enorme,
2: no,
0: non abbastanza.
2: L'avevo fatta a Capalbio.
0: Tac.
2: Tac.
1: Anche Dua Lipa si è... Dua Lipa in Italia invece si è sposata, vero?
3: In Sicilia,
2: sì.
0: E vogliamo parlare delle nostre Italie del potere d'acquisto, perché l'ho trovato, eh?
1: Finalmente.
0: L'ho trovato.
1: Quindi ho trovato la classifica delle città col migliore e peggiore potere d'acquisto.
0: No, soltanto quelle dei peggiori.
1: Quelli
0: le migliori
1: peggio.
0: Non ce lo dice perché hanno paura.
1: Perché non ci sono.
0: No, perché non ci sono. Oppure hanno paura che ci trasferiamo tutti lì. La città che costa di più, perché ha avuto non solo i prezzi più alti, proprio il potere d'acquisto è il più basso di tutti, ma ha avuto addirittura il 2,6% di inflazione annua.
1: Okay.
0: Cioè quindi ogni anno i prezzi aumentano del 2,6%, mentre gli stipendi non aumentano.
1: Certo.
0: La scala mobile non c'è più. C'è
1: chiaro,
0: più.
2: Cioè, se da un lato
0: Bolzano.
2: Siamo coerenti, dall'altro facciamo un po'.
1: Bolzano.
0: Che poi, tra l'altro, l'inflazione non è una cosa brutta, è una cosa sana in economia.
2: Però
0: dovrebbero aumentare dall'altra parte anche gli stipendi. Bolzano, secondo posto?
1: Milano.
0: Rimini. Rimini 2,7%.
2: L'avrei mai detto.
1: Scusa, questo coefficiente che leggi è esattamente.
0: No, ma il coefficiente è l'inflazione.
1: Okay. E
0: mentre nella classifica è esattamente le città più care.
1: Okay.
0: Proprio sto guardando trasporti, alimentari, bollette, okay, servizi tempo libero, impatto complessivo.
1: Quindi Bolzano, Rimini, voglio sapere Milano.
0: Cioè, capito, hanno analizzato le stesse cose. Non arriva.
1: Ma figurati.
0: Allora, terzo posto, Siena. Ci credo.
1: C'è cioè l'impatto turistico.
0: Ci credo per l'impatto turistico e perché realmente ci sono un sacco di aziende ricche.
1: Chiedetelo a uno che si è sposato a Siena. Chiedetelo a uno che si è sposato.
0: Quarto posto, Padova, la città più cara d'Italia. Padova.
1: Più di Milano.
0: E al quinto,
1: Milano.
0: Siracusa.
2: Ma non è vero.
0: Siracusa.
2: Ma Siracusa non è possibile, dai.
0: C'è stato un 600 euro di rincaro annuo.
2: Ma Siracusa. Scusa,
1: Milano neanche nella top 10?
0: No, perché al sesto posto arriva Bologna e tu l'avevi anticipato.
1: Bologna sì, è cara.
0: Poi settimo Imperia, io non credevo. Imperia è l'ultima città della Liguria verso la Francia. Quindi se succede Imperia, mi spiace dirlo, un po' ci stanno marciando. Perché se i prezzi degli alimentari costano tanto Imperia è perché loro vendono ai francesi che gli conviene venire a comprare qua. Quindi se ne frega.
1: Teoria del complotto.
0: Eh sì, hai capito?
2: Poi, non ma è un capoluogo di provincia, dovrebbe essere una realtà un pochino più, no? Imperia?
0: Beh, insomma, ma non è una città dove c'è grandi aziende, grandissime aziende.
2: Dovrebbe essere un po' più economica.
1: Poi arrivami al 10.
0: Ottavo, Piacenza. Nono, Ferrara, dove siamo stati. E decimo, Bergamo. Non c'è il nono posto. Perché ci sono due ottavi posti allo stesso
1: ex-equo.
0: Okay. Piacenza e Ferrara, dove il rincaro annuo è di 571 euro.
1: Okay.
0: Secondo l'Istat, febbraio 25.
1: Amici di Siracusa, Imperia, Bolzano, Padova, non mi ricordo. Mi risulta?
0: Bolzano, Rimini, Siena, Padova, Siracusa, Bologna, Imperia, Piacenza, Ferrara, Bergamo. Dimmi Manola, che stavi dicendo?
2: No, Imperia, stavo suggerendo a Rossa. Mancano comunque città che avrei dato per scontato, tipo Milano,
1: ma
2: Roma.
1: Anche Roma avrei
2: sì, ma probabilmente avrei seriamente detto una delle due.
0: Stiamo parlando di rincari guardando questo tipo di cose. Ora, se pensi che magari in media a Milano non c'è stato un rincaro di 600 euro.
1: Perché sai
0: qui
1: perché? Perché
0: siamo
1: diciamo,
0: tra i 700 e i 500 euro.
1: Era già
0: è molto,
1: molto
0: alto. Probabilmente.
1: Quindi il dato diciamo marginale
0: perché,
1: no? che è diverso.
0: Perché Siracusa 600 euro di rincari e grazie al turismo perché...
1: O per colpa del turismo. O,
0: sì, intendo dire per colpa del turismo, certo, in senso certo. Negativo grazie. Perché sennò il cittadino di Siracusa non credo che guadagni di più... In un anno, come mai?
1: Certo.
0: Non è possibile.
1: Però è interessante. Spesso quando cerchi questi dati scopri delle cose che non pensavi, no? Però ecco che non ci sia. Stavo per dire Manola invece che Milano. Che non ci sia. Monalo. Malona.
2: Milano.
1: Manila.
2: Milano.
1: Malino. No, quello un po' mi sorprende in effetti, perché la sensazione stando in questa città è che veramente è diventato complicato.
0: Se vuoi ti dico Milano numero uno tra che cosa? Le città dove è più caro il mattone.
1: Certo.
0: La casa, perché il prezzo medio è 5.200 euro per trovare Roma
4: medio.
0: Certo.
1: Ormai
0: per trovare, ma il problema Il problema di Milano non è che il prezzo, cioè, le case in centro costano 20.000 euro, ma quanto costa una casa in centro a Roma, intendo dire in zona turistica, o a Firenze o a Venezia?
1: Sì, a Milano il prezzo
2: è molto storico, Roma
1: rimane alto anche in periferia.
0: Il problema, vedi, Manola lo dice, cioè a Roma è alto, vero?
2: Sì, sono in, allora il centro storico è inavvicinabile, ma anche con gli affitti
0: sì,
2: è impossibile.
0: Sì, però logico.
1: Il fenomeno milanese,
0: che è più vasto, sì, è ormai è tutta Milano.
1: E scende meno andando in periferia, cioè i prezzi rimangono alti anche in zone lontane dal centro. Quindi, invece in altre città magari si abbassa tanto, no?
0: Per esempio Bolzano 4.700, per trovare Firenze è al terzo posto, Roma al quinto, sesto Venezia, Napoli al decimo posto, le città sono quelle più importanti.
1: Certo,
0: però vedi c'è Rimini.
1: Secondo me il turismo può essere un indicatore che... Chiamiamo Cassinis, quello a casa da
2: Siracusa dice, ma a noi non risulta questo rincaro.
1: Vabbè.
2: Però,
1: quella è la percezione.
0: Secondo
2: dati del 2025, sì.
1: Va bene, tra poco per mettervi invece un po' di buon umore dopo queste robe, parliamo del fatto che quelli della Gen Z, che a me sembra la Gen Z.
0: Gen Z dell'Endrata.
1: C'ho la Gen Z.
0: La Gen Z dell'Endrata.
1: Mio padre c'ha una Gen Z. Invece è la Gen Z.
0: Tutte le volte che me la Gen Z, io mi aspetto
1: di
0: entrare.
1: Ti pratichi auto. Mio padre c'ha una Gen Z di Abari.
2: Che boomeroni.
1: No, la Gen Z flirta ai funerali.
0: Sì.
1: Ragazzi, la notizia è questa.
0: Ragazzi, i funerali si becca. Tu vai ai funerali e inizi a fare...
2: Ottimizzano tutto. Quindi
0: a fare Paola. Lucia,
1: noci di macadamia,
0: pistacchi
1: dell'Anatolia, ai funerali poi, ma perché?

0: Sabrina.
1: Ma quando arrivano i The Pausa?
2: Tra un po'.
1: Mi li hanno segnalati in piazzale Bausan.
0: Non dirgliela, forse gliela dico io.
3: Possiamo non dirgliela, possiamo.
0: Forse gliela dico, però non so se riesco a trattenere.
1: Dai, chi glielo dice è scemo.
0: Io lo dico, ecco. Io.
3: Guardate come andrà a finire, eh.
0: Allora, i giovani della Gen Z.
1: Chi glielo dice è un coglione.
0: È un coglione. Scemo chi legge.
1: Kevin
2: lo diceva 100 volte più di me.
0: Allora, i giovani della Gen Z.
1: Rampe coglione.
0: Sembrano pronti. Chi dice Gen Z è un coglione.
2: Specchio riflessi. Chi
1: dice coglione. E fermo un coglione.
0: I giovani della Gen Z sembrano pronti a superare ogni tabù pur di trovare l'amore, spingendosi fino ai luoghi più insoliti.
1: Dove?
0: I funerali.
3: Ma no. Il 61% addirittura cercherebbe l'amore.
1: Perché?
3: Al cimitero.
0: Come dicevano i 3-3, a me ma pare una stronzata.
1: Gen Z, la generazione Z ha dei problemi a approcciare. Giusto, Lidia?
4: Giusto, giusto.
1: L'altro giorno una mia amica,
4: rappresentante della Gen Z.
1: Lei è della Gen Z dell'Endrat. E l'altro giorno Martina, una mia amica, una con cui lavoro ogni tanto, mi diceva una cosa strana. Il peggio del peggio è la mia generazione. Lei ha 35 anni.
0: Quindi è una millennial.
1: È una millennial.
0: Giusto?
1: Il peggio è perché la nostra generazione era abituata dalla generazione precedente ad attendere che l'uomo si muovesse, fosse l'uomo a fare il primo passo e rimane in attesa. Ma nel frattempo l'uomo è cambiato e non lo fa più. Nella generazione Z è la donna che fa il primo passo e si incontrano.
0: Sono in mezzo.
1: Noi siamo in mezzo, siamo sfigati.
0: Comunque.
1: E quindi la nostra generazione, per arrivare a come si approcciano, come si conoscono, sono quelli che hanno approfittato di Tinder, dei vari...
0: delle dating app.
1: Esattamente, perché non c'era altro modo. Quelle che non funzionano più con la generazione Z, perché la generazione Z si è capovolta. Quindi...
0: vorrei sapere...
1: capovolgendosi, otteniamo anche quello.
0: Ma la piattaforma da cui esce il dato... Cosa vendono?
1: Hailey.
0: H-I-L-E. Sì, secondo me è TAFO.
3: Non lo so, andiamo a cercare.
0: L'avrà fatta TAFO. Cos'è Hailey? Perché a me sembra una cazzata.
3: Però posso dire una cosa invece. Cazzata forse non è, perché potrebbero quelli della generazione Z della Gen Z.
1: Tu paghi 2 biglietti la volta.
3: Essere attratti dal lato molto più fragile della persona.
0: Ma certo che è quello.
1: Sono bastardi.
3: O al cimitero viene
0: approfittano della vulnerabilità. La vulnerabilità.
1: La vulnerabilità.
3: Tony.
1: Approfittano della vulnerabilità della vedova.
0: Signora mia, io poi sono uno vulnerabile.
1: Scusate, ma ritorniamo sempre ai film. Quel film lì com'era? Porca miseria.
0: Ce lo scordiamo sempre il titolo.
1: Il film dove alla fine loro andavano ai matrimoni a cuccare, perché il punto è la maniera migliore. Si imbucavano ai matrimoni alla fine. C'è Will Farrell.
0: No, non è Will Farrell. Sono Owen Wilson.
1: No, Will Farrell che dice a loro: io vado invece ai funerali, perché le vedove sono veramente da consolare e io li cucco di più. Come vedi?
0: Allora, Wedding Crashers in lingua originale, Due Singole a Nozze.
1: Due Singole a Nozze.
0: Fin del 2005.
3: Sì. Stavo pensando, poveri ragazzi, no? Ma uomini in generale, cioè, non gliene va bene una, perché siamo noi complicate. E se la donna ci prova, non esistono più gli uomini di una volta, perché nessuno ci prova più, nessuno prende iniziativa. Se non ci prova la donna, ma lo fa l'uomo, lo vedi? Allora tu stai mirando la mia... decidetevi.
1: Mia figlia, che generazione Z, non lo dice. Non si lamenta degli uomini. Si lamentano gli uomini, i millennial, le millennial, perché non hanno visto l'uomo che c'era prima. Ma quelle della generazione Z non si lamentano. Sono al cucco in una maniera incredibile.
3: Che brave,
1: ti vengono i brividi a vedere queste ragazze che puntano. E
3: brave.
1: Tu dici, ma cosa sta facendo? Sta puntando come facevamo noi, che in discoteca puntavamo una, come i cani da caccia. Come nel cartone animato, scoiattolo. È presente il cane?
0: Io mi immagino la dinamica, mi immagino. Cioè, c'è lì. Dove lo fanno? Proprio durante il funerale dalle mie parti, è proprio il corteo. Si fa ancora il corteo funebre. Qui a Milano, la camera ardente.
1: Ti avvicini alle prime file.
0: E cosa dici?
1: Vedi quelle che piangono.
0: Lo so.
1: Ti avvicini
3: la tua spalla.
0: Tuo padre era una persona fantastica. Beviamo una cosa. Cioè, come.
2: Ragazzi, sono arrivati gli ospiti.
0: Chiediamolo ai Bausa come si fa a cuccare.
1: In Norvegia.
0: Battuta bellissima la fa Graziano dalla regia. Rivio dice: ovvio che si flirta ai funerali, del resto esiste l'espressione morto di figa. Cioè,
1: go! Non l'ho capito.
3: Lui lo so ieri allora.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: non so se abbiamo un artista 66enne o tre artisti 22enni.
1: Secondo me sia... abbiamo tre artisti 22enni che non raggiungono per la mia età.
0: No,
1: non
0: no.
1: ce la fanno. Allora, però sono di una simpatia incredibile. Non credevo che i norvegesi fossero così simpatici.
0: Sai che hanno molta fama di essere.
2: Perché che sono belli e bravi.
0: Ti ricordo che anche i Kings of Convenience sono norvegesi, sono anche loro molto.
1: Vero,
0: molto
1: vero.
0: Allora
1: vero.
0: Io vorrei che chiamarli. Why can we call your names in Italian?
1: In Italian.
0: For all the interview.
3: I can start. Yeah.
0: Okay. Yeah.
3: Filippo.
1: Scusate.
0: Filippo.
1: Lo dico per quelli della radio che ci ascoltano e non
0: sta
1: ci vedono. Ha fatto anche il gesto del carciofo, che non vuol dire niente. Però per un norvegese vuol dire italiano.
0: Then we have Frederico.
2: Remember without R. Federico.
0: Bravo.
3: Federico.
0: Federico.
2: Edoardo.
1: Ma scusa, perché la mossa? Why the moment?
0: So, let's fix it for all times.
1: Perché
0: we do
1: cosa?
0: This gesture only when we want
3: say
0: to
3: say something good.
0: Yeah,
3: for
0: no, like
2: no.
0: What do you want from me? Like, what do you want from me? No, if I say the food is very good, I don't make this gesture.
3: I thought it was like pizza.
0: No.
2: If you want to say this pizza is so good, wow, it's so good.
0: It's so good.
2: Something
0: so
2: like good. That.
1: Cioè, loro lo dicono quando una cosa è buona, pizza.
0: The waiter when you're waiting for the food, he can say, "What do you want?"
2: Okay.
0: This is right, but not buono. No. spread the news.
3: Yes, we will.
0: All over the world.
1: Come state?
0: How are you guys?
4: Very good.
3: Very good.
4: It's nice to be in Milan.
3: Yeah, first time ever.
0: First time. So we're baptizing you. Yes. This is a great moment for you. Did you? Expect all this? È un grande momento per loro perché improvvisamente sono esplosi in tutto il mondo.
1: Voi eravate forti in Norvegia e siete diventati forti in tutta Europa. Come state vivendo questa cosa?
0: We're doing very well in Norway, but now it's spreading across Europe.
3: It's
0: Did
3: crazy,
0: you expect all this? How are you living this incredible moment?
3: It's hard to like take it in because everything is happening so fast.
0: Yeah.
3: We like travel to new cities every day, so it's like it's hard to appreciate everything, but it's so exciting, yeah.
0: But it's not bad.
3: What?
0: It's not bad.
5: It's not bad at all. Just a bit. It's not early flights sometimes.
2: Yeah. But do you think your music is changing as you start writing for a global audience or not?
4: We started making house music now, so now it's for the international, but also Norway loves the house music. So
3: we're making like hip hop and pop music in Norwegian, so it's change of the way of the genre.
0: Yeah. Allora andiamo per ordine, traduciamo.
1: Perché dalla loro faccia direi che sono contentissimi. Non ho mai visto dei ragazzi così sorridenti.
0: Dice sta
1: puliti,
0: accadendo
1: belli,
0: tutto così
1: sorridenti.
0: In fretta. Perché la grande novità della musica di oggi rispetto a una volta è che il successo può arrivare in un minuto. Cioè loro stanno proprio dicendo onestamente non ce l'aspettavamo. Dice è un momento fantastico, it's exciting. Io ho detto bello però no. Uno di loro ha detto qualche volta i voli la mattina sono un po' sul presto. Ecco, poi tu hai chiesto.
2: Poi ho chiesto se la loro musica nel frattempo è cambiata, visto che sono partiti dalla Norvegia ma poi hanno iniziato a scrivere per un pubblico sempre più ampio e hanno spiegato sì, abbiamo iniziato un po' con l'hip hop, col pop e adesso facciamo un po' più di musica elettronica.
0: Certo,
2: se vuoi.
0: Certo, qualcuno chiama il loro stile Scandi House, no? C'è questo
1: termine.
0: Sì, diciamo contratto Scandi House. Scandi House. Yeah, ma la cosa interessante
3: Scandi House.
0: Not Scandi House.
1: Stanno facendo un altro gesto che non c'entra niente.
2: Stanno facendo il gesto giusto, Scandi House, tanta roba.
0: No, però è una musica interessante perché mette insieme un po' le generazioni, perché è una musica molto fresca che piace ai ventenni, ma con delle radici musicali anche di chi magari ne ha 40 o 50.
1: Certo.
0: You put generations together. Because you have like very fresh and new elements, but also house and funk and even
4: disco.
0: Jazz, old disco roots.
3: But that's the Scandi House thing.
0: Yeah, the
5: combination
0: of
5: everything.
0: Yeah. But where did it come from? I mean, did you steal records from your parents or
5: No, because
0: you're very young, actually.
5: Yeah. You know, when you make music, you subconsciously take inspirations from stuff, even though you don't know where the inspiration is from in the moment.
3: It's in your head, it's in your memory.
6: You just gather inspiration from everywhere then you just make something.
3: For example, if you sit with your dad in the car and he turns on a tune and I like it, a month later I have that in mind, you know. And
0: Or so even 10 years later.
3: Yeah.
2: Quindi tu gli hai chiesto se hanno ascoltato magari dai genitori.
0: Hanno rubato i dischi dei genitori.
2: Beh sì, sono molto giovani, ero 22 anni, quindi avete rubato qualcosa dai vostri genitori. E loro dico, forse, nel senso che magari ascoltando tanta musica...
0: Chi lo sa,
2: magari l'influenza arriva da lì.
0: E l'ultima parte era magari mio papà stava guidando, ero seduto dietro, ascoltava delle cose. E un mese dopo, io ho detto, magari anche 10 anni dopo, la memoria va a ripescare delle cose.
1: Ma cosa dicono adesso in Norvegia del loro successo in giro per il mondo?
0: What do they say back to your home country about the success all over the world? They're very proud of you?
1: Sono pieni di donne.
3: They're also sad though because we are leaving them and not making Norwegian music anymore. Yeah. So
6: we get a lot of comments saying, "Oh, please go back to Norwegian music."
0: But also they miss you guys. Time,
6: yeah, but you know, Norway is a small country. Yeah, so when people make it internationally, everybody roots for them.
4: Just
6: like the football team right now in the World Cup, you see.
0: Yeah, we talk about it.
6: It's like the whole country is like. Yeah.
0: Dice, beh, la Norvegia è un posto piccolo, sono molto contento del suo successo, però dicono anche, tornate un po' anche a casa nostra, che ci mancate. E dice, quando da un paese piccolo accade qualcosa che poi funziona in tutto il mondo, insomma, è una botta pazzesca, come sta accadendo, diceva, per la nazionale norvegese. The team is very strong. I don't want to say anything because, you know, in Italy we say like, don't say we will win because otherwise we will lose. So I don't say anything, but it's very strong.
6: It is.
3: It's crazy.
6: It's been like all of a sudden we're in the World Cup and now tonight we won last night. We won, so we're through.
0: Two nights ago.
3: It's the first time in how many years?
4: 28 years.
3: 30 years. Since
0: somebody says the strongest national team
3: ever.
0: Of all time.
3: Yeah, basically.
0: Cioè loro
2: stiamo parlando di calcio, chiaramente, della nazionale norvegese.
0: Vivono una situazione opposta alla nostra, perché noi non ci qualifichiamo da tre mondiali e loro invece hanno quella che è definita la squadra nazionale norvegese più forte, grazie ovviamente a Haaland, questo centrale antipatico, di tutti i tempi. E quindi dicono,
3: Haaland.
0: This is right.
1: Scusate, questo gesto qui.
2: So good.
1: Do you know?
2: So good.
0: If you eat an ice cream. Okay, nice. You're licking an ice cream.
2: Pizza. So good.
1: Sto insegnando i gesti.
2: So let's talk about music again. How the three of you divide the creative work?
6: Good question.
3: Everybody produces and everybody sings, so it's like a big jam session. For example, Edward is on the keys playing some chords, and Frederick is like going around with this mobile, top lining, and I'm with like, oh no, play that melody. So it's just a big jam session.
4: It's very fun.
0: I want to know who of you guys plays.
2: Eduardo. You are a genius. Ho chiesto com'è che loro tre si dividono il lavoro, no? Quando creano un brano. In realtà è una jam session, quindi ognuno mette del suo. Poi chiaramente c'è, per esempio, Eduardo ha fatto quel pezzo iniziale che a noi piace particolarmente di pianoforte, però insomma
1: è amico di Bob Sinclair.
2: Tutti e tre producono tra l'altro, quindi...
0: e cantano anche, però questa è un po' una cosa nuova in genere. C'è il DJ, il vocalist,
1: ma c'è un leader,
0: loro fanno is there a leader in Bowser team or you just 33%
6: and 33%
1: one for me.
6: It's us four.
2: ma è venuto un dubbio che magari i nostri ascoltatori abbiamo detto che sono The Bausa, perché abbiamo detto singolarmente i loro nomi.
1: L'abbiamo detto tanto prima,
2: ma non abbiamo detto i The Bausa, quindi io lo ripeterei.
0: Ma non solo ripetiamo, ma ascoltiamo la canzone che è il cosiddetto Game Changer, la canzone che ha proprio cambiato tutto. E quindi su 105 Bausa con Magnetic.

0: Io ne approfitto per insegnare a loro tutti i gesti italiani che possono servire.
1: Io ho segnato ubriaco.
0: Ubriaco. Ho segnato carino. Attenzione.
1: State accorti.
0: Poi ce ne sono ancora. Non me ne vengono ancora più. No, questa è più internazionale.
1: Sì.
0: No, da noi non è
2: Senti,
0: così.
2: Something like this is Give me a break.
1: Okay. Abbiamo ascoltato appunto la canzone che un po' dicevo prima, quella che ha cambiato tutti i giochi. Noi prima scherzavamo su quel ma io credo che davvero nelle canzoni esistano delle spezie che le facciano diventare
0: la ciliegina
1: popolari.
0: Sulla torta.
1: I think that sound we were talking about this. I think it's the spice that changes everything in the song. I think that without it, the song wouldn't be that popular. Do you agree?
3: Yeah, of course.
1: It's full of good house tracks, but in your case, in that moment, you see, hey, what's happening? What's happening right now?
4: Yeah.
1: Who had the idea of adding? Always you.
4: It's a boy,
2: Eduardo.
4: Wow. No, but you know, the idea was supposed to be a trumpet, actually. Sounded horrible. Okay. So then we found the piano and we were like, ooh, okay, I like this.
1: It reminds me of that song. Remember that? Yeah, like 10 years ago, 10 or 15 years ago.
4: I was a kid, like.
1: Yeah, of course, but with piano it's better.
4: Yeah.
2: Quindi quel pezzetto lì in realtà non era stato fatto con il piano
1: inizialmente. Era pensato, sì, io ho chiesto quella canzone lì, secondo me con quel pianofortino, cioè pieno di belle canzoni house, ma quella ti fa fermare quando l'ascolti in radio, ti fa pensare, cos'è sta roba? Allora dico, di chi è l'idea? Edoardo dice che è stata sua e dice che inizialmente era pensata per tromba, ma ha detto era orribile e quindi l'abbiamo fatta sul piano.
0: Ma loro conoscono i nostri artisti italiani, la nostra musica. Mi piacerebbe fare una roba con qualcuno di noi che non sia io, intendo dire.
1: Cioè. Do you know any Italian music or Italian artist? And would you like to have some, let's say, featuring with some of them?
0: Che ne so, Jake La Furia, per esempio.
3: I have to say Pino, yeah. Pino D'Angio.
1: Pino D'Angio?
2: Pino D'Angio, really?
4: Yeah, yeah.
1: Like,
2: what a good taste, guys.

0: What's the next challenge? What's the next challenge for the Bowser?
1: We have a tour this fall. Yeah. Our first Europe tour.
2: How many gigs?
1: We're coming here. 10 gigs.
0: We're coming to Milan.
2: 10 gigs in Italy?
1: No, no. One gig in Italy.
3: Allora, ho chiesto quali saranno, insomma, i prossimi step per i The Bowser. Innanzitutto un tour europeo che li porterà anche in Italia.
2: In Italia. Do you already know the date?
1: It's gonna be
2: August or July?
1: I have the date, if I can check.
2: Ah, yes. Ce l'abbiamo.
3: Forse ce l'abbiamo. Domenica 1 novembre 2026, Milano. Circolo Magnolia, appuntamento con i The Bowser.
4: Prima di andare via, ci dite una roba che non avete detto nessuno su Magnetic? Non lo so, una cosa che non abbiamo capito, un segreto, una roba, dai, dobbiamo a 105 Friends, i The Bowser dicono:
2: tell us something that you haven't told to anyone in the world about Magnetic, about the recording, like the secret of the song.
4: Una cosa che non abbiamo capito anche.
2: Or something that we haven't understood about the song.
1: Ooh, you know, the song, we say that we made it at his cabin, but it actually started on the way to his cabin where these two guys sat in the car and just filmed the video, just making the idea. Mm. And it sounded nothing like the final version. But me and our producer, Christian Wong, were in another car. We saw the video and we were like, This is it. No, we're not like that.
2: No,
1: we were like, they're having fun, guys.
5: Yeah, it was a whole
1: it's okay,
5: whole
1: nothing special. But then when we started working on it, we got the groove going, and then all of a sudden when we found the piano, we were like,
2: this is a lesson. So something that can be very bad or not that catchy at the first moment, you have to work on it.
1: Yeah.
6: And also, like, you can work on it while sitting in the car, you know. You don't have to be in an expensive
3: Quindi,
6: studio.
3: Praticamente parte di loro avevano messo su lo scheletro, diciamo, di Magnetic.
2: Perché la versione ufficiale è che la canzone è stata scritta in una cabina, anch'io questa l'avevo letta. Invece dice, non è vero, il primo embrione è stato scritto in viaggio in macchina, ma faceva schifo, cioè non
3: e loro cosa fanno? Mandano questo embrione all'altra parte del trio, che dice, vabbè, dai, forse qualcosa si può fare, ci lavoriamo su, e poi il risultato, quello finale,
4: ma
3: lo ascoltiamo.
4: Se fosse un film, che cosa sarebbe Magnetic?
2: Ah, se fosse un film?
4: Yeah.
2: If Magnetic... Where a movie? Which kind of movie would it be?
1: James Bond. Yeah.
2: Oh,
6: that's a good shout.
1: Your movies.
2: Yeah. It's gonna be the next James Bond.
1: Yeah.
2: It's gonna be. Sono perplesso. Hai visto la perplessità?
4: Sì, ho visto la perplessità.
2: Hanno fatto una pausa.
4: Sono Tony. No Severo way. Tony. Va bene.
0: Because in Italian we say let's take a break. We say let's make una pausa.
2: You know that? Pausa.
0: Facciamo una pausa. With B, not with B.
2: It's a break. Yeah.
0: So sometimes we say let's make a pausa.
2: A pausa. And there's also a square in Milano called Piazza Bausan with an N.
6: Oh, we should go there.
0: Yeah. So we love you guys.
1: Nobody told us this before.
2: And I suggest to you that a tramway, you know the tramway, the you know what it is?
1: Yeah.
2: With Bausan on the, you know, on the top. Ooh. So if you take a picture with you with Bausan on the back, that would be
1: the cover of the end.
0: Clearly, exactly. We love you guys.
1: Yeah. You saw this coming way ahead before we.
2: Avete preso quello. Hanno preso il 2.
3: Partendo da noi.
2: Il 2. Okay. Sarebbe Bond 007, sì. Se l'ha capito. E insomma, molto simpatici questi ragazzi, devo dire. Freschi
4: devo
2: e simpatici.
4: Dire sì.
2: Va bene, guys, it's been a pleasure.
4: Avremo modo di vederli crescere.
2: Esattamente, anche perché sono veramente giovani. So see you at Magnolia, 1 novembre 26. The Bowser.
0: Grazie.
2: Thank
0: you guys.
4: Thank you.
2: Bye.
6: Amazing. Thank you.
2: And not. No.
1: This was fantastic.
6: This was super good.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!
5: Gli Squizzati di 105.
6: 105
7: 105
6: 105
7: Che storia!
8: Radio 105.
9: Che storia!

0: Scusa,
1: ma
0: fare...
1: hai preso alla lettera il titolo di questa canzone?
0: Esatto.
2: Fatte in serie.
1: In serie?
3: Ricordo quella sera!
4: Ragazzi,
5: ma perché gli occhiali?
4: Ragazzi, io vi do appuntamento domani.
5: Grazie, Tony.
4: Okay, prego. E la stessa ora qui, prego. Stessa ora, stessa radio, stesso programma.
0: Come facevano?
1: E... Tony, però frequenza. Sarai da solo lì a Milano, perché io e Ross ti lasciamo. Siamo qui a Roma domani. Ah. Saremo lì a Roma. Anzi.
4: Buona saperci, domani non vengo.
1: Come non vieni? C'è tutto lo studio da solo. Approfittane.
0: Perché
1: no?
0: Sai, domani è una volta, poi magari mi trovo bene.
4: Rimani a Roma?
0: Che ne sai?
5: Vabbè,
0: che
5: alla
0: ne
5: fine
0: sai?
5: Sono sempre da solo io.
4: Allora io vado a Napoli.
1: Guarda, Lidia, a Roma apprezzerebbero molto gli occhiali che hai addosso, sai?
0: Li ho messi, però poi ho pensato, mi sto guardando in video, camicia bianca e occhiali così,
4: sì,
0: ragazzi,
4: non vorrei
0: sono...
4: che fossi esagerato, eh?
0: Che poi la gente proprio si innamora,
4: la gente, sbocca.
5: Va bene, ciao.
4: Allora, volevo dire una cosa, dopo la Gen Z, funebre, perché abbiamo scoperto che la Gen Z va ai funerali a beccare,
0: era pieno di battute, sulla roba che si flirta ai funerali, sperano nella pompa funebre,
4: esattamente. Vi diamo appuntamento domani, da quando lei è andata allo zoo tu sei diventato pessimo.
0: Peggio.
4: Com'è? Lei va allo zoo e tu diventi pessimo.
0: È una specie di osmosi. Esatto, osmosi.
1: Grazie. Sono rimasta, però, come vedi, come mi avete lasciato, mi avete ritrovata.
4: Sì, sì,
1: a parte qualche intuizione geniale.
0: Impermeabile. È vero.
4: No, scrivi dei messaggi, magari con le parolacce adesso.
0: Ciao Pomollo, ciao Lidia, ciao Manolo.
5: Ciao ragazzi.
4: Ciao Ross.
0: Ciao Tony, vi lasciamo con Takeaway. Ma dove?
4: Ciao a tutti, ciao.

0: Buongiorno, buon mercoledì, benvenuti su Radio 105. Questa
1: sì?
0: È?
1: Eh? Questa è cosa?
0: Questa trasmissione è?
1: Ah, ecco, 105 Music and Cars.
0: Bene, perfetto, bravo Darietto.
1: Buongiorno.
0: Darietto. Allora aspetta che sta facendo dei segnali al nostro Pivaz. Che comunque salutiamo intanto. Cominciamo col salutare, scusami Darietto, subito la nostra pinnetta Claudia al centralino,
1: certo,
0: che è qui, è proprio fisicamente in radio.
1: Sì.
0: Buongiorno al nostro Pivati, come stai?
2: Ciao Arcangela, sto bene.
0: Oggi ho deciso di chiamarmi Arcangela
2: perché vuole sistemare l'aria condizionata.
1: Ci ha provato in tutti i modi, immagino. Guarda
0: no,
1: che
0: non ancora, ho cercato di capire adesso un paio di cose. Adesso durante la pubblicità, insomma.
1: Allora, io devo fare una cosa, sì. Lo dico alla regia video. Devo pulire la telecamera del mio computer, perché sennò si vede come se avessero sputato sul display. Aspetta un attimo.
0: Fai pure. Io intanto. Vabbè, ma ti stiamo vedendo, ti stiamo guardando. Sto vedendo il pezzettino di maglietta. Siamo comunque in onda, in diretta, lo ricordiamo, sul canale 66. E però tu sei?
1: Sì, io sono a Trani in questo momento, in una location incredibile, perché siamo al porto di Trani, dove da stasera cominceranno le registrazioni di Team Battiti Live, e quindi insomma mi hanno mandato in avanscoperta per capire insomma se funziona tutto. Sai che io ormai ho un certo spessore per
0: tu
1: questi
0: sei il
1: eventi.
0: Tester
1: esatto.
0: Senti, ma caro Pivaz, ti volevo chiedere, ma non ti sembra quasi una figura, come dire, sembra quasi un
2: celestiale
1: angelico.
0: In questo momento angelico, sei bianco con lo sfondo chiaro, come dire, un po' così, effettivamente un po' sfumato, se vuoi.
1: Sono anche
0: sfocato.
1: Un po' sfumato, che non capisco come mai. Ma non, sì, ma potrebbe essere anche che io sia già di partito in realtà.
0: No, e invece io sono qui vestita di nero, tutto nero come il diavolo. Sono qua tutto scuro.
1: Però anche tu hai uno sfondo molto luminoso,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Angelico. Adesso il tuo sfondo chiaramente è offuscato, quello della radio.
0: Sì.
1: Però potresti avere il mare anche tu. Che ne sappiamo noi? Cioè, se tu fai diventare i vetri trasparenti, potrebbe esserci il mare.
2: Aspetta
1: lì
2: che faccio vedere il mare.
0: Assolutamente,
2: vai.
0: Aspetta. Vai. Ecco, guardate il mare uguale a prima, non si vede
1: niente. Non cambia niente.
0: È vero, potremmo essere ovunque. Senti, allora devo dire una cosa. Tra i messaggi che mi sono arrivati da ieri da parte di tanti ascoltatori, devo dire che me ne è arrivato uno poi. Adesso non so se ve lo ricorderete sicuramente. Uno dei protagonisti del programma di Music in Cars, uno degli ascoltatori storici già dai tempi di Giuse, che è Lello il Travello.
1: Certo.
0: Si chiama Andrea.
1: Da Catania, credo, giusto? È siciliano. Sì,
2: ma che ha pensato bene di cambiare lavoro.
0: Sì.
2: Con tutti
0: i
2: soldi che gli davamo per fare il protagonista, niente, ha cambiato lavoro.
0: Per un po' ha avuto difficoltà anche ad ascoltare il programma. Pensa il caso, la coincidenza, ieri ha riascoltato il programma dopo tanto tempo e ha sentito un po' la notizia, insomma, di cui parlavamo ieri, quindi mi ha scritto
1: che ha lasciato sgomento, ti devo dire. Molti ascoltatori hanno scritto anche a me, come dire, minacciandomi quasi, dicendo è colpa tua,
0: sì,
1: vattene, che così rimane Fabiolina.
0: Ma non è vero. Cari amici, oggi mercoledì siamo, diciamo, a metà settimana, a metà di questa caldissima settimana. Ma tu riuscirai a fare anche un po' di bagnetti, no?
1: Ma Fabi, non lo so, devo dire che non mi dispiacerebbe, perché comunque il mare della Puglia è uno dei mari più belli in assoluto d'Italia. Però vediamo se i miei impegni, sai, qui come tester mi lanciano da una parte all'altra, quindi non ti saprei dire.
0: Non so,
1: spero di sì, magari questo sabato, che non siamo anche in onda nel pomeriggio, quindi si potrebbe anche provare.
0: Amici fancarsisti, se sentite un po' di rumore, un po' di musica al di là della nostra, poi chiaramente ci sono anche queste prove che stanno facendo vicino alla location di Dario. Darietto, tu hai i santi?
1: Te li ho anche mandati, cara Fabiola.
0: Ok, non li avevo visti. Vai pure.
1: Allora, il primo più facile, Ramazzotti.
0: Vabbè.
2: Eros.
1: Va bene.
0: Poi sono due,
1: sono molto simili.
0: Sembrano, c'è Gian Battista.
1: Esatto.
0: E poi invece con la M.
1: Sì.
2: Gian Battista.
1: Bravissimo.
0: Esatto. Esattamente.
1: Poi, molto facile questo. Se dovessi pensare a un nostro collaboratore, Fontana.
0: Sì.
2: Giovanni.
1: Benissimo.
0: E poi te lo dico io l'ultimo, che assomiglia un po' a tutti gli altri, è Giampiero. Quindi Gian Battista.
1: Sì. Poi Eros.
0: Giovanni.
1: Giampiero
0: e Giambattista. Auguri, auguri, auguri.
3: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Cara Fabiolina, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Guarda che è strana questa situazione, questa settimana, divisi, separati, ma sempre insieme. Devo
1: bravo,
0: dire la verità.
1: Bravo, Darietto.
0: Sì, sì, io insomma lo sai perfettamente che questa è una settimana molto particolare, per cui un po' mi dispiace non essere lì.
1: Mai come la prossima. Sarà ancora di più, caro Darietto. Però insomma condivideremo dei momenti anche qua in radio insieme, quindi.
0: Assolutamente sì. Certo, in questo momento che non funziona tanto bene l'aria condizionata, in due non so quanto si starebbe bene in studio.
1: Tranquillo,
0: a Milano.
1: Adesso si risolve tutto.
0: Brava,
1: Dario.
0: Brava.
1: Allora, attenzione, anche perché se non c'è nessuno che sistema le cose, bisogna fare da soli. Perché lo dico? Perché lo dico?
0: Beh, perché?
1: Un po' tutte le cose nella vita, insomma, magari uno cerca di farle anche.
0: Sì, da soli, sistemando un po'.
1: Perché? Perché è uscita un'ordinanza. Parliamo di Norbello, che è questo paesino di 1100 abitanti alle porte di Oristano, Sardegna.
0: Sì. Pensa se si fosse chiamato Norbrutto, invece meno male è Norbello, quantomeno questo.
1: Norbello.
0: Che cosa succede in questo comune? Il sindaco di Norbello ha imposto ai cittadini proprio con una sorta di ordinanza.
1: Sì, un'ordinanza, sì.
0: L'obbligo di autoguarigione e il divieto di aggravamento di malattia.
1: Sì. Allora, chiaramente è una provocazione.
0: Certo.
1: Lui ne ha parlato proprio come una provocazione, lo scrive proprio il sindaco. La presente ordinanza, dice, a carattere esclusivamente provocatorio e simbolico, intende evidenziare l'insanabile contraddizione tra il riconoscimento formale del diritto alla salute e l'effettiva assenza dei servizi sanitari territoriali. Perché? Perché non c'è il medico in paese.
0: Esatto.
1: E quindi lui, in maniera così provocatoria, ha detto: ah, non c'è il medico, quindi siete obbligati all'autoguarigione,
0: a guarire da soli. Anzi, sarebbe meglio se non vi ammalaste proprio, secondo me.
1: Ecco, esatto.
0: Però nel caso in cui vi ammaliate, dovete guarire da soli. Con, tra l'altro, ha dato anche un po' di consigli, quindi buona volontà, pensiero positivo e ricorso alla fortuna.
1: Pensa che roba, ragazze. Però effettivamente io mi rendo conto che il medico è essenziale. Cioè, se tu vivi in un posto, che sia un paese piccolo, che sia un paese più grande, però comunque il medico è essenziale.
0: Certo.
1: La domanda che vorremmo girarvi oggi, amici fancarsisti, è: qual è la figura professionale senza la quale voi impazzireste? Cioè, uno impazzirebbe senza
0: l'idraulico,
1: effettivamente spesso ne ha bisogno, no? Poi ognuno di noi, tu probabilmente anche il medico.
0: Perché, io il medico, insomma, che grazie a Dio è anche uno dei miei più cari amici, quindi io ho unito l'utile al dilettevole. E stavo pensando, però, se tu mi conosci molto molto bene, sai che potrebbe essere vero, il tecnico di internet.
1: Vedi, il tecnico di internet, perché chiaramente tu utilizzi molto...
0: Tantissimo.
1: Ovviamente... Se uno dovesse avere una casa con un giardino, probabilmente avrebbe bisogno, al di là del fatto che magari lo fa da solo, però avrebbe bisogno del giardiniere. Quindi qual è quella figura professionale senza la quale voi impazzireste?
0: 342 41 15 105, ci scrivete anche professioni un po' strane. Magari voi avete delle passioni particolari che richiedono anche un professionista di un certo tipo, raccontateci anche quelle.
1: Grazie, grazie.

0: the speakers up.
1: Wasted, prima ora di 105 Music in Cars. Amici, benvenuti. Fabiola, il nostro Darietto.
2: Sì,
1: Pugliese.
2: Esattamente, sì. In diretta da Trani, miei cari. Se sentite un po' di rumore,
1: sì.
2: Mi scuso con gli ascoltatori della radio, perché chiaramente qui stanno facendo le prove. Per cui,
1: certo, ragazzi,
2: abbiate un po'
1: male.
2: Di pazienza, Fabiolina. Quella cosa della pazienza, secondo me.
1: Ma io ce l'ho qua
2: nella testa
1: surriscaldata. Allora, stiamo parlando delle figure professionali. Siamo partiti da questa notizia che ha a che fare con questo paesino sardo che chiaramente non ha il medico. E quindi
2: certo.
1: Il sindaco ha voluto creare una sorta di provocazione dicendo: ragazzi, non vi dovete ammalare. Cioè diventa un divieto ammalarsi.
2: Esattamente.
1: Chiaramente provocatorio. Quindi nella vostra vita, seguendo anche i vostri comportamenti, insomma il vostro stile di vita.
2: Brava, esatto.
1: Perché qual poi è? Che cambia quello.
2: Beh, assolutamente, perché ognuno poi ha le sue, no, come dire, inclinazioni,
1: abitudini. Certo.
2: Quindi ci sta, e quella che fa cambiare anche il professionista di cui hai bisogno. Vi abbiamo chiesto questo: qual è quella figura professionale senza la quale nella vostra vita impazzireste?
1: Esatto, 342 41 15
2: 105.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Sheeran, Repeat It. Stavi battendo le manine,
1: sì,
0: Darietto.
1: Sì, perché mi piace tanto questo disco, te l'ho detto. Sì. In realtà all'inizio no, ma adesso è uno dei miei dischi preferiti di quest'estate calda 2026.
0: Molto bene, caro Dario Spada.
1: Sì,
0: senti,
1: Fabiolina,
0: stiamo parlando di quella figura professionale senza la quale probabilmente non sopravvivereste. Ecco, mettiamola
1: esatto
0: sul tragico, è un po' tragica, sì, questa cosa, però.
1: Oppure perdereste del tutto il senno, impazzireste del tutto, ecco.
0: Esatto.
1: Ci sono un po' di figure professionali particolari, devo dire. Sto leggendo, sì, i vostri messaggi. Alcuni di voi hanno delle strane idee in testa.
0: Sì, è vero, è vero. Beh, per esempio, sì, il barista. Ecco,
1: il barista,
0: non so, Antonio,
1: bravo,
0: da Bologna, sì, ma non è stato l'unico. Ha scritto il barista. Effettivamente, però, adesso il barista, uno pensa subito agli alcolici. Però il barista è anche, come dire, rappresenta un po' quella figura del bar, che è un posto dove ogni tanto, insomma, ci si prende del tempo, anche solo per un caffè.
1: Esattamente.
0: Soprattutto,
1: certo,
0: qua in Italia, ecco.
1: Sì, abbiamo la cultura. In Italia, sì, forse, e in Francia, può essere che i caffè francesi,
0: beh,
1: parigini.
0: Beh, vabbè, sì, in Francia comunque,
1: lì,
0: esatto,
1: sì,
0: insomma, anche
1: però
0: loro
1: ci
0: hanno...
1: sta. Ci sta, devo dirti la verità, ci sono però dei lavori, stavo facendo questa riflessione leggendo proprio il barista,
0: sì,
1: che è vero che sono importantissimi, però è anche vero che di necessità virtù,
0: sì,
1: cioè ci sono delle cose molto tecniche che non puoi imparare dall'oggi al domani.
0: Assolutamente.
1: Però farti un caffè magari ci puoi provare.
0: Sì,
1: ecco,
0: anche un bicchiere di vino,
1: anche un cocktail, anche un cappuccino,
0: ormai,
1: sì,
0: ci sono anche delle macchine professionali da utilizzare in casa, che effettivamente è come essere,
1: sì,
0: al bar. Però parliamo di figure professionali veramente senza le quali vi trovereste in difficoltà, perché magari vengono utilizzate nella vostra vita molte volte. Sentiamo che cosa ha da raccontarci il nostro Ruben da Perugia. Eccolo qui, Ruben.
2: Ciao, buonasera.
0: Ma buonasera.
1: Ciao,
2: ma che emozione, veramente.
0: Ma come stai?
2: Io sto sul camion, mi sono fermato, sono a Perugia.
0: Zona
2: casa mia.
0: E certo.
1: Si sente, devo dire, dall'accento che sei perugino,
2: sì,
1: non l'avrei
2: saputo. Io abito vicino al lago Trasimeno.
0: Certo, vicino al lago. E senti, e qual è intanto il tuo lavoro, qual è esattamente?
2: Io, autista, il camionaro.
0: L'autista.
1: Il camionaro. Sai che ci tengono, Fabi?
2: Sì,
0: è vero, il camionaro.
1: Il camionaro, sì, sì.
2: Lavoro,
1: sì,
2: nel settore dei gruppi elettrogeni, sai, visto quando ci sono i blackout, mettono,
1: certo,
2: il generatore di corrente.
0: Certo.
1: Beh, in questi giorni, poi devo dire che con tutti i condizionatori accesi, di blackout ce ne sono un po' in giro, per l'Italia.
2: Ma l'inverno c'è la pioggia, i temporali, catastrofi, generatori. L'estate,
0: benissimo,
2: c'è il caldo, scomplicabili generatori.
0: Ecco,
2: quindi
0: benissimo. Manca la primavera, forse si salva, però dura poco. Ecco, ormai.
2: Ma ce la ripara i generatori, perché se rompono,
0: certo,
2: quelli. Quindi
1: certo.
0: Rompono quelle.
1: Vogliamo,
0: certo,
1: metterci anche le cavallette, Ruben, cioè, le piaghe d'Egitto. Vabbè.
0: Ruben.
2: No, basta. 10.
0: Qual è? Allora, tu impazziresti senza chi?
2: Ma io, senza i cuochi giapponesi che fanno il sushi.
0: Il sushi?
2: Cioè, io mi adatto a fare tutti un po' i lavori. Ma adatto a fare un po' tutti i lavori. Cucino pure, ma il sushi non mi viene. Ci vuole in giapponese. Cioè, la fiorentina sta al toscano, il tortellino sta al bolognese, il sushi sta al giapponese.
0: Quello è vero. Anche se dico, voglio dire, ci sono tante persone che negli anni, soprattutto perché il sushi poi è anche un alimento che in Italia ormai troviamo da tanto, ci sono persone che hanno imparato... io ho amici che sanno proprio farlo, no? E tu lo sai fare?
1: Cioè, io ho comprato tutti gli strumenti, sì, per fare il riso,
0: lo fai?
1: Sì. Sì, mi vengono soltanto un po' grossi. Cioè, il problema,
0: sì,
1: non è tanto nella qualità della materia prima, che se la scegli chiaramente buona,
0: è
1: buona,
0: ovvio,
1: ma è la dimensione. Cioè, i roll mi vengono più o meno di questa dimensione
0: un
1: qua.
0: Un po' grossi.
1: Un po' grossi, sì.
0: Un rollettone,
1: però...
0: un rollone.
1: Esatto.
0: Sì,
1: un rollone.
0: Però anche la cottura del riso ti viene bene?
1: Sì, il riso è complicato, perché intanto devi scegliere un certo tipo di riso.
0: Esatto.
1: E devi avere anche come dire, devi aggiungerci dello zucchero, perché... deve fare un po' la colla per poter stare molto attaccato chicco con chicco.
2: Non
1: un
2: è
1: po'
2: facile,
1: particolare.
2: Non è
1: facile per niente. No,
2: no,
1: è vero,
2: niente,
1: su questo.
2: Per
1: sì, sì.
0: E infatti,
2: per
0: ma quante volte l'avrei fatto, Darietto mio?
1: Due volte.
0: Ah, ecco, infatti.
1: Sì, no, ma preferisco andarlo a comprare sotto casa. È molto,
0: bravo,
1: più veloce.
0: Esatto.
2: Olio che inizia, la cifra è quella.
0: Beh, certo. Senti, ma Ruben, ma visto che è una cosa che ti piace, perché non ci hai mai pensato a imparare? Per esempio, fanno a parte i corsi che fanno, però anche semplicemente con un tutorial, sai, quelle cose lì.
2: Sì, sì, ma ci ho provato, ma quando ho visto che non riesce, ho detto...
0: Niente, basta.
2: Detto, ma va, fa ridere, vado a ristorante.
0: Certo, certo, vabbè. Però vabbè, ci sta, ci sta. In effetti non è che puoi diventare un cuoco giapponese. Sai fare altre cose, va bene così, caro.
2: No,
0: Ruben.
2: Esatto. La cucina italiana mi riesce, sono italiano, ma la giapponese la lasciamo fare a loro.
0: Vabbè, poi anche gli italiani non è che sia... Insomma, scontato
1: tutti
0: che sappiano poi cucinare, quindi voglio dire, bravo così.
1: Bravo, sì.
0: Grazie Ruben, grazie.
2: Ciao, grazie a voi, grazie,
1: ciao,
2: a voi, grazie a voi.
0: Un bacio, un bacio, un bacio.
1: Ragazzi, quanti professionisti particolari anche, che in questo momento dell'anno stavo leggendo, adesso sì, magari lo sentiamo anche al telefono, non lo so, però i commercialisti, voglio
0: beh,
1: dire.
0: I commercialisti, beh, insomma, ma. Cinzia, per esempio, dice, io impazzirei senza il boscaiolo, adesso è una figura che per noi che magari viviamo in città, però effettivamente lei comunque vive a Pianfei, dice, in quanto noi ci riscaldiamo esclusivamente con la legna, quindi senza di lui noi staremmo al freddo.
1: E poi è anche un bel vedere, ci sono dei boscaioli che insomma di tutto
0: Dario,
1: rispetto.
0: Guarda, tu questa
1: Fabiola
0: cosa la dici sempre. Io
1: sempre,
0: sinceramente tutti questi boscaioli
1: no?
0: Cioè forse in un calendario, ma erano tutti finti però.

0: funk.
1: Amici, stiamo parlando di quelle figure professionali senza le quali, insomma, andreste anche un po' in tilt. Per esempio, Christian da Modena dice: ma vi immaginate se mancassero le persone che caricano gli scaffali nei supermercati?
0: Ah beh, caspita, è vero. Ma tutti quelli che si occupano della distribuzione anche del cibo, ragazzi.
1: Certo.
0: Cioè, fanno un lavoro fondamentale. È che molte cose le diamo per scontate. Però, vedi, questa puntata serve anche per dare, come dire, il loro valore a tutte le persone che veramente lavorano tantissimo.
1: Bravo. Poi il veterinario, dice, certo, Paolo da Reggio Emilia: mia moglie riesce a tenere tutto in piedi con calma, amore e tenerezza. Maurizio da Cagliari.
0: Bravi.
1: Bellissimo. Senti, posso fare un saluto? Ho mandato un messaggio straordinario, veramente,
0: sì,
1: di una bellezza. Daisy, grazie,
0: sì,
1: davvero,
0: bellissimo.
1: Grazie.

0: viajando por el mundo.
1: Y de día soñé de mi luna que no se rendía.
2: La señora Karol G insieme al signor Manu Chao,
0: sì.
2: E insomma lo abbiamo ascoltato ed è proprio, lo dicevamo ieri, è proprio il disco che fa subito estate. Non si direbbe mai, visto che non sto sudando per niente, però...
0: No, ma dai, no, ma buttati in acqua, sei in Puglia. Adesso
2: sì.
0: Non adesso, magari più tardi.
2: Magari dopo.
0: Ecco, magari dopo,
2: sì,
0: certo,
2: sì, sì, sì.
0: Senti, tra le figure professionali che diventano veramente importantissime nella nostra vita, mm-hmm. Ci scrive anche adesso, come si chiama? Gianluca, credo, si firma così, da San Giù, tantissime nella nostra vita, ci scrive anche adesso, come si chiama? Gianluca, credo, si firma così, da San

0: Well, tutto bene?
1: Io bene, grazie. Bene. Dopo Manu, ciao, e la Puglia, due cose che mi stanno molto vicine.
0: Sì,
2: bene.
0: Beh, meno male, pensavo mi stanno un po' su.
1: No, dico. Perché io essendo di origini pugliesi e Manu. Sì. Ciao il cantante, a me mi chiamano sempre Manu.
0: Sì.
1: Non potevo cascare bene, meglio di così non potevo cadere.
0: Ma vedi? Però tu dove vivi però?
2: Infatti l'accento non è proprio pugliese.
1: Io vivo esattamente a Porcia, provincia di Pordenone.
0: Pordenone, e beh certo che si sente dall'accento. Quindi bello. Tu hai origini pugliesi.
1: Sì, certo, del Salento, Lecce.
2: Del Salento, ok. No, mi stavo concentrando su Porcia. Che sì. Mi piace, potrebbe essere diciamo uno spin-off
1: vicino,
2: di Brusa Porco.
0: È vero.
1: Vicino a Sacile, Conegliano, quelle zone lì.
2: Sì, chiaro.
0: Bello, Porcia è bello. Porcia!
2: Porcia!
0: Vediamo, proveremo.
1: Abbiamo il castello con i conti noi dentro. Cioè, rendiamoci conto.
0: Ma veramente, rendiamoci conto che ci sono i conti.
1: Ci sono i conti che vivono in questo castello che non si può visitare.
0: Se ci vivono.
1: Beati loro,
0: certo. Ma quanto spazio, chissà quanto ci mettono
1: per... con voi.
0: Ma sei un grande
2: ma che belli che siete, ragazzi. Posso dirvi, meno male che siete voi ascoltatori. Veramente, fancarsisti.
1: Io dalla mattina alla sera me le faccio tutte le vostre programmazioni.
0: Senti, ma prima di fartele tutte, Manuel, scusami un attimo, non abbiamo ancora parlato poi della cosa più importante. Cioè, qual è la figura professionale per te fondamentale?
1: Il mio meccanico.
2: Ma perché hai a che fare il tuo lavoro, a che fare con qualcosa che deve sempre essere a posto, tecnicamente?
1: No, per essere ben preciso, la mia macchina è abbastanza vecchiotta e visto che comunque i problemi sorgono sempre da un giorno all'altro, lui inizia sempre a risolvermeli facendo spese irrisorie. Da altre parti mi domandano cifre impossibili e lui un mago con pochi soldi.
0: Pazzesco, vedi? È veramente un quasi santo!
2: Sì, un santone.
1: Diciamo che lo fa proprio perché è un dovere per lui, è un dovere, è una missione.
0: Sì, è vero, che bello.
2: Ma come si chiama? Salutiamolo a questo punto il tuo meccanico.
1: Beh, posso fargli un po' di pubblicità?
0: Certo, se è così, voglio dire, se lo merita tutto.
1: È un'officina ad Aviano, dove c'è la base famosa militare americana, e l'officina punto pro di Bressan Tiziano.
0: Va bene. Lui come si chiama questo santone, questo santuomo?
1: Tiziano.
0: Tiziano. Non avevo... Certo.
2: Ma io ho capito qual è il trucco di Tiziano. Lì ad Aviano ci sono gli aerei, lui smonta i motori dei jet e li mette nella sua macchinetta.
0: Ma il cognome di Tiziano, qual è?
1: Bressan.
0: Dai, va bene, Manuel, ti abbracciamo forte.
1: Sono emozionato, vi ringrazio, è stato veramente un piacere parlare con voi.
0: Grazie, Manuel, un bacio.
1: Anche a voi, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata anche a te.
2: Anche a
0: grazie
2: lei.
0: Mille, grazie. Senti, prima di andare avanti, Dario, volevo fare una sorpresina perché oggi c'è una festa che sicuramente, insomma, una giornata particolare per Ettore e per Anna Maria che fanno 15 anni di matrimonio. So che ci stanno ascoltando, quindi insomma,
2: auguri, grandi ragazzi.
0: So che ci tenevano.
2: Volevo dire un'altra piccola cosa, poi ci fermiamo, no? È che tra tutti i professionisti, nessuno che abbia detto, visto che ci ascoltano tutti così, io non potrei vivere senza dei professionisti alla radio.
0: No, ce n'era uno.
2: Ce n'era uno.
0: Angel Fire l'ha scritto.
2: Non conta.
0: Ma infatti il problema non era, capito, i liberi, sono i professionisti che secondo me non... Capito, noi siamo molto liberi, caro Dario, però professionisti.
2: Sì, parla per me, non parlare per te.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: Cercala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: Mamma mia.
1: Bella, bella. Running bella. Up that hill.
0: Beh, Kate Bush, che insomma è tornata anche poi ultimamente grazie a Stranger Things a vendere tantissime copie proprio di questo disco, per cui ha fatto anche la storia della musica.
1: E chiude la prima ora di 105 Music in Cars.

0: così la seconda ora di 105 Music and Cars.
1: Guarda, non andiamo troppo lontano dal messaggio di questa canzone, perché qualcuno tra i tanti messaggi l'aveva scritto proprio il consulente bancario commerciale. Qualcuno che insomma aiuti a far fruttare magari quei pochi soldini che uno ha da parte. Nel mio caso è assolutamente una professione per cui io potrei tranquillamente farne a meno.
0: Ma sì, ma sicuramente, infatti, proprio, ecco, sì, assolutamente. Sì. Perché stiamo parlando di questo, amici, se avete acceso adesso la radio, parliamo di quelle figure, insomma, professionali che nella vostra vita, nella vostra, sono indispensabili. Sì. Allora, devo dire che sono arrivati un sacco di messaggi sui fisioterapisti.
1: Tantissimi,
0: davvero. Sì.
1: Beh, io ti posso testimoniarlo perché insomma io da gennaio fino ad aprile ho fatto fisioterapia. È stata fondamentale perché grazie a quella ho ricominciato a muovermi. Forse dovrei continuare in altro modo, ma vabbè, ma questo è un altro paio di maniche.
0: Forse. Poi
1: poi c'è questa ascoltatrice Sonia da Modena che dice: non si può fare a meno delle donne delle pulizie, nessuno se le ricorda e soprattutto si danno un po' per scontate. Non è vero, secondo me, Sonia, perché noi ne parliamo spesso anche con persone che fanno quel lavoro lì. È un lavoro importantissimo. È anche vero che probabilmente bisognerebbe imparare anche magari a sapere far da sé alcune cose.
0: Sì, certo, no? Magari ecco negli uffici, nelle aziende, poi
1: aziende
0: sai,
1: grandi.
0: In casa, ecco, è necessario fino a un certo punto, perché uno può anche fare insomma
1: può
0: da solo.
1: Di necessità virtù, lo
0: direi,
1: dicevamo prima.
0: Chiara da Bolzano dice: non si potrebbe vivere senza gli insegnanti.
1: Vero.
0: Si pensa sempre poco alla loro figura e quello che fanno per i bambini, ma assolutamente no, sì, direi che anzi ne parliamo spesso. Mamma mia, gli insegnanti, quelli bravi. Però sai, in tutte le professioni, no? Poi c'è quello bravo, e non parlo della tecnica, parlo proprio della professionalità
1: e anche dell'umanità, perché
0: dell'umanità,
1: in ogni lavoro
0: bravo.
1: Serve anche il lato empatico e umano, probabilmente.
0: Eh sì, esatto.
1: E poi c'è che bello averlo al telefono, Michele da Torino.
0: Michele!
2: Grazie, è un piacere sentirvi.
0: Ciao Michele, a tutti. Come stai?
2: Ma bene, a parte la caldazza, bene.
0: Caldazza, certo. Vabbè, Torino. Senti, ma tu di cosa ti occupi? Ne abbiamo parlato all'inizio della puntata, anzi ne ha parlato Darietto. Ha fatto un esempio proprio con queste figure professionali.
1: Per me è importantissimo.
0: Direi.
1: Michele?
0: Michele? Ci
1: Aspetta
0: sei?
1: Michele, secondo me ha bisogno di un tecnico informatico perché è caduta la linea, vedi che
0: ma
1: tutto
0: non
1: torna.
0: Ma è possibile, ma lui no, dai, non ci posso credere, sarà stata la caldazza.
1: Potrebbe essere, oppure no, potrebbe essere il colmo per un tecnico che la linea
0: non
1: funziona.
0: Sì, è vero, adesso lo stiamo richiamando, poi ci fanno notare, ovviamente, altre figure professionali sono volontari, i volontari della Croce Rossa, per esempio, i volontari in generale, ecco,
1: sì,
0: quindi
1: sì, delle ambulanze, di chi si occupa anche della salute. Ne approfitto, faccio un piccolo legame con quello che mi è successo oggi. Importantissimi, secondo me, anche i bravi albergatori, gli oste, cioè tutti quelli che si occupano anche di accogliere le persone quando sono lontane da casa. Molto importante,
0: è vero.
1: Perché spesso e volentieri vai nelle strutture che non hanno insomma delle persone molto valide, te ne rendi conto di quanto siano importanti.
0: Esatto, sentiamo Michele.
2: Sì, ci sono.
0: Ciao,
2: sono caduto, ma non mi sono fatto male.
0: Sei caduto, ma non ti sei fatto male. Senti, tu sei un professionista?
2: Sono un tecnico di rete e di installazioni internet.
1: Eccolo! Signore, benedica tutti i tecnici all'ascolto.
0: Ma anche perché sai che cosa? Io sorrido perché effettivamente queste sono figure che se qualcuno, voglio dire, se ne avessimo parlato anni e anni fa, probabilmente non sarebbero mai state così considerate così importanti, no?
2: Penso proprio di no.
0: Direi di no. Quindi, insomma, anche durante i concerti, per esempio, adesso le vostre figure sono importantissime. Fino a qualche anno fa non c'era bisogno, no? Uno andava ai concerti, punto, andava alla cassa, pagava, non c'era bisogno di connessioni particolari. Quindi
1: adesso
0: il mondo andava avanti anche senza questo. Invece in questo momento è fondamentale.
2: Sì, ormai sì, al giorno d'oggi anche le persone anziane, non immagini quante ne sto connettendo ultimamente.
0: Sì, è vero.
1: Ma ci sta, perché comunque la connessione permette anche a tante persone che sarebbero sole di avere la possibilità di interfacciarsi con gli altri. E se manca quello, adesso manca veramente una parte importante di noi. Forse abbiamo, insomma, un po' esagerato in quella direzione, Michele, sbaglio? Cioè, affidiamo troppo alla tecnologia.
0: E senti chi parla, ma
1: lo dico, e lo dico proprio perché
0: certo,
1: sono consapevole.
0: Infatti, infatti.
2: Se contiamo che fino a 15-20 anni fa non era un bene primario avere internet, oggi come oggi lo è.
0: Sì, è vero. Ma no, è veramente fondamentale, Michele. Senti, ma è un lavoro che tu fai da tanto tempo?
2: Sì, ormai sono 17-18 anni che faccio questo mestiere.
0: Cavolo.
1: Bello, una bella rete a stella, l'hai mai fatta?
2: Di crude.
0: Cos'è? Cos'è la rete a stella?
2: Scusami, non ho capito.
1: Una rete a stella, l'hai fatta? L'hai configurata?
2: Abbiamo fatto un centro stella per la fibra di alcune banche che non posso dire nomi.
1: No, certo,
0: ok,
1: certo.
0: Vabbè. Sì, che cos'è esattamente?
1: È una tipologia di connessione, è come sono connessi tra di loro tutti i vari access point, i router,
2: esattamente.
1: Giusto?
2: Okay. Esattamente, diciamo che in questo caso è un punto nevralgico di interconnessione.
0: Ok, va bene.
1: Sei tutto un brivido, vero Fabio?
0: Sono tutto un brivido, assolutamente sì. Grazie, quasi freddo, guarda, talmente. Grazie Michele.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Grazie davvero.
1: Ciao,
0: un bacio
1: Michele.
2: Un saluto a tutti quelli che mi conoscono.
0: Sì.
1: Certo.
0: Sì.
2: Allora, saluto le mie figlie che sono l'amore della mia vita, la mia compagna che me le ha date, Giusy.
0: Sì.
2: E soprattutto ringrazio l'azienda per cui sto lavorando, perché mi sto trovando bene.
0: Che bello. Che bella. Bravo. Questa cosa, bello,
1: molto.
0: Bellissimo.
1: Ciao,
0: un bacio, ciao Michele.
2: Grazie, un saluto, è stato un piacere stare con voi.
0: Ciao Michi, grazie. E se il suo lavoro, la sua professione tanti anni fa non esisteva, allora giustamente dicono, ma i produttori di vino dove vogliamo metterli?
1: Fabio, hai ragione.
0: Ma ha ragione. Invece i produttori di vino ci sono sempre stati.
1: Sì, dalla notte dei tempi praticamente, da quando si poteva avere qualcosa.
0: Scherzi.
1: Un'altra professione che tanti avete citato come fondamentale è quella del parrucchiere.
0: Ah, il parrucchiere.
1: Che io capisco molto bene. Guarda che
0: d'altronde.
1: Parla, pittata. Cioè.
0: Pittatina, ti sei dato una bella pittatina prima di andare giù,
1: Sì, sì, con lo smalto per le scarpe.
0: Esatto, lo smalto delle scarpe.

0: Vabbè, ragazzi, insomma,
1: fa cagare.
0: Ma no!
2: Ma non è vero!
0: Piva!
2: È parte della nostra estate. Io me lo ricordo, ero ragazzino, mi piaceva un sacco questo disco.
3: Portaci a Zora.
0: Ma scusa, al Festival Bar, ecco, portiamoci pure lei. Senti, no, dicevo che questo, se non è disco estate questo, Alexia Happy è proprio veramente il Festival Bar, cioè l'estate.
2: Ma assoluta, è stata anche colonna sonora, credo proprio sigla di un Festival
0: sì,
2: Bar in quegli
0: sì,
2: anni,
0: mamma.
2: Quindi ci sta proprio. Allora, cara Fabiola, perché ridi? Perché
0: no,
2: Pivati aveva detto qualcosa?
0: No, sto ridendo per Pivati, per quello che ha messo per la vocina, insomma.
2: Ah, ok.
0: No, perché pensavo... poi siamo passati alla vocina di Alexia. Happy, la la
2: sì,
0: la la.
2: A portaci a soro.
0: Esatto. Va bene.
2: Così.
0: Allora, vai Darietto, che sono le 17:17.
2: Mio, va bene, me lo dico da solo. Me lo merito, sono al mare, me lo merito. Va bene. No, perché siamo in parità in questo momento, al di qua o di là. Oggi è mercoledì, quindi oggi già potrebbe definirsi qualcosa, anche se in realtà poi c'è ancora domani. Per partecipare dovete mandare un messaggino al 342 41 15 105.
0: Mi raccomando, amici, pensate che avete una grande responsabilità.
2: Molto, molto.
0: Quindi mandate il messaggio scrivendo di qua. No,
2: no di qua la barca. No, cioè, la barca è al porto. Se vuoi te le faccio vedere dopo, Piva.
0: Di qua o di là?
2: Di là.
0: Olè!
2: Mamma che paranoia, però è flamenco.

Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: talk about. Hai capito?
1: 105 Music in Class presenta.
0: Insomma, allora,
2: Di là o di qua.
3: Non posso cantare.
0: Lo so. È dura, è dura.
4: Oppure il tempo scadrà.
2: Di qua o di là.
1: Di là o di qua.
5: Solo su Music in Cars.
0: Oh, oh yeah. Dai.
3: Ah, guarda ragazzi, mai come questa settimana c'è fermento sul gioco, in parità il mercoledì, insomma, bello, dai.
0: Sì.
3: No,
0: è certo che è bello. No, sì. È bello quando si arriva veramente così. Ecco, veramente al pareggio è bello perché perlomeno insomma, adesso
3: c'è partita,
0: c'è gusto.
3: Allora,
0: abbiamo due ascoltatori. Il primo, caro Darietto, da Milano, dalla freschissima Milano, c'è Paolo. Paolo?
6: Ciao, pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Paolo,
3: pronto, Paolo,
0: ci senti? Disturbiamo, Paolo?
6: Sì, ci sono.
0: Bene, pronto? Perfetto.
3: No, pensavo sì.
0: Esatto. Allora, sì, mi disturbate. Paolo, come stai? Benvenuto.
6: Accaldato, va bene.
0: Ma dove ti trovi in questo momento? No, perché cambia. Se sei all'interno di un edificio, vuol dire che stai bene. Se sei in mezzo alla strada, vuol dire che invece...
6: Allora, sono all'interno.
0: Sì.
6: Sono onesti.
3: Quindi aria condizionata,
0: non
3: Paolo.
0: Non ci lamentiamo, dai, Paolino, su.
3: Vabbè.
6: Volevi scatenare
0: l'inferno, certo.
3: Vabbè, però devo dire che adesso quasi tutti stanno cercando di ricorrere un po' all'aria condizionata, Paolo, quindi non sei l'unico, ecco, mettiamola così. Senti, mio caro Paolo, devi decidere con chi giocare, se con me o con Fabiola.
6: Proviamo a far risalire Dario.
0: Ah, quindi giochi con lui?
6: Sì.
0: Perfetto,
3: benissimo.
0: Ok. Bene, Paolo gioca con Dario. Io sono strafortunata invece perché gioco non con una, non con due, ma con tre persone, con una famiglia. Veronica da Modena!
3: Ma così non vale!
7: Ciao.
0: Come stai, Veronica?
7: Bene, grazie, siamo accaldati anche noi, però abbiamo l'aria condizionata.
0: Lo diciamo, perché poi ci sono persone che invece l'aria condizionata non ce l'hanno davvero, quindi insomma diventa complicato. Tu, Veronica, sei insieme a tuo figlio Simone e al tuo compagno Angelo. Angelo,
7: esatto.
0: Perfetto, ok.
3: Allora, sai che non ti possono suggerire, perché sarebbe un gioco falsato, ecco.
0: Beh, anche perché perderesti tempo,
7: certo.
0: Più che altro. Questo
3: Brava,
0: gioco è fatto di secondi.
7: No, anche perché non ho neanche il viva voce, quindi non sentono.
0: No, ma al di là uno potrebbe anche aiutare, no? Quante persone magari giocano con noi in auto, magari hanno qualcuno. Il problema è che perdi tempo. Quindi attenzione.
3: Dell'altro.
0: Esatto. Allora, certo dobbiamo fare il bim bum bam. Tu mi vedi,
3: sì,
0: Darietto?
3: Io ti vedo.
0: Ok, cosa fai? Okay.
3: Io faccio dispari.
0: Vai.
3: Per te, va bene, ok.
0: Vai.
3: Bim bum bam.
0: Uno.
3: Dispari?
0: Ah, è certo.
3: Che fortuna. Va bene. Allora, no, cosa? Dai, di la verità. Pensi che io abbia barato?
0: È in ritardo, io ho fatto così, avevo zero praticamente.
3: Ma io avevo la mano davanti alla camera, manco vedevo. Vabbè, ma poco importa.
0: No, ma giusto, dai, vai.
3: Va bene, allora
0: tu.
3: Va bene, Paolo. Questa in realtà è una tua vittoria, Paolo,
0: esatto.
3: Perché puoi scegliere la categoria con cui cimentarti. Sono queste due: specie botaniche commestibili o non commestibili, oppure animali velenosi o non velenosi.
6: Animali.
3: Paolo, animali, va bene. Allora io ti elenco chiaramente una serie di animali e tu mi dici se secondo te sono velenosi o non velenosi. Sei pronto?
6: Pronto.
3: E allora giochiamo. Vipera comune.
6: Velenosa.
3: Biacco.
6: Non velenoso.
3: Toporagno d'acqua comune.
6: Non velenoso.
3: E no, vipera.
6: Velenosa.
3: Biacco.
6: Non velenoso.
3: Toporagno.
6: Velenoso.
3: Scorpione.
6: Velenoso.
3: Pesce pietra.
6: Non velenoso.
3: No, vipera.
6: Velenosa.
3: Biacco.
6: Non velenoso.
3: Toporagno.
6: Velenoso.
0: Okay. Vai, tre risposte. Ok, Paolo, attenzione perché noi, Veronica, abbiamo specie botaniche commestibili o no?
7: Fantastico.
0: Ok?
3: Fantastico, senti, okay.
0: Cioè, commestibile pronti. Vuol dire, commestibile vuol dire che non è che te la mangi tutti i giorni con l'insalata, vuol dire che però se la mangi e non è, esatto, non è tossica.
3: Non okay. muori.
0: Esatto, ecco. Diciamola. Allora, attenzione, se sei pronta mi rispondi commestibile o no, a seconda di quello che pensi, sì. Cominciamo, vai. Piantaggine lanciuola.
7: Commestibile.
0: Cicuta.
7: Commestibile.
0: No, piantaggine lanciuola.
7: Commestibile.
0: Cicuta.
7: Non commestibile.
0: Portulaca oleracea.
7: Non commestibile.
0: Piantaggine lanciuola.
7: Commestibile.
0: Cicuta.
7: Non commestibile.
0: Portulaca oleracea.
7: Non commestibile.
0: No! No! No! No! Me
3: ma cosa è successo? Che cosa è successo?
0: No! Commestibile, avevi già sbagliato, no!
3: Io avevo pensato, okay. Adesso spareggio.
0: Ma tu invece... lo sai che invece se mi avessi risposto avevo quella frazione di secondo per dirti Silene, mi avresti risposto? Silene, pazienza, dico, ma avresti risposto? Con Silene, ma avresti
7: risposto? Commestibile?
0: Commestibile, pensa a te, e avremmo fatto 4.
3: E invece
0: porca
3: no,
0: miseria.
3: Mannaggia, che... questa è sfortuna, devo dire la verità, arrivare lì e confondersi alla fine con la risposta già data è un po' di sfortuna.
0: Cavolo.
3: Mi dispiace Veronica, cioè, insomma, mi dispiace mica tanto, però.
7: Latino, che mi confondono.
0: Vedi, porca miseria.
7: Non fa niente. Non
0: fa vabbè, Veronica, saluta chi vuoi, insomma, intanto Simone e Angelo.
7: Niente, saluto tutti quelli che ascoltano, dai.
0: Va bene.
7: Che sono tutti.
0: Potrai
7: bene,
0: rigiocare
7: grazie.
0: Quando vuoi. Un
3: è
0: bacio.
3: Super abbattuta, Veronica.
0: Mi dispiace, davvero, mi dispiace. No, ciao, no. Vero?
7: Ciao,
0: ciao bella. Ciao.
3: Paolo, con sole 3 risposte,
6: con,
3: però siamo riusciti.
6: Fortuna.
3: Con molta fortuna, assolutamente sì, dobbiamo dire la verità. Però abbiamo portato a casa la vittoria, quindi io sono contento per te perché ti porti a casa il kit di Radio 105 e questa è una bellissima. Sì. E poi un punticino che insomma mi porta sul 2-1.
0: Sì, è vero. È vero.
3: No, Fabiola.
0: Guarda, il barletta come ride. Come ha detto
3: no, il tranetta, dai.
0: No, sei a Trani. Bravo comunque, dai ragazzi, ci sta. 2-1. Domani bene. Io posso solo pareggiare oppure vincerai la settimana. Che felicità. Vuoi aggiungere qualcosa, Darietto?
3: No, volevo far salutare Paolo chi volesse.
0: Certo.
6: Niente, saluto voi e che ci tenete compagnia sempre, va bene così.
0: Va bene, grazie Paolo,
3: grazie,
0: bravo,
3: grazie a voi,
0: complimenti,
3: grazie.
0: un bacio. Bravo. Cavolo, mi dispiace
3: adesso.
0: Perché non si è ricordata l'errore e veramente... vabbè,
3: è perché
0: purtroppo.
3: Si può andare anche in confusione.
0: E questo
3: quando...
0: è il gioco,
8: dire a Dario,
0: questo è il gioco, sì.
3: Sì, Pivaz.
8: Che è un toporagno d'acqua.
3: Sì, comune però. Comune, sì. Che io non sia un toporagno speciale perché insomma non sia mai però
8: e vorrei che l'arena fosse incentrata
0: sul
8: toporagno
0: o sul pesce pietra.
3: Il pesce pietra mi piaceva dire
8: ignorante come una pietra.
3: Pietra, vabbè.
0: Ciao.
9: 105 Music and Cast.
0: Che tristezza.
9: Ha presentato.
3: Esagerato.

0: che bello! Sembrava quella voce lì.
1: Che delicatezza entrare col fischio.
0: Bello,
1: ma
0: però ci
1: lo insegnano, lo insegnano nelle scuole da
0: di
1: speaker
0: radio.
1: Radiofonici.
0: Ah,
1: e
0: sì,
1: insegnano
0: sì.
1: Proprio questa cosa, dire cagnazza, entrare col fischio, insomma, tutte
0: so
1: queste
0: fare.
1: Belle cose.
0: Infatti
2: da signorina,
1: da signorina. Esatto, Darietto.
0: Sì, cara Darietto, Fabiola.
1: Dai, che arrivano tutti
0: dai.
1: Per te, dai, sentiamo.
0: Sì, sì,
1: su,
0: immagino.
1: Senti.
0: Vai.
2: No, Fabi,
1: come
2: scusa.
1: No?
2: C'è un po' e un po'.
1: Ah, c'è un po'.
2: Sai
1: un
2: che
1: po'.
2: Sono
1: ah,
2: un
0: veramente?
2: Po' di fango
1: ah,
2: che
1: veramente?
2: In base alle settimane.
1: Ah, sentiamo, dai.
3: Oh, porca miseria, Fabiola. Hai fatto zero.
1: Sì,
3: ma
1: sì.
3: Come mi dispiace.
1: Sì, infatti, lo sento.
3: Darietto, dai e tutto.
1: Cattivo, cattivo.
4: Questo è un bel mercoledì, la Fabiola ha perso ancora. Questo è un bel mercoledì, la Fabiola ha perso ancora. Godo.
1: Ma sei cattivo.
4: E la Fabi ha perso ancora. Godo.
1: Cosa?
4: E la Fabi ha perso ancora.
1: Basta.
5: La Fabiola. Adesso non mi fai godere tu. Fammi capire. Prima c'era Darietto che mi faceva godere.
1: Prima, adesso.
5: Che perdeva sempre. Adesso
1: so.
5: Perdi
1: adesso
5: sempre tu.
1: Lo so.
5: Ma non è possibile,
1: vabbè,
5: sta cosa.
1: L'avevo capito.
0: Non lo sopporto lui.
5: Sto soffrendo internamente.
1: Ma non è vero.
5: Il mio corpo.
1: Falso.
5: Perché non riesco a godere.
1: Ma
5: come è possibile?
1: Falso. Basta.
0: Non lo sopporto lui. Sì.
6: La settimana prossima.
1: Sì.
6: Ci faremo.
1: Vabbè, insomma, adesso...
6: E tu, Dario, stai attento.
1: Ma c'è domani ancora?
6: Guardati le spalle.
0: Il vetro
1: sono un po'
0: dietro.
1: Esagerato, ma c'è il vetro.
7: Mister Capotto, hai visto quanto è contento quando vince?
1: Sì.
7: Ragazzi!
1: Incredibile.
8: Dario, è vergognoso.
0: Lo sapevo, certo.
8: Il modo in cui stai cercando di far fuori Fabiola. Sei proprio un fango.
1: Pazzesco.
0: Mamma mia.
1: Vedi, vedi. Mamma mia.
0: Cioè, hanno anche seviziato un bambino.
9: Sei riuscito a farmi piangere la bambina da quanto pare.
0: Ma
9: assurdo.
0: Ma siete tremendi.
2: Cioè,
1: siete
2: capito
1: tremendi,
2: lo
1: ragazzi, ma coinvolgete anche i neonati.
0: I minori, ma siete pazzi.
2: Quanto fai schifo, Dario, hai fatto piangere una bimba.
0: Sì,
1: una
0: sì.
1: Bambina piccola.
0: Sai quel papà lì?
1: Fa.
0: Lo hanno già arrestato.
1: Esatto.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Music and Cars. Music

0: piace, delicatissimo, delicatissimo.
1: Sì, sì, sì. Ma questo è un disco che però comunque ti mette voglia di, insomma, fare festa,
0: Beh,
1: come
0: certo, assolutamente, assolutamente. Sì, Pitbull d'altronde è conosciuto per la sua eleganza.
1: Sì,
0: sì,
1: raffinatezza. Anche esatto. Nei testi, mi dicono.
0: Sì, sì, sì. Sì, è vero. No, stavo guardando perché, se non sbaglio, il Fireball è un alcolico di cui ti parlavo qualche giorno fa, che sa un po', credo, di cannella.
1: Sì, un whisky alla cannella,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, tipo canadese, non mi ricordo. Sì, sì, è una roba un po'. Si chiama Fireball.
1: Fireball, bello.
0: Detto questo, informazione che vi sarà sicuramente utile nei prossimi giorni. Salutiamo la Pinnetta, salutiamo la nostra Claudia al centralino. Grazie,
2: certo.
0: Pivati.
2: Ciao.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie, grazie Darietto. Grazie.
1: Grazie a te, Fabiolina. Certo, permettimi di salutare anche la Bettazzi che è qui,
0: bravo,
1: con me, Patrick e tutto il comparto tecnico, certo, che ha permesso anche questa diretta. Quindi grazie mille, ragazzi.
0: Grazie,
1: Fabiolina,
0: a tutti, amici. Noi ci sentiamo domani, Darietto, alle 16.
1: Ciao.
0: Arrivano Paulina e Martin.

La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio 105.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
4: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
12: L'inflazione sale.

0: market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: A Radio 105 sono le 6:05. Sasakato!
5: Внимание, внимание! 22 to Kelly.

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è...
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto.
2: 2.0.
0: La segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica.
0: Lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.
2: Solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno, 6 anni fa ho conosciuto un ragazzo meraviglioso con cui mi sono anche sposata 2 anni fa. Abbiamo 2 figli meravigliosi e alla radio alle 4 di mattina suonavano Solo una volta tutta la vita di Alex Britti.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo.
2: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
5: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: porti avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Lavoro, per tenersi dipendenti bisogna imparare a lodarli.
3: Oh, ma dai.
2: Riconoscere i meriti aiuta contro lo stress e crea un senso di comunità. Boris.
4: L'indagine ha portato alla luce che forse più di uno stipendio sostanzioso, la spinta giusta per dare il massimo in carriera è quello di vedere riconosciuti i propri sforzi. Ebbene, il 45% di probabilità in meno di presentare le dimissioni arriva se si riconosce il merito.
2: Adesso è chiaro che noi ve lo chiediamo. Vi lodano sul vostro, cioè il posto di lavoro, c'è uno che arriva e dice bravo, pacca sulla
5: spalla.
2: Potremmo
5: introdurre una nuova figura professionale, il lodatore.
2: Il lodatore, brava io.
6: Viene da Lodife.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
8: Ciao capitano, buongiorno. Io me ne sono proprio andato da 10 giorni da un'azienda importantissima italiana che si occupa di soccorso, proprio perché dopo tanto non sentirsi mai un grazie, un bravo, mi aveva reso super stressato. Ciao capitano, ciao Giurma, John da Parma.
9: Capitano, il mio ex capo riconosceva tantissimo i meriti, infatti ti diceva te sei brava, ti do questo lavoro perché sei brava, questo lavoro lo puoi fare solo te, però erano sempre solo parole e come ha detto la mia nonna per tutta la vita, quei grazie non si mangia. Io dopo 23 anni ho dato le dimissioni. Ciao!
10: Ragazzi, ma qua a Milano il te sei proprio bravo funziona mica, Caccia il dinero pesante!
11: Io appena arrivo al lavoro, salutando buongiorno, mi viene risposto buongiorno un cazzo. E questo è la partenza, quindi ti lascio immaginare com'è in seguito. Buona giornata, Cristina da Oders.
12: A me passano davanti all'ufficio e non mi salutano neanche. Altro che pacche sulla schiena.
13: Sì Marchino, io mi lodo ogni mattina, mi guardo allo specchio e mi dico da sola brava, brava Vale, sono una bellissima partita IVA, quindi mi lodo moltissimo, soprattutto quando arrivo a fine mese e riesco a pagare tutto. Un abbraccio Ciurma, Vale da Palermo.
14: Guardate che con le pacche sulle spalle e i bravo non ci compriamo da mangiare. È inutile che mi dici bravo, bravo e mi dai le pacche sulle spalle per poi cosa? Prendere come quello che fa la metà di me? No, no, no, non ci siamo. A colazione.
15: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
1: Oggi, il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
17: Ciao capitano, mi metteresti Giustino verso le 6:15? Grazie Maurizio.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Decidi tu la canzone.
1: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
1: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da

0: 2.0.
1: Avanti avanti c'è Pustu 2.0.
2: Nasce la nuova mattina per te.
1: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
3: Avanti avanti c'è posto.
2: Avanti avanti c'è Pustu
1: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno.
2: Solo su
1: Radio 105.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
12: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Moschino Beauty presenta 2 nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
11: Radio 105, proud to be different.
12: Avanti, avanti, c'è posto.
13: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
14: Buongiorno ragazzi, Tommaso da Torino. Dovrei ascoltare Princess of the Universe dei Queen. Grazie, buona giornata.
15: Avanti, avanti, c'è posto.
13: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Per favore, non leccate il rospo allucinogeno.
4: È un appello molto serio che viene fatto.
3: Perché... come no, certo.
4: Allora, partiamo dal presupposto che National Park Service degli Stati Uniti è solito mettere in guardia i suoi visitatori dal compiere potenziali atti,
3: certo,
4: che sono poi forieri di momenti, chiamiamoli particolari, in questo caso allucinogeni. C'è,
3: certo,
4: questo rospo, no? Sono degli animali che hanno,
3: sì,
4: triptamina psichedelica che avvolge la parte esteriore dell'animale.
3: Sì,
4: Mike Tyson ha dimostrato che dopo aver fatto qualche tiro e qualche leccata di triptamina, ha visto, ecco, diciamo, il rospo si è trasformato in drago.
3: Sì.
4: A volte viene fatto davvero bacia il rospo, bacia il rospo. Però nel National Service Park,
3: ma
4: non
3: chi
4: tutti
3: fa questo gioco?
4: È un'usanza in America. Allora molti fanno questo gioco, ma non sanno che quel rospo, quando si sente attaccato, tira immediatamente fuori le sue tossine.
5: Secerne questa sostanza.
4: Sì, sì.
5: Okay. Ma scusa, se lo lecchi sotto non succede niente?
3: È che lui si ingrifa, poi dopo è il rospo che ti insegue.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
7: Marco, Marco, anch'io quando ero piccolo ho sentito che c'erano i rospi allucinogeni, mi sono leccato tutte le risaie del Vercellese e poi mia sorella mi ha detto: guarda che non vivono qui. No, acquaccione!
8: Marco Galli, Antonella da Poggibonsi, io l'ho baciato, leccato no, baciato davvero un rospo, ma perché pensavo che si trasformasse nel principe azzurro e così non è stato. Accipicchia, un bacio.
9: Buongiorno ragazzi, Mauro da Genova. Io non so se qua da noi quel tipo di rospo esiste, però vi posso garantire che il mio cane i rospi li evita tutti e qualsiasi forma vivente che gli passa davanti lui cerca di morderla. I rospi non ci pensa neanche ad avvicinarsi.
10: Voglio un rospo per amico, ma un amico intimo. Ciao Loredana.
11: Cioè, ero con mia figlia, con la radio accesa, e sentivo la Betty che voleva leccare sotto il rospo. Non sapevo più dove mettere la faccia.
12: Marco, io invece mi metto nei panni della rana, poveraccia. Sono qui, bello tranquillo. Mi prende uno e inizia a leccarmi la schiena. Passa un altro e mi lecca la schiena. Cosa volete poi dalla mia vita? Ciao, Riccardo da Bergamo.
13: Io sono Palma e volevo comunque dirvi che mio fratello è successa questa cosa del rospo, eh.
14: Oh, ma capitano, seriamente, con tutta la gnagna che c'è da correre dietro bisogna andare a leccare i rospi. Ma come siamo messi, ma come siamo messi. Ivan da Bergamo.
15: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Questa richiesta l'hai scelta tu.
6: Tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. 105.
16: Buongiorno ciurma, Rod Stewart, Maggie Ney, Paolo dalla Valtrunga. A colaccione!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo, la suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te solo su Radio 105.
1: Radio 105 TGcom 24 Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova, partiamo da un'ultima ora. Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza l'una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, il crollo di centinaia di edifici, magnitudo stimata 7.5, panico e disperazione, molte persone hanno perso tutto nella capitale Caracas come in una vasta zona ovest del paese, le autorità temono una strage. A Fakiller, un uomo di 61 anni è morto nel pomeriggio ieri in provincia di Piacenza, era al lavoro dalla mattina in una vigna sotto il caldo torrido, un senza fissa dimora di 57 anni trovato deceduto a Napoli, si ipotizza l'AFA, a Garlasco un 56enne colpito da malore mentre era al cimitero, in spiaggia a Giulianova un turista 87enne non ha retto. In Italia oggi sono 17 le città da bollino rosso. Tragedia familiare nel primo pomeriggio di ieri a Pieve di Camaiore, provincia di Lucca, un 63enne ha ucciso la moglie e il figlio con un fucile da caccia. L'uomo avrebbe giustificato il gesto con una frase pronunciata davanti a parenti e conoscenti: «Mi sono liberato di loro». Taranto tappava la bocca agli alunni con lo scotch e li legava alle sedie. Una maestra, o così si dovrebbe definire, delle elementari condannata a 4 anni. Secondo le accuse la docente avrebbe minacciato gli studenti di farli allontanare dalle famiglie e gettava il materiale didattico fuori dalla finestra come punizione. Esteri bufera sulle parole del segretario NATO che svela 500 aerei americani sono decollati dalle basi in Italia per supportare le operazioni in Iran. Le opposizioni insorgono e chiedono spiegazioni al premier in Parlamento. Il ministro della difesa parla di voli tecnici. Petrolio in calo. Lo sport ai mondiali, il Brasile supera la Scozia 3-0, stesso risultato per Messico e Repubblica Ceca, Marocco Haiti finisce 4-2, il Sudafrica supera 1-0 la Corea del Sud, Svizzera 2-1 sul Canada, la Bosnia Erzegovina chiude 3-1 con il Qatar. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno capitano e a tutta la ciurma. Potete farmi ascoltare il brano Vivi davvero di Giorgia? Grazie, a coraggio!
4: Avanti, avanti, ci posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Smile Champions.
1: Ciao capitano, ti racconto la mia barzelletta. Allora, lezione di medicina, la maestra chiede a tutti i bambini di portare qualcosa per il giorno dopo. Quindi i bambini si presentano la mattina preparatissimi. Allora, Luisa, tu cosa hai portato? Io ho portato un cerotto. Brava Luisa, chi te l'ha data? Me l'ha data la mia mamma. E cosa ti ha detto? È che serve per curare, quanto per mettere sulle ferite. Bravissima, bravissima. E tu Mimmo, cosa hai portato? Un bisturi. Bravo, chi te l'ha dato? Il mio papà. E cosa ti ha detto? Che serve per le operazioni. Benissimo. Ora Pierino. Pierino, tu cosa hai portato? Pierino, con una cosa gigante coperta da volentolo, dice: una bombola dell'ossigeno. Bravo Pierino, chi te l'ha data? Mio nonno. E cosa ti ha detto? Non me la levare, non me la levare.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito
4: di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno, pronti a una nuova domanda. Prima di entrare in un luogo privato, è buona educazione chiedere cosa?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Dalmine e il Bibio per la A58 tangenziale est esterna di Milano in direzione Torino. Rallentamenti per veicolo in avaria invece tra il Bibio per il raccordo con la tangenziale est e Milano Est. Sulla A24 code per traffico intenso tra Portonaccio e il Bibio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 114 orientale Sicula si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Acireale e Catania Simeto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Il prezzo del carburante aumenta? E io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto. La scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Radio 105. Proud to be different.
4: La soluzione?
3: La soluzione?
4: Al quesito di tutto esaurito.
3: Al quesito di tutto esaurito.
5: Eccoci con la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo chiesto, prima di entrare in un luogo privato, è buona educazione, buona norma, chiedere cosa? Chiedere permesso? E questa è la risposta corretta.
15: Il vincitore è...
16: Sì, prego.
15: Permesso?
16: Prego, ci accomodi, signorina.
15: Grazie, buongiorno.
16: Buongiorno a lei, cara Ilenia.
15: A lei.
16: Ma no, soprattutto a lei.
15: Dottor Pizza.
16: Sì, mi dica.
15: Chi salutiamo?
16: Salutiamo il nostro Fabio Liuzza Milano.
17: Buongiorno, perché è vestito da proctologo, Pizza?
16: Cioè, non si sa mai.
15: Da proctologo?
17: Non lo so. Ma io non entro lì.
15: Oggi ma perché?
16: No, prego, venga. Cliente, venga.
15: Cliente, buongiorno anche al nostro gladiatore Max Madi, Boris Mantova, insomma tutta la ciurma. Ma che sta arrivando?
16: Venga.
15: Cliente, buongiorno anche al nostro gladiatore Max Madi, Boris Mantova, insomma tutta la ciurma che sta arrivando e tutti voi amici.

0: Andiamo a aprire la busta.
1: Ciao,
0: intanto
1: io.
0: Poi fate le vostre cose, giocate a paziente dottore, le visite, oh! Quelle robe che vi piacciono tanto. Dai, chi vince?
2: Finalmente è Valentino da Manduria,
0: provincia di...
2: E questa la so, ragazzi, provincia di Teramo.
0: Non la sai,
2: no?
0: Questa che sei tarantino.
1: Allo studio là.
2: Sì. Ah, secondo.
3: Marco Galli presenta. She packed my bags last night. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno!

0: tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Guarda, Betty, che le persone fastidiose ti fanno invecchiare prima. E non è una cosa buttata lì, lo dice la scienza. Oh. Hai capito?
2: Ho capito.
1: E io ne ho tante di persone fastidiose. Per quello invecchio. Se tipo, no, adesso.
3: Ma saremmo
1: cosa?
3: Noi.
2: Tipo le persone, chiedevo.
1: Non si dice. No, perché, vero. Boris? Avanti, dai, diccelo.
4: E ti fanno invecchiare prima anche se sei giovane, e perché ti interrompono, ti parlano sopra, non seguono i tuoi. Però ecco, gli inglesi li chiamano hustler, ma per noi sono semplicemente i fastidiosi, cioè una fonte di seccatura in grado di influire sul nostro umore. Trascorrere del tempo con loro ha un effetto che viene definito dalla scienza
1: nefasto
4: sull'umore nell'immediato. Diverso è quando non sappiamo che questi legami negativi accelerano l'invecchiamento dei nostri geni, e si chiama effetto cumulativo. Ti sopporto oggi, ti sopporto domani, ti sopporto da tanto tempo. Piano piano la mia età biologica, sapete di quanto avanza? Di circa 9 mesi.
1: Voi ogni mattina mi rubate 9 mesi della vita. Adesso glielo chiediamo: chi è la persona che più vi dà fastidio? Chi vi infastidisce?
5: Amici, cioè,
1: è ora di dire basta.
5: Chi è che vi dà fastidio,
1: fastidio
5: più in assoluto?
6: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Ma ragazzi, io ce l'ho a casa, mia moglie. Avete fatto la descrizione perfetta di mia moglie. Ciao ragazzi, Gigi da Biella.
8: La persona che mi dà più fastidio in assoluto sulla faccia della terra, ma anche del sistema solare, è la mia ex suocera. Infatti, quando mi sono separata, ho avuto la gioia proprio, perché sapevo che non l'avrei dovuta sentire e vedere mai più. Francesca da Roma.
9: Capitano, ciao ciurma, mio responsabile dei viaggi. Un totale incompetente, in 2 anni ha mandato un gioiellino di azienda a Ramengo, tratta male tutti quanti, lui è intoccabile perché sta con la fischia della capa.
10: Le persone che proprio io non riesco a patire, che cioè proprio mi fanno sfollare, vedono il lato peggio di me, gli arroganti, cioè io li attaccherei via tutti. Ciao Grida Brescia.
11: Buongiorno capitano, le persone che mi danno più fastidio sono i turisti che vengono in Liguria. Beh lì, ma state a casa vostra.
12: Chi mi dà più fastidio? Una ex amica che purtroppo è rimasta nel gruppo delle amiche storiche, che ha tradito la mia fiducia e che vorrei eliminare. O eliminare, dai, che è carino, si può dire così. Ciao, Roby.
13: Angelo da Marzamemi, a me danno fastidio, sono libero professionista, quelle persone ti fanno una domanda, stai per rispondere e te ne fanno un'altra, rispondi e te ne fanno un'altra ancora, che fastidio.
14: Sono quelli che giudicano sempre gli altri, loro sono i migliori e così sia. Ciao, un saluto a tutti voi da Gianfranco.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
16: Solo su Radio 105.
17: Tra poco su Radio 105.
18: Io sono Ilenia Pizzamici, qui accanto a me, nello studio principale. Buongiorno, buongiorno, di fronte a noi Fabio Liuzzi, regia.
19: Ciao Fabio.
18: A Roma c'è il gladiatore Max Maddi.
19: Buongiorno.
18: Buongiorno. L'informazione Boris Mantova e la bella Betty.
2: Presente.
18: Sempre presente dallo studio Rosa. Ne parlavamo già ieri, quindi qualcuno ha preparato nella notte l'acqua con tutte le erbe.
20: Ma
18: e naturalmente.
20: L'ho fatto anch'io ieri sera.
18: L'hai fatto
20: sera.
18: Anche tu?
20: Fantastico. Ci ho messo le foglie di alloro, poi ci ho messo il timo, il rosmarino, ci ho messo le rose.
19: Ho fatto un pizzimonio.
2: Che carino che sei. Uno per uno.
21: Ma crescono spontanee nella sua foresta.
20: Allora, stamattina mattina io l'ho usata quell'acqua, mi sono lavato, quindi mi sono purificato. Adesso spero che anche mia moglie e i miei figli lo facciano.
18: Certo, ma si nota, amici, hai una luce diversa oggi.
20: Oggi brillo.
3: Io faccio il veliero anche.
18: Anche il veliero?
3: Ma certamente, che ogni occasione è buona, ragazzi.
20: Per far cosa?
3: Allora, il veliero.
18: Il nostro Alba infatti scrive: ma alla fine te lo sei fumato pure il veliero? Ma no, ma, no, ma no, che c'entra? Ma
21: ci ha messo il carciofo nell'acqua.
18: Federico, Verona, anch'io ho fatto la barca. Ho messo menta, lime, zucchero di canna, la cachaça.
3: La cachaça.
18: La cachaça e il ghiaccio. Ed è venuta molto bene, se la siamo bevuta.
3: Certo,
18: bravo, Fede.
21: Mojito si è fatto.
18: Attenzione, perché anche il nostro Max Maddi, il nostro gladiatore, l'ha fatta. Sì. Max, com'è venuta?
22: Cosa?
18: No, che dico, cosa? La tua acqua di San Giovanni che tu hai fatto con i bimbi.
22: Io ho fatto l'acqua.
18: Ah, non l'hai fatta?
21: No, il bagno forse l'ha fatta.
23: Nel 1947.
18: Attenzione.
23: 79 anni fa. Primo avvistamento conosciuto di un UFO.
3: No.
23: Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio.
20: Vassoio.
21: Deve aver fatto l'acqua di San Giovanni con le erbe anche
18: lui. Tra l'altro oggi è il 24 giugno.
3: Oggi?
21: Oggi si palesano.
23: Vero, Elenia, che paura.
18: La medium brasiliana l'ha detto.
21: Sì, esatto. Ecco perché hanno scelto il 24.
23: Esatto, ci sarà una relazione? Chi lo sa?
18: Tanto siamo qua, quindi...
24: Come? Certo.
18: Se succede qualcosa lo vediamo.
21: Se vengono a casa mia cosa devo dirgli all'alieno?
23: Nasconditi.
0: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli. Marco Galli ti darà la carica. Solo su Radio 105.
18: Buongiorno.
0: Per tutto il giorno. Per tutto il giorno.
18: Dai che siamo puntualissimi. Sì. Sono le 6:57 minuti ed è il momento, il tempo del disco buongiorno.
3: 5 scogli a disposizione, una sola grande parola, un bel buongiorno.
21: Quindi gli alieni non sono arrivati. No.
25: Buongiorno.
18: Chi sei? Benvenuta, buongiorno a te.
25: Buongiorno. Ciao.
3: Come ti chiami?
25: Anna Chiara, Sofia e Francesca.
18: E chi siete?
25: Siamo sorelle. Cugine.
18: E dove andate? Un fiorino. Dove andate, ragazze? Pronto?
3: Sono andate.
18: Sono cascà.
3: No.
21: Richiamo.
18: Cerchiamo di recuperarle. Hai capito, pizza? Tre cugine.
3: Ah, che bello.
18: Mio cugino.
3: Saranno in ferie.
18: Posso dirti che non mi ricordo i nomi? Scusate.
3: Le cugine.
18: Aspetta. Anna Chiara. Stiamo cercando di recuperarle. Mannaggia, ma non ci rispondono più.
3: Che peccato.
18: Comunque hanno scelto una canzone molto estiva. Tant'è che si intitola Canzone estiva.
3: Sì.
18: Che nel caso, se non riusciamo insomma a comunicare con loro,
3: se la sentono a casa loro.
18: Suoniamo naturalmente. Eccole.
3: Ciao.
25: Buongiorno.
18: Ragazzi,
3: buongiorno.
18: Scusate. Eravate cascate. Abbiamo provato a recuperarvi, ma ce l'abbiamo fatta.
25: Eravamo in galleria.
18: In galleria. Dove state andando? Ragazzi, non riusciamo. Vi perdiamo. Volete annunciare la canzone se ci riusciamo? Se no, lo facciamo noi.
3: Sì,
18: benissimo. Annalisa!
26: Buongiorno!
18: Ciao,
26: buongiorno.
18: Cugine!
26: Buongiorno!
0: Per tutto il giorno! Per tutto il giorno!
27: Quando Venere il leone non si può parlare.
18: Sono d'accordo.
3: Anch'io?
18: No, tu non sei leone.
27: So di cose.

0: se non caricano streaming?
1: Ah!
0: Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Ci vedete?
1: Sì.
3: Ci vedete? Anche bene. A Radio 105 sono le 7:03. Sassà, catto!

0: Buongiorno.
1: Eccoli, pronti, presenti, 7-4 minuti, la ciurma non al completo, no. Questa mattina c'è per augurarvi, diglielo pizza, un buon
0: giovedì.
2: Finalmente è arrivato.
3: All'ossessione del giovedì, chissà come mai.
1: Ma perché ci sono gli sconti al supermercato?
3: Ci sono
1: quello degli over.
3: Ma ci sono tutti i giorni, mercoledì, giovedì.
0: No,
1: Ciceno, se non sei informato,
0: informato.
1: Non sai le robe.
3: Vabbè, ma non vado nello stesso suo e non ho la sua età, e questa è la differenza.
1: Al giovedì ci sono ancora più sconti.
0: Certo.
1: Hai capito? Quindi lui vorrebbe fosse sempre giovedì.
0: Sempre.
3: Sono pensiero fisso.
1: Non è messo.
0: Ma dopo vi devo fare una domanda.
1: Attenzione.
0: A tutti quanti, perché o sono io che sono malato, sicuramente.
3: È un'opzione valida.
1: È possibile.
0: Ma voi?
1: O siamo malati noi? Ah, vuoi farcelo subito a bruciapelo? Va bene, dai.
0: Vi siete accorti che comprando i gelati, quelli confezionati
1: sì,
0: al supermercato,
1: più piccoli.
0: C'è meno roba.
1: Sì, sì. Abbiamo parlato più volte di questo.
0: E costano di più. No, ma adesso ancora di più.
3: Vuoi chiederlo a Boris?
1: Ah,
0: come mai? Buongiorno Boris, dottore mio bello.
4: Sono piccoli, sono tutti piccolini.
0: Come
4: adesso.
0: Mai?
4: Serena giornata.
0: Serena giornata.
1: Ciao Boris.
3: È un dubbio atavico che lo chiama.
1: Lui, Boris, aiutalo, non pensa ad altro.
0: Ma certo, costa, c'è roba di meno e costa sempre di più. Io non ho capito come mai.
5: Lo vedete probabilmente come ogni mattina divorate un gelato al pari della rassegna stampa, la notizia già da qualche giorno, a pagina 19. Stiamo parlando di gelati confezionati che sono però diminuiti nel peso anche solo di 5 grammi, ma restando allo stesso tempo con lo stesso prezzo, in alcuni casi è aumentato anche di pochissimo.
0: Ma certo.
5: Il fenomeno è la shrinkflation, cioè il prodotto si restringe e questo, se ti ricordi, ce lo dicesti anche tu, relativamente per esempio ai pacchi di pasta.
0: Certo, sì.
5: È lo stesso fenomeno, adesso siamo in estate, lo notiamo con i gelati. I famosi gelati che abbiamo sempre comprato, quelli confezionati, sono poco più piccoli, quasi da non essere notato, ma il prezzo è uguale.
0: Che furbi che sono, ragazzi.
1: Ragazzi, le dimensioni del flacone rimangono identiche,
3: del
1: pacchetto di pasta, la confezione. Vedi, Cristiano ci scrive Piripi, anche nei flaconi dei detersivi è la stessa cosa.
5: Ma attenzione, c'è proprio un'analisi sul fenomeno che è dell'altro giorno, di Federconsumatori, che evidenzia come nel 2002 un gelato stecco, definiamo così quello che appunto ha la stecchetta di legno, aveva un volume medio di 120 ml, ok? Adesso siamo intorno ai 100 ml con un prezzo che nel frattempo, cito Federconsumatori, è cresciuto del 14%.
1: Quindi
5: a fronte di un prodotto sempre più piccolo, addirittura io pago di più.
1: Certo. Però pizza, tu oggi li puoi comprare con quello sconto lì speciale.
0: No, essendo perché quello sì, poi ho il mio gelato preferito, quello del nonno.
1: La coppa del nonno.
3: La coppa del nonno.
1: Tenerezza.
0: Sì, due cucchiaiate già finite. Io non lo so come mai.
5: Anche le marche più famose, pizza, che ovviamente non citiamo, però uno dei più famosi, no? Gelati tanto pubblicizzato costava 1,20 euro nel 2022 e pesava 86 grammi.
1: Stiamo parlando del cono?
5: No, stiamo parlando di quello che fa croc sulla cioccolata, va bene?
1: Sì,
3: certo,
5: costava 1,20 euro, è molto ricercato, nel 2002 e pesava 86 grammi come da confezione riportata.
1: Okay.
5: Ad oggi quel prezzo è arrivato a 3 euro e non è più 86,
1: quanto
5: ma
1: pesa?
5: 75 grammi.
1: Caspita, tolto un bel po'.
4: Ma scusa, ma questa non è una truffa?
0: Appunto,
4: cioè legalizzata a questo punto? Ma
5: nel momento in cui tu scrivi a norma di legge, quando uno si lamenta del costo del caffè in un bar è troppo alto,
4: quello
5: se c'è scritto,
4: quello se
5: ed
4: c'è
5: è
4: scritto,
5: lo stesso ragionamento,
4: però sembra,
1: cioè,
4: il contenitore,
1: non c'è un'omissione,
5: no, anzi io ti sto scrivendo
4: la presa in giro è che il contenitore, capito, sembra
5: no, in realtà il gioco è ancora, se vogliamo, più subdolo. Ma chi va a guardare se ho tolto 9 grammi?
0: Bravo, nessuno,
5: perché voi andate a guardare al supermercato quanto pesa il gelato a cui faceva riferimento in legno.
1: Pizza pizza va al supermercato con la bilancia, col bilancino.
0: Perché me ne sono accorto, dico, ma caspiterina.
5: Per intenderci, quel gelato a cui tu facevi riferimento, Elenia, diciamo quello più iconico, ha seguito una traiettoria molto simile. Per esempio, che io ricordi, nel 2001 era di 90 centesimi. quel, okay, quello solito, quello, caspita, tipico, ah, e classico, ecco, mettiamola così.
1: Sì.
5: A oggi arriva a 2,50 euro, quindi un incremento del prezzo di circa il 170%,
1: sì,
5: ma è diminuito nella sua grandezza. Infatti, sì, se voi lo vedete, è più piccolo.
1: È più piccolino, è, sì, sì, sì. Infatti, qualcuno ce lo scrive, diciamo, Etto ora è di nome e di fatto. Vabbè, certo, vabbè, è così.
0: E poi non so leggere.
1: Allora,
0: gelati,
1: messaggi,
0: vedi,
1: messaggi che arrivano, vi leggiamo al nostro numero SMS, WhatsApp, anche vocali, sempre attivo, sempre pronto per voi. È il 342 41 15 105. Allora, su messaggi vocali naturalmente subito ci viene in mente Betty, ma come potrete forse vedere,
0: patatina,
1: anche se
4: tutto spento,
1: ci state guardando
4: tutto
1: sul canale 66 del digitale,
0: non
1: esattamente
0: c'è.
1: Lo studio rossa non è rossa questa mattina, è buio, è buio, non c'è Betty,
0: no,
1: riprenditi,
4: è black.
0: Che cos'ha? Peccato, eh?
1: Male al pancino, ci ha scritto.
4: Oh, povera, ha mangiato tanti gelati.
0: È vero,
1: troppi gelatini,
0: vedi?
1: Sì, forse sì. Ma insomma, nulla di grave. Alessandro, San Benedetto del Tronto, buongiorno. Te
4: buongiorno.
1: Ci scrive, buongiorno Ciurma,
0: buongiorno.
1: Ma insomma, buongiorno un corno, perché dice 30 gradi alle 7 della mattina. Ok che è estate, però dice stai calmo, cioè, stai calmo.
4: Comunque allora, i gelati sono aumentati, non solo quelli confezionati,
0: Ma certo.
1: Beh, ma è aumentato tutto, ragazzi, abbiamo
0: tutto
1: parlato più volte anche degli aumenti della frutta, della verdura.
4: Io ieri sera un cono piccolo 3 euro.
0: Ah, però, meno male che era piccolo.
1: In gelateria, no?
4: In gelateria,
1: sì,
4: certo,
1: sì, sì, sì. Beh, ma è
4: però
1: così.
4: 3 euro, ragazzi.
0: Vogliamo parlare dei fazzolettini? Che prima una volta ce n'erano 10 di fazzolettini, adesso ce ne sono 9.
1: Ah, sì, ne hanno tolto uno? Non
0: certo
1: li prendo mai. Non li
0: per forza, ce li ho sempre io.
1: Ma non è vero, ma non ti guarda che non te li chiedo mai.
4: Ma tu ti sei messa a contare,
1: è tremendo,
4: i fazzoletti.
0: Io sto attento, sto attendo.
1: Allora, ragazzi, domanda così invece che vi faccio io,
0: sì,
1: a bruciapelo,
0: oh, sì,
1: la faccio a voi, la faccio al nostro Boris Mantova, ma
0: cosa
1: sono
0: c'è?
1: Arrivati gli alieni stanotte?
6: No!
4: Ma
6: ha già risposto.
5: Ma le profezie che diciamo vengono tal definite non si sono avverate.
1: Ah, non si sono avverate.
5: Nessun fascio di luce durante i match dei mondiali come prefissato da cosiddetti veggenti e nessuna prova provata, perché poi cosa fanno queste persone che millantano, millantano di avere delle profezie, ti dicono no, ma in realtà c'erano, io li ho visti, erano nascosti nel pubblico, per dire, ti posso dire anche questo, al momento non c'è una risposta. Ho controllato stamattina, conoscendo la tua passione per l'argomento.
1: Chi? Con chi ce l'hai?
0: Con te.
5: Con te, so che sei un'esperta. In effetti non ci sono prove provate di questo arrivo degli alieni.
4: Ma
5: probabilmente
4: c'erano.
5: I 3 gol possono essere considerati come 3 UFO volanti verso la porta avversaria.
4: Secondo me era il ritorno in campo di Neymar, l'ha scambiato per un alieno.
1: Aspetta, riavvolgiamo il filo, ci stiamo riferendo ad una profezia che circolava in questi giorni, fatta da una medium, quantomeno insomma si definisce tale, brasiliana, corretto?
4: Medium,
5: sì, corretto.
1: Che
5: sì,
1: ha parlato di un'apparizione, ma anche di un rapimento, se non ricordo male.
4: Speriamo abbiano rapito lei.
1: No? Durante la partita Brasile-Scozia, che si è tenuta questa notte a mezzanotte, giusto ora italiana.
4: Ma secondo me,
5: corretto,
4: Boris,
5: corretto,
4: abbiamo capito male. Lei non intendeva si palesassero sul campo, si palesavano in quella nottata.
5: Se abbiano guardato le azioni di Neymar, noi non lo sappiamo. Se avessero una posizione privilegiata da Marte, neanche lo sappiamo. Fatto sta che di visibile a occhio nudo noi poveri mortali non veggenti non abbiamo visto nulla.
4: No, ma tra l'altro lei si era sbilanciata, aveva parlato di questo gigantesco UFO, capito?
0: A che ora era?
1: Mezzanotte
0: era
1: ora mezzanotte italiana, sì, dalla mezzanotte.
4: E il rapimento era di Neymar.
1: Ah, Neymar. Neymar sta bene, quindi ragazzi,
0: sì,
1: Boris,
0: sì,
1: tutto a posto?
4: Alla
5: che
4: grande
5: ci
4: direi.
5: Risulti, sì.
1: Meno male.
5: Che ci risulti,
4: campo,
5: sì. Anche in campo ha dato dimostrazione di essere Carlo Ancelotti e saldamente sulla panchina,
1: sì,
5: della,
1: sì,
5: Selecao, quindi
1: avrà sbagliato.
4: Sì, avrà sbagliato giorno.
0: Ma io sentivo a mezzanotte un casino pazzesco.
1: Sono venuti da te, pizza.
0: Ma io gli ho bucato la navicella, gli ho bucato.
4: Hanno bussato alla tua porta.
1: Oh mamma mia, mamma mia. Intanto prezzi, adesso c'è il Toto Prezzi, naturalmente si stanno scatenando i nostri esauriti. Luca Trieste dice: Ciurma, a proposito di gelati, è meglio non parlare di quanto costa una pallina di gelato in generale, un po' quello che
4: anche più di un euro
1: evidenziavi
4: adesso.
1: Denunciavi tu. Poi dipenderà sicuramente anche dalle gelaterie,
4: il gelato artigianale rispetto
5: al gelato artigianale ha delle giustificazioni diverse, però perché sono piccoli.
4: Non
5: può mettere, va bene, siamo d'accordo, però loro lamentano l'aumento dei costi, cioè questi frigoriferi che vanno. Resta che alla fine chi per un motivo, chi per un altro ha ragione, le aziende ti dicono lo facciamo per salvaguardare il posto di lavoro, alla fine chi paga? Indovinate?
1: Chi paga? Forse noi?
0: Pantalone.
1: No, incredibile, Sandy Pantalone ha suonato. Max,
0: chi è Max?
6: Ciao Angela d'Arezzo.
1: Ciao Angela.
6: Io ho notato la stessa cosa per quanto riguarda le confezioni dei tripack di mozzarella.
0: Sì.
6: Vale a dire che prima le confezioni contenevano tre pacchetti da 125.
0: È vero.
6: Adesso i grammi sono a 100 grammi per quanto riguarda la mozzarella, ma il prezzo è lo stesso.
1: È lo stesso.
6: Ciao.
1: Già che non è aumentato a questo punto.
4: Le sottilette ci dicono. Le sottilette prima erano 10, adesso sono 7.
0: Sì, sì.
4: Ma quello che fa arrabbiare è che la confezione è uguale,
0: lei
4: capito?
0: Stessa.
4: All'occhio.
3: Quindi
4: quello
3: sono diventate settilette.
1: Settilette.
7: Bravo.
8: Il primo disco di oggi.
3: Cambiare il nome.
8: Scelto da.
1: Qualcuno scrive: secondo me gli scozzesi li hanno fatti ubriacare gli alieni.
3: Li hanno visti con la gonna, sono scappati.
1: Giravano, gli hanno offerto la birra. Sono andati via storti. Gaina, mamma mia. Dove andiamo e da chi, ragazzi?
0: Andiamo,
1: c'è il primo disco di oggi.
0: A Palermo, da Lidia.
1: Oh, ciao Lidia, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, Lidietta. Non è che sono passati da Palermo gli alieni?
9: Non li ho visti,
1: niente, non pervenuti. Eh?
9: No, sono venuti.
1: Lidia, che fai a Palermo?
9: Sto andando a lavorare.
1: A lavorare. Che lavoro fai?
9: Sono un medico.
0: Ah, interessante.
1: Aspetta, perché ieri una nostra ascoltatrice poi alla fine ha detto: ma lavoro per un ginecologo. Non lo so, vuoi chiederglielo che medico, pizza?
0: Che medico sei, Lidia?
9: Vado bene per pizza, perché sono per io per 65, sono una geriatra.
0: Finalmente, cara!
1: Pizza!
0: Ho trovato il mio medico!
1: Grande Lidia, quindi stai andando in ospedale o hai un ambulatorio tuo?
9: In ambulatorio.
1: Va bene, è un po' scomodo, Milano-Palermo.
0: Però almeno ce l'ho.
1: Lidia, nel caso noi te lo mandiamo il paziente pizza.
9: Grazie.
1: No, grazie a te. Più che altro. Intanto il nostro Boris ci scrive: Lidia, dottoressa, buongiorno, può restare con noi anche dopo la diretta? Ne abbiamo due in realtà da visitare. Ocio.
9: Volentieri. Dottore,
1: grazie,
9: Lidia.
1: Troppo buona. Dottore, ti auguriamo naturalmente una buona giornata, buon lavoro. Scegli una canzone che ci piace tantissimo. Non so se la vuoi dedicare a qualcuno.
9: Sì, Buon Vento di Alfa Giovanotti, la dedico alla mia famiglia, alle mie bambine, soprattutto a Vittoria, al Viola, ai miei nipoti, Martina, Chiara e Diego.
1: Bellissimo. Grazie,
0: ciao,
1: Lidia.
0: Ciao.

0: sul 105 tutto esaurito con Marco Galli.
1: Marco Galli.
2: Capitano.
3: Capitano.
0: Marco Galli.
4: Ti voglio bene, Marco Galli.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
12: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
13: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
12: No!
13: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
14: C'è il Bettino?
15: È Massimo Mongiardo, scegli tu.
14: Ma chi è Max?
16: Oggi parto per Parigi con la mia famiglia. E dopodomani si va ad Euro Disney.
14: Che bello.
16: Per 3 giorni. Temperatura prevista
14: certo.
16: 40 gradi.
14: Buono.
16: Seguitemi per altri consigli. Ciao, Valentina da Varese.
14: Valentina, hai scelto il periodo perfetto.
15: Brava. Anche il costo è risorio.
14: Ti ricordi, Mici, quando siamo stati insieme a Disneyland Paris? Sì.
17: Che avventura, bellissimo. Ci siamo divertiti un sacco, anche se ti siamo spaventati
14: dopo
17: gli ultimi giorni.
14: Dopo, adesso c'è l'agenda del Bettino. Dopo racconti che cosa è successo?
17: Ma volentieri.
14: Così, giusto per perché la sfiga ci perseguita sempre, non molla mai. Buongiorno, Bettino, che giorno è?
18: Ma buongiorno, oggi è giovedì 25 giugno 2026. Si festeggia.
14: Secondo me, scusami, oggi Betty non è venuta.
18: Perché ha fatto l'acqua?
14: No, che ha fatto l'acqua?
18: L'acqua di
17: andava fatta
18: San Giovanni.
17: Ieri, non oggi.
14: No, andava fatta
18: bevuta.
14: No, per consentirti di augurare un buon giovedì a tutti.
15: Ma non l'hanno rapita? No,
14: spero di no.
18: Oggi si festeggia San Guglielmo.
14: Auguri.
18: Giornata internazionale della gente di mare o del navigante. Dedicata a tutti coloro che lavorano con il mare. Bravi ragazzi.
14: Certo.
18: Mare. Tutta?
14: Bellissima.
18: Nel 1988 debutta nelle sale americane il film Chi ha incastrato Roger Rabbit.
17: Che bello.
18: Dove artisti in carne e ossa recitano accanto a cartoni animati.
17: Che bello, c'è la Jessica. Questa è Jessica Rabbit.
18: Quanti sogni con Jessica. Ciao Jessica.
14: Ciao Jessica. Beh, una novità assoluta per quel periodo.
17: Sì.
14: Bellissimo.
15: Zemeckis era un genio.
14: Zemeckis, sì. Io non sono cattiva, è che mi disegnano così.
18: Ah sì? Nel 2009 il mondo della musica e dello spettacolo perde il grande Michael Jackson.
14: Mamma mia, oggi
18: che
14: sì,
18: muore
14: oggi.
18: Nella sua casa di Los Angeles in seguito a un attacco cardiaco. Per l'angolo musicale sono nati Tommaso Paradiso, Roberto Vecchioni e George Michael, scomparso il 25 dicembre 2016. Nel 1980 in testa alle classifiche dei brani più venduti in Italia c'è L'Ape Maya di Katia Svizzero.
14: Tu pensa, in testa alle classifiche mondiali?
17: Pensate.
18: Nell'80.
15: Mondiali.
18: Pensa come avevamo messi, sì.
15: Scusami. il mondo sapeva l'italiano.
17: Vola, vola.
15: La dobbiamo sentire tutta.
14: L'ha già detto che la Pemaia è tanto Gaia?
18: Sì. Ma andiamo ai segni. I segni propizi di oggi sono Toro.
14: Sì. Bello.
18: Indimenticabili momenti romantici.
14: Ah, vorrei essere Toro oggi, ma non lo sono.
18: E l'altro è il Capricorno.
14: Ah, il gatto la pancia.
15: Non se la canta.
14: Sei tu.
18: Ma certo, soddisfatti dei vostri piedi. Ma che sei? Dei vostri piedi morbidi e curati come quelli di un bebè. Grazie.
15: Non ne sarei tanto sicuro.
18: Appunto. Il segno nefasto invece è quello dei gemelli.
14: Attenzione Max, purtroppo vai giù oggi.
18: Mantenete la calma. Oggi proveranno tutti a farvela perdere.
15: Peccato Max.
14: Non parla, non dice niente.
15: Ha già perso
1: che
15: la peccato. Calma.
1: Devo mantenere la calma.
14: Bravo.
18: Proverbio: mentre la fai stai dormendo veramente. La pennichella rigenera corpo e mente.
14: Ah, sì, che bella.
18: Che significa? Che fare un pisolino al pomeriggio è salvifico.
14: Sì.
18: E ci aiuta a ricaricarci per l'intera giornata. Dormite, gente.
14: Che bello.
15: Che proverbio è.
14: Pisolino, basta una mezz'ora, tre quarti d'ora. Quello che non volevamo mai fare da piccoli.
17: È vero, è vero. Costringeva. Che ci obbligavano a fare.
14: Esatto.
15: Non è un proverbio, è un consiglio. È un consiglio. Pizza,
18: ma certo. Un'oretta, vai, ci stai dentro.
14: Comunque, qualche anno fa la radio ci manda ad Euro Disney.
17: Esatto, una bellissima
14: trasmettere
17: avventura.
14: Trasmettere da lì, fare dei collegamenti da lì. È stato tutto stupendo, meraviglioso, se non che...
17: Una sera, mentre eravamo in un ristorante, a un certo punto...
14: All'interno del parco,
17: Esatto, all'interno del parco di Euro Disney, sentiamo correre, arrivare l'esercito.
14: Allarme,
17: sirene, di tutto di più. Ovviamente c'era, era anche un periodo di terrorismo.
14: Di attentati.
15: E non avete sentito un boato prima?
17: No, non si è sentito nessun boato. Ci hanno preso praticamente, ci hanno...
14: Tenuto tipo sotto sequestro, chiusi dentro questo ristorante.
17: Dentro questa stanza, ovviamente con tutta la gente che è andata in panico, quindi che piangeva, si disperava. E Ilenia mi stringeva la mano.
14: Pensavo di già, sì, Ilenia mi ha tenuto la calma. No, per niente.
17: No, per niente. Era disperato.
18: Ce la conosco.
14: Quindi rischio attentato, chiusi dentro il ristorante. E si pensava ci fossero dei terroristi che si aggiravano per il parco. Insomma, abbiamo vissuto...
17: Attimi
14: ore
17: di paura,
14: no, altro che attimi.
17: Sì, ore
14: di terrore. Poi alla fine che cos'era quel boato? Che cosa era successo?
17: Era caduta una scala mobile che nel cadere a terra aveva simulato come una raffica di mitra. Quindi la gente poi ha incominciato a correre, corre di qua, corre di là, il panico. E questo è quello che succede.
14: Io ho mandato un messaggio a tutta la rubrica del telefono. Ciao, è l'ultimo mio messaggio che riceverà. E Mitch, vabbè, ma non esagerare. Non è detto che
17: ero tranquillo. Ma la cosa preoccupante è che è arrivato subito l'esercito. Sono arrivati subito.
14: Quello ci ha fatto spaventare, naturalmente.
15: Io vado il 25 luglio, speriamo non succeda.
17: Non succede.
14: Fabio, te lo dico io. È la combo Ilenia Mitch. Cioè, ogni volta che siamo insieme, credi, ma a me succede qualcosa.
17: È vero, è vero.
15: Ma venerdì non è successo niente, per fortuna.
14: Ma c'era altra gente. Io ti dico proprio Ilenia Mitch da soli. Se mai, se mai.

0: Io.
1: Grande!
2: Lui chi è?
0: O lei!
1: O loro!
3: Lui chi è?
0: E lui chi è?
4: Quindi allora, fra questi, chi è?
3: Scoprilo!
1: Attenzione amici, ritorna all'intruso puntualissimi, 7:29 minuti, un tema, un argomento, quattro elementi, uno di questi è intruso, c'entra perché non c'entra niente con gli altri, siete voi a doverlo scoprire.
0: Al 342 41 15 105, andiamo con gli elementi.
3: Oggi parliamo di Al Pacino.
1: Grande.
3: L'intruso, vediamo, 1, Spalman, 2, Scarface, 2, 3, Il Padrino. 4, Profumo di donna.
5: Fate i numeri.
1: Allora, il tema è Al Pacino. Sono ovviamente film iconici nei quali Al Pacino è certo ha recitato.
3: Spalman, Scarface, Il Padrino, Profumo di donna. Chi è l'intruso?
1: Dai, è facile, è facilissimo.
0: Pensi di saperlo, ma scrivilo adesso al 342 41 15 105. Ti posso raccontare la fine di Spalman?
1: No, perché io non l'ho visto. Non l'ho visto.

0: giorno, ogni giorno, ogni mattina, 105 tutto esaurito. È la tua vitamina.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente!
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: No!
7: Sì!
6: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
17: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
18: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x70 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia.
0: Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: forma di Tutto Esaurito insieme a voi. 7:38 minuti in questo giovedì. Giovedì insieme stiamo giocando con voi all'intruso. Un tema, un argomento, quattro elementi, uno di questi è l'intruso.
1: Oggi parliamo di Al Pacino. 1. Spalman. 2. Scarface. 3. Il Padrino. 4. Profumo di donna.
2: Ah, che bello.
3: Quando è che facciamo i film di Albano?
0: Attenzione, primo squillo, potete rispondere come volete.
4: Sì, ma la domanda tu chi sei, mi raccomando.
1: La risposta dovrà essere: io sono l'intruso.
0: Terzo
1: squillo, di già?
3: Aia.
1: No. No,
0: no, no. Nulla di fatto, eravamo a Spoleto, ma lui, Nicola, sì. Era Nicola, non risponde. Beh, sarà felice la nostra riserva. Credo già pronta in linea.
4: Sì, arriva da Cagliari.
1: Buongiorno
4: Anna.
5: Pronto?
0: Eccola.
5: Ciao.
0: Anna, buongiorno.
5: Buongiorno
0: a te. Senti,
5: oddio,
0: sei la riserva, ne hai il diritto, sì. Però te la dobbiamo fare lo stesso la domanda,
5: sì.
0: Ma tu, chi sei?
5: Sono l'intruso.
4: Certo.
1: Bravissima.
0: Brava Anna.
5: Grazie.
0: Buongiorno, benvenuta.
5: Buongiorno.
0: Che fai a Cagliari?
5: Oddio, al momento sono non emozionatissima, di più perché tra poco mio figlio deve andare a dare l'orale per la maturità.
0: Intanto in bocca al lupo,
4: certo.
0: In bocca al lupo gigantesco.
5: È già iniziata benissimo la giornata, sentendo voi.
1: Forza.
4: Andrà meglio.
5: Spero,
4: vedrai,
5: che continui ancora meglio.
4: Ma certo.
0: No, ne approfittiamo, allora facciamo un in bocca al lupo gigantesco a tutti i ragazzi che ancora chiaramente stanno sostenendo l'esame di maturità.
5: Sì. Quindi in bocca al lupo a mio figlio Matteo.
0: Matteo, forza Matteo. Ma senti, mamma Anna ha studiato, ma Matteo, si è preparato?
5: Oddio, adesso è impanicato, non rispondo.
0: No, vabbè, lo chiedo a te, però insomma ha studiato.
5: Sì.
0: Quindi
5: bravo,
0: tu
5: bravo.
0: Che fai? Cioè lo accompagni e poi rimani fuori o assisti?
5: Ma ovvio. No, non entro, resto
0: non entro.
5: Fuori perché sennò piango. Tanto piangendo da adesso.
0: ma lui ti vorrebbe presente, intendo dire, o preferisce anche lui che
5: nessuno.
0: Tu non ci sia. È comprensibile. Anch'io non ho voluto nessuno, mi ricordo al mio orario.
1: Ma all'epoca si poteva?
3: No.
1: Mi sa di no,
0: Mi sa invece di sì.
5: Sì, anni 20 sì.
0: Assolutamente sì. Però anch'io
5: è
0: avevo
5: pubblico,
0: detto ai miei: non vi azzardate a entrare.
1: Certo.
5: Vabbè. Esatto.
0: Allora, Anna, intanto mettiamo te sotto esame.
4: Sì.
0: Attenzione, qual era l'intruso?
5: Oddio.
0: Tra Spalman, Scarface, Il Padrino, Profumo di donna? No. L'argomento è Al Pacino.
5: Il numero uno, la prima.
1: Esatto,
0: che è una canzone iconica, no? È quella lì?
1: Spalman. No, non era quella.
3: Non è quella di Elio.
0: È di Elio, è arrivato Spalman. E che Spalman faccia, va bene.
3: Esatto, quella roba lì.
1: Spalma? Lascia stare, lascia
0: Anna,
1: stare.
0: La maglietta di Radio 105 arriverà lì a Cagliari, e tua e vostra.
1: Brava.
5: Ok.
0: Che fate?
5: Ragazzi,
0: che vuoi fare?
5: Io mi fermo perché sono troppo emozionata, rischio di perdere tutto. Per me è già un grandissimo regalo aver parlato con voi.
0: Bello, grazie.
5: Quindi già il regalo più bello è per quello. Quindi mi accontento. E niente, vi ringrazio e mando un abbraccio a tutti voi, a Marco Galli.
0: Grazie.
5: In bocca al lupo a tutti i ragazzi, insomma, tra cui mio figlio.
0: In bocca al lupo.
5: Quelli che mi stanno ascoltando.
3: Grazie.
0: Poi facci sapere se vuoi. Ciao Matteo,
1: ciao
0: Anna.
1: Dimmi allora,
0: fra questi. Chi è?
1: Scoprilo.
6: L'intruso.
0: Pensavo suonassi Spalman adesso.
3: Non è molto radiofonica.

0: talk about.
1: Why?
2: Madonna, Madonna, Madonna! E Sabrina Carpenter su 105, tutto esaurito. Buongiorno, dalla giurma.
1: Buongiorno!
2: Meno Betty questa mattina.
3: Patatina.
2: Bacio a lei e al nostro capitano, che è Max.
4: Giurma, per favore, fate gli auguri di compleanno alla mia cugina anche Natalie. Oggi fa il compleanno, lo festeggerà con tutta la nostra famiglia in Sicilia. E io sono davvero tanto felice per lei e le voglio un tantissimo bene. Compleanno, lo festeggerà con tutta la nostra famiglia in Sicilia. E io sono davvero tanto felice per lei e le voglio un tantissimo.

0: Questa mattina proprio di gelati abbiamo aperto il programma così. Gelati. E c'è una notizia quest'oggi. Vi è mai capitato di desiderare fortemente il sapore di un gelato, più in generale di uno snack della vostra infanzia, che però adesso è fuori produzione totalmente, non esiste più? Cioè, non so, vi è mai venuta voglia di mangiare un soldino?
1: Un soldino? Cos'è che era il soldino?
0: Dai, la merendina, quella tutta di cioccolato con un soldino sopra di cioccolato.
2: Sì. sì.
1: No,
0: oppure,
1: no, non
0: che ne so, le girelle, ma le girelle quelle
2: originali.
1: Io me ne ricordo uno che era tipo, forse yo-yo si chiamava.
0: Sì,
1: era giallo,
0: bravo, me lo ricordo anch'io.
1: Tipo panino con del cioccolato a strisce, quello era particolare.
3: Ma quello non mi piaceva.
0: Forse un po' troppo dolce con quel pan di Spagna tanto
3: soldino, sì, era una mini sacher sopra un soldino di cioccolato.
0: Sì, esatto.
1: Non c'è più, è fuori produzione.
3: Non ho idea.
0: Credo di sì.
1: Ma comunque sono cambiati i sapori in generale.
0: Sono cambiati.
1: Più gli stessi gusti.
0: Ma insomma, non vi capita mai di desiderare quei sapori lì dell'infanzia? O magari di provare qualcosa dell'infanzia e assaggiare. Per esempio, una volta avevo riassaggiato in tempi recenti.
2: Sì.
0: Sapete quelle bottigliette con l'acqua colorata?
3: Sì. I trinchetti.
0: Il trinchetto.
3: Il trinchetto.
0: Che posso dirvi, bevuto adesso.
3: L'acqua zuccherata. Sì.
0: Però torni immediatamente là con la memoria, ma va che pazzesco.
3: È vero.
0: Boris, intanto ci segnalano anche, ce lo dice il nostro Max Maddi, Cioccorì e Biancorì. Buoni Cioccorì e Biancorì. Ma secondo me esistono ancora,
2: Sì, ma non sono più quelli di una volta.
0: Però forse,
2: ragazzi,
0: esatto, hanno cambiato un po' il sapore.
2: Ma, certo.
0: Ma come mai ogni tanto, Boris, scatta questo desiderio di sentire i sapori di quando eravamo bimbi?
4: Si chiama effetto nostalgia, che arriva dall'amigdala e dall'ippocampo del nostro cervello. Cioè, torniamo indietro agli anni belli, perché sono quelli dell'infanzia in cui eravamo spensierati. Ovviamente un viaggio molto più lungo per alcuni di noi, ma al di là di questo il pensiero è tutto legato a quei sapori che ci riportano all'estate, magari perché non c'è più un gelato. Ve ne cito uno particolarmente nella mente degli italiani, il Winner Taco.
3: Buono,
0: ma sapete che forse l'hanno rifatto?
2: Ah, sì.
3: Sì,
4: ma
0: vero?
4: Infatti non entrerei nel merito di cosa hanno rifatto o no, perché qualche ricetta fuori produzione di grandi aziende è stata ripresa da qualcuno con un nome diverso e il prodotto è simile.
0: Sì, ma
4: quel sapore lì, quella confezione lì, e parlo del Winner Taco
3: con l'orso polare, era, mi sembra.
4: Guarda, il Winner Taco aveva tutto, si incentrava su questo caramello, esatto, gli arachidi.
1: Era un biscotto, giusto?
4: Taco, sì.
1: Sì.
3: Era proprio un taco,
4: con all'interno una, mi pare, crema di vaniglia unitamente a del caramello con le noccioline, insomma. Era qualcosa che ebbe all'epoca un grande battage pubblicitario. E tutti questi prodotti degli anni 80-90 sono entrati nelle nostre menti e nelle nostre bocche, per i nostri sapori, attraverso anche e soprattutto il marketing. Quindi noi li colleghiamo attraverso queste zone del cervello, amigdala e ippocampo, a qualcosa di positivo, e diciamo: ma perché non ci sono più? Addirittura gli italiani hanno trovato il modo di mettere fine al dubbio amletico. Girano i supermercati per chiedere: mi scusi, ma i soldini non li fanno
0: più?
4: Ma il Winner Taco proprio non è, cioè non lo avete proprio più in produzione. Addirittura arrivano mail a queste aziende chiedendo se c'è. Per esempio, c'è un tipico prodotto, non possiamo fare il nome.
3: Come è fatto?
0: Vabbè, ma facciamo.
4: Che è una sorta di ciambella di una notissima marca che piaceva moltissimo.
0: È la girella, no?
4: No, parlo proprio di ciambella a mo' di torta.
3: Mister
0: Day era. Oh, che ricordo, ragazzi! Mister Day.
4: Una delle più ricercate, non mi riferisco a quello, ovviamente, no. Però ecco, è molto ricercata e si scrive direttamente alle aziende.
0: Ma che pazzesco. Intanto abbiamo aperto cassettini, file su file, ricordi che volano tra gli esauriti. In tanti ne leggo uno. Marco Modena: chi si ricorda del Billy, dice, il succhino all'arancia? Ma certo,
1: Billy.
2: Ma voi
0: proprio un'icona di quegli anni lì.
2: Voi non ve lo ricordate perché siete giovani.
0: Attenzione, che cosa?
2: Il gelato, quello con la pipa.
0: No, me lo ricordo. Ho un ricordo legato alla pipa.
2: Che c'era la pipa di plastica con la faccina.
4: In realtà, esatto. Quello è uno dei più. Probabilmente Pizza Ailenia va detto il piedone.
0: Il piedone.
4: Perché il piedone è stato un gelato cult degli anni 90-2000.

0: fragola.
1: Che quello poi, rosa. Scusate, c'era il piedone, quello rosa, quindi un gelato a forma di piede gigante.
2: La luce al cioccolato.
1: Bravissimo. E poi c'era il facsimile a forma di smile gigante. Sì. E aveva il naso, era un chewing gum.
3: Ma dai.
1: Giusto? Ve lo ricordate? Mi sfugge il nome.
0: Corretto.
3: E poi ce ne sono ancora tanti altri. Vi cito l'ultimo: gli urrà.
4: Ah, sì.
1: Tu non hai mai provato un rah?
2: Urrò!
1: Tu hai mai provato un rah?
2: Urrò!
1: Va bene, va bene. Se vi leggiamo, vi leggiamo i sapori, dai, di una volta che vi mancano. Che, insomma, vorreste magari riprovare a riassaggiare 80, 90, 70.
4: Con gli stessi sapori di una volta, però.
1: Esattamente.
4: Ditecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp.
0: Comunque, i sapori sono uno stimolo di ricordi. A volte mi capita, tipo, camminando per strada. Mm. L'altra volta ero entrato in una. Bellissimo, un bellissimo ricordo. E c'era questa signora che cucinava e si sentiva il ragù.
4: Ah, che buono!
0: Alla testa il ricordo subito del ragù che faceva mia nonna.
1: Gli odori, il potere degli odori, no? Oltre che dei sapori. Sì, sì, certo. Vedi, Vincenzo, la Torre del Greco, le Zigulì, facevo scorpacciate che si compravano in farmacia.
2: Le Zigulì, sì. Erano in blister, le dovevi schiacciare.
1: Sì, sì, sì, ma ne mettevi in bocca 10, tipo, perché una era troppo piccola.
2: Niente.
1: Chi è Max?
5: Prodotti spariti di quando ero bambina.
1: Sì.
5: La fiesta alla mandorla.
4: Ah,
5: il gelato Twister. E ve lo ricordate il Billy? Quella bevanda all'arancia, che secondo me l'arancia non l'aveva neanche mai vista.
1: Anche secondo me.
5: Questi, queste tre cose soprattutto.
1: È vero, è vero. Mamma
2: c'era
1: mia.
2: C'era anche alla mela il Billy, solo quei due.
1: Sì, no, non me lo ricordo alla mela. Le frizzi pazzi, Paolo da Mortegliano, che
2: ancora.
1: Le mettevi in bocca, lacrimavi.
2: Ci sono ancora.
4: Ma dai.
1: Sì.
2: Anche la caramella col fischietto, è presente?
1: Sì,
2: la ricordi?
1: Sì. Era vero. Una ciupa ciupsa. Fischiavi e poi ciucciavi.
2: Era una caramella.
0: Ne avete mangiate di robe buone.
1: Mamma mia. Anche
4: in effetti i dentisti, sai.
0: All'epoca.
1: Va bene, corriamo, c'è Big Smile.
4: Tocca a voi decidere qual è la più bella, la 1, la 2, la 3 o la
0: 4.
6: Big Smile 1.
7: Buongiorno Alberto, il fabbro di Tortona, vi lascio la barzelletta. Capitano con 20 carabinieri sono in un bosco per fare una sessione di addestramento. Allora il capitano dice: stasera andremo su per questa ripida salita, andremo a fare legna per poterci scaldare in queste notti fredde durante questo addestramento. Allora partono tutti, arriva il brigadiere: capitano, io prendo la motosega. Ho detto che andiamo a piedi.
1: Ciao Alberto.
6: Due.
8: Buongiorno Supermaio da Prato, la mia barzelletta di oggi. Due si incontrano in uno di questi siti di incontri e iniziano a chattare. Che bello, sei l'uomo che cercavo. Oh sì, anche te sembri la donna che cercavo. Incontriamoci. Sì, beh, dove ci incontriamo? Incontriamoci domani pomeriggio verso le 4 in piazza Duomo a Firenze. Va bene. E lui gli fa: lei, ma io come ti riconosco? E lei: io peso 52 kg e sono alto 1,64 m. E te, come a te come ti riconosco? Beh, io sarò quello in metro e la bilancia.
1: Carino.
9: Buongiorno ciurma. Ciao. Sono Gigi da Ventimiglia.
1: Da Gigi. Ciao.
9: Allora il nostro caro Signore Gesù, dopo la crocifissione, monta in paradiso. Ed aspettarlo c'è San Pietro. Come arriva, San Pietro gli dà il benvenuto. Buongiorno nostro caro Signore, benvenuto in paradiso. E Gesù risponde: oh, salve San Pietro, io avrei un desiderio, ritrovare mio papà, veramente mi manca tanto. Va bene, ma dovessi darmi qualche indizio, noi abbiamo tante persone qua. Era un piccolo ometto con i baffi, bassetto, si chiamava Giuseppe, faceva il falegname. Allora Pietro risponde: Gesù, forse l'abbiamo trovato, vai alla quarta nuvola a destra e vedrai che c'è un capannone, lì c'è un falegname, prova a domandare. Gesù va contento, salta nelle nuvolette e arriva finalmente in questo capannone grosso, pieno di legno. Apre la porta e vede questo ometto e gli dice: buongiorno caro uomo, lei è Giuseppe? E il vecchietto lo guarda in faccia e gli dice: sì, mi chiamo Giuseppe. Allora Gesù, tutto emozionato, lo guarda e gli dice: fai il falegname, vero? E Giuseppe: ma certo, faccio il falegname. Gesù, tutto emozionato, allarga le braccia e gli dice: papà! E Giuseppe risponde: Pinocchio!
0: Dai.
10: 4.
11: Ciao esauriti, questa è la mia barzelletta.
4: Ciao.
11: Pizza va dal dottore.
4: Ecco.
11: Uè, dottore, mi spieghi questa cosa? Ma come mai io appena inizio a fare sesso mi gira fortissimo la testa? Pizza, ma che cosa fai prima di fare sesso? E gonfio la bambola.
4: No, dai.
6: Smile.
4: Tocca a voi. Decidere qual è la migliore, la 1, la 2, la 3 o la 4, votando al 342 41 15 105. E se ce n'hai una a disposizione, registrala subito col WhatsApp vocale.
2: L'avevo detto di lasciarla gonfiata.
4: Ma certo, e si era bucata.
12: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro, alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
6: Big smile.
13: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: E te lo dice Antonino.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
20: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
21: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
22: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
21: MD, buon viaggio Italia!
23: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
24: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
25: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
26: Siete veramente perfetti.
27: Grazie Octopus di esistere.
24: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
28: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
29: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
28: Brava Samira!
29: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
28: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
29: Riso Flora, non scuoce mai.
30: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12.
0: ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
5: È vero che Tutto Esaurito è il tuo programma preferito?
7: Ogni prima mattina un risveglio spettacolare.
8: Mi piace così, accendo la radio alle 7 e vi sento.
9: Ascolto con piacere, è uno spasso.
10: Perché il capitano è sempre il capitano.
11: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno. Grazie per essere con noi. Questo è Tutto Esaurito, il mio programma preferito. Io sono Marco Gari, c'è tutta la ciurma.
26: Radio 105, sei pronto fiasco.
11: Attenzione, coppia in crisi,
31: sì.
11: Si affida a ChatGPT per risolvere i problemi.
31: Oh, intelligenza, sì, artificiale.
11: Max!
4: Sì, Marco!
11: Prova alla tua ChatGPT a dire: senti, ho litigato con Rosaria, mi faresti fare pace?
32: Mi dispiace sentire che hai avuto una discussione. Oh. Potresti iniziare chiedendo scusa se pensi di aver fatto qualcosa di sbagliato. Ascolta quello che ha da dire, mostra empatia e cerca di capire il suo punto di vista. Potete anche parlare insieme di cosa potete fare per evitare che succeda di nuovo.
33: Quanto ti parla, t'asciuga?
11: È come aria fritta, mi ricorda qualcuno.
31: Non è
11: però,
31: vero.
34: Grazie di questa ondata di buon umore che ci date ogni mattina.
11: Boris.
35: Loro dicono testualmente: ChatGPT ha letteralmente salvato la nostra relazione. Questo è il commento di Bala, 36 anni.
11: Vabbè, ma non è messo benissimo, dai.
35: Hanno addirittura consigliato ad altri di affidarsi a ChatGPT quando litigano.
31: Addirittura. Pazzesco,
35: come giudice terzo.
36: 105 Tutto Esaurito con Marco Galli.
37: Il capitano Marco
26: Galli.
36: Dal lunedì al sabato alle 7. Solo su Radio 105.
38: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Repeat it.
1: Ripeti, ma ripeti. Certo.
2: Lo rimetto?
1: Sì, sì, ripeti.
0: Martin Garrix ed Sheeran, bravi.
1: E belli, il nostro 105.
3: Selection.
2: Sono ben ricchi, però.

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Cito 5, sono le 8.06. Sasa Cato!
3: Ciao Betty, ciao Marco!
4: Ciao. Presenta!
3: Settanta!
2: Ottanta!
3: Novanta!
2: Domani!
3: Domani

0: A proposito di cose del passato, sì, mi viene in mente con queste temperature alte, cosa? Uno spot iconico quando fa caldo.
1: È vero.
2: Fa caldo.
0: Era il tè, il tè freddo. Dopo lui le dava il tè freddo, lui aveva voglia di, ma lei no, perché faceva troppo caldo.
2: Mi viene in mente sempre, io ce l'ho profumato.
0: Ecco, poi c'è anche quello. Quindi lui si avvicinava a lei, lei no, andò, fa caldo. Poi dopo lui le dava il tè freddo, se non ricordo male.
2: E lei aveva freddo.
0: E poi a un certo punto lei
2: non aveva freddo, lei
0: andò, fa freddo. Quindi scagliamo, non ci vuoi. E poi c'era quell'altra che dici tu, io ce l'ho profumato.
3: Io ce l'ho profumato.
0: E lei gli diceva, ma cosa dici?
3: L'alito,
0: cosa avevi capito? E vabbè, abbiamo aperto il cassettino della memoria.
3: Come mai tanti prodotti alla fine poi non vengono più, cioè falliscono? Nel senso che poi cambiano i gusti.
2: Si evolvono.
3: Cambiano i gusti?
0: No, magari non falliscono, ci cambiano nome, no? Cioè vengono riproposti, rivisitati e cambiano anche il nome.
3: Ma non sono uguali.
0: Allora, ci arriviamo, ci torniamo, riavvolgiamo il filo insieme a noi. Intanto, un infotraffic, vai Max.
4: Infotraffic, sono Paolo Pisano Modenese.
0: Ciao Paolo.
4: Uno, direzione Bologna, c'è un incidente dopo l'entrata in autostrada di Reggio Emilia. I chilometri di coda sono un bel po'.
0: Urca.
5: Sono 4 al momento, siamo sulla 1 Milano-Bologna, l'incidente si è verificato intorno alle 7.40, quindi 20 minuti fa, Terre di Canosse Campegine in direzione Bologna, il tratto più colpito, i chilometri di coda dunque sono 4 ma dati in costante aumento. Vi aggiungo, visto che siamo sulla 1, che c'è un veicolo fermo tra Colleferro e Valmontone in direzione Roma, quindi da sud verso nord, anche lì si potrebbero creare delle code perché la carreggiata è occupata. Ulteriormente Milano 1 Bologna tra svincolo di Reggio Emilia e allaccio A22 Modena Brennero, sempre in direzione Bologna, un altro incidente. Questo ovviamente rende critica la situazione su quel tratto dell'autostrada del Sole.
0: Grazie Boris, a voi per le vostre segnalazioni, prudenza e ovviamente alla guida. E buon viaggio a tutti voi. Allora Boris, per rispondere alla domanda di Michi, noi stiamo parlando questa mattina di gelati, snack anni 80, 90, ma anche se danda, che non esistono più, che magari ci mancano.
3: Cioè sono strategie commerciali delle aziende che decidono di togliere, non so, un prodotto per mettere nuovi prodotti in linea.
0: Magari non funzionava più a un certo punto, no? Erano calate le vendite. È possibile questo?
3: O sono cambiati i gusti dei consumatori che magari non apprezzano più quella cosa, allora...
5: Sono 3 i fattori sostanzialmente. A volte il gusto cambia a seconda dei tempi che corrono, per cui l'innovazione, faccio un esempio del caramello salato, ad oggi piace, tra 10 anni sarà un gusto assuefatto, per cui bisognerà trovare qualcosa di nuovo. In altri casi i costi di produzione non rispecchiano il margine di guadagno perché se ne vendono pochi, quindi quel prodotto piace ma ha un target di minore di pubblico, per cui sostenere quei costi non conviene. In altri casi, lo stavamo guardando anche fuori onda con Ilenia, e il punto è un nome sbagliato, difficile da pronunciare,
0: validare il prodotto in qualche modo
5: che non rende tanto l'idea. Allora in quel caso viene ricommercializzato lo stesso identico prodotto o al massimo con qualche margine di miglioramento, ma con tutt'altro nome, e il caso è di una merendina attualmente in commercio, quindi non possiamo fare il nome, che richiama però uno strumento musicale, facciamo così,
0: che però era uscito all'epoca con un nome difficilissimo.
5: Sì, stavamo guardando perché mostrava Elena queste valutazioni di marketing, il nome era un po' americanizzato, ma non fece evidentemente presa, perché oggi è sul mercato, ma non potete immaginare come si chiamava prima. Abbastanza quasi impronunciabile. Il prodotto è lo stesso, però.
0: Tant'è che l'abbiamo visto pochi minuti fa, io già me lo sono dimenticato. Ecco, quindi l'importanza anche di scegliere un nome che poi rimanga, no? Nella mente e nella memoria.
5: E abbiamo notato, scusate se mi permetto, come ci siano alcuni prodotti che restano nella mente più per lo slogan pubblicitario che per il prodotto stesso. Cioè noi non ci ricordavamo il prodotto, ma Ilenia cantava lo slogan pubblicitario.
0: Certo. Eh sì, perché io cantavo, sai, nel coro, quindi...
1: Ah sì?
0: No.
1: Dai.
0: Sulle canzoncine sono forte. Può essere anche un discorso legato al packaging sbagliato.
1: Certo, anche.
0: E quindi
1: anche
0: magari viene riproposto, rinnovato, nuova veste, magari il prodotto è lo stesso, il sapore è il medesimo, però è il packaging che viene reso più accattivante. importante.
2: Secondo me il mondo è molto più veloce, quindi escono talmente tante cose
0: sì,
2: che
0: sì.
2: non ci fai più caso.
0: Allora, intanto messaggi ragazzi, ma vogliamo parlare del gelato Blob?
2: Sì, me lo ricordo.
0: No, io non Blob, me lo ricordo, no. ragazzi.
2: Era un cornetto con una palla ricoperta di cioccolato.
0: Ah, sì, tutto lo prendevo. Un po' frastagliato,
2: sì,
0: però.
2: Sì, giusto? Con le noccioline dentro. Forse, okay. Era una crema. Chantilly, non era una crema, ma era gialla, zabaione forse.
3: Lo si mamma trova in memoria. Qualche bar in giro, rivisitato.
0: Sì, sì magari sì, fatto però. Artigianale. Il twister segnalato da molti sì. e buono. Le brioche yo-yo.
3: Lo yo-yo, bellissimo.
0: Yo-yo, yo-yo. Sì, sì, sì.
2: Forse è di un'azienda del centro Italia, sì. romagnola.
5: Ci sono comunque i gusti degli italiani rispetto ai prodotti che non sono più in commercio e sono maggiormente richiesti.
0: Cioè c'è una classifica vintage, diciamo.
5: C'è una sorta di classifica vintage, non è proprio con i numeri, ma tra i prodotti che non ci sono più e maggiormente vengono richiesti dagli italiani che non li trovano sugli scaffali, ma solo nei ricordi della propria vita.
0: Certo, dell'infanzia. Certo. Adesso ce li dici. Intanto, Max, chi è?
6: Veniamo da te.
0: Sì.
6: Ciao. Il gelato con la faccia della pantera rosa, che quando lo finivi aveva lo stecco biforcuto per poterci fare la fionda.
5: Sì.
6: Gio da Milano.
0: Vabbè, ragazzi, mi si sta sbloccando un ricordo. Avevo rimosso totalmente.
2: Per esempio, c'è un gelato, un ghiacciolo che c'è ancora, esiste da anni. Il Luke.
3: Con la liquirizia.
2: Sì. La liquirizia al limone.
3: Sì.
2: Quello esiste ancora. È rimasto uguale.
0: Io impazzivo per quello. E tu ogni tanto lo prendi? Io da tantissimi anni che non l'ho
2: acquisto. Io non sono
0: un
2: amante dei vari tipi di gelato.
0: No, ma intendo dire il sapore è proprio il medesimo. L'hanno un po'
2: rispetto al limone, uguale.
3: Anche se
0: come e la liquirizia rimaneva un po' giustamente durella.
3: Dura,
2: è uguale. Forse è un po' più morbida la liquirizia.
0: La dovevi mozzicare laterale come fanno i gatti.
3: È vero, sì, tipo il bastoncino. Quello
2: Che io mi ricordo una volta i vecchi califi di un'altra marca avevano la caramella gommosa in fondo. Finito di ciucciare il gelato, il ghiacciolo, c'era una caramella.
3: C'era la sorpresa, la caramella.
2: Diciamo
3: sotto
2: che c'era
3: la fine.
2: Sorpresa in fondo.
0: Vedi, questa cosa me la dimentico. Intanto, Cristiano Pizza scrive a te: dice a proposito di sapori di una volta, Piripi, ma ti ricordi della razione K che ti consegnavano sotto Naia? Io non so di che cosa state parlando.
7: Ma la razione K è quando andavi a fare i campi o le guardie, diciamo, ti davano tutto, le gallette. Poi ti davano questa stecca di cioccolato fondente.
3: Buonissimo, quel cioccolato lì, tra l'altro, è difficile da trovare.
7: Stupendo.
5: Perché poi era fatto secondo una ricetta esclusivamente energizzante, dove il sapore veniva meno. Serviva per dare ai soldati, la ricordo anch'io, semplicemente per avere un boost di energia.
7: Sì, un 3200 calorie al giorno dovevi avere.
0: Sì, vabbè, penso, però ne bruciavate anche tante,
7: tantissima.
0: No? Facendo l'allenamento militare,
2: poi
0: immagino.
2: Sai come si bruciava?
7: Poi c'era il cordiale.
0: Cos'è il cordiale? Il
7: liquore,
0: uno shot
7: in bustina. Era un
0: va in bustina d'oro. Sì, sì. Ne vorrei provare una.
7: Ah sì?
0: Sì, non adesso.
7: Poi c'era le scatole di pasta e fagioli che ti dovevi riscaldare col fornello.
2: Credo
7: a mano,
2: che tu lo possa comprare ancora una razione K. La vendono, ovviamente non la puoi più usare. No.
5: Credo l'abbia acquistata Mongiardo.
7: Ah sì?
0: Attenzione, Max, veramente?
8: Ma tu devi attaccare tutto quello che dice poi.
0: Non credo.
8: Non devi credere.
0: È giornalista.
5: Dare retta, vorrei ricordare che ci sono prove via WhatsApp di acquisti di, in caso di esplosione nucleare per l'ottimismo che devasta.
8: Ma quello è il di sopravvivenza.
5: E allora, come vedi, non vengono dette cose così campate in aria.
2: Volete litigare ancora un po'?
0: No, ma infatti, ma sono tremende. Il cucciolone con le barzellette, ma credo che sia ancora in produzione.
5: Mai andato fuori produzione.
7: Mai. È vero.
0: Ragazzi, possiamo leggere una barzelletta del cucciolone?
7: Dai,
0: troviamola, la recuperiamo.
2: Ma certo.
0: Al volo. La pipa al limone, segnalata da Antonella da Bologna. Le patatine Wacos. Le Wacos. Forse ci sono ancora però le Wacos. Tra l'altro ho notato una cosa che girando un po' nel mondo, quando ci capita di andare all'estero o anche in Europa, ci sono dei prodotti usciti totalmente di scena in Italia, mentre magari sono vincenti
3: all'estero.
7: È vero.
0: Vi è capitato?
3: Sì, ci sono tanti prodotti all'estero che funzionano ancora, mentre in Italia li hanno ritirati dal commercio.
2: La vuoi la barzelletta? La
0: vuoi? Dai, leggicene una. Che però hanno più freddure, no? Che barzellette.
2: Ti sei inventato una febbre da cavallo? Tua madre ci ha creduto? No, mi ha detto di galoppare a scuola.
0: Benissimo.
7: Bella.
0: vabbè, ragazzi, anni 90, che pretendete? Il calippo, vedi, con in fondo la gommosa. Fabio da Valenza, esattamente quello che ci stavi dicendo tu. Qualcuno invece ci segnala come gelato la bananita.
7: Ah, che buona!
3: Non me la ricordo. Non me
2: aveva la punta ricoperta di cioccolato e aveva la foglia della la forma della banana sbucciata.
7: Buonissima.
2: Buona.
0: Zero,
2: e
0: io
2: un
0: zero.
2: Altro brand, tanti brand di gelato.
7: Vabbè, la stringa.
3: Sì, la bomba.
0: La stringa di liquirizia, intendi tu?
7: Sì, con la rotolata, buonissima.
2: Quella c'è ancora la rotolata.
0: Però,
7: sì,
0: esatto.
7: Però non sono più come quelle di una volta,
2: perché
7: ragazzi.
2: Te avevi un sapore diverso, di giovane.
0: Qualcuno dice, ma vogliamo parlare del cono palla?
5: Qual è il cono palla?
3: È quello che
5: il cono palla è la, diciamo, il prodotto antecedente a Blob.
3: Sì.
5: Quindi quello ricoperto di cioccolato con all'interno la vaniglia.
3: Sì, sì. Il famoso cono con la palla sopra,
0: sì,
3: che
0: sì,
3: ne parlavamo
0: sì,
3: prima.
0: Esatto, esatto, esatto. Quindi ha cambiato magari nome, o forse in alcune regioni veniva chiamato. Sì. Stiamo guardando un'immagine. Sì. Chi è? Chi è Max?
9: Tatta, tattabù, anche bianco.
0: Tata.
9: La ricordate questa pubblicità?
0: Certo.
9: Pensate che se la mandassero adesso con politicamente corretto, che non si può più dire niente.
0: Ma
3: anche bianco.
0: Non c'è, guarda, non c'era neanche arrivata, non ci avevo neanche pensato. Era una caramellina alla liquirizia, poi l'avevano fatta in una versione bianca,
2: c'era,
0: diciamo, sempre con liquirizia ma ricoperte, forse di menta.
3: Un'altra cosa che è sparita, sempre come il tattabù, adesso ritornando al discorso così, sono le sigarette. Le sigarette, quelle alle cicche,
7: sì,
3: che prima le trovavi in giro, adesso non le trovi più.
7: No.
3: Sparite
7: no.
3: completamente dal commercio, ritirate, non ci sono.
5: Pensate come sia strano il concetto di marketing che richiama il momento felice, cioè che cosa accade? Che talvolta alcuni prodotti vengono riportati, si chiama nostalgia marketing. Tutti voi che state scrivendo ricordo quel gelato, quella merendina, quel prodotto, magari rivedendolo nel supermercato lo comprano meramente per effetto ricordo, ma mangiarlo oggi a, diciamo, 40 anni mediamente, a fronte di quando lo si mangiava a 10, quando si era felici e spensierati, non ha lo stesso sapore, e quindi non può essere riportato in commercio, perché la nostalgia marketing non produce tanto ricavo.
3: Per riaffiorare i ricordi, dai, di una volta tu lo mangi e pensi
7: e poi,
3: quando tornavi da scuola,
5: ma lo fai una volta perché il
0: poi,
5: gusto
0: non è, che lo
5: è cambiato,
3: il
5: la
3: gusto
5: tua
3: cambiato,
5: mente elabora le informazioni quando lo fa in maniera diversa.
7: E poi, scusate se posso, io mi ricordo ai miei tempi il gelato era un premio.
0: Sì.
7: Per cui te lo gustavi così.
0: Certo.
7: Così
0: non è che lo mangiavi tutti i giorni.
7: Appunto,
0: chiaro,
7: capito? Era un premio,
3: parliamo
7: ragazzi.
3: Degli anni 50, però. Pizza.
7: Vabbè, ragazzi.
2: Perché non c'era il gelato negli anni 50.
7: Sì, che c'era.
3: Era il premio.
7: C'è anche il latte nel tubetti, sì.
0: Latte condensato.
3: Quello che do ai gatti, praticamente.
0: Intanto il nostro Ale Masa ci scrive, uno dei nostri autori naturalmente, scena su un cucciolone, due persone guardano fuori dalla finestra dove sta infuriando una tempesta. Uno dice, questo uragano c'è stato anche ieri, e l'altro, allora è tornato. Ma siamo sul mio genere, però. Grazie Ale. Allora, a proposito di barzellette, che facciamo? Andiamo, Max, accendiamo il barzellettometro, perché loro sono lì appesi. Chi vince?
10: Accendo. Inizializzazione sistema.
0: Tu is meglio che one, Stefano Corsi.
10: Barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 3.
0: Ma dai, è Gigi!
7: Ciao Gigi!
0: E la cremeria!
11: Buongiorno Giurma, sono Gigi da Ventimiglia. Allora, il nostro caro Signore Gesù, dopo la crocifissione, monta in paradiso. Ed aspettarlo c'è San Pietro. Come arriva, San Pietro gli dà il benvenuto. Buongiorno, nostro caro Signore, benvenuto in paradiso. E Gesù risponde, oh, salve San Pietro, io avrei un desiderio, ritrovare mio papà, veramente mi manca tanto. Va bene, ma dovessi darmi qualche indizio, noi abbiamo tante persone qua. Era un piccolo ometto con i baffi, bassetto, si chiamava Giuseppe, faceva il falegname. Allora Pietro risponde, Gesù, forse l'abbiamo trovato, vai alla quarta nuvola a destra e vedrai che c'è un capannone, lì c'è un falegname, prova a domandare. Gesù va contento, salta nelle nuvolette e arriva finalmente in questo capannone. furgone grosso, pieno di legno. Apre la porta e vede questo ometto e gli dice: buongiorno caro uomo, lei è Giuseppe? E il vecchietto lo guarda in faccia e gli dice: sì, mi chiamo Giuseppe. Allora Gesù, tutto emozionato, lo guarda e gli dice: fai il falegname, vero? E Giuseppe: ma certo, faccio il falegname. Gesù, tutto emozionato, allarga le braccia e gli dice: papà. E Giuseppe risponde: Pinocchio.
0: E brava Gigi da Ventimiglia è il nostro prossimo finalista. La super finale di Big Smile domani? Sarà domani, quindi risentiremo questa e le altre tre barzellette più divertenti.
7: Ma portati avanti e registra anche tu la tua barzelletta al 342 41 15 105.

0: proprio.
1: Allora Ignazio da Cesano Maderno, sì, tra l'altro, si ricorda il Dalek, un ghiacciolo ti veniva la lingua nera.
2: Sì.
1: Dalek o Dalek.
3: Vecchio. Non c'era ai nostri tempi.
2: Sì. Dalek. Sì, sì, Dalek.

0: amici, gioco nuovo, ma prima riceviamo questo messaggio. Sì. Qualcuno ci scrive: ragazzi, scusate l'off topic, quindi sta andando fuori tema. Dice: ma vorrei prenotare le ferie. Sì. E mi serve Max Maddi.
1: Ma dai,
0: Max, perché? Puoi?
2: C'è l'agenzia.
0: Hai
2: Max.
0: Qualche secondo per noi, per un nostro ascoltatore?
3: Io che
0: dice:
3: devo...
0: gli potreste chiedere se Squillace Lido è bello tanto quanto Soverato? Quelle sono zone tue.
3: È bella, è anche vicino, quindi insomma, se
0: quindi può prenotare lì, cioè glielo consigli?
3: Ma sì, perché tanto poi un attimo che ti sposti, vai a Soverato, sì, vai verso Catanzaro lì, insomma, è al centro. Quindi ti puoi muovere tranquillamente, è un buon posto.
0: Prenota, prenota, bravo, l'ha detto Max.
4: Squillace Lido.
0: Sì.
2: Parola di Max Maddi.
0: Vabbè, insomma, cioè, se possiamo ci rendiamo anche utili, no? Per i nostri ascoltatori.
1: Sono posti stupendi, ragazzi.
4: Se volete andare sui Navigli, io li conosco bene tutti.
0: In vacanza. Bello. Allora, gioco nuovo, amici, pronti? Cellulare, smartphone alla mano, si gioca. Formate le parole insieme a noi.
1: Vi ricordiamo che non valgono nomi propri, nome di città, inglesismi, patate e banana. Vai, Micino.
2: Oggi... inviateci una parola di lunghezza a piacere che contenga le lettere I di Imola,
0: sì,
2: e G di Genova.
0: Allora, è tutta la mattina che ne parliamo.
1: Ah, sì?
2: Sì.
0: È facile, dai. I di Imola, G di Genova, le vostre parole ora al
1: 342 41 15 105.
5: Gioco nuovo, gioco nuovo.
6: Il gioco nuovo
7: torna tra poco. Gioco.

0: tutti amici, c'è il gioco nuovo e vi state ancora scatenando. Formate parole insieme a noi. Questa mattina le lettere per il reclutamento sono
1: la I di Imola e la G di Genova.
0: Allora andiamo subito alle telefonate.
2: Subito,
0: che dite?
2: Subito, dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto, eh?
0: Non perdiamo tempo.
2: No, no, no.
0: Entro il quinto, eh?
3: Gioco.
0: Gioco.
2: Anch'io
0: perfetto.
2: Gioco.
0: Gioco nuovo, gioco. C'è la G, c'è la I. Brava.
3: Grandi.
0: Ciao. Grande tu. Chi sei?
3: Ciao, sono Mary da Sesto Fiorentino e sono in macchina con Chiara e Francesca, le mie figlie.
0: Ciao Mary, con Chiara e con Francesca.
1: Dove le porti? Dove state andando?
3: Chiara va ai centri estivi, mentre Francesca deve andare a dare un esame di inglese.
0: Ah, caspita, allora in bocca al lupo, A lei, in bocca al lupo. Da
1: forza,
0: tutti
1: forza.
0: Noi. Mary, ma tu te li ricordi questi gelati snack del passato?
3: No, sinceramente
0: niente?
3: No.
0: Niente? Nessuno di quelli che abbiamo citato questa mattina?
3: Oddio, forse vi ho ascoltato, acceso più tardi.
0: Ok, non so, ma c'è un gelato magari del passato che ti piaceva mangiare?
1: Che ti ricorda la tua infanzia? No.
4: Ma mangiavi gelato?
3: No.
0: No, niente. No. Vabbè, beh, vedi, lei era super sana, era già healthy.
3: Io portavo il gelato e lo portavo ai nonni, non lo mangiavo mai, c'era mia mamma.
0: Che donna questa Mary!
4: Mangiava solo le costate di
0: sì. Allora, Mary, Chiara e Francesca siete le prime giocatrici del gioco nuovo di oggi. Rimanete lì in attesa con noi e scopriamo un po' chi arriva dietro di voi, quindi chi giocherà insieme a voi. Primo.
5: Attenzione.
1: Secondo.
0: Oh. Ah, quella è la parola.
2: Sì.
6: Diga.
0: Diga.
1: Diga.
2: Con la D. Sì, con sì.
4: È quella.
1: Chi sei?
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Scusaci,
1: Ciao, come ti chiami?
6: Ciao, sono Linda da Genova.
0: Ciao Linda. Buongiorno. No, dico, scusaci Linda, c'è un po' di scemenza, tu lo sai.
2: Ma
0: da queste
2: sì,
0: parti.
2: Dai.
0: Va bene. Benissimo. Linda,
1: il
0: ci
1: gelo,
0: sei?
1: Gelo proprio.
6: Sì, sì, ci sono. Okay. Sono un po' in autostrada.
0: Sì, dove stai andando, Linda? A lavorare?
6: Sto andando dal veterinario con il cane.
0: Amore, male, patatino. Poverino. Magari deve fare i controlli insomma di routine.
6: Sì. No, non proprio, però niente di grave.
0: Meno male. Linda. Come si chiama il cane?
6: Bambù.
2: Numero uno, Bambù. Bello.
0: Ti starà guardando in questo momento, no? Perché l'hai nominato
6: dietro nel bagagliaio, perché è un cane enorme.
4: Bambù gigante.
0: No,
1: ciao,
0: perché
1: Bambù.
0: La mia è piccolissima, si chiama Mimì, ma a prescindere dalle dimensioni, quando magari parlo con qualcuno di lei, faccio magari il suo, sembra che capisca, perché poi sente il suo nome, quindi mi guarda come dire che cavolo stai dicendo.
6: Ma infatti mi sta guardando da bagagliaio.
0: Amore. Allora, abbiamo composto lo squadrone di oggi del gioco nuovo. Abbiamo Mary, Chiara e Francesca e Linda da Genova. Attenzione, battaglione, perché si gioca anche da casa.
2: Attenzione salvatori, che oggi non si sa mai, ciccini, vi potete portare due pacconi a
0: due premi.
4: Sono un po' distratti i concorrenti, stanno oggi facendo delle cose.
2: Sì, sì.
0: Vabbè, ragazzi, stanno guidando, certo. Vediamo.
2: Sono forti.
0: Mary.
6: Sì, eccomi.
0: Eccoci qua. Partiamo? Cariche?
6: Sì.
0: Andiamo.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la L di Livorno.
6: Olio.
5: Non è corretto.
0: Sì, purtroppo è di quattro lettere.
1: No.
0: Mary, Chiara, Francesca, non preoccupatevi. No, tranquille, perché in questa prima manche tutto dipende da Linda. Linda?
6: Sì, ci sono.
0: Da Linda e Bambù, esatto. Magari Bambù ha voglia di suggerire una parola.
4: Basta che la B e la A.
0: Ma infatti. Linda, mi raccomando, è super concentrata.
1: Sì.
0: Vai,
6: concentratissima.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la P di Pisa.
6: Colpa.
0: Beh,
1: colpa.
5: Corretto.
0: Mi sembra un bel colpo. Brava la nostra Linda. Salva se stessa, ma salva anche il trio delle meraviglie, formato da Mary, Chiara e Francesca. E quindi passate, care donne, tutte quante alla seconda manche. Ma che brave. Allora, vi invertite adesso, sì. Quindi a rispondere per prima sarà Linda. Attenzione, perché è il giro del non. Ok?
1: Ci siamo?
0: Linda, okay. Possiamo andare?
6: Sì, sì.
0: Vamos,
6: sì.
1: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la I di Imola e la N di Napoli.
0: Forza Linda. Niente.
6: Niente.
0: Nulla di fatto.
2: Tranquilla Linda. No, senso, non c'è problema, senso, perché adesso vedrai che Mary, Chiara e Francesca.
6: Forza ragazze.
2: Dai, dai che siamo con voi, salvatori.
0: Allora Mary, no, dai, Tisa, ma che cattiveria questa.
2: Non è vero.
0: Mary, è vero. Attenzione, puoi restituire il favore a Linda, naturalmente andare a casa con i nostri regali. Rimanete concentrate ragazze, sono i vostri ultimi 5 secondi.
1: Ditemi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la L di Livorno.
6: Cenere.
2: Focca la pintella,
5: Corretto.
0: Signore.
2: L'avevo detto io.
0: Signore, signori, vedi che gioco di squadra, perfetto, vincono tutte. Vincono tutte,
6: vinto.
0: Avete vinto, ma certo, salvatori che rimangono a bocca asciutta, partiamo proprio da voi, Mary, Chiara, Francesca. Brave.
6: Sì.
0: Fantastico. No. Arriverà il nostro pacco per voi, pieno di gadget, pieno di regali. Volete salutare qualcuno?
6: Sì, vogliamo salutare il Babbo, che non so se ci segue, ma abbiamo informato, siamo in diretta.
0: Sì, mandiamo un bacio
6: e
0: anche noi.
6: Ci ha portato a sentire questa radio, perché io sentivo un'altra radio e poi mi ha convinto a sentire Radio 105.
1: Bravo Babbo.
0: E allora bravo Babbo. Mary, come si chiama? Merita un saluto, insomma.
6: Alessandro.
0: Ciao Alessandro.
2: Ciao,
0: grande uomo.
1: Grazie.
6: Grazie. Ciao a te.
0: Ciao. Mary, ti mandiamo un abbraccio enorme e in bocca al lupo. Okay. A Francesca,
6: grazie,
0: mi pare,
6: mille,
0: giusto?
6: Grazie ragazzi, siete top. Grazie. Vi seguo tutte le mattine. Ora il saluto anche il capitano, che è un po' che non si sente.
0: Sì, ma torna presto, torna presto. Prestissimo. No, promesso, veramente. Sembrano balle, ma non è così. Vabbè, ma poi ve ne daremo prova.
6: Okay.
0: Un bacio enorme. Ciao Mary.
2: Ciao.
0: Linda.
6: Sì, ci sono, eccomi.
0: Bravissima, hai vinto.
6: Sì, sono contentissima.
0: No, siamo felici anche noi. Tu chi saluti insieme al tuo cagnolone?
6: Io voglio salutare mio figlio che è a lavorare in questo momento.
0: Sì, come si chiama?
6: Loris.
0: Ciao Loris, un bacio anche da noi e da mamma Linda. Signore e signori, il gioco nuovo ritorna
2: domani.

0: spostalo quel dito. Sintonizzati su Radio 105, tutto esaurito.
1: Con il capitano Marco Galli.
2: Perché in fondo tutti siamo un po' tutto esaurito.
3: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme. Con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Attenzione, grande promo da Teddy.
11: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
13: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
14: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
13: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
17: Pronti?
18: In esclusiva su Disney Plus.
19: Ogni secondo conta, baby.
20: Chef!
18: La serie pluripremiata FX The Bear torna per la sua ultima stagione.
21: Il locale si è allagato.
18: Ed è l'ultima occasione.
19: Io sto vendendo l'edificio!
18: Per salvare tutto.
19: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
18: FX The Bear.
22: È così, o andrà tutto bene
21: oppure no.
18: La stagione finale, il 26 giugno in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
23: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
24: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
25: Ma cosa dici?
24: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
25: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
26: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert.
0: Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert.

0: Sleepy Eye, però anche no, il nuovo di AXA. Tutti esauriti, amici, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno dalla ciurma. Sai che cosa succede tra poco?
1: Ciro Socca,
0: bravo.
1: C'è il PPM mio.
0: Corretto, quindi inviate le vostre canzoni, le vostre richieste musicali, che le suoniamo tutte.
1: Tutte, tutte.
0: Al
1: 342 41 15 105 vale anche il WhatsApp vocale, la tua canzone con scritto PPM mio.

0: tutto esaurito c'è.
1: Questo sì che è 105 tutto esaurito.
2: In TV, in radio o sul sito, ascolta sempre tutto esaurito.
1: Il tuo programma preferito.
3: Ah, tutto esaurito.
1: Con il capitano Marco Galli e tutta la ciurma.
4: 105 Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 1 chilometro di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale est di Roma, sulla A1 verso

0: Napoli, 1 chilometro di coda per incidente fra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia. Verso Milano, 4 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla statale 33 del Sempione, incolonnamenti per lavori di manutenzione tra l'incrocio Gravellona Toce A26 e l'incrocio Villa D'Ossola. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
7: Rhaenyra sta arrivando.
6: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
8: La regina ha molti draghi.
6: La lotta per il potere sta per cominciare.
7: La loro disfatta è scritta.
6: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente!
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso. Sa, sa.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: 105!
3: Tutto esaurito!
4: Prova.
5: Ti sentiamo benissimo.
6: Ho preso un chilo questo weekend.
5: Raccontaci come hai fatto a ingrassare così tanto.
6: Siccome avevo finito i crauti e poi ho cominciato a dire ma sì, è weekend. Allora così io, insomma, mi sono scofanato spaghetti al ragù. Poi sono crollato l'altra notte, mi sono fatto la polenta. Un barattolo di fagioli. Ovviamente. E poi proprio perché era tanto, tanto mi volevo premiare, ho preso una vaschetta da 800 grammi di gelato, stracciatella, vaniglia al Madagascar, semifreddo alla meringa e cassata.
7: Cos'è? Una gelateria hai preso, no? La vaschetta.
6: E quattro gusti puoi prendere con la vasca da 800. Beh,
8: la vasca. Sì.
9: Da 800.
6: Minchia, un'ora mi è dura.
5: No.
8: Ma certo, ma
10: tutto esaurito. Radio 105.
5: La dieta è andata a farsi friggere, no, io te lo dico.
7: Ti sei coccolato, hai fatto bene.
6: Sono coccolato. Ma ce la farò, Becky, vedrai. Cioè, torno alla carica. Adesso farò la spesa. Ho preso barattoli di crauti a non finire.
1: A Radio 105, tutto esaurito.
0: Tutto esaurito con Marco Galli.
1: Dal lunedì al sabato alle 7. Solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Subito in Venezuela, devastato da due scosse di terremoto estremamente violenti a breve distanza l'una dall'altra, la più pesante magnitudo 7.5. Il paese è in ginocchio. Centinaia di edifici crollati, interi quartieri di Caracas sventrati. I numeri sono in costante aggiornamento. Al momento 32 morti, oltre 700 feriti, ma sono destinati a salire. Non risulterebbero vittime di nostri connazionali, ma si scava tra le macerie. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli, l'Italia pronta ad aiutare. E in Italia tremano ancora i Campi Flegrei. Nuova scossa di terremoto, magnitudo 3.6, sisma avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti, nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Non si segnalano danni, ma si vive ormai costantemente nella paura. La cronaca, una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24, e la moglie Katy, di 52. A Pieve di Camaiore, in Versilia, non ne poteva più il figlio, gli dava noia, avrebbe riferito un parente. Mirko, il figlio appunto, aveva una passione per la musica, il sogno di fare il cantante, aveva scritto sui social: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Sui social continua a farsi notare, per usare un eufemismo, il 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale a Ceriale, in provincia di Savona, in cui ha perso la vita Sofia Barberi, di 23 anni. Non è indagato, non era alla guida, ma è finito nella bufera social. Allontanato dalla famiglia oltre i confini italiani, lui risponde così a chi chiede le sue scuse.
2: Scusa perché ero ubriaco, ho fatto un video mentre ridevo di una mia amica che ha rotto la macchina. E scusa per cos'altro dovrei dirlo, non ho fatto nulla, lavaggio di cervello prima di parlare. Io avrò pure sbagliato, oddio, merda. Ma siete fortunati che voglio bene alla mia famiglia, perché sennò vengo lì e vi sparo a tutti quanti.
1: L'AFA sta uccidendo nel vero senso della parola. Un 61enne è morto nel pomeriggio di ieri in provincia di Piacenza mentre lavorava in una vigna. Un uomo senza fissa dimora di 57 anni trovato morto a Napoli, si ipotizza appunto per il caldo. A Garlasco un 56enne colpito da malore mentre era al cimitero. In spiaggia a Giulianova un turista 87enne non ha retto. In Italia oggi temperature intorno ai 37 gradi, nel fine settimana si arriverà a picchi di 41, restano possibili temporali di calore. Caldo in tutta Europa però, in Francia un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni, dal 18 giugno le vittime sono 42, in Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi, 45 nelle aree interne della Spagna, allerta rossa a Londra e in Galles, scuole ed edifici chiusi, in Italia cassa integrazione per i lavoratori a rischio. Lo sport: ai mondiali 2026 si qualificano per i sedicesimi Brasile, Marocco, Messico e Sudafrica. Scozia battuta 3-0 dalla Seleção, boato dei tifosi per l'esordio in campo di Neymar. Haiti affonda 4-2 il Marocco, il Messico vince 3-0 sulla Repubblica Ceca, il Sudafrica supera 1-0 la Corea del Sud. Svizzera, Canada 2-1, entrambe le nazionali qualificate, Bosnia, Qatar 3-1, il team di Dzeko sarà ripescato. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Sì. Medaglia.
6: A Radio 105 sono le 9.04. Sa, catò!

0: Buongiorno, buongiorno amici, buon giovedì, c'è la giurma di Tutto Esaurito insieme a voi. Sono le 9:05, 5 minuti.
1: Ah, sì?
0: Se tra 5 minuti non sono passati 2 minuti, spacchi tutto.
1: Spacchi tutto?
2: Spacchi tutto. Facciamo tutto a pensare ora così.
0: Una citazione altissima peraltro, vediamo se qualcuno se la ricorda, di chi? Chi lo disse, in quale programma TV? Allora, ci siamo.
2: Grande fratello, non era Grande Fratello?
0: Sì, sì, dai, sì. Era Filippo Nardi, forse, quando voleva le sigarette. Esatto, sì, esatto. Sì.
3: Conte Filippo Nardi.
0: Che sclerava perché appunto non gli davano le sigarette. Tra 5 minuti, non sono passati 2 minuti,
1: ma
0: spacchi tutto.
1: A proposito di royalty.
0: Sì.
1: Ma non dici niente.
0: Non l'ho visto, tu mi sono addormentata. Vabbè, ragazzi, ci svegliamo alle 4:30. Non è che potevo star su fino a l'una di notte. Ho visto una parte.
3: Ho capito perché non c'è la Betty.
0: Certo. Sai che non c'era arrivata.
3: Fatto tardi.
0: Ma no, dai, non è vero.
1: Comunque domani
2: sicuramente invece
1: ci racconterà
2: che
1: tutto la Betty.
0: No,
1: vedrai.
0: Perché ieri sera c'è stata la prima puntata di Temptation Island. Sette coppie che mettono alla prova, insomma, il loro amore. Però non avendolo visto tutto e proseguendo poi la visione il pomeriggio in replica, sto zitta, non voglio sapere niente.
1: Non dire niente.
0: No, nulla. Piuttosto, Boris, c'è un'errata corrige da fare, ci stanno scrivendo in tanti. A vincere è stato il Marocco 4-2 contro Haiti e non il contrario, ci dicono.
4: E non è stavolta un'errata corrige. Haiti affonda 4-2 con il Marocco, italiano.
1: Sì. Che affonda, che ha perso, no, l'Haiti.
0: Sì. Ah, affonda. Ok, tu così hai detto.
1: Certo.
0: Ok. Perché molti ci stanno scrivendo, ma veramente Haiti ha affossato il Marocco 4-2. Ok, no, io perdonami, non ho proprio sentito, quindi ti eri espresso bene. Pardon. Va bene. Allora, attenzione amici, state tornando protagonisti della Pepe a Babbeo.
1: Basta richiedere la tua canzone al 34, certamente al 342 41 15 105 con scritto PBM mio, anche tramite WhatsApp vocale.
0: Corretto, avete più modi, insomma, per scegliere la vostra musica e mettervi in comunicazione, in relazione con noi. Intanto, signori, noi voliamo.
1: Dove
2: voliamo?
0: In Giappone.
2: In Giappone.
0: Sentite qua, il Giappone lancia le nonne in affitto.
1: Ma dai!
2: Ma si può fare questa cosa?
1: Sì.
0: Cioè, credo anche i nonni.
2: Tu affitti? Sì, nonne e nonni gli affitti. Ma perché in Giappone sono un sacco di anziani, pieno di anziani.
1: Sì.
2: Ce ne sono tanti rispetto ai giovani.
1: Sì.
3: Se mi affittano pizza io non lo vorrei.
2: Le natalità sono basse, ci sono molti più vecchietti. E quindi ci sta che tu li affitti per avere compagnia.
1: Io sono disponibile, ragazzi.
2: Ma tu non sei giapponese?
1: Non fa niente, ma mi metto, li ho chiamato.
0: Lui è pugliese, uguale.
3: Sempre perese finisce.
1: Faccio
0: che cambia.
1: Tai chi alla mattina facciamo.
0: Sì. A me compaiono sempre le pubblicità di tai chi su sedia.
1: Anche a me.
3: Che logaritmo avete?
1: Sì, è vero, anche
0: algoritmo uguale, pizza, anche a te.
3: Logaritmo avete.
0: Con la voce delle AI, prova un nuovo corso di tai chi su sedia. Quasi lo scarico.
1: Dopo una certa età, che non diciamo, devi fare questo, vedrai, avrai giovamento.
0: Adesso
1: perché
0: ci facciamo raccontare tutto da Boris, ma pare sia un antidoto alla solitudine degli anziani, spesso lasciati soli, che in questo modo quindi verrebbero impiegati, si sentirebbero utili e dunque anche meno soli.
2: È giusto, ma possono essere utili anche come aiuto domestico, no? Cioè io prendo un anziano, l'anziano mi aiuta nei
3: lavori
2: di casa.
3: Pure,
0: ma infatti, più che altro per stare insieme, per chiacchierare.
3: L'anziano di solito dice cosa devi fare, non quello che fai.
0: Allora, vediamo un po', dai. Boris, come funziona questa pratica?
4: Se ricordate, noi abbiamo accennato una volta a Okeyobachan. Okeyobachan sta per Okey nonna. Obachan, sì, che è un servizio che veniva offerto in via sperimentale. Perché ne riparliamo? Perché chi lo proponeva in via sperimentale adesso ha un'azienda con una serie di nonni dipendenti. E le persone che sono nonni dipendenti, cioè che dipendono dalla necessità dei nonni, non si dà la possibilità del nonno che necessariamente debba andare a prendere il bambino a scuola, come accade per esempio qui da noi in Italia.
0: Sì.
4: Quello che si dà è il supporto emotivo che sanno dare soltanto i nonni.
0: Oh.
4: Quindi l'affitta nonno sta per consiglio, abbraccio, carezza, sul divano insieme a parlare, a fare un'attività non usurante ovviamente, in maniera tale che possa essere trasferita la tradizione culturale giapponese dai nonni ai giovani. Questo servizio oramai è diventato talmente serio che si cercano nonni, per cui anche se qualcuno volesse eventualmente lasciare spazio e andare in Giappone a fare da supporto, è possibile farlo perché stanno cercando nonni da affittare.
2: Ma è tutto basato su un supporto emotivo, cioè come se
4: esclusivamente
2: fosse
4: supporto emotivo, che poi questo rapporto possa evolvere e il nonno in questione dica guarda vado a prendere io il bambino, è una tantum, cioè, sì, ma non si chiede l'accompagnatore, il tato,
2: quindi non cucina, non pulisce, non fa le faccende di
1: casa,
2: lavorare
1: a casa tua.
0: Ma sei calma però pizza,
2: dobbiamo solo parlare, non ho capito.
4: Non sempre c'è un'idea di business dietro, dietro delle azioni che possono essere legate esclusivamente come in questo caso al supporto emotivo, cioè io genitore non riesco a parlare con mio figlio, non ci sono i nonni, forse qualcuno più saggio di me è in grado di trovare la chiave di lettura delle nuove generazioni.
3: Sai perché Mitch si lamenta? Non può fare il cambio merce.
4: Ad ogni modo vi faccio presente, giusto per la cronaca, che sono 99.763 ad oggi i centenari censiti in Giappone.
0: Mamma mia.
2: Ma da che età si parte nel dargli del nonno dal punto di vista dell'anagrafe?
4: Ma è diverso dall'Italia e il Giappone. Diciamo dopo i 65 anni si può considerare nonno.
0: Allora leggevo che c'è anche un aspetto economico, perché in molti casi le pensioni in Giappone non sono sufficienti a garantire un livello di vita dignitoso, quindi molti anziani sono costretti a lavorare oltre i 65 anni.
4: Ma non solo, questo è giustissimo.
0: In questo modo tu lo pigli in affitto e gli dai chiaramente uno stipendio, in qualche modo vanno pagati, è chiaro.
4: Certo. No, ma è un servizio commerciale.
0: L'hai già detto Boris, forse mi è sfuggito, quanto costa affittare un nonno da quelle parti?
4: No, l'ho detto ancora, dipende, tutto si basa anzitutto sul fatto che dal 2050 una famiglia giapponese su 5 sarà composta solo da anziani, quindi c'è bisogno di mettere tra virgolette a reddito questo patrimonio di tradizione e talento saggio si cela negli anziani. Il costo varia a seconda di quello che deve fare.
0: Ok, quindi si va da, giusto per darci un range?
4: Siamo sui 3.300 yen.
1: Ma non è che non
0: e di
1: sono
0: cosa stiamo
1: tanti,
0: parlando, scusate?
4: Siamo pari a 18 euro. Euro circa, più o meno.
0: Allora, intanto Cristiano ti scrive fermo P.
2: Allora,
0: aspetta, Cristiano ti scrive fermo P.
1: Sì.
0: Hanno detto nonni, non bisnonni. Cattiveria.
1: Comunque, ma accettano solo giapponesi o anche di altre nazioni?
4: In realtà ci sono dei requisiti che devono essere soddisfatti.
0: E quali sono, Boris? Li sappiamo?
4: Sì, li sappiamo ovviamente, ma i requisiti vanno da capacità di dialogo con le nuove generazioni.
0: Tu ce l'hai pizza questo?
1: Se inizio a parlare io, vedi.
0: Con le nuove generazioni?
1: Sì, li stono tutti quanti, li stordisco.
0: Poi
4: tramandare delle pratiche manuali.
1: Quello sicuro.
0: Per esempio
4: l'uncinetto, esempio la costruzione di quei tipici manufatti giapponesi.
0: Qualche lavoretto, diciamo, vabbè, pizza
3: tipo
0: poi
3: gli origami.
0: Tipo gli origami, poi non ci dimentichiamo pizza che mago, pizza è il king del giardino, no? Delle piante, potature e quant'altro.
4: Devono essere dolci e sensibili.
1: Quello sicuro.
3: Non è vero.
1: Due minuti, poi basta.
4: Devono avere propensione al contatto fisico umano.
3: Quello sì,
1: quello sicuro.
4: Devono sapere infondere rassicurazione e devono avere anche una storia da raccontare.
0: Potremmo aprire pizza capitoli, sottocapitoli, temi e sottotemi.
3: Forse è meglio che le tue non le racconti.
4: Però le richieste che vengono fatte agli Oba-chan, i nonni, sono le più disparate. E anch'io quando le ho lette ho detto, strano. E
0: dai, vediamone alcune.
4: Guarda, possono insegnare a cucinare, ma soprattutto diventano mediatori di controversie familiari.
0: Riescono
2: a mettere
0: pace.
2: Quindi nelle discussioni loro arrivano.
4: E infatti il costo allora per questo servizio aumenta. Perché è più complicato. Devono avere una bella calligrafia per lasciare di scritto qualcosa
2: La generazione?
4: Ai nipoti acquisiti, chiamiamoli così. il sostegno emotivo è la parte fondamentale, talvolta devono raccontare le storie per far addormentare i più piccoli.
0: Bellissimo. Beh, voi l'affittereste un nonno?
1: Sì.
0: O una nonna?
1: Sì, no, io una nonna.
0: E perché, insomma, se ce lo volete dire,
2: per naturalmente... per cucinare la cucina delle nonne,
0: migliore cucina di una volta.
1: Ma ditecelo, amici cari, al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale, com'era il pizza Ianna?
0: Pizza Chan mi piace.
1: Ti piace?
0: Allora, intanto ci scrivono: secondo me, considerando le difficoltà nei rapporti sociali, certo, che hanno in Giappone, un po' in tutto il mondo ormai ultimamente, secondo me, ma in particolar modo forse in Giappone, tante persone lo farebbero anche solo per compagnia ed evitare la solitudine, ma reciproca, attenzione, perché vale per il nonno, nonna, ma sì, vale anche magari per il più giovane che fa fatica a socializzare, certo, anche con i coetanei, assolutamente.
3: Beh, ricordiamoci che sposavano i robot, fanno delle cose,
2: si
3: sposano, non si capisce, le intelligenze artificiali.
0: Sì, però guarda che se tanto mi dà tanto è quello che succederà tra un po' anche qui.
3: Noi ancora vedrai. I rapporti con gli altri.
0: Boris, ci suggeriscono un film. Daniela da Torino ci dice: c'è un film bellissimo che potrebbe riassumere quanto fanno in Giappone. Si chiamano Rental Family, nelle vite degli altri.
1: Ma dai,
0: l'avete visto? Vi è capitato?
4: No, guarda, è un film che, se non era uscito lo scorso anno, e che aveva un po' questo filone centrale di storia che si sviluppava.
0: Bene, allora insomma, da vedere. Pizza è un capomastro degli origami, soprattutto quelli conici. Cosimo da Carovigno.
1: Ciao Cosimo.
3: Quelli a bandiera.
1: Certo.
0: La mia mente
5: che cante e balla.
6: I successi di sempre.

0: È mio?
1: Mio!
0: È
1: mio. No, mio!
2: Mio!
3: Mio!
2: Mio!
4: Diamolo su Instagram.
3: Dai, mettilo, mettilo.
2: Mio!
0: Pizza, ti hanno fatto versione AI, versione nonno giapponese mentre fai il tai chi su Sentia.
3: Bellissimo, grazie.
4: Sei un figo.
0: Sì. Ragazzi, sto male.
3: Ma andiamo!
0: Sì, andiamo, andiamo.
3: Bassan del grappa.
0: Bassan del grappa, adesso cerchiamo di pubblicarla, sì, quella foto lì sui nostri social. Quanti ne siete, ragazzi? Noi leggiamo Claudia, Calo, Filippo, Nicola, corretto?
4: Ah, buongiorno.
5: Sì, corretto.
0: Calo, Carlo.
4: Ciao.
0: Ciao.
4: Una famiglia, siete una famiglia, siete andati in vacanza?
5: No, stiamo andando a Mirabilandia.
0: A Mirabilandia, che ma che bello. Quindi è una giornata per voi per divertirvi tutti insieme.
5: Ciao. Abbiamo promesso al nostro figlio di portarlo e lo stiamo portando a Mirabilandia oggi.
0: Fantastico.
3: Bravi.
0: Senti, quanti anni ha quindi tuo figlio? Ciao. Sentilo. Quanti anni ha, Claudia?
5: Ha 7 anni, Nicola.
0: Sette.
5: Aspetta, perché vuole salutarvi.
0: Certo, sì. Passacelo. Ciao, Nicola.
6: Come stai?
0: Ciao, Nicola. Io sto bene, noi stiamo bene. Tu, Nicola, come stai?
6: Bene.
0: Oh, ma tu sei contento oggi che vai a Mirabilandia?
3: Ciao patatino!
0: Nicola, è la prima volta che ci vai?
6: Sì!
0: Sì! Amore!
4: Dai, chissà com'è
0: emozionato! Nicola!
3: Ciao!
0: Ti sta salutando, sì!
3: Ciao Nico!
0: Sì! Dici Nicola, ti ascoltiamo!
4: È un po' paperino.
0: Hai giocato e non ti sentiamo benissimo,
4: si
0: perché
4: male,
0: sei in viva voce.
5: Hai detto che è una bella giornata per lui.
0: Che bello, ragazzi, ma divertitevi tantissimo.
3: Bravo Ico.
0: Chissà la felicità di Nicola in questo momento. C'è un gioco, mamma Claudia, in particolare, che Nicola vuole fare, vuole provare subito appena arrivata a Mirabilandia?
5: Sì.
0: Qual è?
5: Quello dei Paw Patrol, che è nuovo dall'anno scorso.
0: E quello lo proverai subito, Nicola. Mamma e papà ti portano
4: Adventure Bay subito. Vai.
0: Adventure Bay, fantastico. Allora, ragazzi, che canzone avete scelto? Anzi, no, prima vi chiediamo, bravi, sì.
4: Qual è il vostro numero?
5: Il numero è 95.
0: Urca, che difficile oggi. 95.
3: Allora.
0: Perfetto, sì. Il numero di Claudia and Family.
3: Yes.
0: Claudia.
5: Ci siamo messi insieme io e Carlo.
4: Nel
0: 95, insomma, il vostro anno, sì, dove è nato tutto il vostro amore. Oh, bellissimo. Claudia, la canzone che avete scelto qual è e a chi la volete dedicare?
5: Tu mi piaci, la dedichiamo a tutti voi che ci fate compagnia ogni giorno.
0: Grazie, anche voi ci piacete tanto. Ciao Nicola.
3: Ciao.
0: Amore. 5, 6, 7, oh.
7: Figlio di un muratore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: No, è mio.
1: No, no,
0: mio.
2: È mio.
0: TDM, mio.
3: Questa è bella.
4: TDM, mio.
0: Oh. Allora, attenzione amici, no, avevo letto dei messaggi belli sui nonni in affitto, la notizia che stavamo dando poco fa ha a che fare col Giappone, ma vi abbiamo chiesto, prendereste un nonno, una nonna in affitto? Vedi, Arianna dice, io una nonna l'affitterei a peso d'oro, perché le mie non ci sono più e quindi mi manca il respiro soltanto se ci penso. Poi Moira da Roma dice, non ho mai conosciuto le mie nonne, purtroppo sono morte che ero ancora nata, per cui mi piacerebbe provare ad averne una per vedere proprio cosa si prova. Vedi, bellissimi.
5: Io ho provato questa ad avere la nonnina senza nonni, non ne ho mai conosciuti i nonni, sono le nonne.
0: Buongiorno, ma si può scegliere anche il modello di nonno da noleggiare? Certo. Cioè, avete presente il bagaglio di supporto emotivo che si porterebbe dietro pizza?
6: Ma certo.
0: Che quindi potrebbe trasferire, no?
6: Sì, sì. E come?
7: Lui partecipa a tutti gli eventi familiari, tra l'altro matrimoni,
0: li adora, sono il suo pane quotidiano.
7: Si
0: cioè lui senza raduni di famiglia, non ci sa stare.
6: Belli, portate anche i palloni, così li buco tutti.
0: Ma poi, Micci, scusami, quanto ama i bambini?
7: Ma tantissimo, tantissimo. Sì, tantissimo. Si prenderà cura dei vostri figli.
5: Quanti ne ha fatti crescere?
6: Una cifra.
0: Ogni tanto i figli dei vicini, ma non ce l'avete una casa? Gli dici. Dai, scherziamo, pizza.
6: Andiamo a Palermo.
0: Chi c'è? Chi c'è? Chi ci porti?
6: Diana,
7: buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Sono emozionatissima, è la prima volta che mi chiamate. Sto tremando.
0: Addirittura, ma Diana, ma tu sei in famiglia?
8: Lo so. Mi fate compagnia da quando è iniziato il Covid, quindi dal 2020.
0: Mamma mia.
8: Siete stata, diciamo, una... un po' di forza,
0: un
8: ecco.
0: Un po' di forza, periodi tosti.
6: Eh sì.
0: Diana, che fai a Palermo?
8: Abito qui.
0: Sì,
7: lavori.
8: Faccio la casalinga. La casalinga.
0: Ok, ma Diana, ma ci sei nata?
8: O sì, sì.
0: Ok.
8: No, ci sono nata. Siciliana.
0: Siciliana doc. Ma senti un po', Diana, tu l'affitteresti un nonno? Per esempio, nonno pizza, lo affitteresti?
6: Certo.
8: Certo che lo affitterei, nonno pizza sì.
0: Nonno pizza sì, che gli faresti fare?
7: Che compito gli daresti, dai?
6: Ti teneresti compagnia?
8: Ma non lo so, mi farei accompagnare a fare la spesa, visto che non ho patente.
6: Brava, dai.
0: Quindi ti farebbe da driver?
8: So che è un intenditore lui.
6: Grande, hai ragione. Subito vengo.
0: Allora Diana, ti dobbiamo dire che è anche un po' impegnativo però andare con pizza al supermercato.
8: Vabbè, ci sono abituata con le persone impegnative.
0: Te lo dobbiamo dire perché c'ha tutte le sue regole e regolette.
6: Sì.
0: Cioè, per esempio, non puoi andare con il carrello contromano in corsia, tanto per dirne una.
8: Ok.
7: Ce n'è un po', però.
0: E attenzione a non uscire dall'entrata o entrare dall'uscita perché
8: no,
0: si
8: no,
0: cacchia.
8: No.
0: Ecco.
8: Ce la giochiamo.
6: Brava Diana, ok.
8: Infatti vado da sola, non con mio marito.
0: Bene.
7: Come si chiama l'eroe? Dai, salutiamo il marito, dai. Come si chiama tuo marito? Come si chiama?
8: Giovanni.
7: Bellone.
0: Ciao Giovanni, un bacio anche a te da tutti noi.
7: Era l'onomastico ieri.
0: È vero, sì, era San Giovanni. Senti, sì, super sì. Diana, ce l'hai un bel numero fortunato?
8: Certo, dai. Il giorno di nascita di mio marito, 17.
5: È complicato la vita Elenium.
0: Del nostro capitano.
8: Come?
5: È complicato la vita Elenia sulla somma, che fa fatica.
7: Un po' difficile.
8: Ho sentito il primo numero perché ero in chiamata, però.
0: No, purtroppo non lo possiamo ripetere, però è un numero
8: alto. Sì, lo so.
0: Sai come faccio io di solito per fare le somme a mente?
7: Sì.
0: Aggiungo 10.
7: Toglie 5.
0: Aggiungo 10.
8: Ok, già ho capito. Manicomio, diciamo, a Palermo.
0: Brava Diana, tu sarai molto più brava di me.
7: Che bella canzone che hai scelto. Come mai questa scelta?
8: Allora, ne avevo scelto un'altra, però mi è stato detto che già è stata messa qualche giorno fa. Perché oggi è l'anniversario di morte di Michael Jackson e volevo
0: omaggiarlo.
8: Sì.
0: È giusto.
8: Sì, sì.
0: Senti, però ti piace lo stesso questa canzone, giusto? C'è un'alternativa
8: buona?
0: Sì,
8: non me la ricordo, guarda, non mi ricordo il titolo, però mi ha detto che è una bella canzone, ma a me piacciono tutte le canzoni di Michael Jackson, quindi...
0: È un grande, va bene. La vuoi dedicare a qualcuno, Diana, a tuo marito?
8: Ma allora, innanzitutto la dedico a voi.
0: Grazie. Grazie.
8: Che mi fate compagnia ogni giorno.
6: Grazie.
8: Poi la dedico a mio marito e ai miei figli. E a tutti i miei amici.
0: Fantastico. Diana, allora Michael Jackson arriva. Senti, è questa.
6: Ciao.
8: Okay. Ciao.
0: Ciao.
8: Ciao.
0: Ciao.
8: Mille. Ciao.
6: Ciao. Ci vediamo al supermercato.
0: Il carrello lo spingi tu?
6: Sì.

0: Amici, è quasi fatta. Sto per prenotare un weekend a Palermo. Su Airbnb ho trovato un appartamentino dalle parti della Vucciria. Già non vedo l'ora di assaggiare panelle e spincione. E come tutte le volte, quando partiamo, penso che potremmo mettere su Airbnb anche la nostra di casa. Come sempre, stavo lasciando perdere perché non ho la testa per occuparmene. Poi ho scoperto questa cosa utilissima dei co-host. Sapete chi sono? Praticamente, tramite Airbnb potete ingaggiare una persona locale di fiducia per darvi una mano. Vi aiuta a pubblicare l'annuncio, gestisce le prenotazioni, le pulizie, il contatto con gli ospiti. Insomma, è più facile di quanto pensiate. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite come un co-host può aiutarvi a ospitare su Airbnb.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
11: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, €499, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
12: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
13: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
16: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
17: È mio!
18: Fermi tutti! Questo è il
19: Super PVM Mio!
20: Mio!
21: Pronti per il Zuba PVM mio di oggi. E chi è la fortunata?
22: Andiamo a Bologna
23: conoscere Carlotta. Eccola, buongiorno
21: qua. Ciao Carlottina.
24: Ciao,
21: buongiorno, benvenuta. Ciao. Carlotta,
24: ciao ragazzi, ciao pizza,
22: ciao patatina.
25: Sta facendo Tai Chi, non so come lo vedi.
21: Stai guardando la TV, Carlotta, per caso, o ci stai guardando dall'app?
24: No, sono in macchina, mi sono fermata e sono anche scesa.
21: Ok, no, meglio così, perché appunto pizza sta facendo Tai Chi su sedia.
23: Peccato.
25: Si capisce, a me sembra, sembra un vigile urbano, però fa niente.
21: Senti un po', Carlotta, tu invece che fai a Bologna? Sei in macchina e stai andando dove?
24: In realtà sono andata a fare un giro alla spesa e quindi mi sono fermata sotto la calura. Non ci si sta.
21: Fa caldo, mamma mia, Carlotta.
24: Fa caldissimo.
21: È piacevole andare a fare la spesa in questi giorni, di la verità. Perché almeno è tutto freschissimo lì, no?
24: Sì, ma io mi rilasso a fare la spesa, ci sto tipo quelle 2 o 3 ore.
22: Ma certo, che ne sanno loro, Carlotta?
24: Bravo, pizza,
22: ma
24: bravo.
22: Diglielo, bisogna andare tranquilli.
25: Ma non ci metto la mazza da fare,
22: va bene. Scegli le cose giuste, precise.
25: Sempre quelle vedono al supermercato.
22: No,
24: non è vero.
21: Senti, Carlotta, visto che sei una spesa addicted, sei anche brava, immagino, a fare i conti. Perché quando si va a fare la spesa, uno non è che può prendere a caso e non
23: fare i conti.
21: C'era una somma difficile questa mattina, molto difficile. Totale
24: 112.
21: Brava,
22: sicuro.
23: Bravissima.
21: Come l'hai fatta tu, Carlotta? Di la verità.
24: A mente.
21: Ma come? Cioè, che tecnica hai?
22: Ma qual è?
24: Quella, la tua.
21: Ah, cioè, metti 10?
24: Esatto.
21: Bravo, Carlotta.
22: Io non vorrei mai giocare a scala 40 con voi.
21: Quindi scusami, perché qua mi prendono in giro tutti, ma da mo. Quindi tu hai fatto 95 più 10, poi più.
24: E ho tolto.
21: E hai tolto.
22: Ma pensa.
24: Sì.
21: No, io ho fatto 95 più 10, più altri 10, e poi ho tolto 3.
24: Io in matematica facevo, io aggiungevo e poi toglievo quello che
21: vabbè, però la tecnica è la stessa. Brava, che soddisfazione ci dà Carlotta, mamma mia.
24: Vero.
25: Giù 100 ci mettono un quarto d'ora.
21: Intanto però le facciamo le cose.
24: Riprendiamo.
21: Senti, Carlotta, arrivano i nostri regali per te.
22: Ma tanti.
24: Oh, grazie.
21: Aggiungiamo anche
24: per la mia bimba.
21: Per la tua bimba, come si chiama?
24: Penelope.
22: Ma dai, che bello.
23: Ciao Penelope.
21: Un bacio a lei, sarà felice. Aggiungiamo anche un corso di Tai Chi su sedia.
22: Ma certo.
21: Paga pizza.
25: No. Io farei più Kung Fu Cavallo di Ferro, però.
24: Mi accontento del Tai Chi.
21: Che vuoi.
23: Che bella canzone che hai scelto.
24: Grazie.
23: Come mai? La vuoi dedicare a qualcuno?
24: In realtà la dedico a tutti.
21: Sì.
24: E alla mia famiglia.
21: E alla tua famiglia. Ok. Senti, Carlotta, ti ringraziamo moltissimo. Buona spesa da noi.
24: Grazie a voi.
21: E un abbraccio enorme.
23: Ciao, Carlotta.
24: Anche a Penelope.
22: Ciao, Carlotta.
24: Ciao.
21: Balorda, nostalgia.
26: E magari non sarà.
21: Grande Olly.
26: Nemmeno questa sera. La sera giusta non sarà.
21: Grande Olly.

0: Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Serena vita.
2: Bellissima, vedi, Angel Fire ci scrive: forse è una delle canzoni più belle sì. mai richieste al PBM.
3: Addirittura.
2: Sì, sì.
3: Bella canzone, brava.
2: Ile, sei ancora lì che fai la conta con le dita? Sì,
4: sì.
2: Con questo caldo si può fare tai chi in piscina da Mitch?
3: Ma ci scrivo. Si può fare oggi sì, pomeriggio sì. alle 14.
4: Ok, tutti da te.
3: Tutti da
2: Esiste
3: me.
2: Tai chi su sedia però in piscina?
3: Sì, su sedia sì. gonfiabile.
5: La galleggiante.
3: Quella galleggiante.
2: Va bene amici, si torna domani. Dai che venerdì domani chiudiamo la settimana insieme dalle 6 alle 7.
4: Con una fronte avanti c'è posto e dalle 7 sarà nuovamente
3: tutto esaurito.
2: Grazie Ciurma, un bacio ancora Betty, al nostro capitano, vi lasciamo con i Friends.
3: Buon giovedì.
2: Ciao Max, ciao Boris.
4: Con questa ci sta bene.
2: Cosa?
4: Ciao baby.
2: Baby,
6: già lo so che non andremo a finire come il contratto.
2: Ieri ho postato una roba, me ha risposto.
4: Ah,
2: c'è
4: sì?
2: un messaggio per

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 8 km a causa di un veicolo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A13 tra il Tedo e il Bivio per la A14 viaggiando verso Bologna. Un incidente crea 2 km di coda sulla A14 tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione Ancona. Infine, sulla statale 225 della Fontana Buona si segnala un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio tra Foro Bargagli Ferriere. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
2: Rhaenyra sta arrivando.
1: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
3: La regina ha molti draghi.
1: La lotta per il potere sta per cominciare.
2: La loro disfatta è scritta.
1: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente!
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Jerry Calà per Seat, prima!
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia dividile!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Dividile coi fiocchi!
19: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: non posso parlare, tardi, non posso parlare adesso tardi. Perché devo mandare una foto di un orologio a Ross del mio ultimo.
1: Roma. Ci siamo.
2: Siamo in due oggi.
0: Allora, ancora buongiorno, sono le 10 in punto. Dai. Oggi sentirete due programmi contemporaneamente.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. A tutti.
2: Buongiorno.
0: Fate voi. Questo programma.
1: Sei geloso?
0: Ma no, questo programma va rotto. Ma un fuggi, cazzo.
2: Sai,
0: non si capisce più niente.
2: Stare insieme a Roma ha creato tutto un rapporto tra di noi.
0: Sì, stamattina ne parlavo con Pasquale.
1: Chi è Pasquale?
0: Un mio amico che lavora in un'altra radio, ne parlavo con Pasquale, ho detto guarda che nostro programma.
1: Ho capito, Pasqualino.
0: Sta andando a rotoli, quindi guadagnerei un sacco d'ascolto, anche perché qui c'è un fuggi generale. Cazzo fate a Roma?
1: Allora io ci vivo normalmente.
2: Anch'io.
1: Devo dirti la verità.
2: Io ho preso sto bilocale sulla Camilluccia, sto a Rogità stasera.
1: Però sai, guarda che sei quel romano burino, un po' coatto, un po' strascinato.
0: Ma esiste veramente la Camilluccia?
2: Sì, la Camilluccia esiste.
1: Certo che esiste la Camilluccia.
2: No,
1: sono tra l'altro qui. bel quartiere. Devo dirti la verità.
2: Ci abitava Carla Boni, una mia amica che non c'è più. Comunque no, sono qua perché ieri ho presentato il mio libro al Monk, un bellissimo posto, devo dire. Manolo mi ha detto vengo di sicuro.
0: Ma è vero che è pieno di scimmie.
2: Vengo, guarda, vengo, esco al dentista e sono da te. Secondo voi è venuta?
1: No, perché ho finito tardi, ma mi sono fatta perdonare stamattina perché sono andata a recuperarlo in hotel e me lo sono portato qui negli studi.
0: Ma lei qua racconta, guarda, quella che però come driver funziona. Ma
2: devo
0: da
2: dire,
0: quando è andata allo zoo?
1: Senti quel filo di gelosia poco latente che lo attanaglia.
2: Da voi due avete una tensione erotica non risolta.
0: Sì, non proprio risolvibile.
1: Guarda quando si è messo Mazzoli fra di noi è un disastro.
0: Non risolvibile. Vabbè. Va bene, buongiorno.
2: Devo dire, quando l'ho vista arrivare con questa sua macchinina tutta un po' sprintosa,
0: gratis,
2: con la postura giù, ha avuto quasi per un momento di fascinazione.
1: Ce l'ha avuto
2: un sussulto? Sì, ho avuto un sussulto.
1: Oh, ma io me la comando qua a Roma, Voi non mi guardate così.
0: Cos'è che dice?
1: Voi mi vedete un po' così, serena. Io me la comando a Roma.
3: Ha detto che
0: al telecomando.
1: Al telecomando? Sì, al telecomando.
0: No, me la comando. Che sono frasi che in italiano non hanno senso. Che significa me la comando?
1: Comunque sei proprio boomerone.
0: Che
1: vuol dire? Te lo posso dire.
0: È una roba giovane di voi romani.
1: Me la comando nel senso che dico la mia e lo dico anche con un certo aplomb.
2: Se la comanda.
0: Se la comanda. Buongiorno Lidia.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno Lidia. Oggi in splendida forma e oggi avremo un appuntamento importante, quello con
4: i Morriconi,
0: i teneroni.
4: Un brano di possiamo dire l'artista più bravo in assoluto.
0: Diciamo che è quello che ha salvato il mondo della discografia in un momento che stava andando malissimo, è quello che ha rivoltato il mondo della musica, e un personaggio chissà cosa avrebbe fatto se non fosse andato nell'aldilà. Voi ve lo chiedete, Michael Jackson. Di Michael Jackson.
2: Io me lo chiedo sempre di quelli che sono mancati prematuramente, cosa avrebbero fatto, anche gli scrittori, gli attori, Troy Easy che film avrebbe girato oggi, Michael Jackson che tipo di suono.
0: Cioè Michael Jackson è importantissimo, 25 milioni di copie ha venduto.
2: Ma
0: Thriller?
2: Ah, Thriller sì, Thriller.
1: Solo Thriller.
2: Ma ormai secondo me nel frattempo ha superato i 30. Complessivamente penso che sia abbondantemente oltre i 150-200 milioni.
1: Mamma mia, che numeri.
2: Peraltro oggi credo sia la ricorrenza della sua scomparsa.
1: Esatto.
2: Giusto, quindi anche tutto esaurito ha messo un pezzo di Michael. Per fortuna la discografia di Michael Jackson è talmente sconfinata che non rischiamo di avere problemi a scegliere un pezzo.
1: Però far finta di niente oggi sarebbe assurdo, insomma, quindi renderemo omaggio.
0: Noi ne parleremo nei Morriconi perché è uscito un film che bisogna dire che è un documentario film, perché oltretutto non è che racconta tutta la storia al 100%, secondo me è molto edulcorata, mancano un sacco di pezzi.
2: È un biopic che si concentra su un periodo, su una fase.
0: Non c'è una delle sorelle, la più importante secondo me, Janet Jackson, e oltretutto il film, come posso dire, manca dell'ultima parte, quella che un po' ha reso buia la carriera e la storia di Michael Jackson. Però
2: uscirà il 2, ma secondo me neanche nel 2 ci saranno le ombre.
1: Ma secondo me nemmeno.
2: È prodotto dalla
1: perché
2: famiglia il film.
1: Sì,
2: quindi
1: ci sono tanti di quei documentari sulle piattaforme rispetto a quella situazione così fastidiosa, così delicata che lo ha travolto poi a un certo punto. Che probabilmente hanno fatto anche una scelta mirata in questo, no? Nel non affrontare quell'argomento.
2: Certo, oggi lo celebreremo e basta. Comunque.
0: Sì, perché il film effettivamente, cioè vi invitiamo a vederlo, però è più bello da sentire, cioè intendo dire, è più bello sentire come il nipote di Michael Jackson balli e canti esattamente come lui, che è molto bravo.
2: È veramente
1: molto bravo. Gli assomiglia anche un po' fisicamente.
0: Un pochino, non del tutto nel volto, però.
2: Vabbè, hanno lavorato anche tanto.
1: Certo, però naturalmente gli assomiglia un po'.
0: Ne parleremo.
2: esatto. E qui c'è un caso Lidia qui a Roma, ho scoperto che...
4: In che senso?
1: Ma che cosa gli farai, te lo dico proprio in romanesco, a sti uomini, Lidia? C'è una moria proprio.
2: Masino mi ha fatto 5 minuti di panegirico. No, te prego, Lidia è una ragazza straordinaria. Cioè, veramente, io non la corteggio per una questione di rispetto, ma veramente, l'amo. Così.
1: Popolamo.
4: Grande Masino.
1: Vedi che è reciproca la faccia.
4: Noi abbiamo passato un sacco di giffoni insieme a lavorare.
0: Cioè, lo dice come... ho fatto la campagna di Russia, poi ci siamo fatti pure Albania, noi ci siamo fatti un sacco di giffoni.
4: Un sacco di giffoni.
2: Ma scusate, i giffoni sono delle grandi emoticon in movimento.
0: Esatto, giffoni.
1: Cioè, ma peggiori, cioè, arrivi a Roma e peggiori se possibile, incredibile.
0: Allora apriamo con queste diete un po' particolari, perché ogni estate poi c'è la carica delle diete, ci sono le diete dei VIP, ogni VIP fa la sua dieta secondo del dietologo, del santone, di quello che incontra, e di moda la dieta biblica, la dieta biblica.
1: Allora,
0: che in realtà qualcuno già lo fa, perché sì, effettivamente, e chi è di religione ebraica un po' la segue. Perché l'Antico Testamento,
2: no? certo.
1: Ma poi è faticosa, perché valli a scovare i cibi non processati o con zuccheri raffinati, perché a volte sono nascosti in piccole quantità, quindi voglio
2: allora,
1: dire...
2: è virale la dieta biblica, cioè mangiare solo ciò che è presente nelle sacre scritture.
1: Ma, dai.
2: Ma che vuol dire ciò che è presente nelle sacre scritture? La manna?
1: Pani oltre... pesci? E basta?
2: No, la ma manna oltre al tavolo 2.
0: Oltretutto la Bibbia è di una regione del mondo, quindi non è che cioè il pangasio non c'era all'epoca, vabbè ci sono i pesci con le squame e le pinne. Quindi l'anguilla non si potrebbe mangiare, tanto per dirne una.
2: Comunque,
0: tutti i molluschi non si possono mangiare.
2: È virale negli Stati Uniti perché, come abbiamo detto già altre volte, c'è un po' un'ondata di cristianità un po' fanatichina negli Stati Uniti. Sta prendendo un po' piede.
0: Più che cristianità, secondo me, è di più di cristianità, perché deriva Quanti proprio dall'Antico Testamento. Quindi vuol dire è più ebraica come cosa. Vabbè.
1: Allora, chi segue questa dieta in una sua giornata tipo ingerisce sardine... Beve latte crudo,
0: sì.
1: Cioè che si attacca direttamente.
2: Che vuol dire non pastorizzato.
1: Si prepara una tazza di brodo di ossa e consuma unicamente ingredienti a chilometro zero. Chiaramente non c'è traccia appunto di cibi ultra processati.
0: E qui potrebbe anche essere una dieta di quella tutta salute, perché
1: mancano tutti
0: gli additivi, tutti coloranti, conservanti, quindi va bene così.
2: Però come avrebbe detto Luca Giurato, io queste piccole ragazze di Cagliari non le mangio.
1: Le sardine.
2: Queste piccole ragazze di Sassari.
0: Se volete mangiare quello che c'è scritto nella Bibbia, potete mangiare. Allora, vi faccio l'elenco. Bovini, bufali, pecore, capre, cervi, gazzelle, antilopi. Sono tutti animali che hanno lo zoccolo, come si chiamano? Separato, tagliato in due.
1: E dovete cacciarli voi. Dovete proprio andare a caccia.
0: Quindi non potete mangiare cammello, lepre e cavallo. Non vanno mangiati.
2: Per il cammello, perché io stavo proprio per ordinarne uno.
1: Di carne di cammello.
0: La carne di cammello si mangia. La carne di cammello si mangia, la lepre anche. Non potete mangiare tutti i tipi di uccelli, ma non, due punti, aquile.
1: E chi le mangia?
0: Avvoltoi, voglio pure vedere. Corvi, struzzi. Prendi un po' gli struzzi, però si mangiano. Noi non li alleviamo.
2: Con uno struzzo ci fai anche una cena per 12.
1: Le uova di struzzo, sì, lo struzzo.
0: È una frittatura.
1: Vabbè.
0: Gabbiani e gufi.
1: Gabbiani e gufi.
0: Vabbè, non si possono mangiare.
1: Proibiti i molluschi di nessun genere. Proprio una roba. No, non ci sto.
0: Ma io posso capirlo, perché all'epoca, quando fu scritta la Bibbia, stiamo parlando di molto prima che Rosario scrivesse quattro libri.
2: Sì, poi la tiratura, siamo da quelle parti.
0: Siamo da quelle parti. La Bibbia più o meno è stata. La tiratura della Bibbia, più o meno la stessa. Diciamo la verità, mangiare le cozze e le vongole non era la cosa più sana del mondo. Cioè, già durante il trasporto.
1: Però che buone.
0: Ma è buoni, perché noi li mangiamo fresche. Ma pensa un attimo attraversarsi il deserto.
1: No,
0: queste cozze.
2: Comunque, prendendo spunto da questo, che ci sembra veramente la cosa più bizzarra nel già bizzarro mondo, diciamo, dell'alimentazione. Se avete delle diete nuove per l'estate 2026, segnalatecele, perché a me fa sempre ridere. Io mangio solo bacon.
0: C'è quello che fa la dieta delle uova, che mangia 8 uova al giorno.
1: Sì.
0: Se mangiassi 8 uova, 6 uova al giorno. ma dice di no, dicono di no.
4: Anche perché capito, esatto, però adesso hanno detto che non fanno più male.
0: Aspetta, aspetta, ma non è che non
4: fanno
0: sentito
4: più male mangiare tante uova.
0: E come al solito, no?
4: Dicono una cosa e poi.
0: Certo, ci
4: hanno
0: detto fino a un attimo fa che le uova, troppe uova, facevano male. Ma di colpo è la cosa migliore del mondo, no? Mangiare
2: io
0: le uova.
2: Stamattina l'ho mangiate strapazzate in albergo.
1: Ti sono piaciute?
2: Mi sono piaciute.
1: Dai.
0: E chi ti ha strapazzato?
2: Mi hanno strapazzato stanotte in un modo che te dico a te.
1: Mi ha scritto un messaggio perché io gli ho fatto una richiesta. Gli ho chiesto: ti va se ti posso apprendere domattina? Gli ho scritto che erano le 21.
2: Sì.
1: Mi ha risposto a l'una meno un quarto.
2: Nell'abbraccio dei fan. Non
0: ma lui a l'una meno un quarto si alza e va in bagno. Per questo.
1: Ma anche per quello, ho capito.
0: Finiamola qui, va bene. Il nostro numero, Lidia:
4: 342 41 15 105.
0: Comunque io il cammello lo mangio in salmì.
2: Buono.
4: Buono.
0: Confermi?
4: Confermo.

0: dalle un colpo, dalle una botta che...
1: Che
0: sta ballando,
1: chi?
0: Sta ballando.
2: Ma
0: dalle...
2: si vede che è proprio contento di avermi qua. Ma... è capace.
3: Guarda,
2: ma
3: che
2: ma
3: sento no. tutto un tripudio di sensazioni di
2: calore. Ma io lo sento, il tuo corpo che vibra.
3: Il tuo corpo che vibra.
0: Sì, stai attento, che quella si sente un tripudio.
3: È un trionfo.
0: Allora, ritorniamo a noi, cari amici di 105 Frenze. Avete bene fatto.
3: Bravo!
0: Avete fatto bene. Volevo dire, avete fatto bene a sceglierci. Ho contratto. Avici la Frenze.
3: Ecco, okay,
0: perché
3: bene.
0: Da oggi possiamo contrarre. Ti ricordi che la mia teoria, se leviamo le vocali possiamo parlare meno?
2: Recuperiamo anche del tempo.
0: Recuperiamo del tempo.
2: Sì, sì, parlando come il codice fiscale. Come faceva un po' quella del corsivo. Alla fine eliminava delle cose, lei un po', no?
0: Eliminava, no,
3: metteva. Io in realtà è come se le ammorbidisse quelle vocali, facesse una specie di crasi,
0: ma
3: di
0: le allungava,
3: le scioglieva,
0: secondo me un
3: so.
0: Po' le allungava con l'alfabeto farfallino, si
3: no,
0: allungavano,
3: no,
0: vero?
3: Sì, sì,
0: confermi,
3: sì, anche,
0: Lidia?
3: Anche.
4: Sì, sì, confermo.
0: Molto bene.
3: Ma perché chiedi conferma a Lidia, che
0: perché
3: è una millennial?
0: Io la userò per conferma.
3: Cioè, sì, sembra che sia della generazione Z, ma noi ci teniamo a non esserlo. Cioè, ci teniamo ad essere dei millennial, o
0: non
3: no?
0: Non importa, lei conferma, confermi le
2: è
0: diete.
2: È il notaio di indietro tutto.
0: Sì,
2: esatto,
0: esatto.
2: Senti, qui c'è un faccio la dieta del kiwi. Mangio tutto, tranne il kiwi. Massimiliano Tavuti.
3: Qualcuno ci suggerisce addirittura la dieta degli omogeneizzati. L'avete sentita, dice Vicky? No, io no.
2: Cioè mangiare da adulti omogeneizzati.
3: Ma dai, che orrore.
0: Sì, tra l'altro fanno schifo.
3: Cioè, sì, ma fanno schifo,
0: fanno
3: bravo.
0: Schifo, hanno un sapore. Quindi tu ne mangi uno proprio per fame e poi ti passa su.
2: Fame,
0: ma mangi il barattolo, vai prima.
4: Sì, cioè, si chiama la baby food diet.
0: Ma come fanno i bambini a mangiarli? Cioè, fa veramente quello di pollo.
3: Ma poi evacui omogeneizzato, cioè.
0: No, no, al contrario.
2: Adesso non avrei pensato a questo dettaglio.
0: Chi se ne frega cosa evacui?
3: No, no, scusate, ma scusa, l'intestino è il secondo cervello. Aiutiamolo a ragionare. Se lo mangiamo soltanto omogeneizzati.
0: Scusate, parla per te.
3: No, che come far bene?
0: A me non è il secondo
3: scusate,
0: cervello.
3: Scusate, aiutiamolo.
5: Friends, buongiorno. Sì. In realtà nella cucina kosher, cioè quella ebraica, non si possono mangiare i molluschi bivalvi, cioè cozze,
3: oddio,
5: vongole, eccetera,
0: ma?
5: Perché ricordano l'organo riproduttivo femminile.
2: È davvero per quello?
5: Solo per questo, non per la conservazione. Ciao da Vittorio.
3: Ora capisco tante cose.
0: Cioè, hai capito? Io no, ma io dicevo quella cosa perché manco a farla apposta, ci sono proprio dei tipo il maiale, non si può mangiare, ma pensa alla carne di maiale come calorica. Quindi effettivamente, e come posso dire, di un'idea religiosa si univa a una cosa pratica. Molto spesso la religione si sostituiva a delle leggi che non c'erano e quindi a delle regole che andavano comunque seguite, perché sennò si stava male. Cioè, era
3: esatto,
0: molto semplice.
3: Il maiale, dicono tutti, nella religione islamica chiaramente non si mangia,
0: non
3: perché
0: si mangia,
3: è ritenuto un animale sporco, ma soprattutto perché in tempi non sospetti quella carne lì veniva digerita in maniera molto pesante e quando dovevano andare a fare le crociate, le guerre, eccetera, non ce la facevano. Questo è il motivo in realtà.
2: Comunque, a proposito di alimentazione, io ogni volta che vengo a Roma mi chiedo come
0: fanno i romani a non prendere 100 kg al mese.
2: Ragazzi, io non lo so, perché io ogni volta che vengo qua dico, vabbè dai, magari oggi prendo l'insalata di tonno.
3: Ma come ti permetti?
2: Poi mi siedo, apro, prendo sempre o la gricia o la matriciana.
0: Ma voi,
2: cioè, voi la mangiate sempre, voi che abitate qua?
0: Ma voi avete l'insalatone come facciamo noi,
2: secondo
0: come
2: me
0: dei cretini nei bar? Scusate,
3: ma voi
0: mangiate
3: con le posate o ancora con le mani, come tanti anni?
2: No,
3: noi...
0: Ma
3: io
0: scusa,
3: non
0: siete voi che mangiate ancora l'antica. Noi mangiamo un po' più moderni, ma noi ci sentiamo degli stupidi. Come voi l'insalatina, ci metto dentro quelle palline, le palline bianche che dovrebbero essere mozzarelle, secondo me è polistirolo.
2: La mia meravigliosa mamma, quando veniva a trovarmi a Milano, vedeva l'insalatona e mi diceva, ma quelli mettono la roba, l'insalata si mette a fianco della carne, non è che si butta la roba dentro l'insalata. Ma che
3: aveva ragione.
0: Già il nome insalatona a me fa venire il prurito.
2: Una bella insalatona, il barista tipico a pausa pranzo. Una bella insalatona.
0: Metto anche i gamberi, metto anche i gamberi.
2: I gamberi, surimi?
0: Surimi che poi è merluzzo. I gamberi sono lì nel barattolo da 100 anni.
2: Nessuno lo sa cos'è il surimi. Nessuno lo sa.

0: E ora prendiamoci una pausa caffè insieme, con Caffè Motta naturalmente, perché Caffè Motta è un piacere che chiama, un piacere da condividere, e quando si parla di caffè ognuno, si sa, deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto armonioso e vellutato, potremmo suggerirvi il cremoso, o magari l'espresso Napoli, se preferite le note più intense ed avvolgenti, con quell'irresistibile cremina tipica dell'espresso napoletano. Non vi resta che scegliere, del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica, condotto da Ilary Blasi con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
8: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
5: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Probabilmente hai ragione nel dire che Ed Sheeran sta diventando più carino, cioè,
1: più bellocetto, dai,
0: sì, sta diventando un pochino meno nerd,
2: cioè, no, è diventato grande nel frattempo,
0: questa faccia di
2: ha
0: nerd
2: avuto dei bambini,
0: che,
2: delle bambine anzi.
1: Ma è tra quelli che però non cambiano di una virgola, sembra sempre un sembra uno studente ventottenne di città studi a Milano.
0: Ma sai cos'è? Gli occhiali,
1: che vive in condivisione.
0: Me. Nel suo caso gli occhiali lo rendono studente, per esempio a me mi rendono professore, mi rendono, vero Lidia?
3: Sì, sì, confermo.
2: E ma poi dipende dal contesto,
0: Diventa dal contesto, cioè da quello che c'è, quello che è attorno.
2: Cioè, i tuoi occhiali indossati in questo modo possono farti sembrare professore, possono farti sembrare pischello, possono farti sembrare porno divo. Dipende
0: porno
2: dal
0: divo,
2: contesto.
0: Porno divo.
1: Anch'io l'ho visto un po' attore, non lo so perché abbiamo pensato.
2: Nudo,
0: perché sai,
2: porno divo.
0: Nudo con questi occhiali io il mio
1: fai la tua porca figura.
0: La mia porca figura. Mandate,
2: cioè,
0: mandate la sigla.
2: Via,
0: manda la sigla, taglia tutta questa parte, tagliala. Mettila via. Poi c'è anche mia figlia
4: 105
0: qui.
4: Friends no. Presenta
1: dalle migliori colonne sonore, ragazzi.
5: Dalle migliori colonne sonore di tutti i tempi.
0: Sì.
5: Va ora in onda.
2: Cosa?
4: I Morriconi di Ross e Tony.
0: Ti ricordi quando venne a trovarci? Vi ricordate quando venne a trovarci Favino, che c'era la figlia e Favino era tutto bello
1: precisetto, no?
0: Non c'era modo di fargli uscire, far uscire dai binari. Noi lo tiravamo dentro, normalmente fa il cretino. No, tutto serio, ecco, oggi sono così perché c'è mia figlia pronta a fare dopo.
2: Vabbè,
0: la
2: ma
0: sua critica.
2: Ma chicca è spezzata ormai, abituata.
0: Tu dici mi vede già cretino.
2: Ma sì!
1: Lo sa che lei proprio va in giro con una spilletta, sì. Con scritto mio padre è un cretino.
0: Esatto. La tua
1: faccia. Allora Silvia, prima di addentrarci nel momento Morriconi, che oggi non poteva che essere dedicato a Michael Jackson, dice che stasera, forse l'abbiamo accennato ieri, c'è un flash mob mondiale per Michael Jackson.
0: Ma io ho cercato qualcosa di più, ma non ho trovato granché, devo dirvi la verità.
2: Pare che alla stessa ora in tutto il mondo, quindi inevitabilmente saranno orari diversi visto il fuso orario, si canterà Heal the World.
1: E cantiamola tutti insieme.
2: Ma non è ora però ancora.
0: Dobbiamo farlo all'ora esatta.
2: Alle 14 italiane tipo.
0: Alle 2?
2: Sì, una roba del genere.
0: Allora, stiamo per parlare del film del prodotto da tutta la famiglia Jackson, da quasi tutta la famiglia Jackson. Quanti erano?
6: 120.
2: 5 figli.
0: 2, 7.
2: 2 genitori, 7.
0: E 2 le ragazze?
1: Chissà poi 9. Cioè, intendo dire, in questi casi, quando il diretto interessato non c'è più, io penso sempre, cosa avrebbe pensato lui? Se esiste un al di là, lui ha visto il film e cosa ha detto?
0: Cosa avrà detto?
1: Cosa l'ha pensato?
0: Gli sarà piaciuto o no?
1: Il film è scritto da John Logan e diretto invece da Antoine Fuqua. È un film del 2026, è di base un biopic a forte impronta musicale, ma per me, che l'ho visto proprio di recente, io l'ho visto soprattutto come la storia di un figlio che cerca di scappare alle grinfie devastanti e soffocanti di suo padre.
0: Sì,
1: io ho visto questo.
0: Forse questo padre è disegnato un po'... eccessivo anche nelle lenti a contatto, eccessivo in tutto, nella bocca, nelle lenti a contatto, proprio disegnato in modo eccessivo.
1: Sembra quasi esatto un villain di un film di animazione, però insomma lo descrivono davvero così, questo padre che in nome di questa famiglia che deve restare unita e anche del fatto che voleva fare dei gran soldi, costringeva sto ragazzo a rimanere dentro. È come uno che non permette al figlio di andare a fare la facoltà che vuole.
2: Lui aveva
1: alla
2: capito
1: fine,
2: di avere la gallina dalle uova d'oro, quindi
0: ma infatti la domanda
2: ovviamente l'ha incanalato in quella
0: ma secondo voi è perché il padre voleva arricchirsi in maniera smisurata o lo faceva un po' anche, come diceva, per i fratelli?
1: Tutte e due. Secondo me tutte e due, però si vede proprio che lui cerca in tutti i modi di scappare e adesso non vogliamo spoilerare, ma tanto il film racconta cose che si sanno, e dopo che fa lo spot famoso dove gli prendono fuoco i capelli,
0: della Pepsi Cola,
1: e niente, lui continua a essere sempre invischiato fino a quando poi sul palco, credo proprio dopo l'esecuzione, se non sbaglio, della canzone che stiamo per mettere,
0: l'ho rivisto ieri sera,
1: piglia il microfono e dice "This is the last kick". Dice, questa è l'ultima volta che faccio, che mi esibisco.
0: Era il sesto concerto in Victory, il tour che voleva il padre.
1: Cioè, il padre, mentre era fuori Thriller, l'album più famoso della storia, ha costretto il suo figlio, che voleva fare il tour del suo disco da solista, l'ha costretto ad andare in tour con i fratelli.
0: Esatto.
1: Cioè, una roba di una violenza.
0: Dove poi ha cantato gran parte dei suoi pezzi.
1: Insomma, evidentemente.
2: Ma Michael era alla fine il collante, no? Cioè, la voce migliore, l'anchorman, il carisma.
0: Era quello che cantava poi già nel Jackson 5, quindi cantava già da solista lui.
1: Soprattutto a 8 anni era già il più bravo
3: di tutti.
2: Ma totale.
3: C'è questa scena meravigliosa in cui un giovane Quincy Jones, forse l'ho già accennato, vede il piccolo Michael Jackson mettersi le cuffie a cantare, non riesce a star fermo lui, no? Con i piedi, e quindi quando registra dico devi star fermo davanti al microfono, lo sente cantare, Quincy Jones, cioè non io, Quincy Jones dice io ne ho visti tanti, ma uno così non c'è mai stato, dice, e non ci sarà mai più. E lui ha 8 anni.
2: Ragione.
3: E lui ha 8 anni.
0: È bella la scena che dicevi ieri della piscina, e lui è in piscina e sta aspettando che Dio gli mandi un'ispirazione.
3: Se no, arriverà
0: Prince.
3: No,
0: non mi muovo, se no arriva Prince.

0: Io vorrei dire un sacco di cose. Prima cosa è che questo è uno dei pezzi più belli di Michael Jackson. Uno pensa subito a Thriller, a Billie Jean, ma secondo me questo è uno di quelli che sono venuti meglio. Poi non è suo,
1: no,
0: è di uno
1: Paul
0: dei
1: Caro,
0: Toto, di Steve Porcaro,
1: ma molto l'impronta
2: dei
0: tastieristi.
1: Comunque di Michael Jackson è incredibile leggere i dati. Questo è uno degli 8 pezzi, perché Thriller aveva 8 canzoni, di cui quanti singoli estratti?
2: Forse tutti e 8.
0: Scusa, qual è che non hanno estratto? Facciamo
2: esatto,
0: prima,
2: no? Esatto.
0: Voglio sapere quello che non era di successo.
1: Baby Be Mine c'era, Billie Jean c'era, Thriller c'era, Human Nature c'era, The Girl Is Mine c'era.
2: Beh,
1: forse Pretty Young Thing, ma no, secondo me
0: forse
1: non lo so, non qual lo era, so quello che
2: forse, forse sono tutti,
1: ma la cosa bella che si vede nel film è che quando Thriller ha già venduto 20 milioni di copie, lui va dal discografico e fa: ce n'è ancora, possiamo ancora fare, non è ancora uscito Thriller, non è ancora uscito il video con gli zombie, quindi lui dice
0: certo,
1: possiamo ancora, c'è ancora ciccia, e l'altro fa: ma ha venduto 20 milioni di copie, fidatevi. Lui fa il video di Thriller, che è il primo video di un artista nero passato su MTV, che
0: passava solo era artisti, arrivato a 25, quindi a quel punto hanno obbligato il patron di MTV a passarlo,
1: cioè
0: perché sennò
1: della CBS, sennò
0: dice: vi levo tutto, da Bruce Springsteen a Bob Dylan, ve li levo tutti, e lui è obbligato a passarlo.
1: Chissà poi se è andata così, cioè Michael Jackson seduto nell'ufficio del suo discografico e gli dice: adesso, cioè, io voglio passare su MTV. Lui chiama e fa: senti, se no, come hai detto tu, fa,
0: senti,
1: ti metti super,
0: forse non hai capito, o lo passi o io levo tutto
2: o ti tolgo
0: e gli
2: tutto,
0: butto giù. Sì, e lui è Austin Power.
1: L'attore è Mike Myers, lui.
0: Certo, è Mike Myers.
1: Veramente Mike Myers?
0: Sì. E l'attore che fa anche Austin Powers. Sì, l'altra cosa che volevo dire, però rubiamo tempo a chi effettivamente di un'altra generazione, Michael Jackson.
2: A chi?
0: È di un'altra generazione, me lo confermi, Lidia?
2: A chi?
3: Sì, confermo.
0: Sì, confermo. Buongiorno Federica.
2: Ma ciao, smettila, ragazzi, parlo, smettila con questa formalità. Ciao,
0: no,
2: Chicca,
0: fatelo voi, perché io sono in imbarazzo. Dai, fatelo voi.
2: Ciao Chicca, finalmente sei arrivata a dare anche un senso a questa
0: nostra.
4: Ciao Manola,
2: alla radio,
4: ciao,
2: me. Ciao Chicca,
4: buongiorno.
0: Il film è un filmone?
4: No, non è un filmone, è estremamente patinato. Allora, mi è piaciuto, per carità, è molto piacevole, quindi sì, lo consiglio. Non è un filmone, se
1: io
4: devo pensare a cosa siano i veri film, soprattutto biopic e documentari, per uno come Michael Jackson, ragazzi, doveva essere fatto una roba gigantesca. Cioè, lui era il re del pop. Qua abbiamo un'immagine estremamente patinata, edulcorata di lui,
2: senza ombre.
4: Senza ombre, ovviamente sappiamo che tutti gli aspetti, tra virgolette, più critici della sua vita sono stati ovviamente tolti, eliminati, proprio perché per questioni contrattuali. A livello artistico, ragazzi, di linguaggio cinematografico non c'è assolutamente nulla.
1: È basicissimo,
4: cioè, mamma mia, è veramente scontato.
1: Io alla fine credo che quei film vengono realizzati, i biopic vengono realizzati per i fan dell'artista ritratto nella pellicola. E quindi
0: che
1: è ovvio che devono piacere,
0: certo,
1: piacere a tutti.
0: Ma che va bene così, cioè,
1: sì,
0: intendo dire.
1: Sì.
0: Sono fatti apposta,
1: detto
0: non è che bisogna raccontare una storia.
1: È piacevole, come diceva Chicca.
4: Sì, sì, è piacevole, tu ti innamori di lui, nel senso che pensi ovviamente che anima pura è buonissima, è devoto agli altri, e poi appunto con questa vita allo stesso tempo estremamente complessa, dettato il padre che è stato un padre padrone, però indubbiamente, ragazzi, hanno creato tutte delle faccette. Praticamente i fratelli non vengono considerati, quelli praticamente come se loro non fossero esistiti,
2: poi, o se fossero esistiti soltanto in base a Michael,
4: esattamente.
1: A Michael, certo,
4: e poi è un film che parla principalmente, diciamolo, sui Jackson 5, cioè il seguito in realtà non si vede, che è comunque il grosso della vita e soprattutto di quello che lui diventa, perché liberandosi del padre automaticamente scopriamo un'altra identità, un'altra personalità.
1: Dovrebbe uscire il 2, che dovrebbe raccontare la seconda parte della vita
0: non
1: di
0: lo
1: Michael
0: so.
4: Ma io
0: Jackson.
4: Non
2: Tony,
4: ci credo,
2: non guarda, so. Hai ragione quando dici che quella ragazza lì, che è eccezionale quando fa critiche,
4: grazie,
2: di film varie ed eventuali, mi perde di magia, capito, perché è tecnica ormai, mi è andata a perdere,
0: e
2: quella
0: poi, probabilmente in un esame non è andata bene. Ma
2: come non è andata bene? L'abbiamo
4: dichiarato all'Italia.
0: No,
1: comunque, io trovo che sia meraviglioso il fatto che quell'idraulico fosse comunque un appassionato di cinema. Cioè,
0: il vero papà di Federica.
1: Incredibile.
0: Sentite, volevo dire 3 cose su Michael Jackson. Quindi è un film comunque da vedere.
4: Sì, io lo consiglio.
0: Okay.
4: Da vedere
0: Vabbè.
4: A casa.
0: Vabbè.
4: Sì, sì,
0: allora,
4: piacevole.
0: Dopo vi diamo gli indirizzi per seguire Chicca, perché Cine Chicca è il suo account Instagram.
4: Ragazzi, seguite seguitemi se vi interessa ascoltarmi.
2: No, allora, seguitela perché vi fa capire delle cose di alcuni film che
0: non vorreste sapere.
2: No, grazie, ma che no, magari ragazzi, non vorreste sapere. Sì, però che sono illuminanti, quindi seguitela perché è molto interessante.
0: A proposito di Prince, ma voi sapete che due dei tre figli di Michael Jackson si chiamano Prince, vero? Perché lui chiamò le figlie
2: Prince,
0: chiamò
2: Michael Jr.,
0: Paris Michael Catherine, Prince Michael Jackson primo, Prince Michael Jackson secondo, quindi cioè comunque no, c'era un po' di Prince. E poi dopo parleremo di un paio di altre cose di Michael Jackson che non è che ho scoperto, è l'acqua calda sul modo di ballare di Michael Jackson.
1: Allora il flash mob è stasera, ora statunitense 23:26, che è l'ora della morte di Michael Jackson, che
0: quindi
1: poi
0: alle 24,
1: a seconda dei fusi orari,
2: quindi 14 più o meno in Italia, 14 qualcosa,
0: esatto. Grazie,
1: ciao Chicca,
4: ciao.

0: Noci di macadamia.
1: Michael. Ignazio. The journey is
0: usually the part that you remember. Rosario. Antonio.
2: Manola di Nola. Manola di Nola.
1: Manola di Nola. Contessa Manola, conte di Nola. No, stavo pensando ai movimenti di Michael Jackson, perfettamente riusciti nel nipote di Michael Jackson, che credo che sia quello meglio uscito dal film. Presto farà dei tour il nipote di Michael Jackson, perché è veramente molto bravo. E da dove sono derivati? Lui non ha mai fatto mistero, lo sapete, di aver preso un po' di qua, un po' di là, però ha saputo scegliere. Io infatti nel film l'unica cosa che vedo è un ragazzo che ha tanto tempo e dedica il 100% del suo tempo a quella cosa lì.
2: E sa esattamente,
1: e
2: quello,
1: sa
2: che
1: esattamente
2: vuole.
1: Quello che vuole.
2: Quindi, al di là del fatto che è un po' svampito sul lavoro, invece è una macchina da guerra.
1: Esatto,
2: totale.
1: Quindi lui segue Bob Fosse, che è stato un grande coreografo, e quello che faceva questi balletti strani, e quello che metteva i guanti, che giocava col cappello, che si metteva di sbieco, obliquo, e quindi ha preso da lui un sacco di cose. Ha preso da lui un sacco di movimenti. Ha sempre detto: guarda, io ho preso quei movimenti lì, e poi li ha fatti suoi, li ha fatti meglio, e ha preso dei movimenti di Marcel Marceau, il mimo francese, cioè il suo moonwalk, il suo passo che fa all'indietro, è un'invenzione di Marcel Marceau, che faceva in avanti, cioè non andava avanti, camminava senza andare avanti perché era fermato dal vento. Era un gioco che faceva come il mimo, anche con il vetro, con lo specchio, faceva finta di essere davanti a un vetro.
2: E lo fa per la prima volta durante uno show, quindi la gente impazzisce. Perché la vede quella
3: pazzesco.
2: Cosa dal vivo.
1: Ma
2: e si vede nel film.
1: Andare a prendere quella cosa di un mimo, farla tua e farla anche meglio, un genio.
2: Qualcuno dice 23:26 orario statunitense, Ross hai detto, ma di quale? Cioè, a est o a ovest? In effetti gli Stati Uniti non è che hanno un solo orario.
3: Allora lui muore alle 23:26
2: posto in cui in è morto,
3: in teoria poi in tutto il mondo intorno
2: in California
3: si farà un flash mob.
2: Chi lo sa.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Libera la fantasia, Movieland. Lasciati

0: incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste, viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
4: Caldo africano? Nottate e giornate da incubo? Salva l'estate! Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
11: Pronti?
12: In esclusiva su Disney Plus.
13: Ogni secondo conta, baby!
14: Chef!
12: La serie pluripremiata FX The Bear torna per la sua ultima stagione.
15: Il locale si è allagato.
12: Ed è l'ultima occasione.
16: Io sto vendendo l'edificio!
12: Per salvare tutto.
17: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
12: FX The Bear.
18: È così, o andrà tutto bene
15: oppure no.
12: La stagione finale, il 26 giugno in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
19: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
20: con il sottoscritto Enrico Papi
21: e Lodovica Comello.
20: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
19: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
20: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
19: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
20: solo su Radio 105.
22: Vi aspettiamo!
23: Gli Squizzati di 105.
24: 105
20: 105
24: 105 Che storia!
19: Radio 105.
20: Che storia!

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ah, quindi Fabiola è passata in Carglass.
3: Sì, Fabiola di Carglass. Allora, abbiamo fatto un casino con questa roba del flash mob.
4: Facciamo
3: allora,
4: chiarezza.
3: Sì. Lidia, fa chiarezza. C'è Lidia?
5: Sì. Sì, sì, sono
4: allora.
5: Qui.
4: Allora, che vado,
5: allora Michael Jackson. L'orario della morte ufficiale di Michael Jackson è alle 14:26.
2: Los Angeles.
3: Ora di Los Angeles.
5: Okay. Che in Italia sono le 23:26. Quindi il flash mob italiano sarà alle 23:26.
4: Proprio... Va bene?
3: Fuso italiano.
2: Proprio nella giornata di oggi, Marco, fa la posta.
3: Sì, quando...
4: sì,
3: stasera,
4: tra poco. Tra
3: invece, sui Clash, Tony e Lemmy dei Motorhead sono d'accordo. Cioè, sono due a cui non piacciono i Clash.
2: Perché non mi piacciono? Non mi hanno mai fatto.
3: Ho letto una dichiarazione di Lemmy in cui diceva: i Clash erano dei finti punk, ma facevano della musica vecchia.
4: L'ha toccata piano, eh?
3: Dissing tra le star.
4: L'ha toccata piano.
2: Sono le 11:01.
6: Radio 105, proud to be different.

0: Samurai J su Radio 105, buongiorno, buon giovedì, è il 25 giugno e siamo tutti un po' dislocati come spesso accade di recente. Oggi non so più dove sono io, a Milano, a Roma.
1: Allora guarda, sai, te lo dico, magari, Freschetto lì mi sa.
0: E Tony dov'è? Tony dov'è?
1: Tony è a Milano, Tony è l'unico coerente di noi tre.
2: Siamo sparpagliati.
1: Tonico. Tony è la coerenza, volevo dire, è tonico anche.
2: Io sono sempre qui, mentre voi state a Roma.
1: Ma dove?
2: Qui a 105.3. Mentre voi state a Roma, ma perché non cambiamo argomento, cari amici di 105 Friends?
0: Questo è bello,
1: cioè bello. È preoccupante,
0: Bello. Allora, un recente studio solleva un'ipotesi inquietante.
2: Qual è?
0: Un uso eccessivo di Instagram potrebbe portare a non riconoscersi più.
1: Si chiama letteralmente erosione digitale, cioè a forza di utilizzare filtri vari ed eventuali o applicazioni che ti cambiano letteralmente ma anche concretamente i connotati, va a finire che tu non ti riconosci come sei naturalmente. Cioè ti svegli la mattina, ti guardi allo specchio e dici: ma ciao, ma chi sei?
2: Ma sai quante
1: ci conosciamo?
2: Quante volte al mattino mi sveglio e dico: perché ho fatto alzare mio fratello? Non sono io.
1: Quindi, ma tu non usi tanti filtri in realtà.
2: Torno a letto, no.
0: Quindi l'unica cosa per risolvere questa problematica è l'avvento degli ologrammi, cioè tu in casa ti metti un ologramma in mezzo alla sala e poi quando ti svegli vai dentro il tuo ologramma e così gli altri ti vedono col filtro nella realtà. Cioè questo potrebbe essere un modo, capito? Vai dentro la tua faccia rifatta.
2: Ma sai qual è l'effetto? L'effetto è quello che abbiamo, che otteniamo, quello che ci fa saltare quando ci guardiamo in uno specchio da un'angolazione che normalmente non vediamo di noi stessi, no?
1: Ah, guarda.
2: Quindi tu ti vedi magari di profilo per un attimo, ti vedi in una foto fatta da un altro. Invece noi siamo abituati a vederci sempre di fronte.
0: Soprattutto
2: sempre,
0: facendo una faccia, facendo
2: un'espressione. Facciamo subito l'espressione da foto, quella che ci piace di più. Ma soprattutto con l'occhio sinistro a destra, l'occhio destro a sinistra.
1: Certo.
2: Cioè in quella immagine lì, già l'immagine ribaltata, come ci vedono gli altri, noi non siamo abituati a vederla. Figurati quella di tre quarti, di fianco, di dietro.
0: Beh, quindi il trionfo di questa cosa è il doppio specchio
2: dei grandi magazzini.
0: No?
1: Quindi, ma a parte che gli specchi che trovi nei camerini dei negozi d'abbigliamento, e lo dico soprattutto da donna,
2: sono addolciti.
0: Sono un po' inclinati.
1: No, ma ragazzi,
0: no?
1: Ma vengono fuori dei difetti che tu non pensavi nemmeno di avere alla nascita. Non
0: per
1: so
0: certi
1: come
0: versi.
1: Dire.
0: Però in altri punti invece migliorano, che tu ti compri
1: perché
0: una
1: ti snelliscono.
0: Certo,
1: ma in realtà. Non poi credere.
0: Vai a casa e dici: ma che è sta cafonata?
2: Ti snelliscono, ti fanno una carnagione migliore anche, perché sono un po' più scuri.
1: Anche nelle palestre ci sono gli specchi, quelli che snelliscono. Dici: ah, questa palestra funziona, guarda che muscoli.
0: Però
1: invece no,
0: adesso
1: in realtà
0: noi
1: no.
0: Stiamo facendo i radiofonici, la stiamo buttando in cacciara. Però in realtà, secondo l'OMS, molto serio il discorso,
1: sì,
0: un adolescente su 7, un adulto su 8 nel
2: si
0: mondo
2: si abitua a un'immagine con quella che siamo abituati noi a vederci.
0: Convivono con
2: un
0: disturbo
2: reale.
0: Mentale sì. E l'uso dei social è stato più volte chiamato in causa. Lo studio individua un nuovo rischio: essere minacciato la capacità, attenzione, intrinseca del cervello di riconoscere il proprio volto.
1: Mamma
0: vi faccio
1: mia.
0: Solo
1: e
0: un esempio
1: anche, eh?
0: Perché l'ho vissuta nella fase finale dell'Alzheimer. I malati si guardano allo specchio e non si riconoscono.
2: Non
0: riconoscono più il proprio volto. Quindi noi stiamo facendo una roba simile per colpa della continua esposizione a una macchina fotografica.
2: Sì.
0: Clamoroso,
2: e quella
1: e
2: cosa che dicevo.
1: Ci sono anche dei casi emblematici. A volte alcune piattaforme, alcuni social utilizzano o mettono a disposizione dei filtri che dopo un po' però vengono tolti perché semplicemente si aggiornano. E quando tu sei abituato ad usare quel filtro sempre,
0: se
1: a guardarti in quel modo, quando non ce l'hai vai in una crisi definitiva. Ed è preoccupante anche questo.
0: Beh, per esempio io il Paris o Paris di Instagram
1: che ti spiana la
0: io
1: vita.
0: Io lo vorrei anche nella vita, quello ti leva tutte le
2: no, ti colora in maniera cos'è?
1: No, ti spiana, ti togli i lineamenti,
0: ti dà un incarnato.
1: Sì.
0: Io vorrei il Paris nella vita.
2: Sapete quanti selfie si fanno ogni giorno nel mondo?
0: Nel
2: secondo un'indagine 90-100 milioni di selfie tutti i giorni, ma secondo altri studiosi dovrebbe essere addirittura il doppio, 200 milioni di selfie. Quindi già farsi una selfie è un po' di energia che stai sprecando. 100 milioni di selfie.
0: Tipo la Pierdomenico da sola se ne fa 70 milioni.
2: Se
0: la salutiamo.
1: Ciao Romy, bacino.
2: Almeno i suoi non rompono gli obiettivi come i nostri.
1: Però pensa che rottura di scatole. Se uno ci ragiona in maniera lucida, già hai a che fare con te tutto il giorno. ti devi pure fotografare, ti devi pure fare selfie.
0: Ma sono l'ultimo.
1: Cioè, ma perché?
0: Io sono l'ultimo.
1: Ma basta.
0: Io sono molto insicuro in generale sulla mia fisicità, perché sono stato un bambino, diciamo, bullizzato un pochino, e quindi io sono l'ultimo, perché io me ne faccio di selfie. Ecco, Tony è l'unico innocente.
2: No,
0: di questa,
2: io normalmente no. Ma io penso sempre che un tempo non esistevano. Cioè, noi con la macchina fotografica o con anche, anche quelle elettroniche fotografavamo gli altri, le cose,
0: o i paesaggi,
2: gli animali, non la voltavamo contro noi, ci facevano una foto.
1: Certo,
2: che
1: non
2: cazzo,
1: solo
2: che idea è farmi una foto?
1: Mentre tu adesso facevi delle foto, poi le lasciavi al fotografo,
2: sì,
1: e come erano venute, non è che potevi aggiustare la luce,
2: no,
1: modificare
2: sempre
1: il soggetto.
2: Io ero rimasto all'antica, sviluppami solo quelle venute bene, quello, ma che cazzo,
0: ma secondo voi, visto che comincio a vedere, soprattutto durante l'adolescenza, dei ragazzini che rifuggono un po' da questa faccenda, ad esempio mio nipote 19enne, cioè, che è uno che quando facciamo la foto di famiglia si sfila, dice io non la voglio fare. Cioè, secondo voi questa cosa continuerà o a un certo punto verrà così a noia che i
2: ragazzi
0: diranno,
2: sì, come tutte le cose cambieranno.
0: Vero,
2: ma sì, io vedo anche mia figlia, che è più grande, si fa le selfie solo, o i selfie, non so, una volta dice al femminile, una volta al maschile, dipende dai periodi, ma si fa i selfie solo per delle occasioni.
1: Certo.
2: Cioè, se andate in un posto, per far vedere che andate in quel posto, si fa una selfie, perché è normale. Invece, certo, lo trova quasi brutto. Anch'io lo trovo quasi brutto fotografare soltanto il museo e dire sono stato qua. No,
1: ah,
2: ci devo,
1: no,
2: essere,
1: certo,
2: anch'io, se no è assurdo. Però
1: adesso,
2: solo in quelle occasioni.
1: Adesso è cool per i giovani a o avere un profilo social privato, quindi
0: devo,
1: o non averlo affatto, o fare delle foto in cui non ti si vede il viso, quindi si coprono con il telefonino, anche i selfie, si coprono il viso con il telefonino, oppure si celano. Difficile beccarli.
2: Io non lo so perché
0: i nostri figli piccini tra 10 anni.
2: Oh. Io ho sempre avuto altro che un profilo social, un profilo, guarda, greco.
1: Bellissimo, amore.
2: Sì, greco.
1: Stupendo.
2: Amore, dalle tu uno schiaffo, visto che
1: no, scusa, ti stavo apprezzando.
2: Cioè, è un greco, uno di Atene, ha un profilo social o un profilo?
1: No, allora, dai, Tony.
0: Tu hai un profilo da yogurt greco.
2: Sì.
0: Se dovessi dire
2: scaduto.
1: Cosa è acido?
2: Scaduto.
1: Vabbè, ce la cantiamo e suoniamo da soli, guarda. Bello così, però.
0: Sì, comunque mi incuriosisce molto sapere come diventerà il mondo, perché mi sembra che abbiamo raggiunto un livello oltre il quale, quindi o torniamo indietro,
2: no,
0: o
2: non c'è il limite.
0: O implodiamo.
1: Al peggio.
0: Chi lo sa, chi lo sa.

0: Io detesto essere così, io non vorrei essere così. Io
1: invece,
0: se rinasco non voglio.
1: Sei così, sei così.
0: Io vorrei sei così. Ascoltare una canzone e dire mi piace o non mi piace, non avere quella vocina nel cervello che mi dice a cosa assomiglia, e trovo spesso la risposta.
2: Tu cosa rompipalle?
0: Sono rompipalle. Mamma mia. Questo pezzo di Bruno Mars assomiglia molto a una canzone di Curtis Mayfield che si intitola Move On Up. E questa cosa, vi faccio un piccolo pipponcino.
2: Anche, metto comoda, vai.
0: Anche quando uno è un artista famoso, sì. Quando va in studio, va dal produttore e dice la mia canzone vorrei che suonasse un pochino come questa. Lo fanno tutti,
1: Sì, cioè, forse hanno esagerato in certi momenti.
0: Ci sono le reference.
1: Esagero.
0: E Bruno Mars, che è bravo, è un po' uno che scopiazzina.
2: Ma non finiranno le combinazioni prima o poi? Cioè, le note sono sette. Ma
0: Tony
2: quanto...
0: te lo sa spiegare. Tony, fai il
2: Tony, ti prego.
0: Cosa?
2: Sette non finiranno le combinazioni.
0: Sette note.
2: Sì, sette note.
1: Ma in realtà... In realtà poi certo le combinazioni non sono infinite, perché se ci pensi la stessa intelligenza artificiale cosa fa? Prende tutte le melodie, le mischia e te ne tira fuori un'altra, ma è scopiazzata qui e lì.
0: Però è però sempre leggermente diversa.
1: Ma sai quante cose derivano dalla musica classica? Lo sapete?
0: Però qui poi non è necessariamente una questione di note, perché questa qui, per esempio, la canzone che abbiamo appena ascoltato, assomiglia a quella perché le percussioni, l'arrangiamento, il modo in cui suona, la melodia non è uguale. Cioè bisogna anche...
2: Però è un fraseggio simile.
0: Bisogna farlo con professionalità, con furbizia, diciamo.
2: Vabbè, era una curiosità. Comunque.
0: Fine del pippone.
2: Va bene.
0: Troncare.
1: Bruno Mars è lì in auto alla stazione di servizio Tamoil.
2: Salutiamo, dovevamo intervistarlo, ma non verrà
1: più. Di Casalecchio di Reno, incazzato nero. Ne sta parlando con Lorenzo Cherubini, ne sta parlando con Cremonini.
0: Sono tutti a fare benzina.
1: No, gli altri due dicono sì, fanno così anche con noi. Sono due stronzi.
2: Non ci andiamo più, bla bla bla.
0: Allora, un amico da Torino scrive, rispetto a quello che dicevamo sui selfie, o sulle selfie, come ama dire Tony, nel 97, si ricorda l'anno preciso, mi sono fatto un selfie con una macchina fotografica usegetta, sono rimasto malissimo perché avevo una faccia concentratissima per riuscire a...
1: Centrarmi.
0: E adesso invece ormai siamo diventati anche bravi, perché ovviamente col telefonino è proprio da boomer, col cellulare ci vediamo perfettamente inquadrati, no? Però ci ricordiamo quando è che abbiamo cominciato a fare questa cosa buffa, ridicola?
1: Allora,
0: quando è che ha preso veramente...
2: Ma non lo so, ma forse con Instagram.
1: Io la prima
2: me.
1: Selfie che ho fatto l'ho fatto a San Sebastian, e in Spagna, nella regione basca, perché ho voltato la mia reflex, la macchina fotografica vera,
0: l'hai puntata
1: e l'ho puntata su me, mia figlia e mia moglie, e ci siamo fatti un autoscatto. Quello era il primo selfie.
0: Che poi autoscatto fa pensare subito al porno, ricordate quelle riviste?
1: Io ero abbonato fermo posta, rivista, sì, quelle... autoscatto.
2: Io comunque ho un'immagine di mio papà, adesso ho avuto un flash, che compra
1: sulla rivista
2: questa...
1: porno.
2: Oddio, no. Spero di no. Poi buon per lui, magari ha avuto un passato che non conosco, non saprei. Non conosco nemmeno, come dire, dettagli. Come andiamo avanti? No, ho un'immagine di lui avanti. Con questa macchina fotografica. Ma fiero, compra questa macchina fotografica e a parte un flash enorme che andava attaccato come fosse il pezzo di una costruzione.
0: Vabbè, ancora così, eh?
1: Sì.
0: Ci sono ancora quelli.
2: Ma era veramente, parliamo dei primi anni 90. E ogni volta che doveva fare le foto ai compleanni o alla gita, doveva passare mezz'ora a montare e venivano delle foto però a tratti bellissime, altre volte proprio perché c'era stato scatto per inserirlo nella foto dove venivano, altrimenti era sempre quello che scattava, terribili. Ovviamente... perché ci mozzava la testa, cioè... oppure c'erano pezzi di braccio che entravano nella foto.
1: Fare una foto è veramente un'arte, un fotografo è un artista, per quanto qualcuno possa dire ma no, non fa nulla, fa tutto la macchina fotografica,
0: insomma,
1: il cavolo,
0: insomma,
1: perché
0: insomma.
1: L'occhio è incredibile, ma non
2: Mamma
1: soltanto
2: mia.
1: L'occhio, l'inquadratura, la velocità di scatto, il tipo di obiettivo che sta utilizzando.
0: E ovviamente la luce che fa.
1: La luce, molto. Quindi quel flash lì, una volta addirittura ci avevano il borsello, ve lo ricordate?
2: Sì, certo.
1: Una sorta
2: certo.
1: di borsello che era la batteria per il flash.
0: Certo. Mamma. Comunque mi avete sbloccato un ricordo, il primo selfie io l'ho fatto insieme a Fabio Liuzzi a Madrid. Una ventina d'anni fa, e mentre ci scattavamo sto selfie uno ci rubava la borsa, quindi nel selfie c'era il piede di quello che stava scappando via con la borsa.
1: Ma scusa, ma da lì se lo davi a Picozzi
0: dal piede
1: lui faceva l'impronta, il calco, poi con Luminal lui ti trovava tutto.
0: E sai chi veniva fuori?
2: Cosa?
0: Comollo, era stato Comollo
2: e come colonna sonora ti scatterò una foto.
0: Va bene, scriveteci se vi ricordate quando vi siete fatti il primo selfie. Mi piace questo argomento.
1: E soprattutto quando vi siete fatti la prima foto. Messaggio, foto.
0: E poi foto.
2: E mandatecela anche.

0: alzi la mano chi non vede l'ora delle vacanze. Dai, manca pochissimo e mi raccomando, qualunque sia la vostra prossima meta, scegliete il meglio. Partite con Carpisa. Cercate un trolley rigido ultra resistente? Scegliete GoTech Più e GoTech Premium. Materiale brevettato Carpisa GoTech, ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato per viaggiare con praticità, comfort e affidabilità. Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
1: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
18: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.

0: bene, Fra Quintale.
1: Sporio.
2: Sporo. Sconciato Moro.
3: Parla un po' misura come al mio toro, paese. Al mio paese dicono spara.
0: Però quello tiene uno spa. Che non c'è nell'orecchio. Sporio. Che c'è una I che non c'entra nulla. Un po' così trascinata.
3: Maurizio da Viareggio. Primo selfie con della mia vita alle ore 00:00 del 1 gennaio 2000. Quindi scusami, al ridosso del millennium bug che non è mai arrivato, perché era il primo gennaio 2001, giusto?
2: Secondo me ha detto meglio che mi faccio una selfie prima che si rompa il telefonino.
3: No, forse era allora, aspetta, forse era tra 99 e 2000, perché dice 00 primo, adesso sì. Primo gennaio 2000, cioè 99 2000 o 2000, vabbè.
0: A ridosso, dai. A ridosso.
3: Alla fine del conto alla rovescia ho scattato con me e mia moglie Chiara abbracciati, sorridenti, felici e ubriachi. Invece tanta gente dice io non ho mai fatto un selfie.
2: Allora, ogni giorno vengono fatti ogni secondo 1000 selfie fino a
0: ogni
2: 2000
0: secondo.
2: Ogni secondo 2400 selfie, che non sono tanti. Se ci pensi, ci sono soltanto ogni secondo 2400 persone che si fanno una selfie. Al contrario, ogni giorno sì, ci sono 5 miliardi di fotografie che vengono scattate. Quindi molte di più.
3: Di cui 100 milioni dicevi prima selfie, 100
2: 200 milioni, al massimo
3: 200
2: milioni, 5 miliardi. Quindi come vedi ci sono tante foto in... cioè per fortuna.
0: Allora salutiamo la nostra amica Alessia Marcuzzi che sicuramente ci sta ascoltando.
3: L'ho incontrata l'altro giorno in stazione.
0: Ci sta ascoltando lei. Il primo selfie l'ho fatto a 12 anni con il calendario di Marx, della Marcuzzi proprio. E poi le conseguenze sono state quelle. Ciao Sergio da Milano, grazie per questa.
2: Sai che non ho capito, scusami.
3: Cosa
2: Nato,
3: vuol dire che
2: si è fatta una selfie e ha fatto un calendario?
0: Allora lui ha preso. Allora le cose sono due: o si è fatto
2: ma
0: un
2: lei
0: selfie
2: sia Marcuzzi
0: allo
2: o di chi
0: no,
2: parla?
0: Con il calendario di Max, della Marcuzzi.
3: Si è fatto un selfie col calendario.
0: Te lo ricordi il calendario? Okay. Io ce l'avevo per esempio.
3: Io ci ho preso.
0: Anche quello della Canalis avevo io.
4: Bene. La palma.
0: Comunque snor- lui si è fatto un selfie con quel calendario lì.
2: Sì.
0: Capito?
2: Io avevo capito che fosse la Marcuzzi.
0: Altro, ma forse non è il caso di.
2: Vabbè, lasciamo stare. Io mi facevo le selfie dal gommista.
0: Perché?
2: Aveva i calendari quelli con le donne nude.
0: Ah, certo.
3: Ma comunque,
0: certo.
3: Sai che c'è un po' di gente che dice: io non mi sono mai fatto. Ma io ho un rispetto,
0: no,
3: perché ho resistito,
0: bravi,
3: a questa tentazione stupida dei tempi moderni. Comunque, Millennium Bug scrive Lidia giustamente tra il 31, quindi è a cavallo tra il 99 e il 2000. Io ricordavo fosse tra il 2000 e il 2001. No, è perché era l'arrivo del nuovo
2: 2000.
3: Millennio.
2: Sì, l'arrivo, perché si passava dal 999, dal 1999.
3: È vero.
2: Il processore.
0: Mamma mia.
2: Non
0: sì.
2: erano stati creati per superare quell'anno. Sì, quindi sì. Avrebbero dovuto aggiornarsi a 01010000. Quindi
3: tutto
2: non
3: lì,
2: era facile.
3: Era tutto che cambiava il 2000.
2: E tutti si aspettavano. Sarebbe stata la fine del mondo, invece non è successo.
3: Perfettamente
2: niente.
3: Nulla. Perfettamente nulla. Questo teniamolo a mente di quelli
0: per tutte le volte che diciamo accadrà questa cosa, perché l'hanno detto.
2: Anche questo ho letto da qualche parte. Io sono quello che legge le cose stupide. Dicevano che il 93% delle cose che temiamo ogni volta non succede.
3: L'ho detta io l'altro giorno anche al telefono questa. Ti ho detto.
2: Ma eri con me al telefono?
3: Pensa a tutte le cose che abbiamo temuto, che ne so, anche a livello lavorativo, eccetera, sì. In questi anni. Quante se ne sono verificate?
2: Una sì.
3: Lo 0.1, solo la roba di Manola. Poi per il resto le abbiamo scampate tutte.
0: Bellissimo messaggio che arriva da un fotografo professionista. Dice, ci credete che io nello scattare selfie sono una chiavica tremenda? Andrea, fotografo da massa.
3: Beh, ha molto senso questo che dice, perché il fotografo è il trionfo dell'altro da te. Di
0: certo.
3: Guardare il mondo, non guardare te stesso. Non può essere ombelicale se fai il fotografo, devi essere l'opposto.
0: Sì,
3: è giusto.
0: Sì, ha ragione.
2: Poi,
0: ragione,
2: poi un giorno, se non c'è ancora, faranno una mostra. Secondo me, delle selfie passate alla storia.
3: L'hanno già fatta.
2: Le selfie nel bagno di Berlusconi. Vi ricordate? Selfie. Nel bagno di Berlusconi fecero storie.
4: Io non c'ero.
3: Famose.
2: Le selfie di qualche artista.
0: Sei sicuro
2: in qualche...
0: non ci fossi? Perché io ricordo.
2: Non
0: altro,
2: eravamo
0: sai?
2: In quell'occasione lì.
3: In altre occasioni, sì.
2: Sì.
3: Cioè, forse
0: sto
3: sì.
0: Sto pensando ai selfie che ho scattato in posti strani. Adesso mi è venuto in mente.
2: Però via. Via, gli ultimi minuti.
0: Boh, no, non lo so, secondo
2: di
0: me.
2: Di programma, le selfie che nei posti più strani che avete scattato, dai. È giusto Lidia, confermi?
0: Paura.
3: Stavo pensando.
0: Sì, sì, confermo.
3: Io.
0: Paura. Sì, confermo. No, beh, dai, io in bagno magari in condizioni non proprio.
2: Ecco, no, quante volte mi hai mandato la foto?
3: Allora, una...
0: No, mai!
3: Una sciocchina che ho fatto... Sciocchina, che poi la fai quando sei lì. Ho fatto quella, io, mia moglie, dietro la Gioconda. Sai che lì c'è la transenna,
0: ah, certo,
3: c'è la fila, a tutti arrivano e si fanno...
2: Scusami,
3: e
2: mi son fatto, ma perché farsi una selfie davanti alla Gioconda? Dai, cioè, veramente...
3: L'ho fatto, ragazzi, l'ho fatto.
0: Tu l'hai fatto, perché comunque...
2: Adesso tu ne hai fatto una
0: ricordo.
2: Peggio. Tu ne hai fatto una peggio e hai rimosso. Come dici che io ho rimosso...
3: Qual è?
2: Quella, aspetta, nella capitale del Portogallo, a Lisbona, siamo andati in una chiesa storica, in un monastero, davanti alla torre di Babele, di Belém, torre di, non mi ricordo
0: Belém,
2: mai come si chiama,
0: Belém, Belém.
2: E c'è questo monastero bellissimo, c'è questa croce enorme, questo Gesù Cristo, è talmente grande che c'è addirittura una balconata per, cioè è stato posto su una parete dove c'è anche una balconata. Lui è andato su, mentre non lo guardavo, l'ho raggiunto e lo trovo che si sta facendo una selfie con alle spalle Gesù Cristo.
3: Bella Gesù.
0: Oppure sai, fai finta di abbracciarlo, di mettergli una mano sulle spalle, perché cioè, con la prospettiva lo puoi fare. No, tra l'altro stamattina, a proposito di selfie, leggevo questa notizia assurda. Hanno ripreso una fila infinita di persone a Santorini, letteralmente in fila, per farsi un selfie
3: col tramonto.
0: Con il tramonto.
3: Il famoso tramonto di Oglia.
2: A Santorini lo fanno.
0: Ma una fila infinita.
2: Sì, sì, sì,
0: infinita.
2: A Santorini lo fanno. Ci sono dei locali che ci vai soltanto per vedere quelle foto. Ragazzi, c'è scritto un messaggio che mi fa venire i brividi. Me l'ho dimenticato. C'erano quelli che si facevano la selfie con la salma del Papa.
3: Sì, vabbè, io.
0: Cioè, vabbè, quelle...
3: Diciamo che terrei fuori quelli che si fanno selfie in situazioni dove non andrebbe fatto. Lì è proprio da schiaffoni.
0: Dai.
3: Lì è da schiaffoni.
0: Sì.
3: Però c'è anche il cretino che fa una roba del genere.
0: Anche chi al funerale di Maurizio Costanzo si è fatto un selfie, ha chiesto un selfie alla De Filippi. Follia per me. Poi, per carità, la cortesia vuole che magari assecondi, ma ci sono momenti e momenti.
3: Io l'ultima volta che ho fatto sesso mi sono fatto un selfie perché volevo immortalare un momento.
0: Perché non ci credevi?
3: Chissà quando mi sarebbe ricapitato la volta dopo. Cioè,
2: anche io
3: volevo fissare.
2: Anche io mi sono fatto un selfie mentre lui faceva l'amore. Proprio per ricordarmi.
0: E tu dov'eri, scusa? No, non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere.
3: Come Ielio sul set del film di Rocco Siffredi.
2: Suonavo.

0: È facile incontrarsi anche in una grande città, no? Cioè, lei spera di non incontrare l'uomo che la, o la donna. No, Noemi è etrosessuale, si crede.
1: Ma è sposata con il suo chitarrista.
0: Cioè, il personaggio della canzone spera di non incontrare l'uomo che l'ha fatta soffrire. Perché è così, anche in una grande città. Poi l'incontri con la persona che ti ha...
2: Guarda,
0: che
1: quando non la vuoi incontrare è il momento che la vedi ovunque. Funziona così.
2: Ma io poi ti rivedrò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò.
0: Io ti cercherò.
1: Marco, manchi solo tu, vuoi dire qualcosa?
2: Sì.
1: Non lo so, è una canzone da cantare?
2: Ma lui adesso tira giù un bestemmione.
1: Mamma mia, sì, ma figurati. No, apporta il tuo contributo, dai.
0: Cantiamo tutte le canzoni che parlano di incontri. T'ho incontrata domani.
1: Vorrei incontrarti fra 100 anni.
0: Sì, tocca a voi.
3: Vai, Tony.
2: Sì,
3: dai.
2: Non mi viene in mente niente.
1: Billy Jean. Attacchiamo.
2: Incontri ravvicinate
3: al terzo. Bravo
1: Tony. Comunque quell'uomo lì, oltre ad essere giusto, no, ma è anche, cioè, ha una cultura sconfinata.
0: Chi era, Vangelis?
3: No.
0: Non era Vangelis?
3: No.
2: Quanti campanelli, quanti clacson.
1: È un momento bellissimo questo della radiofonia italiana.
2: Era bellissimo.
1: Ecco qua.
0: Traianino, che cazzo è?
2: Che poi nel film non ci hanno mai raccontato che cosa significasse. Perché quel suono era praticamente la comunicazione degli alieni ai terrestri. Ma cosa significava?
3: Comunque credo che sia John Williams, autore di Guerra Stellare.
0: Certo.
2: Ah, quello delle automobili, quello della Formula 1.
0: Sì, che poi sembra anche, se ci pensate, sembra anche din din din din din, uno storno alla cassa 6.
3: Ma, cioè, no.
0: Anche,
1: ma lo sai che da piccola volevo fare quella roba lì? Io volevo parlare.
0: Ma secondo me saresti perfetto.
2: E chi di noi?
1: Posso andare? Amici della Siluga, ne avete bisogno? Perché io verrei.
2: Io ti faccio, io faccio il dindon. Io faccio il dindonista nella vita. Voglio fare il dindon.
1: Signora Tony,
2: e tu dici che c'è uno
1: storno.
2: No, c'è uno storno alla 23.
1: Io c'è uno storno alla 23.
2: Dun dun. Vai.
0: Comunque adesso in alcune catene
1: c'è uno storno alla 23, storno alla
2: non
1: 23.
2: Dice c'è uno storno alla 23.
1: Ah, basta, cioè, storno alla 23.
0: Adesso in alcune catene viene anche segnalata la presenza di persone antipatiche. Vai, fammi il cicalino, Tony, vai.
2: Din din.
0: Uno stronzo alla cassa 12.
2: No, di solito
0: non ci va.
2: Di solito quando è così è din din. La cooperativa al corridoio 21, qualcuno aveva un cane.
3: Aveva.
2: Eh sì, e quindi ha defecato, bisogna andare a pulire.
0: Aveva.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
6: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
7: E super appetitose, Antonella!
8: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglio

0: di fare casa.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: Il prezzo del carburante aumenta? E io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: abbiamo messo questo pezzo perché qui comincia il weekend. Noi vi auguriamo una buona giornata, ci sentiamo lunedì. Ciao a tutti.
1: Beh, anche una bella chiusura di cerchio, perché abbiamo parlato di Michael Jackson stasera alle 23:26 ora italiana. C'è il flash mob e The Weeknd è uno di quelli più vicini.
2: Stasera, no, avvicinati. Da noi alle 14:26.
1: No,
0: alle 23, alle 23.
1: No. Scusa, mi sono riperso. No,
3: 23:26
4: italiane.
1: Allora, Manola.
0: Manola che ha indosso il mio orologio oggi, no, quindi ha sbagliato l'orario.
2: Ma perché? No, no, ma perché ci stavano scrivendo alle 14:26.
1: Vabbè, comunque. Dovrete aderire 23:26.
2: Ci sentiamo domani come volete, Michael Jackson.
0: Ci sentiamo domani e avremo anche una sorpresa perché torna da noi Mia Canestrini, corretto?
1: Sì, perché si è parlato molto di caccia ultimamente. Domani Mia ci darà il suo punto di vista informato, diciamo, e autorevole.
0: E sentiremo un po' dalla sua viva voce cosa sta succedendo. Grazie Lidia.
4: Grazie a voi.
0: Me lo confermi?
4: Ti confermo tutto.
0: Perfetto, grazie.
1: Ciao,
0: Marco.
5: Ciao. Grazie a voi ragazzi, ciao amici a tutti.
0: Ciao Roma.
1: Ciao Roma.
2: Ciao Tony, ciao amici.
1: Ciao Milano.
0: Ciao Manola, ciao Ross.
1: Vi lasciamo con Takeaway a domani.
0: Ciao,
1: ma
0: ciao,
1: dove?
0: Ciao.
5: Ma qui.
1: Lì.
0: Ciao ciao.
2: È qui.
0: Ciao ciao.
2: Lì.
0: Ciao.
2: È qui.
0: Ciao ciao.
2: 23:26.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: A Radio 105 le 12 in punto.
9: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buona giornata da Boris Mantova. È gravissima la situazione in Venezuela, colpito da un violento terremoto. La scossa più forte, magnitudo 7.5. Interi quartieri sventrati, 32 morti, oltre 700 i feriti, ma il bilancio è in costante aggiornamento. Si scava anche a mani nude, estratti vivi tre fratellini dalle macerie di uno dei centri più colpiti. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale di Caracas, che ha sospeso i voli, stop anche al rifornimento di gas. Migliaia di persone in strada sotto shock. Aiuti e solidarietà dall'Italia e da tutto il mondo. L'ambasciata e i consolati di Caracas e Maracaibo sono pienamente operativi perché al momento non risulterebbero italiani coinvolti. I numeri di emergenza della diplomazia italiana all'estero e a Roma sono attivi, ha detto al TG5 l'ambasciatore italiano in Venezuela Giovanni Umberto De Vivo, che traccia un quadro della situazione.
11: Moltissimi danni sia nella capitale ma anche nella parte occidentale del paese, diversi edifici crollati, l'aeroporto è chiuso, quindi diciamo italiani coinvolti sì, nel senso che moltissimi non possono rientrare a casa.
10: Ancora vittime dell'ondata di caldo che attanaglia l'Europa, un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. Proprio in Francia, circa 3.500 scuole chiuse, orari modificati, 212 decessi invece avvenuti in Spagna da domenica a mercoledì. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il fine settimana e lunedì. Dopo la rivelazione del segretario NATO, secondo cui 500 voli americani sono partiti verso Teheran da basi italiane, arriva la replica del regime di Teheran. L'Italia e tutti i paesi europei collusi con Trump e Netanyahu ci diano spiegazioni. Il prezzo del petrolio è sceso ai livelli pre-guerra, circa $72 al barile il Brent. È in corso in questo momento a Montecitorio la commemorazione per gli 80 anni dall'Assemblea Costituente. Sta parlando il Presidente della Repubblica dicendo la Costituzione assicurò stabilità. Code chilometriche attese fino a 6 ore. Parliamo di Fiumicino e Ciampino diventati incubo per i controlli biometrici. In vista del picco estivo, i protocolli disposti dall'Europa potrebbero essere allentati, dice la D. Troncone. Il processo si sta dimostrando incompatibile con i volumi di viaggiatori che dovremo affrontare. Lo sport nella notte italiana: si qualificano ai 16esimi del mondiale Brasile, Marocco, Messico e Sudafrica. Ancelotti chiude il girone primo in classifica con 7 punti. Stasera alle 22 Ecuador, Germania, Curaçao, Costa d'Avorio. MotoGP è arrivata la conferma, Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia, dalla stagione 2027, 4 anni di contratto in cui affiancherà l'altro azzurro, Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: preoccupo. Cosa faccio? Inizio io, inizi tu, Camilla?
1: Vai,
0: buongiorno.
1: Vai, vai, è il tuo programma, non mi permetterai mai.
2: Ah, ma è già questa l'atmosfera di oggi. Che
0: subito
2: bello.
0: Polemiche incredibili. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con 105 Takeaway in
2: Dani,
0: diretta.
2: Sì, ti vedo ciao, bene, c'è una bella faccia.
1: Ma sei truccato?
0: Guarda, sono tutto fatto.
2: Appunto. Ecco, sei fatto ieri?
0: Ho fatto
1: io
0: le
1: lo so.
0: Registrazioni.
2: A parte battiti.
1: Io lo so. Sì. Ti sei fatto lo spray tan come me.
0: No, allora ragazzi, intanto questo è un programma radiofonico.
2: Secondo me ha fatto battiti e poi ha fatto bottiti dopo la serata.
0: Ma non in live, cioè, ma non in live.
2: Oh, ragazzi, c'è Comollo, c'è Comollo al posto di Maurizio.
0: Perfetto.
2: Io mi sono messo la cintura di castità che non si sa mai.
0: Allora, è successa una cosa molto brutta ieri, lo devo dire, mi dispiace, però ieri avevamo avuto un piccolo problema tecnico,
1: sì.
0: Una testa doveva saltare, abbiamo scelto Maurizio, un applauso.
2: Perché cosa è successo Maurizio. Ieri?
1: Insegna gli angeli a
2: cosa è successo ieri?
1: Il regista.
0: Niente, sostanzialmente sembrava un collegamento dallo stretto di Hormuz.
2: Ah, okay. No, perché
0: poi
2: quando io non ci
0: punto...
2: sono non vi ascolto perché non fate ridere.
1: Beh, Dio,
0: ascoltami,
1: guarda,
0: Jake, te lo dico subito.
2: Oh,
0: eh?
2: Ascolta, quando parlo io, tu... Guarda i fogli.
1: Ok, va bene.
0: Allora, subito devo dire una cosa importante a Jake. Perché
2: sì.
0: è ciò che accade in tua assenza, dove ovviamente Camilla dà il peggio di
2: certo,
0: sé.
2: Certo, sì.
0: Allora,
1: lei ieri
0: ha voluto manifestare il fatto di essere andata, e ce l'ha detto in tutti i modi, al matrimonio di Paola Di Benedetto.
2: Ah,
0: no?
2: ho visto. Esatto. Lì, sì, certo.
0: E hai saputo?
1: Cosa?
2: No.
0: Si è cagata anche addosso.
2: Anche lì,
0: incredibile, è una roba allucinante.
2: Ma la chiamano per quello, no?
0: Ha fatto il giro del web e ha rovinato l'ennesimo matrimonio. Prego.
1: Allora, no, devo dire una cosa, amici miei, io adoro fare questo programma, adoro Jake, adoro Daniele, adoro Lauretta, Maurizio
3: sono
1: e tutti quanti.
3: Che lusingano solo.
1: Però
3: la vanità dei
1: questa storia deve finire. Questa storia deve finire perché io rimango comunque una piccola princess e quindi mi dà fastidio che voi stiate, come dire, affiancando la mia immagine a questa roba qui. No, veramente.
2: Ma
1: quindi diciamo tutto il resto me lo piglio, non mi piglio più.
0: No,
1: quella
0: tutto
1: roba.
0: Il resto me lo piglio, non si può sentire.
2: Beh, comunque è esattamente quello che fa. Ma senti un attimo, ti volevo chiedere, ma no, adesso a parte gli scherzi.
1: Sì.
2: Stai scherzando o ti dispiace veramente?
1: No, mi dispiace veramente.
2: E allora ti devi andare a cagare addosso.
1: No, ogni tanto sento dei.
2: Sì, anch'io non si capisce.
1: Sì, sì,
2: mi
1: sì,
2: sa
1: sì,
2: che
1: sì.
2: Salta anche Comollo.
0: Sì, vabbè, d'altronde. Pur di non darla colpa a noi stessi.
1: Questo è l'inizio del nostro declino. Secondo me ci vogliono fare fuori e ce lo stanno facendo capire così.
2: Vabbè, ma noi continueremo da casa nostra su YouTube.
1: Scusate, io prima di a questo punto, visto che è una delle nostre ultime puntate, vorrei dire una cosa. Oggi indosso una maglietta speciale per Rafael Nadal.
2: Sì.
1: Questa maglietta me l'hanno portata dal Roland Garros quando l'anno scorso ha annunciato il suo ritiro.
2: Ok, ma perché ce lo stai raccontando oggi?
1: Perché ce l'ho, ce l'ho addosso. Merci Rafa.
2: Aspetta, facciamo una sigla. Aspetta, faccio io una sigla. Cose di cui non ce ne fotte un cazzo di Camilla Ghini.
0: Sì.
2: Vai avanti.
0: Camilla Ghini, protagonista.
1: Ragazzi,
0: prego.
1: Io mi sono fatta dei video da sola che poi vi farò vedere.
2: Ma tu ti sei fatta altro che dei video?
1: No, un sacco di cose, ma tra cui dei video, mentre guardo il documentario e piango, ma ragazzi. Ma l'altra
2: ma perché
1: notte,
2: ti sei fatta dei video?
1: Perché mi faceva ridere che ero da sola nel letto a piangere come una disperata. Li volevo pubblicare.
2: Ma soprattutto perché non ce li hai fatti vedere?
1: Perché sono così brutta che non me li voglio far vedere.
2: Ma sei brutta anche normalmente.
1: Vabbè, guarda.
2: No, adesso si incazza veramente. Adesso va bene. Guarda, la cacca, va bene i peli. Ma mogli ho detto che è brutta. È la
0: no,
2: fine.
0: Ragazzi, qua è l'inizio della fine. Però c'è un tema, cara Camilla. Prima che tu ci ammorbi le palpebre con le tue cazzate, abbiamo un tema. Abbiamo anche la news. Comollo ha imparato a mettere il jingle giusto?
1: Sì,
2: non so, ragazzi. Comollo sta sparando degli effetti a caso.
1: Vediamo che succede. Tanto più o meno il programma è questo.
2: Facciamo un bel claim per Takeaway 2027, che è Takeaway 2027, sempre peggio.
0: Allora. Sempre peggio, cioè, non c'è mai fine al peggio. Quindi, Camilla, sei pronta con la news?
1: Sai come diceva mia nonna?
0: Non mi ne frega niente di tua nonna.
2: Esatto.
0: Leggi sta news.
2: Ed è stato anche bravo.
1: News. Arrabbiarsi con le persone quando respirano o mangiano si chiama misofonia.
0: Io
1: sono misofonica.
0: Io... Invece con le persone da quando nascono, come si chiama?
1: Non lo so.
2: Nascofonia.
0: Nascofonia.
2: Ma vorrei dire alla Lauretta che comunque lei fa tutto bene, tranne questo.
3: Sì. Pensa, è il mio lavoro.
2: No, il tuo lavoro si compone
3: ragazzi,
2: di tantissime cose.
3: Ma ragazzi, perché continuano ad arrivare questi suoni che mi stanno spaccando l'orecchio?
2: Anche a me non so cosa succede.
3: Non lo so, però è bello così.
4: Ma è bello brutta la news, non ti piace?
0: A me piace.
4: Cioè, tu non, a te non danno fastidio delle cose, delle persone?
1: Ragazzi, sì. Quando masticano
2: dei rumori,
1: le persone
2: dei rumori.
1: Che non sanno masticare mi mandano in bestia.
0: Ecco, allora io mangiavo con i miei parenti. Ai masticazzi, Camilla.
2: Io mangiavo con i miei parenti che facevano così. Segnale. Perché ovviamente avendo tre denti in bocca no. Andava tutto nei buchi, no? Quindi era tutto alla fine del pasto, era tutto
0: bene.
2: Pastiglie per il diabete e via.
0: Amici, buon appetito con Radio 105 105 Take Away. Camilla, se c'è un disco di
3: sì,
0: qualsiasi cosa,
3: sì,
0: grazie.
3: Iniziamo con il nuovo disco di Anna, si chiama White

0: E si chiama White Girl Wasted, è il nuovo singolo di Anna qui su Radio 105 a 105 Takeaway.
1: Sei molto brava,
0: grazie,
1: veramente. Dovresti
0: grazie.
1: Fare radio ovunque,
0: sì,
1: tranne che a 105
2: Takeaway.
1: Tranne
2: che qua.
1: Esatto. Potrebbe essere un'idea.
0: Oh, ragazzi, guardate che fermi un attimo.
1: Ecco, vai, vai, vai.
2: Non dire sono piena di richieste, perché no?
0: No, guarda che se mi metto su piazza qualcuno mi si piglia, ve lo dico.
1: Ah,
0: sì, quindi
1: sì,
0: non fate
1: sì.
0: tanti fenomeni qua. Che è un attimo che io... me ne vado. E
1: beh,
0: poi
2: senti, dai, ma ti ricordi quelli che mi hai fatto vedere l'altro giorno, che mi hai detto se ne andasse Camilla potremmo prendere una di loro?
1: Va bene. Guarda,
2: secondo me è il momento, dai.
1: Basta aprire una
2: È il momento che Camilla
1: pagina.
2: ci provi che se lei se ne va noi andiamo in fallimento.
1: No, allora dico una cosa, è brutto perché sono boicottato e non posso dire questa cosa, ma sappiate che sul sito Bianco e Blu si può trovare veramente qualsiasi qualsiasi cosa. E se volete, cari ascoltatori, votate. Dateci
2: la pagina di Camilla, si chiama Camilla Ghini, ex radio speaker.
1: Esatto.
0: Per non farti riconoscere.
2: Sono contenuti di tutto, piedi, cose varie.
0: Sì, sì, gatti.
1: Camilla, c'è uno svolgimento? C'è una nota?
0: Sì, c'è qualcuno. Sì.
1: Sì.
3: Ah, ragazzi, quanto odio le persone che masticano rumorosamente. Cioè, a parte che io sono comunque ipersensibile, molto ipersensibile ai rumori, quando non c'è nessun
2: rumore. Ma comunque, però.
3: Ed è anche colpa mia, però c'era la mia ex che quando si metteva a mangiare, vi giuro, ragazzi, non si poteva sentire, non si poteva sentire.
2: Infatti è la sua ex.
0: Infatti.
3: Cioè, non è che masticava
1: con... Ho capito!
0: Va bene, grazie.
2: Mi ricordo sempre...
3: Sarà colpa mia?
0: Oh,
1: basta!
0: A un certo punto della tua ex, non ci stai più manco insieme, dai, fammi fare il
2: però lavoro. Camilla, adesso.
0: No, capito, quando io dico le cose, subito chi se ne frega, questo è un quarto d'ora che ci
2: Ma tu lavori qua,
0: ex.
2: Bambita.
0: Cioè, ma ti rendi conto?
1: Ma poi questo, ma il nostro ascoltatore è questo.
0: Vabbè, ho capito.
2: Per rimbambilla.
1: Chi è?
3: Ragazzi, quanto odio le persone che masticano.
2: Sempre lui, il grande. Il loop.
0: Ragazzi, scusate, mi pagano per questo. Fatemi leggere la news.
1: Okay. Prego.
0: Eccoci qua, buongiorno.
2: Ah, ragazzi, quanto odio le persone che masticano rumorosamente.
0: Questa ragazzi, non è la base della
3: mia che masticano rumorosamente. Cioè, a parte che io sono comunque ipersensibile,
2: comunque,
3: molto ipersensibile ai rumori, quando non c'è.
1: Comollo, ti uccido, Comollo, veramente.
0: No, veramente, veramente.
1: Dai.
0: Cioè, tra l'altro sono anche in quel periodo del mese, quindi lasciatemi stare, fatemi leggere.
2: Ma, beh,
1: prego.
0: Eccomi qua.
2: Ma questa ti rendi conto che vai in radio a dire
1: e
2: io ho le mie cose?
1: Ma cioè, veramente,
2: ti rendi conto? Ma dove cazzo l'abbiamo trovata?
1: È la più grande forma di libertà, ma, poter dire veramente quello che
2: è. Secondo me le fa male stare qua. Una volta lei faceva forum, nessuno sapeva niente di niente, come tutte le persone che lavorano in televisione, no? E c'è quell'aura lì un po' di mistero. Poi adesso viene qua, i peli, Alex.
0: No, i peli non ce li ho.
2: E mi sono cagata, c'ho le mie cose.
0: Quelle cose le hai dette tu, io non le ho mai dette.
2: Camilla, veramente non c'ero neanche nelle tue idee che ti sei cagata.
0: Mi fate leggere.
1: No, Camilla, scusami, il conduttore del programma sono io. Posso dire una cosa?
2: Anche oggi che sembra 108.
1: Posso dire una cosa? La Ferrari quest'anno andrà benissimo. Prego, vai Camilla.
0: Eccoci qua. No, non è questa la base. Non è questa. Ti è mai capitato di sopportare
2: Camilla
0: certi suoni, anche se per gli altri sembrano
4: come
0: normali?
4: Mi piacciono le palle crescenti.
2: Guarda che lei ha detto la stessa cosa.
0: Per alcune persone, rumori come qualcuno che mastica, respira forte, sorseggia o clicca continuamente una penna possono...
3: No, ragazzi,
0: io mi ritiro, ve lo dico.
1: Sì.
0: Possono provocare una reazione immediata di fastidio, stress o rabbia. Vabbè, vado avanti, taglio due paragrafi.
1: Sì, dai, vai.
0: Vabbè, la ricerca sta ancora studiando questo fenomeno. Le evidenze mostrano che la misofonia può avere un impatto reale sulle...
5: Che notizia è?
1: Okay. Che notizia
2: è? Io voglio sapere. Allora, però, facciamo dei test con Camilla e con la Lauretta. Posso inventarmi questo test?
0: Vai.
2: Ora io vi dico dei rumori e voi mi dite se vi fanno schifo o se vi...
0: A me quasi
2: fanno...
0: tutti.
2: Se vi... Ok?
0: Quasi tutti mi fanno schifo.
2: Ma hai detto l'altra volta che i rutti ti piacciono.
0: No,
1: no, allora. Jake.
2: Guarda.
0: No,
2: Jake. Sì, l'ha detto sì.
0: No, ho detto. Cioè,
2: no,
0: Camilla.
2: No.
0: No, vabbè, sì, un po' i rutti mi divertono. Sì.
2: Ok, capito. Quindi allora, rutti?
0: Rutti, se fatti da un uomo.
2: Sì.
0: Sì.
5: Indifferente.
2: Ruth, va bene.
0: Sì, diverto, mi fanno ridere.
2: No, okay.
1: Cioè. No Jake, Jake, soprattutto... oggi non sono lì. Io ti devo controllare perché ti vedo lo sguardo.
2: No, sto tranquillo. Allora, i peti, le scorrette.
0: No,
2: okay.
0: quelle non le sopporto.
5: Ma è una questione di rumore e odore.
0: No, quelli che dicono io e il mio fidanzato li facciamo, ma che schifo, ragazzi.
3: Quelli no.
0: Se riparte questo, io me ne vado, ve lo dico. Al prossimo che riparte io vado via. Poi fate da soli, voglio vedermi.
2: Vai un'altra volta che finalmente se ne va.
3: Ragazzi, quanto odio le persone che masticano rumorosamente.
2: Queste che fanno così, che masticano
0: e
2: poi fanno...
0: Mi fanno schifo. Sì. Io se vado a cena con un uomo e quest'uomo non sa mangiare, mi alzo anche lì.
2: Minchia, oggi sei tremenda. Io fossi in testa stare zitto fino alla fine della puntata, perché secondo me finita questa puntata non avrei più neanche una persona.
1: Esatto. Poi Camilla, ricordati sempre che c'è una cosa che mette a posto tutto, che sono i soldi. Se anche uno prende quando mangia... sputa
0: Daniele,
1: per terra,
0: ti
1: guarda, vai serena.
0: Che io stia, non lo so, con un multimilionario che mastica male? No,
1: sì,
0: non
1: ci
0: so
1: risulta.
0: Con nessuno.
2: Sì,
1: ci risulta,
2: sì, tuo padre.
1: Risulta.
2: Sì,
0: ma magari.
1: Però attenzione, facciamo questo gioco, visto che siamo come sempre già in ritardo, ok? Cari ascoltatori, è il momento di far sentire i suoni fastidiosi.
0: Vai.
1: Al 342 41 15 105 dobbiamo anche indovinare di che cosa si tratta.
2: Ah,
1: cioè,
2: bellissimo.
1: Le robe che vi danno fastidio.
2: Bellissimo.

0: Vi è mai capitato di voler organizzare una cena speciale e non sapere da dove partire? Beh, ci pensa The Fork. È l'app ideale per scegliere con totale affidabilità tra oltre 20.000 ristoranti in Italia. Una scelta smart, guidata da foto reali e recensioni verificate. In più, se prenotate tramite app, fino al 5 luglio, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante. Ogni prenotazione vi dà una chance in più per l'estrazione finale. In palio per voi, un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
2: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
3: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
4: Hey! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: Il 105 selection di questa settimana, Martin Garrix con Ed Sheeran. Questa canzone si chiama Repeat It.
1: Mamma, che nervoso quando fa quella che sa l'inglese, ti giuro.
0: Qui su Radio 105, a 105, take away, chi è?
1: Sento il suono dei suoni, prego.
2: Comunque ragazzi, complimenti, oggi non si capisce niente peggio del solito, bravissimi.
1: Grazie, grazie ragazzi, grazie, grazie. Non c'è un tema. No, il tema in realtà c'è. Sono i rumori fastidiosi che emettiamo durante la giornata, in diversi momenti, ma che hanno un nome latino che adesso non mi ricordo, tanto hai letto una notizia così talmente male che
0: arriva dal fenomeno
1: va bene, perfetto. E soprattutto abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di emettere dei suoni, noi dobbiamo anche capire qual è,
3: che cos'è,
1: esatto, è un gioco. Prego.
3: Proviamo, dai. Vomitino.
1: Vomitino, facile. Facile.
0: Questo è quello che vorrei fare. Vabbè, non lo posso dire.
4: Allora, posso dire una cosa?
3: Cioè, peggio di quello che hai già detto.
4: No. Tanti li ho dovuti censurare perché ovviamente erano dei rumori. Ecco, appunto. Appunto. Proprio così, Dani.
1: Sì. Vabbè. Però c'è anche un suono. Io ho paura a fare dei suoni, Jake. Io ti giuro, meno male che non siamo insieme oggi. Ti
3: no,
1: giuro.
3: Ma infatti a me non piace quando sei via, dai. Questa è Camilla quando incontra un rapper.
4: No, dai.
3: Di solito è questo.
0: Questa è una fake news. Questa è una fake news. Di solito quando incontro il rapper dico ciao, come stai?
3: Allora, hai sentito un nuovo pezzo?
0: Ho sentito tanto parlare di te, finalmente ti conosco. Sei molto simpatico.
3: Vabbè, dopo un po'.
0: Adoro i tuoi testi.
3: Dopo un po' quello.
1: Posso dire una cosa orribile? Adesso basta, hai rotto i coglioni. Andiamo avanti con gli altri suoni, prego.
3: Questa è sempre Camilla con un altro rapper.
1: No, questo è quando ti danno il click per iniziare a cantare. Okay?
0: Sì.
1: Allora, c'è altro, Comollo, paura.
5: Ce n'è un ultimo.
1: Prego.
6: Vai. Allora, va bene il rumore del masticare, della cicca, del chewing gum, il rumore dei peti, ma Camilla quando parla inglese è di un fastidioso poi cioè, quando non c'è freestyle ancora peggio.
1: Sì, è vero.
0: Ma che vuoi, ma scusa,
1: si chiama show off.
0: Ma che show off, ma scusate ragazzi, ma quale show off? Cioè, se uno deve dire un test, una parola in inglese, perché la devo pronunciare male, no? Cioè, perché?
3: Perché hai ragione, posso
0: perché
3: dire.
0: Perché
3: in Italia si fa così, però.
0: E chi se ne frega?
3: Sì, sembri scemo se non lo fai, però tanto tu sembri scemo.
0: Esatto.
3: Puoi fare quello che vuoi.
0: Appunto, cioè a quel punto.
1: Vedi, perché
0: una
1: tenere
0: cosa
1: il dubbio?
0: So fare, fatemela fare. Una.
1: Perché tenere il dubbio? Signori, scusate, guardate cosa sta per succedere in diretta, Guardate cosa succede, ve lo giuro, guarda. Voi parlate.
3: Ma ce l'hai le mutande prima di alzare.
0: Che stai facendo? Daniele sta andando per chi sta ascoltando la radio. Stanno.
5: È arrivata
0: Ilari. Ilari.
3: Ma Ilari. Ah, vai Ilari.
1: Se vuoi salutare in televisione sbucando un pochino,
0: Ilari, vieni qua.
3: Ciao Ila.
0: Ciao Ilari.
3: Oh, come va?
7: Stavo guardando.
0: Sì.
7: Cioè, no, ragazzi, allora sono venuta. Ho fatto adesso.
3: Chi è? Romanzi, grande.
0: Vieni.
7: No, ragazzi, vengo dalla spa. Ho fatto un macchinario.
0: Sì, che si chiama?
7: Si chiama, non so, io. T-shape, dove tesucchia tutto.
3: Sì, lo so, lo fa sempre Camilla.
0: No, non è vero, basta con questa storia.
7: Ti succhia tutta, ti dovrebbe levare tutta la cellulite.
0: Ah, okay.
3: Bellissimo.
0: Ciao Fabio, come stai? Tutto bene?
3: Ragazzi, ma ieri sera avete fatto tardi, mi sembra.
7: No, ragazzi, siamo distrutti.
3: Perfino Rovazzi sembra impizzato.
7: Allora, dovete sapere che noi qui abbiamo un terrazzino pentimento. Dite la verità.
0: Terrazza pentimento?
3: Ah, la grande terrazza pentimento.
7: Ma come ho messo sto coso? Ma perché ce l'ho solo io e voi no? Non ho
0: Ma
7: capito.
0: Che state, cioè, perché vi state incontrando tutti in camera?
7: Allora, no, io pensavo che, cioè, era.
8: Sono proprio un regista.
0: Siamo, no, allora, eccoci. No, perché magari chi sta ascoltando la radio non sta capendo, ma in questo momento siamo collegati a Trani con Daniele Battaglia, Ilari Blasi, Fabio Rovazzi, che hanno fatto incursione appunto in camera di Daniele. Cosa sta succedendo? Vogliamo capire.
7: No, a parte che gli devo dire dove vado a mangiare. Voi venite a Luna.
0: Ah, si stanno dando l'appuntamento. Perfetto. Per mangiare.
7: Okay. No, poi detto questo, vi devo raccontare: noi abbiamo qui un terrazzino.
0: Pentimento.
7: Pentimento. Abbiamo dove ci raccontiamo degli aneddoti, delle cose.
0: Ok.
7: Ovviamente abbiamo fatto questo patto: quello che succede lì rimane lì.
0: Ok. Sì.
7: Però a un certo punto c'è. No, non so. Vuoi parlare dei pomodori?
0: Ah, un certo punto.
7: Se hai coraggio, racconta dei pomodori, Pochino. Perché chi lo sa?
0: Purtroppo ragazzi, però Daniele e Fabio non hanno il microfono, quindi noi non
7: allora,
0: Daniele, non fai la vai, raccontate dei pomodori, perché qua non si sta capendo molto.
8: Eccoci,
0: Fabio,
8: ciao ragazzi. Ah, ma quindi ciao. Siamo in onda.
0: Siete in onda.
8: Ma ragazzi,
3: la gente a casa starà impazzendo,
0: sì, esatto,
3: in questo momento.
0: Perché non si
3: avrà messo Radio Monte Carlo come minimo.
0: Esatto, ve lo dico. Ecco.
8: È perché purtroppo da qua, se Ila ritiene le cuffie, noi non capiamo cosa sta succedendo. Anche in questo momento Daniele non ha idea di cosa sta accadendo.
0: Avete appena
8: qua.
0: Mandato il nostro programma alla rovina più totale. Però...
8: Beh, era veramente difficile riuscire a peggiorarlo.
3: Lo so, però ce
8: siamo dei professionisti. Siamo
3: guarda
8: dei professionisti.
3: Quanto è grande Daniele, sembra la custodia di Rovazzi. È presente?
8: Vabbè. No, comunque non posso raccontarvelo, ragazzi. Quello che si
0: allora,
8: sul terrazzino rimane sul terrazzino.
0: Stiamo facendo un programma. Dai,
8: Camilla, stai calma. Stai molto calma, Camilla.
3: Non fate incantare Camilla, per favore, che già oggi è difficile,
0: Ve l'ho detto, oggi è una giornata particolare.
9: Allora, non ce ne frega niente, Camilla. Io
3: Dani,
9: solamente...
3: comunque, incredibilmente,
9: sì,
3: stavo pensando che tu volessi fare un promo di qualche cosa. Invece, no, siete in camera insieme. Cosa dovete fare?
9: Siamo in camera insieme . E praticamente.
3: Era finito il budget.
9: Era finito il budget. Però posso l'occasione, che è troppo ghiotta. Io vorrei che tu, Jake, parlassi con Ilari un secondo,
3: sì.
9: Perché vorrei che le descrivessi un po' lo spirito del programma, se è possibile.
3: Sì, certo.
9: Te la passo subito,
3: sì,
9: grazie.
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Ecco, siamo pronti per la spiegazione.
7: Ciao Jake, come
3: ciao,
7: stai?
3: Ciao Ila, tutto bene, tu?
7: Bene, bene.
3: Allora, lo spirito del programma in breve è questo. Dunque, loro sono abbastanza mediocri. Ci sono io che sono fortissimo.
0: Sì.
3: E gli tengo,
7: porti avanti la baracca.
3: Gli tengo sul programma e me la prendo con Camilla, la quale racconta i suoi problemi esistenziali, di cui non frega niente a nessuno. E occupiamo
7: Jake,
3: così.
7: No, ascolta, ma io. Vabbè, tu li conosci, sti due?
3: Sì, certo.
7: Daniele,
3: certo.
7: Sì, ma pure Rovazzi.
3: Sì, certo, certo.
7: Allora, io, cioè, non so se sto vivendo un incubo o un sogno. Non lo so, devo ancora capire. Mentre io parlavo con te, io mi giro adesso. No, ma no. No, adesso. Ah, perché no?
3: Sai che stavano facendo?
7: Non io mi giro. Perché loro sono inquadrati così, no?
0: Certo.
3: Sono in mutande.
7: No.
3: Senza mutande.
7: No.
0: Si sono spogliati.
7: No.
3: E che cosa?
7: Facciamo delle cose.
3: Ma che schifo, raga.
0: Ah, dei gesti.
7: Brava Camilla, vedi che tu sai di cosa parlo. Dei gesti.
3: No, Ila,
7: ma io.
3: Ila, cioè... ma quello è il gesto di Daniele, è il suo gesto.
0: È il classico.
3: Fai il gesto, Dani, fallo
7: ma
3: vedere a tutti.
7: Ma raccontano tutte cose.
0: No. Guarda, no. Ilari, purtroppo adesso dobbiamo lanciare una canzone. Se volete aspettare, torniamo tra.
7: No,
0: sì.
7: Ma perché? Ma che mi frega della canzone? Non possiamo chiacchierare.
0: Sono quei meccanismi della radio da sempre. Quindi adesso.
7: E che canzone lanciamo?
0: Guarda, te lo dico subito.
3: Carol G e Manu Chao.
0: Ascoltate appunto Carol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.

0: oggi con Manu Chao, viajando por el mundo, qui su Radio 105 a 105 Takeaway, dove siamo anche collegati direttamente da Trani con Daniele, con Ilari.
1: Daniele, con Ilari, con Rovazzi, che ci raccontano delle cose di cui la gente non frega assolutamente un cazzo.
0: Soprattutto non ci raccontano. Cioè, ci hanno detto qualcosa.
1: Niente.
0: Quindi...
2: Faccio una piccola parentesi che è importante.
0: Vai, allora,
2: siamo... per registrare Battiti Live, ovviamente i conduttori Ilari Blasi, Fabio Rovazzi e noi cosa facciamo? Durante il giorno facciamo finta di lavorare. Io una scena in cui ho Ilari Blasi in accappatoio, Fabio Rovazzi e siamo tutti in una camera d'hotel, penso sia una delle cose più surreali che abbia mai visto.
1: Vediamo, era anche in favore di telecamera Ilari, diglielo.
0: Sì, giustamente ha fatto il
1: ci ha regalato un momento fantastico.
2: Ed è il momento, caro Jake, di fare veramente capire la differenza. Amici feticisti, è il momento. Quando vai, ricapita solo su Radio 105 a Takeaway, i piedi di Ilari Blasi. Grazie Ilari, dobbiamo fare ascolto, siamo in difficoltà. Puoi tranquillamente far vedere i piedi, eccoli. Ecco,
1: eccoli
2: qua. I piedi di Ilari Blasi.
1: Ecco qua.
0: Lo descrivo per chi magari ci sta ascoltando mentre viaggia in macchina. Ilari ha
1: nel farci
0: rosso.
1: Vedere i piedi, Ilari Blasi ci ha fatto vedere anche tutto il resto. Diglielo.
2: Perfetto.
1: Perfetto. Raga, ma una domanda. Ragazzi, ma siete drogati?
2: No. Ti passo Ilari per il saluto. E se le vuoi chiedere questa cosa che non ha sentito, prego. Vieni Ilari, così almeno senti. Possiamo fare tranquillamente anche un pezzo di trasmissione insieme. Io e Fabio andiamo via tranquillamente. Eccoti qua.
0: Eccoci.
3: Qualcuno
0: è tornata.
3: Ah, il mio telefono?
1: Sì.
3: Eccomi.
1: Ecco Ila, allora, volevo dirti che nel farci vedere i piedi hai mosso l'accappatoio e ci hai fatto vedere anche tutto il resto, grazie.
3: No, non è vero.
1: Sì,
3: giura.
1: Sì, tutto a posto, grazie.
3: No,
1: sì.
3: Non è vero.
1: Lo rimbalzeremo sui social dappertutto e grazie.
3: No, non è vero, cazzata. No, no, ero molto attenta.
0: Ragazzi, io almeno la storia dei pomodori Pachino la vorrei sapere, perché se no siete qui e non avete fatto...
3: Camilla, fatti dare il numero e chiamami, ti racconto.
0: Va bene,
3: ciao ragazzi.
1: Ciao Ila.
3: Ciao Jake, ciao Camilla, ciao.
0: Eccoci, allora, quindi torniamo con Daniele, che forse si vuole ricollegare
1: qua, sì.
0: Mi allora, sa che noi staremo anche lavorando. Però, insomma,
2: siamo in diretta. Volevo farvi salutare anche da Fabio.
4: Ciao ragazzi, buon lavoro, siete davvero dei professionisti.
1: Ciao Fabio.
0: grazie.
1: Almeno noi, grazie. Ciao.
0: Grazie
2: mille. E soprattutto la cosa importante, è la chiave della tua camera. Questo è tutto ciò che accade in diretta.
1: Grande Dani.
2: Ah, va bene.
1: Allora, nonostante sia il tuo programma, ti esorto a non fare mai più una cagata del genere.
0: Esatto.
1: Grazie.
2: Allora, benissimo. Avendo fatto qualcosa che radiofonicamente non ha senso, però televisivamente
0: neanche.
2: E immagino sui social andrà immediatamente. Torniamo a noi, ai fastidi. Ecco, uno dei fastidi per me, che sono un grande speaker radiofonico, sapete cos'è? Quando sento
0: quello
2: ogni
0: che
2: tanto,
0: hai appena fatto.
2: Ovviamente sì. Ma mi dà ancora più fastidio quando si sente con il microfono aperto l'altro che non parla, ma si sente la respirazione così un po' profonda. Tipo...
1: Ma chi è che respira così, Camilla? Sembra un velociraptor.
2: Beh, succede. Direi, parentesi a parte di ciò che è successo, tanto il tempo è già finito.
1: Ma sì, tanto non ci sta più ascoltando nessuno, non ti preoccupare. Hanno cambiato tutti dopo un minuto.
0: Sì, non ti preoccupare.
2: Io non credo. No, vi posso dire una roba importante, se volete, almeno l'unica, perché
0: vai,
2: non
0: dici.
2: Ve l'ho detta durante questa cosa.
1: E dicela, dai!
2: Ovviamente,
0: stiamo fremendo! Dai, dici questa cosa così importante che non vedo l'ora di scoprirla in diretta radiofonica! Vai, Daniele, parla!
1: Sai che cosa mi piace a me? Assistere ai momenti storici, tipo l'ultimo giorno di Camilla Radio 105. Cioè, mi piace esserci comunque.
2: Camilla,
0: Camilla, vai.
2: Hai mai sentito parlare di sincronizzazioni, di promuovere i programmi televisivi che fanno parte dello stesso gruppo?
0: L'hai fatto nel modo sbagliato.
2: Stavo cercando di fare la chiosa seria dopo aver fatto qualsiasi
1: Camilla,
2: cosa.
1: Camilla, hai mai sentito parlare di licenziamento?
2: Vi ricordo l'appuntamento con Battiti Live, ovviamente, da non perdere su Canale 5.
0: E quando è?
2: Non lo so, adesso lo scopro, poi te lo dirò.
0: Cioè, inizia da 2 settimane.
1: Insomma, quando è?
2: Cioè, non è che sei lì a guardare. Quando è, sarà, punto.
0: Va bene.
2: Vabbè. C'è la musica? Direi di andare avanti così.
0: C'è tanta musica e...
2: C'è tanta?
0: Ma tanta, guarda. Tanta musica. Arriva Grelmos qui su Radio 105 con For You.

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Mini pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo

0: subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Jerry Calà per Seat, prima!
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: No, sì.
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente.
15: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
19: 105
20: Che storia.
21: Radio 105.
22: Che storia.

0: Mamma mia ragazzi, troppe emozioni, chiudere con Smooth Criminal di Michael Jackson, non mi sento bene ragazzi, anzi ne approfitto mentre voi non state parlando, statevi un po' zittini, visto che oggi qua comando io in quest'ultimo intervento, ho deciso così, che in questo video di Smooth Criminal, magari non tutti lo sanno, a un certo punto Michael Jackson compie un'inclinazione in avanti insieme a tutti i ballerini che umanamente è impossibile da fare, e infatti lui ha brevettato in questo video un sistema meccanico che gli ha permesso poi di fare questa
1: mossa. Sì, ma lo sanno tutti, sanno anche i miei figli che hanno 8 anni.
0: Lui ha brevettato
1: sì,
0: il sistema meccanico.
1: Il tacco.
0: Non il tacco, il sistema meccanico che permette al suo corpo di inclinarsi di 45 gradi.
1: Il tacco col bullone, Camilla, dai! Lo stanno per il mio cane, lo sa.
0: Posso dire che a me oggi mi avete veramente
1: dai,
0: rotto vattene, le
1: balle. Dai,
0: vattene,
1: ciao! Ragazzi,
0: ciao,
1: è stato bellissimo fare il programma con voi. Non male che se ne va Camilla Ghini, dai!
0: Possiamo anche domani allo stesso identica maniera, dai, così ci facciamo licenziare tutti. Perfetto.
2: No, Camilla,
0: no,
2: la cosa
0: io chiudo.
1: Va bene, dai.
2: La cosa importante per chiudere questa.
1: Senti, chi viene domani, Dani?
0: Ma trovane un'altra, ma sai quante ne trovi che sono disposte? Quelle che fanno pure finta di essere amiche mie, che mi fanno quanto mi piace il programma tuo radio.
2: Ma niente, è partita. Camilla, volevo dirti una cosa importante.
0: Sì, dillo, dai.
2: Visto che oggi chiudiamo con Michael Jackson, è un motivo giusto per ricordare perché chiudiamo con Michael Jackson.
0: Perché oggi è l'anniversario della scomparsa di Michael, appunto il 25 giugno del 2009.
1: Dai Camilla, lo sanno tutti,
0: ci
1: dai!
0: Un flash mob in tutto il mondo per ricordare Michael Jackson.
2: Ok, questo era il motivo per il quale abbiamo chiuso con questa bellissima canzone di Michael.
0: Ma Jake,
1: secondo me gli è successo qualcosa.
0: No, perché se mi parlate di Michael vado, non ce la faccio, quindi vado. Infatti sto chiudendo tutto, tanto abbiamo finito e quindi vado.
2: Niente, va via, prima ancora di salutare, sta già andando via. Allora, noi
1: ciao
2: ci
1: Camilla, tante belle cose.
0: Ciao
2: tante belle cose. Naturalmente ci ritroviamo domani a partire dalle 12 con 105 Takeaway. Grazie Jake, grazie
1: ciao,
2: Camilla,
1: Dani,
2: grazie
1: ciao.
2: Anche Pomodoro.
1: Come pure grazie, gli dice. Cioè, rotti i coglioni due ore, pure grazie.
0: Grazie Daniele, dai, facciamo lo stesso.
2: Grazie a me stesso, grazie Lauretta. Appuntamento rinnovato domani con Takeaway. Ciao.
1: Ciao.

0: Vieni! Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: E sono quasi le 13 su Radio 105. Gli spizzali di 105 possono partire. Yeah!

0: 105.
1: Buongiorno, buongiorno squizzali di tutta Italia. Fa un caldo boia qui a Milano, però spero di tenervi compagnia oggi facendovi divertire, non facendovi pensare che c'è questo, come dire, questo termometro che sale a temperature pazzesche. Però leggevo anche che tutti parlano, insomma, di questo cambiamento climatico, insomma, stiamo andando a fuoco. In realtà poi 30-40 anni fa c'è stato già un periodo in cui era così caldo, quindi magari sono i corsi e ricorsi storici anche nel clima. Sentite la musica sottomessa dalla nostra regia e il nostro summa, poi abbiamo la nostra redazione composta da Asaia, che è tutta la redazione, abbiamo Uzzi, che è tutto il reparto autorale, abbiamo Lezia al centralino, insomma siamo pronti per un'altra puntata degli squizzari di 105. Allora io oggi devo scegliere l'argomento con il quale giochiamo e vi leggo un po' di notizie che mi hanno colpito. Innanzitutto il caldo, vabbè, è inutile parlarne, però riparliamone, dai, magari così. Fa talmente caldo che anche agli Uffizi, avete visto a Firenze? Si è rotto l'impianto di climatizzazione, hanno dovuto chiudere gli Uffizi, un casino. E dentro le sale le temperature sono arrivate a 33 gradi, che è i gradi che abbiamo noi qua in questo momento, e hanno deciso di ovviamente chiuderlo, perché sennò lì era un casino, poi diventava un forno, e hanno dato lo stop alla vendita dei biglietti. Ovviamente le guide si sono tutte incavolate, perché dice: ma scusa, ma io, questo è lavoro mio, vabbè, è un problema vostro, io non guadagno, quindi o mi date i soldi o riempite i biglietti, andiamo tutti quanti dentro in costume. E quindi in mezzo a tanti quadri degli Uffizi il problema è stato il quadro, ma elettrico è andata via niente. Vabbè, volevo fare una puntata sull'arte, però Uzzi, secondo me la puntata sull'arte è un po' esagerata, no? L'arte, dai,
2: abbiamo
1: poi
2: già fatto,
1: abbiamo già fatto.
2: Farla.
1: Sì, ma è troppo cioè, no, non va bene, non va bene. Allora, anche il Vaticano vuole produrre la sua energia elettrica. Oh, c'è un progetto per costruire un impianto agrivoltaico in un territorio fuori Roma, grande 10 volte lo stato della chiesa. Sapete come si chiamerà l'impianto? Cioè, io vorrei dargli questo consiglio, tipo fratello sole e sorella luna. Secondo me, guarda che non è male, è che alla fine non sarebbe male. Adesso invece vi dico una notizia che mi ha colpito e l'argomento con il quale giochiamo. Allora, innanzitutto non è una notizia, più che altro una promessa che io avevo fatto ai nostri amici tassisti. E quindi, siccome avevo detto che avrei dedicato una puntata ai tassisti che ci stanno seguendo, in tanti in questo momento ci stanno seguendo con il caldo, oggi la puntata sarà dedicata a voi, e quindi facciamo una puntata sui tassisti di tutta Italia. Oh! Siete pronti allora? Intanto al 342 41 15 105, se non state guidando, ma che casino sta facendo su, ma se non state guidando fermatevi, mandatemi messaggi, quindi vorrei ricevere un po' di messaggi dai tassisti, ma soprattutto mi piacerebbe anche da chi è dentro, quindi chi sta andando in giro ed è cliente, mandare un messaggio. Chi sta seguendo la trasmissione in questo momento e sono le 13.03 deve mandare un messaggio. Vediamo, magari il messaggio più divertente ci ispirerà una chiamata, chissà. Allora facciamo così, intanto ci ascoltiamo Material Love, torniamo, giochiamo con 2000 euro come sempre, quindi squizzati d'Italia, organizzatevi, tra poco iniziamo la nostra puntata. Tra pochissimo, vai!

0: Material Love alle 13.06 su Radio 105, agli spizzari di 105. Allora, abbiamo scelto l'argomento tassisti, sono arrivati tanti messaggi. Mi piace questa cosa sui tassisti. Allora, ragazzi, il bello della diretta è anche quello, Allora, ciao, sono Potenza 8, taxi di Milano, vi ascolto sempre, Enrico sei il numero uno, grazie Potenza 8, già il nome Potenza 8 mi piace. Allora, vediamo, no, Papi Suca non mi sembra carino, poi... È stato un piacere conoscerti dal vivo, Enrico Papi, ieri sera a Reggio Emilia, è vero. È stato un piacere conoscerti dal vivo, grazie Teresa. Insomma, stanno arrivando tanti messaggi, continuate. Allora, al 342 41 15 105, se siete su un taxi e state ascoltando la nostra trasmissione, mandate un messaggio, così io vi saluto. Allora, ragazzi, siamo pronti per scoprire chi gioca oggi. Il tema è taxi e movimento, ok? Dedicato ai tassisti. Andiamo con la sigla dello squizzino.
1: Lo squizzino.
2: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
0: Bene, chi abbiamo in linea? Chi c'è? Chi c'è?
5: Ciao, sono Davide da Genova.
0: Oh Davide, come stai? Com'è il tempo? Ciao, a Genova?
5: Amico, bene,
0: com'è?
5: Bene, tutto a posto, tempo bellissimo,
0: stai,
5: bel sole.
0: Stai squamando, di la verità, squami al sole,
5: sì,
0: che è una meraviglia.
5: C'è un caldo da morire. Ah,
0: guarda, ieri sera ho registrato una puntata che poi andrà in onda su Italia 1 di Yoga Radio Estate con Noemi, ed ero a Reggio Emilia. Ad un certo punto sono salito sul palco, che era tutto nero, sai perché è figo con le luci così? E praticamente mi è scesa proprio una nebbia davanti agli occhi, talmente avevo caldo. Ed ero in giacca, capito, con uno smoggy così, mi sono proprio squagliato totalmente.
5: Sudatissimo.
0: No, ma ero sudato una lontra. E c'erano persone, tra l'altro le saluto, che erano lì dal mattino, circa 18.000 persone che sono venute in piazza per assistere al programma. Abbiamo avuto tanti ospiti, da Morandi, insomma c'è stato chiunque. E erano lì dalla mattina, a un certo punto chiedevano l'acqua, non arrivava. Allora io sono andato dietro, ho preso una cassa d'acqua e l'ho fatta distribuire, e quindi qualcuno insomma si è salvato dalla disidratazione. Allora Davide, ti faccio la domanda: di che colore sono i taxi in Italia, bianchi o arcobaleno?
5: Sono bianchi.
0: Bene, Davide è il primo. Allora, chi c'è adesso in linea? Chi è?
6: Ciao.
0: Chi sei?
6: Ciao, piacere, sono Fabio da Como.
0: Da Como? Hai capito?
6: Da Como, sì, dal lago.
0: Ah,
6: direttamente dal lago.
0: Dimmi una cosa, ma il lago, cioè tu sei sul lago in questo momento,
6: sì,
0: no? Giusto là. Si sta,
6: sì,
0: un po' più freschi, sì, oppure no? Cioè, fammi capire.
6: Assolutamente,
0: cioè...
6: no, fa un caldo.
0: Uguale,
6: fa
0: vero?
6: Un caldo da morire.
0: Infatti,
6: uguale, stessa cosa.
0: Infatti stamattina sentivo uno che era lì al lago, mi ha detto ora fa caldo uguale. Senti, cosa
6: no,
0: fai Fabio, oltre a stare al lago?
6: Allora, sono un agente di commercio io, quindi so spesso giro in macchina come del resto i tassisti,
0: ecco,
6: e quindi moriamo di caldo in giro tutto il giorno.
0: Lo so.
6: Solo l'aria condizionata, ma
0: bisogna stare a palla,
6: comunque moriamo di caldo.
0: Palla di brutto. Ti faccio la domanda, allora attenzione, dove segna la corsa al tassista, sul termometro o sul tassametro? Che adesso accetto tutto.
6: Sul tassametro.
0: Bene ragazzi, allora abbiamo Davide da Genova contro Fabio da Como, e noi giochiamo ad un bel gioco, ed il gioco è questo o quello.
1: Questo o quello.
2: Questo o quello.
1: Questo o quello.
2: Questo o quello.
0: Oh ragazzi, parliamo di stazioni. Allora io dico due stazioni, che ne so, Termini e Porta Susa, e poi vi dicono quale di queste due stazioni si trova a Roma tra Termini e Porta Susa. Facendo un esempio, qual è? Davide,
6: Termini.
0: Fabio. Ok, e questo è il gioco. Bene, e questo è il gioco. Chi commette due errori è fuori. Davide, Lingotto o Borgo Panigale? Quale si trova a Torino?
5: Lingotto.
0: Ok. Fabio, Cadorna o Tiburtina? Quale si trova a Roma?
6: Tiburtina.
0: Oh, Davide, Brignole o Porta Romana? Quale si trova a Genova? Beh, proprio a te.
5: Brignole.
0: Beh, proprio a te lo domando. Piazza Principe o Inganni? Quale si trova a Milano?
6: Inganni.
0: Bravo Fabio! Davide, Santa Maria Novella o a Fragola? Quale si trova a Firenze?
5: Santa Maria Novella.
0: Fabio, Porta Est o Santa Lucia? Quale si trova a Venezia?
6: Santa Lucia.
0: Ma che bravi. Davide, Campi Flegrei o Filanda? Quale si trova a Napoli?
5: Campi Flegrei.
0: Bravo. Fabio, Ostiense o Medio Padana, quale si trova a Reggio Emilia? Sono appena venuto dall'Aio.
6: La Stanzio, la prima.
0: Ostiense, no! È Medio Padana, no! Uzzi!
6: Anna.
0: Uzzi!
2: Ma ti sto mandando un aiuto, tranquillo.
0: Ah, sta arrivando Marco Mazzoli, vieni, vieni, oh, Marco!
3: Aspetta, Marco, la cuffia.
0: Aspetta, ragazzi, in diretta siamo, abbiamo Davide e Fabio.
3: Sì, in diretta.
0: No, in diretta, cioè, sono 13 secondi.
3: Non è vero, cioè, nel senso, però non è che succede spesso.
0: No, in diretta
3: qua.
0: Siamo 13.
3: Sì, sì,
0: come
3: sì.
0: Comunque,
3: sì, scusa, chi è il concorrente?
0: Allora sono Davide e Fabio.
3: Ciao Davide, ho appena scorreggiato.
0: No,
3: me la sono portata dentro.
0: Davide e Fabio, questa è una cosa del...
3: Buongiorno Davide, buongiorno Fabio.
0: A chi tocca, ragazzi? A chi tocca? Uzzi, che
2: a Davide.
0: Davide, Davide.
3: Okay, okay.
0: Allora, Davide. Campo di Marte o Porta Vittoria? Quale si trova a Firenze?
5: Porta Vittoria.
3: No!
0: No!
3: Ma sei un coglione!
0: No, ci dice! No, no, non dare, non dare. No, ragazzi, ma non si può. No, non... la situazione, Uzzi, riepiloga la situazione. Senti la professionalità.
2: Sì, niente, hanno un errore a testa e quindi il prossimo che commette un errore viene eliminato.
0: Vai, leggila te. Prenditi Fabio, tocca a te. Vai,
3: una a caso?
0: Ma, no, no, prosegui, prosegui.
3: Rifredi?
0: Rifredi, sì.
3: Rifredi. Rifredi o Monte Mario? Quale si trova a Roma?
6: Monte Mario.
3: Bravissimo!
0: Davide.
3: QT8?
0: Sì.
3: O Vinzagliò? O Vinzaglio?
0: Vinzaglio.
3: Vinzaglio. Boh. Quale si trova a Milano?
5: Quale si trova?
3: A Milano. Venga.
5: A Milano.
3: Dai.
0: Dai, QT8 Vinzaglio. La... o Vinzaglio?
5: La seconda.
0: No!
3: Ma sei, no, ma sei una capra. Ma
0: Davide.
3: Sei una capra, dai.
0: No, Davide, non dare.
3: Hai vinto lo schiaffo di 105. Adesso ti arrivano degli schiaffi a casa in una busta.
0: Davide, non dare.
5: Buono,
0: Davide, sei stato bravissimo.
3: Ma va, fai cagare,
0: ma
3: vai
0: via. Il caldo, l'emozione.
5: Grazie,
0: però si è salvato Fabio.
3: Fabio, bravo Fabio.
0: E Fabio, che vive a Como,
3: sì.
0: Ha una compagna.
3: Sì.
0: E mi dicono che tra poco. Da smettila, e mi dicono che tra poco.
3: No,
0: mi...
3: occhio, occhio, mi vuol baciare in bocca, eh.
0: Mi dicono,
3: guarda con l'occhio del desiderio oggi.
0: Mi dicono che tra poco
3: sì.
0: Va a convivere. Ma è vero, Fabio, che andrai a convivere tra poco?
6: Sì, è proprio vero. Ma fine anno, fine anno, ormai ci siamo.
3: Fabio,
6: ci siamo.
3: Guarda fuori dalla finestra. Dovrebbe vedersi il gran cazzo che ce ne frega proprio.
0: Ma no!
3: Enorme, ma non è, gonfiabile,
0: ma non
3: enorme.
0: È vero, bisogna sapere i concorrenti
3: giusto, giusto.
0: Cosa fanno.
3: Dai, facciamogli, come facciamogli vincere i soldi. Come si fa?
0: Ok, allora, Fabio adesso si è qualificato.
3: Sì.
0: Ora dobbiamo scoprire con lo squizzino chi lo sfida.
3: Ok.
0: C'è la siglettina.
3: Ok. È sempre quella che ho fatto io?
0: Sì.
3: Ah, che bello.
0: Okay. C'è la siglettina dello squizzino.
3: Non è quella.
0: No, l'ha fatta lui, ha
3: no,
0: fatta Summa.
3: L'avevo fatta io all'inizio.
0: Veramente, sì. che era più figa. Poi quella che ha fatto Summa un po' commerciale.
3: Sì, era roba da Barboni. Va bene, dai.
0: Però tutto questo lo facciamo dopo la pubblicità, perché sì. Ora è il momento, diciamo, della ragion, capito?
3: Ah, del grano.
0: Del grano,
3: fresca.
0: Del grano. Sì. Tra pochissimo, 13 e 14 siamo in diretta.
3: Ah, pensavo tu mi dessi dei soldi. Invece no, è la pubblicità. Ah, è sempre Salvadieri che guadagno, capito?
0: È sempre,
3: ah,
0: è sempre.
7: Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna lo trovi tutto in una.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti puglia.
10: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
14: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora, non scuoce mai.
17: Pronti?
18: In esclusiva su Disney Plus.
19: Ogni secondo conta, baby.
20: Chef!
18: La serie pluripremiata FX The Bear torna per la sua ultima stagione.
21: Il locale si è allagato.
18: Ed è l'ultima occasione.
19: Io sto vendendo l'edificio.
18: Per salvare tutto.
19: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
18: FX The Bear.
22: È così, o andrà tutto bene
21: oppure no.
18: La stagione finale, il 26 giugno in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
23: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
24: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
25: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
26: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49€ e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89€. Lidl vale davvero.
0: Sono le 13:20, siamo in diretta.
3: Le sta provando tutte, no, cioè la figlia, gli amici, le sorelle di, i cugini, dai, alla fine
0: oppure
3: sempre il Mazzoli.
0: Pure mio padre è libero.
3: Sì, tutti, porta tutti. Vorrei un giorno che tu portassi tua moglie.
0: No, ne ho sì. No, sta bene con no.
3: E farei una puntata speciale, no. Tutte le domande su quanto sei infame.
0: Non è vero. Ragazzi, non date retta a Marco. Comunque adesso, ragazzi, si è salvato Fabio.
3: Sì.
0: Dobbiamo scoprire chi lo sfida.
3: Ok.
0: Quindi andiamo con lo squizzino e poi presentati a... a Marco, vai.
3: Io potevo farmi i cazzi miei.
0: Dai, dai, che figo, dai, dai.
1: Gli Squizzati di 105 presentano lo Squizzino.
0: Chi c'è in linea?
3: Davide?
0: No, no. Chi sfida Fabio?
2: Ah. Ciao.
3: Ciao, chi sei? Ciao.
0: Ma non è.
3: Bella voce.
0: Ma non è una chat erotica, scusa.
3: Senti, Federica.
0: Cioè, ma fa la chat erotica.
3: Come sei fatta?
0: Ma no! Ma, la, oh. Ma è una concorrente!
3: Appunto, la scaldo,
0: ma,
3: la scaldo.
0: Ma non la puoi scaldare in questo modo?
3: Quanti anni hai intanto, quanti? Federica?
2: 25.
3: Perfetta!
0: Ma che perfetta per cosa? Ma
3: tu nonno sei, io ma, potrei essere fratello maggiore.
0: Federica, lascialo stare.
3: Allora, come si mette la
0: cosa
3: prova?
0: Cosa fai nella vita?
3: Cosa fai nella vita?
2: Vabbè. Sono una studentessa di architettura.
3: C'hai le tette grosse?
0: Ma non c'è, mi no,
3: per dire, chiedo.
0: Federica, ti prego, non rispondere. Adesso lui ti farà la domanda, la domanda per vedere se sei in grado di partecipare.
3: Ok,
2: vai.
3: Sei pronta?
2: Sì.
3: Allora, se vinci una cena intima. Guarda, con me, Enrico Papi,
0: sì,
3: stasera.
0: Sì, sì.
3: Allora, attenzione, serio. Come si chiama l'autostrada A1?
0: L'autostrada, dai le due chance, le due chance.
3: Scusa. Come si chiama? Aspetta, già hai indovinato. Bravissima.
0: Sulla pietà, hai avuto pietà, non sei andata avanti.
3: Bravissima.
0: Va bene, allora lei adesso che è Federica, Federica, mi sfida Fabio. Fabio, ci sei?
4: Sì, ci sono.
0: Ok.
3: Dai, ignorante, dai.
0: No, Fabio, andiamo con la sigla. Noi adesso giochiamo.
3: Quando vince Federica.
1: Indovina chi? Indovina chi?
0: Questo è finito.
3: Finito.
1: Ma anche questo, cosa?
0: Ora questo.
3: Capisci un cazzo.
0: Allora, noi vi diamo degli indizi e voi ci dovete dire di chi o di cosa parliamo.
3: Ok.
0: Il primo di voi che arriva a tre punti va avanti e l'altro rimane ovviamente dove si trova. Allora, partiamo con Federica.
3: Federica.
0: Mi devi dire, visto che parliamo di tassisti, di cosa parlo? Il primo indizio.
3: Tascabile. Elettronico.
0: Aspetta, uno.
2: Post.
0: Non è il post, però avete andato vicino. Fabio, secondo indizio.
3: Elettronico.
4: Cerca persone.
3: No.
0: Federica.
3: Acquistabile.
0: Federica, fai il porco. Dai,
2: tascabile.
0: No, tascabile, elettronico, acquistabile. Andiamo da Fabio.
3: Pluri,
0: cazzo, timbrabile.
3: Pluritimbrabile. Dai, è facile.
0: Fabio? Fabie?
4: No, non lo so.
0: Allora andiamo da Federica.
3: Personale.
2: Telefono?
0: No. Fabio?
3: Timbrabile, ricordati quello. Fabio, annuale.
0: Te l'ha detta Fabio.
4: Abbonamento.
0: 1-0 per Fabio. Andiamo da Fabio. Allora, Fabio, vai. Un cosa, vai, iniziamo da te.
3: Sotterranea.
4: Galleria.
0: No.
3: Federica, affollata.
0: Non è una cosa giusta.
3: E non stiamo parlando del fondoschiena di
2: metro? Di
3: No, quasi.
0: Fabio.
3: Fermata.
4: Stazione.
0: Bravo.
3: Io voglio far vincere Federica.
0: 2-0. Ora tocca a Federica. Tocca a Federica. Okay. Attenzione. Federica, qui ce la puoi fare. Beh, secondo me, con un indizio, forse riesci subito a capire di chi parlo.
3: Stai truccando i fogli.
0: Una professione.
3: Sei uno schifo.
0: Una professione.
3: Ok. Sei pronta?
0: Sei pronta?
2: Sì.
3: Tassametro.
0: Di chi parliamo?
2: Tassista.
0: Brava! Ha recuperato.
3: Che schifo.
0: Allora adesso Fabio, mi devi dire di chi parlo e andiamo da Fabio. Fabio, 2-1, se indovini il prossimo vai a 3, vai.
3: Allora, potrebbe riguardare la risposta di prima in qualche modo. Seduti.
4: Passeggeri.
0: E per 3-1
3: vince
0: Fabio, vince, va avanti. Ci dispiace per Federica, che voglio dire è stata
3: che
0: brava.
3: Vedremo stasera, poi ti mandiamo un messaggio con l'indirizzo e tutto. Beretta, vestiti Federica. Bene, mi raccomando.
4: Mi piace anche per
2: va bene, ciao, grazie.
0: Aspetta, che dice Fabio? Aspetta, tu rimani in linea, Federica. Che dice Fabio?
5: E mi dispiace anche per Mazzoli.
0: No, no, gli piace tutto. Non ti preoccupare.
3: No, no, quello che piace tutto sei tu. Oh.
0: Non butta niente. Oh, non butta niente. No. Lo sai come lo chiamano? La differenziata qui in radio.
3: Io. Ma per favore, va. Ciao, Federica.
0: Ciao, Federica.
6: Ciao.
3: Ciao, ciao, tesoro.
0: Oh, allora adesso noi ci ascoltiamo. Un bel brano.
3: Bello. Bello, però è bello.
0: Bello.
3: Cazzo, no, mi metti l'altra. Mi metti I'm moving to the sun. Dai, dai, cambia il disco. No, ma ti do due schiaffi in faccia. Cambia il disco.
0: Another con 55 Ultra lo sta andando
7: non
0: a gonfiare.
7: Cambia
3: il disco.
7: Non lo posso.
3: Come
7: togliere.
3: Si ferma sta macchina infernale?
0: Told to you. Vai, poi torniamo con gli squizzari di 105 con l'invasione di Marco Mazzoli.

0: Detto il differenziata.
1: Dicono che dovremmo fare il programma insieme io e te. Io dovrei stare in onda secondo gli ascoltatori tutto il giorno, no?
0: Leggi quello.
1: Papi, oggi che hai Mazzoli vicino. Penso che la metterà in culo anche a Linus con gli ascolti.
0: Salutiamo.
1: Ciao Pasquale. Ciao.
0: È stato bello. Ciao. Allora, comunque, ragazzi, oggi parliamo di tassisti.
1: Sì.
0: Fabio è riuscito a battere.
1: Che oltretutto sono la fascia, diciamo, che ascolta maggiormente lo
0: Zoo. È vero.
1: Io l'ho sempre difesi. Anche per questioni
0: legali.
1: Nel senso, giustamente si incazzano e io li ho sempre sostenuti.
0: Anzi, capito? I tassisti ci seguono anche noi.
1: No, ma mi è successa una roba assurda l'altra sera. Siccome quando prendo il taxi, sono tutti ascoltatori dello Zoo, e non capita che io giri spesso a Milano. Salgo sul taxi l'altra sera e gli dico: devo andare in albergo. E vedo che fa un giro larghissimo. Ma continua ad andare, gira. E mi parlava, mi ha detto: voi dello Zoo mi avete salvato la vita in un momento difficile, mi avete fatto stare bene. E continuava ad andare. Io a un certo punto io devo pisciare. Gli dico: fra, io devo. Ma che cazzo? Ho fatto il giro un po' più largo perché volevo parlare di più.
0: No, vabbè, grazie.
1: Non mi ha fatto pagare.
0: Dai, però. È stato carino.
1: Oh, sì, ma io gli voglio pisciare nel taxi.
0: Ma dove hai pisciato poi?
1: Nel taxi. ovvio.
0: Fabio.
2: Sì,
1: hai, mai pisciato in un taxi?
2: No, non mi è mai capitato.
0: Comunque, Fabio, una cosa ti volevo dire. Fabio, ascoltami. Adesso noi ti dobbiamo dire chi ti sfida. Intanto, durante la canzone, Marco diceva che comunque hai una bella voce. Non è detto che magari da cosa non possa nascere cosa.
1: Ma chi?
0: No, tu nella pubblicità hai detto.
1: Voce chi?
0: Senti. Vero, Fabio?
1: No, è una voce di merda.
0: Non è vero, Fabio.
1: Ma proprio, Fabio. Mi ero completamente dimenticato della tua esistenza.
0: Non è vero, Fabio. Adesso andiamo con lo squizzino.
1: Stava parlando male dei colleghi.
0: Ma non è vero, andiamo con lo squizzino e scopriamo chi
1: Fabio,
0: ti sfida.
1: Fabio, questo qua è una zabetta.
0: Dai, squizzino.
3: Lo squizzino.
0: Chi c'è?
4: Ciao, sono Matteo da Torino.
0: Matteo.
1: Ciao Matteo. Qua non so cosa bisogna fare.
0: Domanda, Matteo, da dove chiami? Cosa fai?
1: Queste robe le so fare.
0: Falla.
1: È l'ABC della radio, cretino.
0: Però fallo, dai.
1: Matteo di Torino. Che...
0: Dove chiami?
1: Non mi toccare il culo.
0: Io non l'ho toccato.
1: Mi
0: è
1: toccato il culo.
0: Ma non è vero.
1: Ma scusa.
0: Ma dici delle bugie, no?
1: Non ho mai sentito nessuna conduttrice. A me sì, però.
0: Ma non è successo. Domanda.
1: Matteo, secondo te Eric... mi tocca il culo.
0: Ma
1: secondo
0: non è Eric... vero. Ma che ti tocca?
1: È arrivata tua figlia.
0: Lascia stare.
1: Tuo padre mi tocca il culo, te lo dico. Che cosa fai a Torino?
4: No, lavoro in una ditta che produciamo schede elettroniche.
0: Ah, vedi?
1: Ah, per? Ma per cosa?
0: Che ti frega?
4: No, vari settori, militare, navale.
1: Ah, hai capito.
0: Ma sei sposato? Cos'è?
4: Per fortuna sono troppo giovane per essere sposato.
1: Bravo, allora ascolta un cretino.
0: Dacci sotto.
1: Ascolta un deficiente, guarda qua, due deficienti. Non ti sposare mai. Non serve a niente.
0: Bravo, diglielo.
1: Rimanici insieme tutta la vita, ma lascia sempre che la tua compagna o il tuo compagno stiano un po' in bilico, capito?
0: Bravo.
1: Sul filo del rasoio.
0: Tacchete.
1: Eh sì, perché lì hanno sempre paura che magari sai, a un certo punto ciao, finito.
0: Bravo. Perché tu ti devi tenere libero, perché eventualmente
1: e mi tocca il culo, il dito però no, dico, scusa.
0: Ma tutte le ogni le cose, ma come posso toccarti il culo? Scusami,
1: Rebecca.
0: Ma
1: tuo papà è un po' frufru e ride. Sì.
0: Allora, aspetta, ti faccio la domanda. Dobbiamo fare la domanda, ok?
1: Sì,
0: la domanda per partecipare,
1: ok?
0: E la domandiamo a Matteo.
1: Matteo, sì,
0: vai.
1: Sei professore. Matteo, attenzione: come si convalida un passaporto? Si timbra o si sputa?
4: Direi che si timbra.
0: Bravo, Matteo. Ragazzi, adesso si gioca con la musica. Tra l'altro questa sera puntata di Sarabanda Celebrity su Italia 1,
1: cagata pazzesca. Ha fatto più ascolti la mia cresima.
0: Allora
1: facciamo una scommessa. Tu aiuta a portare lo Zoo in televisione.
0: Ci
1: sfidiamo su due reti diverse. Faccio un culo così.
0: Sai che dovremmo fare invece? Questa
1: Supremissimo, no. Pier,
0: la sto lanciando.
1: Più bello del mondo.
0: Senti, lancio l'idea.
1: Dai.
0: Dopo Sarabanda Celebrity, il prossimo anno. No?
1: Sfida.
0: Voi, no, entrate voi e fate il commento. Partite col commento.
1: No, io voglio la sfida.
0: Fai da questa ceppa.
1: Sfida, facciamo. Allora, prendiamo un'ora su Canale 5.
0: Sì.
1: No, Italia 1. Un'ora, mezz'ora la fai tu, mezz'ora la fa la Zocca. Faccio un culo così, ti faccio. Faccio 70 milioni di ascolti.
0: Allora, ragazzi,
1: bastard.
0: Io non so come posso fare.
1: Vabbè,
0: ragazzi,
1: cosa dobbiamo fare adesso?
0: Allora, adesso noi lanciamo delle canzoni. Mi dovete dire i titoli.
1: Ah, okay.
0: Ogni titolo esatto, un punto. Titolo sbagliato, punto all'avversario.
1: Okay.
0: Chi arriva a 5, aia, va allo squizzone.
5: O la sai?
6: O te ne vai.
0: Allora, partiamo con scegliene una. Vai. Quale
1: devo
0: vuoi
1: dirlo io?
0: No, devi dire però chi canta, non il titolo.
1: Ah.
0: Vai.
1: In che senso? Non ho capito.
0: Indovina una canzone dei...
1: Fai tu la prima.
0: Va bene. Vai. Allora, ragazzi, questa è una canzone dei Luna Pop. Caro il mio Matteo, mi devi dire il titolo esatto. Vai!
3: Laspe truccate, anni 60, girano in centro.
4: 50 Special.
1: Bravissimo! Col cazzo sempre in mano.
0: No! Ma non puoi sempre dire cose porche. Ah, che cacchio.
1: Mal di gola.
0: Allora, attenzione, attenzione. Scegli la prossima per Fabio, vai.
1: Allora, questa canzone, Fabio, è di Jovanotti.
0: Vai. Bimbo minchia.
1: Brum brum.
2: Su di lei.
1: Brum brum.
0: Ma come su di lei? La mia moto.
1: No, la mia moto.
2: Non lo sapevo.
1: Allora, attenzione. Matteo, due punti, attenzione. Vai.
0: Matteo, hai guadagnato un punto grazie all'errore di Fabio.
1: Due Matteo, zero Fabio. Vai.
0: Allora, adesso io andrei su una bella canzone dei Backstreet Boys. Tu, però, Matteo, hai 21 anni, anche se, se non li conosci. Però una bella... Adesso ti strizzo le palle, ti rendo veramente un eunuco.
1: Tanto non c'è più niente di davanti. Vai.
0: Vai.
1: Li ho visti alla Sfera di Las Vegas.
4: Non lo so, Taxi.
1: Dai,
4: oh.
1: dai.
0: Dai. Ma vedi, ha restituito il punto a Fabio, quindi 2-1.
1: 2-1.
0: Fabio, vai.
1: Attenzione, sì, attenzione, vai. Attenzione.
0: Facile, eh?
1: Sto scegliendo quella che mi piace. Fanno tutte cagare, tra l'altro. Mamma mia, questo come lo odio.
0: Ah, lascia stare.
1: Mamma, come lo odio. Vabbè, mettiamo questo.
0: No!
1: Mettiamo... Allora, è un disco brutto di una persona inutile.
0: Non è vero.
1: Che si chiama Tony F. Vai.
0: Non è vero.
1: Sì.
3: Se mi guardi con occhi grandi, ritorna il sole. E voglio darti 200 baci.
1: Lo so, ti capisco.
0: Dai, oggi parliamo di tassisti.
1: Lo so, non la conosce nessuno.
0: Taxi sulla luna.
1: Ma chi la conosce? Ma chi la conosce?
0: Ma l'hai scelta te.
1: Lo so, apposta.
2: È lontano dal mio genere.
0: Allora, Tony F. Abbiamo Tony F. Tony F che ci riempie. Eccolo qua, è arrivato Tony F. Eccolo.
6: Ciao, oh, bro. Siamo 3-1 per Matteo.
1: Sì.
0: È Uzi. È uguale.
1: Mi fai Costanzo, per favore.
0: No.
7: Siamo 3-1 per Matteo.
0: Salutiamo veramente Uzi, che però. Bello, ricordiamo che... grande Maurizio Costanzo, sì, veramente. Maestro della
1: televisione. Chi tocca?
0: Allora, 3-1
1: sì.
0: E tocca a Fabio.
1: Fabio, vai.
0: Per te, Fabio, abbiamo una bella canzone.
1: No, non è una bella. Fai questa, dai, ti prego.
0: No, è difficile.
1: Ma no.
0: Ma sì, dai, facciamo una bella canzone di Achille Lauro quando cantava cose così fighe. Vai.
3: Svegliato a terra come tu. Vestito bene.
0: Come?
2: Rolls Royce.
1: Bravissimo. 3-2.
0: Allora, Matteo, ora la canzone te la sceglie Mazzoli, il differenziata. Attenzione.
1: Matteo però mi sembra uno che c'ha buon gusto nella musica, quindi potrebbe sapere il titolo di questo. Me la rischio. Però piuttosto che mettere delle porcherie, mamma mia, ma chi è che sceglie questa musica?
0: Suma.
1: Ah, pensa, Suma, tu le scegli?
0: Sì.
1: Bastardo. Altro motivo di schiaffi. Stai zitto, buffone, fai parlare i professionisti. Allora, attenzione, è una canzone famosissima degli U2.
0: Sì, è
1: ok,
0: vero.
1: Dai, il titolo è un po' lungo, però. Vai. Dai, Matteo.
0: Dai.
4: Weed of Without You.
1: No! Where the streets have no name. Cazzo.
0: Però guarda che succede, che Matteo ha 3 punti, Fabio ha 3, si arriva a 5. Fabio, è il tuo momento. Cosa facciamo indovinare a Fabio?
1: Non si può cambiare la scaletta?
0: Tra queste belle canzoni, ma parliamo di tassisti.
1: Vabbè,
0: capito?
1: Dai.
0: Quale?
1: Scelgo. Beh, è questa, dai. Foo Fighters.
0: I Foo Fighters,
1: okay. Attenzione, vai. Questa è bella.
0: Non è brutta.
1: Dai, impara a volare in inglese, Dai.
0: Learn to fly.
2: No, bellissimo.
0: Ragazzi, sta tornando Tony F sta tornando. Non so, vuole dire qualcosa. Guarda, c'è Tony F.
1: Attenzione.
6: Siamo 4-3 per Matteo e mo tocca a Matteo.
1: Quindi ha vinto Matteo?
0: No, 4-3, si arriva a 5.
1: A 5, okay.
0: Ora la situazione è delicata.
1: Sì,
0: attenzione.
1: Sì.
0: Chi vince questa manche va all'ospizione.
1: Cioè, da quello che ho capito, in questo programma fa tutto Uzi e il povero Sum. Tu non fai un cazzo. Tu arrivi, dici due cagate al microfono.
0: Sì, sì. Allora, la situazione è questa. Sì. Attenzione. Mm-hmm. Adesso chi supera questa manche va allo squizzone.
1: Ok.
0: Dove ci sono 2000 euro.
1: Cazzo, come se avesse detto va a Monte Carlo.
0: Ho capito, 2000.
1: Allo squizzone.
0: È uno stipendio.
1: Beh, sì.
0: Uno
1: stipendio. Beh, 2000 è buono comunque.
0: Ora, Matteo, qual è il problema?
1: Ce l'hai almeno un 20 tu sul conto. Un 20 euro. Milioni ce li hai, dai.
0: Matteo, qual è il problema? Che se tu adesso indovini il titolo, vai allo squizzone.
1: Sì.
0: Se non indovini il titolo, dai un punto a Fabio e poi Fabio si ritrova in questa situazione, andando a 4. E quindi la canzone te la sceglie il differenziata.
1: Non ho capito niente, io non immagino gli ascoltatori, ma va bene così. Va bene, vai.
0: Vai.
1: Vai.
0: Scegli.
1: Ah, devo scegliere una canzone?
0: Sì.
1: Ok, attenzione. Non è rimasto molto, chiedo scusa. Gianna Nannini, dai, Gianna Nannini.
0: Ma, dai, vai. Ma come fa? Non lo sa nemmeno lei il titolo di questa. Ma non lo sa nemmeno lei.
1: Nemmeno io.
4: Boh, bello impossibile.
0: No! Oh, ma dai, ma è una canzone di
1: sei uno stronzo, ma scegli robe più facili.
6: Ma è difficile.
0: Ma vattene, ma questo è veramente un delinquente. Avventuriera, ma non lo sa nemmeno Gianna Nannini.
1: Quando eravamo a Tilt, tu lo sai che gli autori ci suggerivano tutto.
0: No!
1: A me Paolo,
0: no!
1: Sì, ovvio.
0: Bastardi.
1: Io ho pagato.
0: Che bastardi.
1: Poi mi sono rubato anche la scaletta con le risposte.
0: Ma dai!
1: Tutto.
0: Che merda.
1: Beh, ovvio.
0: Allora, la situazione è questa. Ora Fabio ha 4 punti.
1: Sì.
0: Siccome siete 4 pari. Questa è l'ultima canzone. Quindi, okay. Fabio, se mi dici il titolo, tu vai allo squizzone. Se sbagli il titolo, ci va Matteo.
1: Ok.
0: E allora io finirei con una bella canzone proprio di tanti, tanti anni fa, del grande Giorgio Gaber. Che magari non è una canzone attuale,
1: però è famosissima.
0: Però è famosissima ed è proprio una delle canzoni che fa parte del patrimonio musicale italiano.
1: Vi do un aiutino.
0: No, lo stai dando solo a uno, non è corretto.
1: Ah, ok. No.
0: Quindi, Fabio,
1: niente, mi spiace.
0: Titolo della
1: Avrei voluto, ma
0: le basi. Titolo.
1: Avrei proprio voluto tanto.
0: Titolo della canzone.
1: Prego.
8: Sembrerai una Jean Harlow sulla
1: mia. Allora, ti dico, c'è una pastiglia c'è una pastiglia che fa tirare l'uccello che ha un colore famosissima.
4: Che è Viagra.
0: No, vabbè,
1: sì, no, ma il colore della pastiglia è
4: blu.
0: Ah, lo conosci,
1: Quindi il titolo della canzone
0: i buffi.
1: Immagina quando sai che Enrico è ben dotato.
0: No, ma poi è finito il tempo, è Torpedo Blu, basta, ha sbagliato e quindi
8: mi troverai.
0: Era Torpedo Blu e va allo squizzone Matteo
8: Blu.
0: Applauso.
1: Cioè
0: Matteo ha guadagnato il punto
1: perché ha sbagliato perché
0: Fabio. Allora, noi adesso facciamo così. Salutiamo Fabio. Ciao Fabio.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao Fabio.
1: Ti spiace.
4: Ciao, grazie. Niente, grazie.
0: Matteo, tu ti devi concentrare perché adesso ci ascoltiamo.
1: Concentrale? Adesso è cinese.
0: No, ci ascoltiamo un bel brano che lancerà Marco, ovviamente.
1: Beh, no, guarda,
0: scelto dal bombetta.
1: No, mi rifiuto. Dai, mettimi una canzone che piace a me.
0: Dai.
1: Ma tu devi fare quello che dico io.
6: Dimmi il titolo.
1: Non lo so, un pezzo vecchio, una roba bella. Boys of Summer di.
0: Bello.
1: Boys of Summer, sì. Fa caldo. Immagina il camionista che scapotta il camion.
0: Bello.
1: Don Henley.
0: E invece ci ascoltiamo Elettra Lamborghini.
1: No, adesso cambia il disco. Dai, cambia.
0: Bam, bam, bam.
1: No, dai, ma no, ma perdiamo gli ascolti. Ma
0: no,
1: dai, metti quel disco lì di efficiente.
0: Poi torniamo
6: con posso metterlo? Abbiamo una scaletta.
0: Dai, metti Elettra Lamborghini.
1: Me lo spieghi che la radio è mia.
0: Dai, metti.
6: Mettilo. L'ho messo.

0: Enrico.
1: Bella, bella.
0: Immagina di essere io e te nudi su una Mustang Cabrio.
1: Sì, però.
0: Su Collins, sulla Collins Avenue. Sì. Abbracciati.
1: Sì.
0: E a un certo punto io allungo la mano e mi accorgo che c'è troppo per una mano sola. Ne servono 3, 4, 5. C'è una sberla sto ragazzo, incredibile.
1: Ragazzi,
0: vedi come cambia però l'umore. Gli ascoltatori felici, una bella canzone. Non le porcherie. Bisogna pestarti a sangue per mettere un disco bello.
2: Vai zitto.
0: Allora, leggiamo un po' di messaggi, scusami.
1: Allora, un po' di messaggi e poi andiamo allo squizzone, se no sforiamo e andiamo.
0: Allora, questo
1: zoo
0: è bellissimo. Papi è un po' frufru e io confermo. Un altro, Mazzoli, sei una croce rossina. Sei andato in soccorso di una trasmissione del cazzo.
1: Sto cazzo.
0: Poi sei unico, grazie di esserci un'ora in più. Siete grandi insieme, pensa. Riesco a farti anche simpatico, capita? Una roba. Poi aspetta.
1: Leggi, vai.
0: Vai, cos'è che dobbiamo fare? Io non so. Si può avere Mazzoli ogni giorno?
1: Sì.
0: Salvaderi, butta un 20, vengo.
1: Un 20
0: così.
1: Comunque siamo arrivati allo squizzone dove ci sono 2000 euro ed è arrivato Matteo. Matteo, andiamo con la sigla, vai.
3: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
4: 2000 euro.
3: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di... lo squizzone.
1: Allora Matteo, attenzione, hai 60 secondi di tempo, mi devi dare 5 risposte esatte prima che scadano i secondi. Stai attento perché quando io formulo la domanda i secondi scorrono, quindi skippa le domande.
0: Matteo, se non capisci pensi quello che dice perché parla in africano, la borsa adesso prendiamo voglio e guardiamo banana, chiedi che traduco io in italiano, ok?
1: Allora, sei pronto? Okay. Sei pronto?
0: Attenzione.
5: Prontissimo.
1: Vai. Allora, pronto? Tempo. In quale film del 1990 un fantasma cerca di prendere a calcio un barattolo in una stazione metropolitana di New York?
5: Taxi Driver.
1: No, Ghost. Come va il treno dei desideri in una canzone di Adriano Celentano? Va come? Stavi dicendo, peccato non l'hai detto. Quale applicazione del 2009 ha rivoluzionato il mondo dei taxi? Quale applicazione?
5: Passo.
1: Uber. Chi canta Si Viaggiare?
5: Passo.
1: Stop, allora ragazzi, dobbiamo fare un attimo il punto della
0: situazione. Ignorante di merda.
1: Non dare retta a Mazzoli. Non ti deconcentrare.
0: Sapevo tutto anch'io.
1: 34 secondi di tempo. Ce la puoi ancora fare, ma devi stare molto concentrato. Tempo, come si chiama l'autorizzazione amministrativa ufficiale che permette ai tassisti di lavorare?
5: Passo.
1: Licenza, se sali su un mezzo pubblico senza biglietto, cosa ti fa il controllore?
5: A multa.
1: Ok, uno. Qual è il mezzo più veloce per spostarsi da Arona ad Anghera? Il...
5: aereo.
1: No, il traghetto. Qual è la metropolitana più antica del mondo?
5: New York.
1: No, Londra. Quale duo comico interpretando una bimba e un autista ferma a Colorado?
5: Passo.
1: Qual è la rete metropolitana più lunga del mondo?
5: Tokyo.
1: Stop, Pechino. Prima erano i fighi d'India. Attenzione, attenzione. 4 secondi è un'impresa impossibile.
5: È difficile.
1: Come si chiamano gli storici taxi di Londra? I Black? Cabs, niente
0: 2000?
1: No.
0: Basta?
1: Però non era difficile oggi.
0: Finita?
1: Eh sì.
0: No.
1: Mamma, sai che mi dispiace.
0: Matteo, però senti, allora io
1: erano facili queste.
0: Però guarda che c'è l'agitazione.
1: È
0: comunque,
1: vero,
0: l'idea
1: vero
0: di parlare con me.
1: Tu dici
0: non con te. Sto scherzando.
1: Comunque guarda, l'incontrario lo stavi prendendo di Celentano, che salutiamo.
0: Sì.
1: Uber era facile, l'applicazione che ha sconvolto, diciamo. Tu dici
0: non con te. Sto scherzando.
1: Comunque guarda, l'incontrario lo stavi prendendo di Celentano, che salutiamo.
0: Sì.
1: Uber era facile, l'applicazione che ha sconvolto.

0: Ciao Matteo.
1: Ciao ciao.
0: Ciao, mi ha preso malissimo. Suma.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
6: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Attenzione, grande promo da Teddy!
3: Tanti articoli scontatissimi, ad esempio 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente!
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.me.

0: mediaset.it. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
6: Radio 105. Proud to be different.

Bene, allora abbiamo terminato questa puntata. Oggi è stata speciale, abbiamo avuto ospite il nostro Marco Mazzoli, detto anche il differenziata, che ha partecipato vivamente alla trasmissione. Purtroppo non siamo riusciti a dare i 2000 euro, ci riproviamo domani alle ore 13. Vi do appuntamento a domani alle 13 per l'iscrizione di 105. Appuntamento a questa sera su Italia 1 per un'altra puntata di Sarabanda Celebrity. E adesso appuntamento allo Zoo di 105.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ma funziona.
3: Zappaterra,
2: ragazzi. Mi fate un piccolo applauso, che oggi ho fatto anche un po' di beneficenza.
4: Volontariato, bravo.
2: Volontariato per un signore anziano in panico.
4: Disabile, bravo.
2: Abbandonato da tutti.
4: Fatto bene a spingere.
2: Pensa corridoio. Che è passata di qui sua figlia, no, Rebecca?
4: Ah, poveraccia.
2: Quanto è bella.
4: Ma è povera.
2: E lo guardava proprio con occhi pietosi. Fa Marco,
4: no, era proprio disprezzo.
2: Marco, vai tu, ti prego. E quindi ho...
5: Chi è? Oh! Oh!
4: È Natale, Natale!
5: Oh!
2: No, ma tu sei
5: pazzo!
2: Pippo!
6: Non ho fatto nulla!
2: E chi è che sta facendo sta roba?
6: Ho sistemato tutto, a posto.
2: Tu sei pazzo!
5: No, non c'entra niente.
2: Io non ti porto più a
4: era
2: pranzo.
4: Era il pulsante pungitopo. L'ha messo nuovo.
2: Mamma mia, non sento più un cazzo!
4: Lo so.
2: A posto?
6: Adesso a posto, poi spieghiamo, capiremo cosa è successo.
2: Tu sei in panico totale.
6: No, sì, perché non funzionava.
2: Strano. Vabbè, buongiorno a tutti, sono le due, inizia lo zoo, andiamo.
4: Diciamo bene.
2: Sì.
7: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Marco, ciao.
2: Ciao.
7: Ma perché ieri sera mi hai chiamato per dirmi quella cosa?
2: Chi?
7: Mi hai detto che da oggi non dovrò più presentare nessuno del programma a parte te.
2: Non è vero.
7: Io non ne sono convinto.
2: Non è vero.
7: Anche perché ieri sera, quando eravamo a casa mia nudi sul divano, mi hai detto... A me Fabio Alisei mi sta proprio sui coglioni.
2: Lo so.
7: Vorrei stringergli le mani al collo e fargli esplodere il cranio, facendogli schizzare fuori gli occhi.
2: Non è vero.
7: Ma povero, non vedi che gli occhi li ha già fuori dal cranio?
4: Per
7: non parlare di Pippo Palmieri, che lo vorresti buttare giù da una scarpata.
2: Abbiamo fatto pranzo.
7: Guarda che a Pippo potrebbe anche piacere.
2: Sì.
7: Dai, smettila di dire che non è vero. Ci sono un po' rimasto quando mi hai raccontato piangendo che vorresti avere le mele cotogne della Puccione. Guarda che basta prendere delle pastiglie ormonali. Non puoi essere così geloso. Per fortuna che ti ho tenuto dalla gamba quando ti stavi per buttare giù dalla finestra gridando mi voglio inculare Paolo Nois. Paolo non è la tua ragazza. Tutti noi l'abbiamo capito. Dovresti farti vedere da un buon medico e smetterla di andare da quella zingara in quel campo rom fuori Miami a farti fare le carte. Solo una persona può imbarcarti bene e quello è Fabio Alisei.
2: Ecco,
8: È giovedì.
4: No, l'indietro.
2: In realtà sono sereno, ma anche sto cagacazzo mi manda i messaggi tutti... Sono tranquillissimo, pazzo furioso. Te mi vuoi scopare e non hai il coraggio di dirmelo.
4: Sì.
2: Sei girato intorno.
4: Non so come fare. Per il mio.
2: Meno male che c'ho la Puccioni, guarda. Meno male.
7: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
2: Buongiorno Italia, buongiorno! Tornate anche con la stronza della chicca.
8: Grazie.
2: Dove sei stata, stronza?
8: Sono andata alle gare di mia figlia, mi sembra.
2: Alle gare di tua figlia?
8: Nazionali.
2: Che cazzo fa tua figlia?
8: Ginnastica ritmica.
2: Ah sì?
8: È vice campionessa
2: Quindi quello che avresti voluto fare tu nella vita lo sta facendo lei.
8: No, io ho fatto danza, ho fatto tutt'altro.
2: Però brava, cazzo, campionati importanti.
8: Campionati nazionali.
2: Brava.
4: E passo dopo il porno, lo ricordo. No, molte ginnaste artistiche.
2: Guarda, dubito non proprio, credo, ma okay. proprio.
4: Allora ritratto, non è un problema, era un azzardo.
2: Ma sei arrabbiato con me? Non so.
4: Siete offesi?
2: Dammi la base. Dammi la base arrabbiato con me. Mi hai mandato sto messaggio ieri sera.
3: Quello ti dicevo, ne parliamo in privato domani.
2: Certo, questo, per, questo per me, questo è il mio momento.
9: Ma non lo conosci?
2: Ma scusa, ma ti sembra
3: meraviglioso? Ho anche pranzato da solo, scenderà a pranzo.
2: Ma sono andato con Pippo a mangiare.
3: Ah, grazie.
2: Vabbè, scusa, ma
3: figlio, gli ho detto. No, parliamo 5 minuti.
4: No, perché... pazienza, si voleva divertire.
9: Prima della diretta, sai com'è.
2: Ti spiego. Sai che io amo questo lavoro, no? Quindi io arrivo presto la mattina, ero nello studio. Passavi. Ciao Marco, andiamo a pranzo dopo. Detto di
4: arrivavi
2: sì.
4: col caffè come ho fatto io. Ciao, esatto. Grande amico, un caffè in più.
2: Cioè, beh, non posso neanche fare il paragone della grande amicizia che mi stai dimostrando in questi giorni.
4: E te l'ho portato col vassoio.
2: Il vassoio d'argento.
3: Dove l'hai trovato?
4: No, sai cosa? È stato faticoso mettere la livrea da maggiordomo.
3: Dove la tieni? Non beh, se non è indispensabile.
2: Perché non sai del massaggio che mi fa ogni mattina sul lettino.
3: Dove hai imparato?
2: Ma no, non lui, la Puccioni.
4: No, mentre io massaggio lei.
2: La Puccioni si veste da cinese, pensa. Sì, viene, parla anche con l'accento cinese.
3: C'è un armadietto leccaculi con tutte le stesse
9: cose. Ma io non faccio il massaggio, quindi non mi ci mettere quella
2: barriera. Ma poi perché leccaculi? Scusa, mi vogliono bene.
4: È affetto.
2: Loro sinceramente mi vogliono. Ma parliamone, cosa è successo?
3: No, niente.
2: Io sono solo arrabbiato per una cosa. Ma lo dico a tutti. Quando sono qua, vengo 2 settimane all'anno, sarebbe carino se tutti arrivassero almeno in orario per farmi felice.
3: Questa è la parola.
2: E ve ne andaste magari dopo che abbiamo fatto una riunione per decidere le cose belle e nuove da fare per la prossima stagione.
3: Ecco.
2: Perché poi quando sono a Miami c'ho tutti i cazzi miei e robe. Questo, se
4: vuoi... Non puoi far finta come tutti gli altri.
2: Esatto.
9: Ma lei lo sa questo.
2: È quello che mi fa incazzare.
9: Che poi quando va via ognuno di noi fa i cazzi suoi.
2: Io vi rompo i coglioni.
3: No.
2: E allora, dai. Scuola. 2 settimane all'anno su 365 giorni.
4: Cioè, lui apprezza poi... la buona recitazione.
2: Esatto. Esatto. Io ho sempre sostenuto che voi foste dei grandi attori.
3: Certo.
2: Cioè, è normale, no? Sapete che io c'ho 2 o 3 fisse nella vita. Lo zoo per me è il mio bambino, la mia vita.
4: Ad esempio Johnny, che non è capace a recitare. Prima che arrivasse Marco, mi ha detto, mi scrivi 4-5 pagine di copione delle cose che devo dire a Marco. Gliel'ho scritto, lui l'ha imparato.
2: Hai notato che cantava anche lirica?
3: Sì.
2: Poi Fabio ovviamente...
3: Passo anche dell'oca, Fabio.
2: Basta, tutto lì, non ce l'ho con te peraltro.
4: La chicca voleva stare qua, si è inventata i campionati regionali per creare un argomento per il programma.
2: Non è regionale, oh bello.
9: Nazionali.
4: Io ho improvvisato, io l'avevo scritto regionali, che era più credibile.
2: Quindi vedi che poi alla fine mi tocca abbracciare il mio caro amico.
4: Ma abbracciami veramente però, non per finta, non recitare. Vedi, senti l'affetto. Senti quando i 2 cuori entrano a contatto che battono all'unisono.
2: Vorrei fare lo stesso con te, però scusa, scostati perché c'ho un'altra grande amica.
3: Scusa, con cui io passo le serate, le cene, le robe.
4: Mi ha scroccato.
2: Amica del cuore.
4: Star, bevitrice, alcolizzata.
9: No, ultimamente bevo anche poco.
2: Sì, infatti. No. Sì, non dà soddisfazione.
9: Perché fa troppo caldo.
3: Che cazzo c'entra? Lo prendi fresco.
9: In Francia hanno limitato l'uso di alcolici, perché comunque non fa bene.
2: Comunque, ragazzi, attenzione, dammi la base, per favore, mistero, perché io ho un nuovo complotto. Allora, io adesso ho la voce.
3: Sì.
2: Sto bene, tutto, riesco a parlare a posto.
4: Ma non hai i piedi.
2: No. A un certo punto io esco dalla radio, faccio tutte le mie robe, arrivo in albergo. E credo che qualcuno di un'altra radio abbia fatto qualche. Abbia manomesso il sistema di condizionamento nella mia stanza. Mi metta dei filtri a mazzavoce. Perché io appena entro nella stanza d'albergo divento afono. Fino al giorno dopo. Cioè la mattina mi sveglio. Muto.
3: È il pipistrello scopabocche di RDS.
2: Esiste.
4: Oppure la mosca zizzì.
2: Esiste.
4: Stai zitto.
2: Esiste.
3: Loro per combattere la concorrenza, siccome non hanno capito il meccanismo, liberano questi pipistrelli scopabocche, no? Che si liberano a Milano cercando tutti gli speaker nei posti.
2: Infatti stamattina ho trovato la finestra aperta.
3: È tipo Dracula. Cioè, materializzano con un cazzo.
2: E ho un dolore strano anche alle labbra.
3: Perché ti ha mandato quello grosso.
4: Okay. Volevano essere certi.
2: Quindi sono quelli di RDS?
3: Sì.
2: Dici?
3: Perché c'hanno la sede qua vicino poi.
2: Ah sì?
3: Sì, Melchiorre Gioia.
4: Devi dormire con le finestre chiuse.
2: So Marco. Di cazzo per caso?
3: Quello no, allora quello è Dario Spada. Però di RDS.
2: C'è un Dario Spada.
4: Loro hanno una copia di tutti gli speaker di tutte le altre radio.
2: Ah, che volano. Però?
4: Che volano e si trasformano.
2: Certo, certo. Cazzo che Dario Spada c'è un bel fucile.
3: Non lo so, ma è succato.
2: Beh, sicuro. No, dico, però è sicuro.
3: Come fai a saperlo?
2: Vabbè, è siciliano.
3: Cosa vuol dire? Non è che
2: Tutti!
3: No,
2: tu sei... Ma scusa, sei pugliese, i pugliesi hanno il cazzo
3: ma
2: grosso.
3: Ma non tutti.
2: No.
3: Salta una generazione.
4: Mai fatto la doccia con Dario Spada voi?
2: No.
4: Ma qua in radio continuamente.
9: Ma tu fai la doccia con tutti?
2: Ma dove poi?
4: Non c'è la doccia in radio. Allora non era neanche Spada. Un saluto, ciao Dario, non eri tu. Sembrava lui.
2: Allora, vediamo un po'. Fabio, mi spiace però.
4: Ho visto.
2: L'hanno messa per prima. Ieri parlavamo del fatto che tutti i politici in generale sono delle merde, no?
4: Sì,
2: destra,
4: sì,
2: sinistra, anche negli altri paesi. Abbiamo fatto un po' un'analisi.
4: Sì,
2: e tu a un certo punto hai detto, però, vabbè, c'è una persona che mi piace.
4: Sanchez.
2: Spagna, moglie Sanchez a processo, ritirato il passaporto.
4: Cioè,
2: corruzione.
4: Però è la moglie, però.
2: Non capì, ma se è la moglie, figurati il marito.
9: Realtà, allora, ok, comunque il marciume è marciume. Però c'è da dire che mentre noi abbiamo il fenomeno delle toghe. La Spagna è famosa, cioè famosa nel senso.
2: Per i
9: no, per le toghe rosse.
2: Ah,
9: quindi,
2: sì,
9: cioè,
2: sì.
9: Loro hanno il contrario.
4: Hanno le toghe nere.
9: Sì, all'incirca sì. Quindi, okay. Comunque la cosa è che lì non cade il governo perché non c'è la sfiducia come si fa noi.
2: Ah, sì?
9: No, lì c'è la sfiducia costruttiva. Come si dice, cioè,
4: pacca sulla spalla.
9: Se tu non presenti un'alternativa, non puoi far dimettere il
2: però
9: governo.
2: Io stamattina mi sono un po' documentato quando ho visto sta roba qua. Effettivamente la Spagna è divisa in due: c'è chi lo ama la follia e chi invece lo vorrebbe prendere per la gola.
4: Non come qua che odiamo sempre tutti, chiunque.
9: non come qua che siamo spaccati in miliardi di partitini. Però,
2: ma ragazzi, ma il gioco è quello: è quello il gioco. Però, ed è tutto causato dai social. I social sono studiati per farci odiare, per odiarci tra di noi.
9: Sì, ma infatti
2: è così che tu tieni il potere.
4: Posso
2: no?
4: dire una roba? Adesso il marciume è marciume, indagheranno, verrà giudicata, verrà condannata.
2: Non succederà un cazzo come
4: se è colpevole. Però ti posso dire, in Spagna, dove si può tranquillamente indagare e mettere sotto processo la moglie del premier, è una cosa che in Italia non succede.
2: In America,
4: cioè, il in America sì. In Italia il Parlamento voterebbe contro l'autorizzazione a procedere. No, non gli potete rompere i coglioni finché è in carica.
2: Ma ragazzi,
4: quindi questo è un paese civile.
9: La moglie,
2: ma in generale.
4: La Santa Chiesa, ragazzi, la moglie.
2: Non è per tornare sempre sul solito discorso, ma sta girando l'ennesimo video adesso in rete che ha fatto un po' scalpore. Questo marocchino che vanno i due carabinieri. Ma una roba del genere. Ma puoi essere anche italianissimo. Che insulta i poliziotti, vai a fare in culo, succhiami il cazzo. Ma una roba del genere a Miami, Paolo, tu che.
9: No, gli sparano.
10: Credo che neanche apra la bocca.
9: Cioè, non fa in tempo ma neanche
10: alza un braccio.
2: Ma nessuno avrebbe il coraggio di.
10: A me quello che ha fatto più schifo adesso non è per alzare la polemica.
2: No, ma lo fanno anche
10: quel ragazzo, purtroppo di origini credo africane, che è lì che si mela l'uccello avanti i bambini in spiaggia a Genova.
2: Non l'ho visto quello.
9: Vabbè, però in Maria ci l'abbiamo avuto anche nel nostro colore.
10: Infatti ho precisato all'inizio apposta.
9: Quando ero bambina ho precisato.
2: Sì, ma però non ne porti di più, capito?
9: No, ma indubbiamente.
2: Cioè, risolviamo il problema dei maniaci italiani prima e poi
4: ci sono anche gli italiani adesso. Cioè, non
2: no,
4: è che,
2: capito.
4: Non è che hanno smesso di essere italiani.
2: In generale, cioè, dal momento in cui tu non rispetti le forze dell'ordine, il paese ha lo sfascio.
4: Sì.
2: Cioè, ci deve essere. Perché tu dici sempre: no, ma il mondo è di tutti, dobbiamo. Ma non è di tutti, non è di tutti. Allora, quando io vengo a casa tua, io rispetto le tue regole. Se tu non vuoi che io tenga le scarpe in casa perché c'hai il parquet o perché.
4: Ma non ti puoi menare il cazzo neanche in Marocco in spiaggia. Cioè, non è che in Marocco si possono menare il cazzo.
2: Fai finire. Cioè, se io vengo in casa tua, io rispetto le tue regole perché è a casa tua. Ok? Se no, me ne sto a casa mia.
9: Perché io te le faccio rispettare, però.
2: Esatto.
9: Cioè, se tu vai in Marocco,
2: ma
9: fai la stessa cosa.
2: No,
9: ascolta.
2: Dai.
9: Se tu. No, e questo è anche il problema. Se tu vai in Marocco
2: e fai la stessa cosa al poliziotto, gli sparano.
9: Non gliela fai più. Non
2: esatto.
9: Fai più. E qui non so se gli sparano.
2: No, lo so, vabbè, lo portano dentro.
9: Comunque,
2: sicuro.
9: Il vero problema è che il mondo sta diventando troppo dei ricchi.
2: Ma che cazzo c'entra?
9: È la verità.
2: Ma va a cagare.
9: Ad esempio, anche il caldo. Anche il caldo.
2: Il caldo si è provocato dagli aerei dei ricchi. Dai.
9: No, le isole di caldo. Allora, i quartieri dei ricchi.
2: Sì.
9: Sono con gli alberi, con l'erba.
2: Quello è perché il tuo sindaco Sala del cazzo ha tolto tutti gli alberi. Milano è senza verde.
9: Ora, state continuando a mettere un problema di neri, marocchini,
2: comunisti.
9: E invece il vero problema è poveri e ricchi. È tutto lì il problema.
10: Sono d'accordo con te.
2: Ma non ho capito cosa c'entra il ricco. Cosa fa il ricco?
9: No, è così. Il mondo è diviso tra ricchi e poveri.
2: Ma cosa
9: non
2: c'entra?
9: Tra destra, sinistra. Anche se Alemanno è uscito dal carcere molto fiero e ha detto che lui ha trovato empatia e che comunque è dentro. In cella sono tutti di destra.
4: Sì. Vabbè, ha fatto una grande dichiarazione.
2: A parte questo, non ho capito che problema causano i ricchi. Cosa c'entra col rispetto delle forze dell'ordine?
9: No, vabbè, i ricchi non hanno problemi con le forze dell'ordine, non hanno motivi di cazzatura.
10: Sì, ma noi stiamo parlando del ragazzo che insultava le forze dell'ordine.
2: Se tu non rispetti le forze dell'ordine, no, non è maleducazione.
9: Anche le forze dell'ordine.
2: Perché se i poliziotti avessero alzato le mani,
9: ma invece hanno fatto benissimo a non fare niente.
2: Ma non è vero, lo devi pestare uno così.
9: No, perché
2: sì, ma non esiste al mondo. Allora togliamo tutte le leggi, ognuno è libero, prendiamoci le pistole e spariamoci per strada.
9: Le leggi ci sono, io ti fermo, io ti fermo.
2: La polizia va rispettata, appunto, rappresenta.
9: Certo, ma se non mi rispetti, non è che ti meno, perché se mi meni non sei migliore di me. Io ti rispetto perché sei migliore di me, non perché sei uguale a me. Se tu sei uguale a me, per quale motivo ti devo rispettare? Se io sono un cialtrone e te sei un cialtrone come me,
2: ma tu sei un poliziotto.
10: Ma ho capito, ma se sei un cialtrone in divisa,
2: ma non
10: c'entra. Se due ragazzi erano seri,
3: non è il caso specifico.
9: No, sto dicendo che loro sono stati bravissimi, cioè i carabinieri, le forze dell'ordine devono essere così. Cioè, purtroppo.
2: Ma non devono essere così.
9: Sì, perché sono migliori di me, che sono un delinquente.
2: Ma che cazzo.
3: Perché loro amministrano la giustizia, è giusto.
2: Tu così stai dando l'esempio, così tutti gli altri gli risponderanno così, si meneranno il cazzo in mezzo alla strada.
9: Perché io poi ti arresto con calma e ti porto da qua davanti a qualcuno.
3: Non è che noi non rubiamo o non uccidiamo perché abbiamo paura di andare in galera. Non lo facciamo perché è sbagliato moralmente. Cioè, normalmente noi ci comportiamo.
2: Sì, ma se tu arrivi da un paese dove la cultura è diversa.
3: Non è diversa. In Marocco la gente non ruba, non uccide.
2: No, adesso no.
3: Se non ruba e non uccide.
2: E allora vuol dire che qui si sentono legittimati di fare il cazzo che vogliono.
3: Oppure sono
2: se tu non rispetti, non fai rispettare le forze dell'ordine in questo caso,
10: esatto,
2: ne approfittano e poi vedi il gioielliere a cui gli sono entrati in negozio, gli hanno pestato la moglie, puntato la pistola, che rischia 14 anni e 9 mesi in carcere e 3 milioni di euro di risarcimento.
9: Ho capito, ma, perché...
2: ma che esempio dai? Ma allora
9: ma
2: io vorrei
9: ma
2: allora
9: dai?
2: Io voglio
9: non
2: far crescere mio figlio ladro.
9: Ma no,
2: ma va il culo.
9: No, perché poi ti
2: stai
9: sparano
2: a casa tua e non ti sparo. Posso, ma che cazzo,
9: perché devo stare a casa mia se
2: ma
9: non
2: dai
9: c'è?
3: Posso finire il ragionamento?
2: Sì.
3: Allora io penso che la maggior parte di noi non commette atti illegali non perché c'è una legge e c'è una punizione, non li commetti perché non li commetti,
2: cioè, ma non
3: perché,
2: è vero Fabio,
3: perché sai che moralmente
9: no, le persone
3: se, allora, se non fosse vietato tu ammazzeresti la gente.
2: Ma io no, ma
3: ok, è questo che ti sto dicendo.
2: Oddio, però qualche volta ci ho pensato.
3: È un limite.
2: No,
9: ci hai pensato, ma mica l'ammazzeresti.
10: Però ammazzare l'estremo, ragazzi. Qua stiamo parlando di infrangere regole che per te non esistono.
2: Però se dovesse entrarmi uno in casa e vedo che mia moglie sta rischiando la vita, o mia madre, o mio padre, io gli sparo.
10: Se lui ha scelto di entrare in casa mia, lui si deve assumere le responsabilità.
2: Esatto.
3: Ma è già così la legge, ragazzi.
2: Cioè, dal momento in cui tu stai per commettere un reato, e perché esistono delle leggi, stai per entrare in casa o nella proprietà private di una persona con l'intento di rubare, sei tu che parti in difetto, non io. Io non è che aspetto sul divano tutto il giorno che qualcuno mi bussi per sparargli in faccia.
9: La risposta deve essere: lui mi spara, ci sta che io ti spari.
2: No, tu stai violando.
9: La risposta non può essere mastodontica rispetto
2: alla terza volta che ti rubano dentro il tuo negozio,
10: aspetta,
2: ti pestano tua moglie e tua figlia, ti puntano una pistola alla testa, non ce la fai più.
3: Allora,
2: ma in quel momento lì non hai la lucidità di stare a ragionare.
9: Hai ragione, ma
3: allora, c'è una legge sulla legittima difesa, è stata inasprita, ok, perché era troppo leggera quella precedente, è stata fatta tra l'altro dalla Lega, quindi da un partito che è adesso al governo.
2: Che caldo.
3: La legge c'è, ok. Esistono poi dei giudici che valutano in base a questa legge la tua reazione. È chiaro che un gioielliere che ha avuto la moglie picchiata, la figlia presa a calci, il negozio rapinato tre volte, che spara la schiena a uno, ok, è colpevole fino a un certo punto, ma poi ci sono tutte le attenuanti.
2: Certo.
3: Quindi hai reagito troppo, però è la terza volta che ti rapinano, tua moglie era in pericolo, ti daranno delle attenuanti. Però la legge c'è e la giustizia applica la legge.
2: Vabbè, ho capito.
3: È quello.
2: Vabbè, comunque, dai.
9: Cioè, è proporzionato.
2: Adesso ci voglio sparare a qualcuno, datemi la pistola.
10: Se entri in casa ti taglio la faccia.
2: Bravo, dillo.
9: No, infatti non c'entra.
2: Ma noi sei di Miami,
10: non sali neanche in metropolitana.
2: Siamo brutta gente.
10: Perché sono un ricco che inquina.
9: No,
2: questa roba dei ricchi la affrontiamo dopo. Perché veramente
9: è
2: una cazzata. È la più grande cagata del mondo.
9: No, non lo dico io.
2: Infatti, tu e i tuoi amici del cazzo,
9: no!
2: La Schlein che ce l'ha con Elon Musk, ma preoccupati dei ricchi italiani, non rompere i coglioni all'estero. Quella mamma
3: i ricchi italiani hanno tutti la sede all'estero.
2: Sì, infatti.
9: E comunque anche gli italiani ora hanno approvato il buon senato, tu che sei così animalista e quant'altro, ha approvato la legge sulla caccia.
2: Lo so che stai cercando in tutti i modi di buttare merda sul governo.
10: No, lo fanno già da soli, non ti preoccupare.
9: No, io non butto merda sul
2: ma non
9: governo.
2: C'entra niente adesso, stai passando da un argomento all'altro.
9: Così, fatto un po' te.
2: Eh?
9: Ho fatto un po' te.
10: Anche insultato. Bastarda.
2: Possiamo tornare amici e pestarla, per favore?
10: Siamo sempre amici.
2: No, beh, dammi la mano.
9: Per te, Paolo.
2: Hai una pistola che vorrei sparare alla Puccioni?
10: Dammi 2 ore.
2: Ti do 2 euro. Se
10: no, sono 2 ore. Devo andare a prenderla.
2: Bruciamola, c'ho un accendino.
10: No, così è troppo antico.
4: Ma se invece ci sentissimo un po' di musica.
2: No, infatti. Allora, una roba bella. Allora, Sanremo, abbiamo rivissuto gli anni d'oro. Siamo partiti dagli anni 50, eccetera. Faceva cagare tutta la musica.
10: Tutta.
2: Negli anni 70 però ha iniziato a migliorare.
10: Perché è arrivato l'acido.
2: No, è arrivato LSD. C'era Beppe Grillo. Ah, c'era Beppe Grillo. Questa è una puntata interessante. E poi c'è questo gruppo di cui io e Fabio ci siamo innamorati. Sono i Mariachi Froci.
10: Che... Oh, cazzo!
2: Meraviglioso, stupendo. Meraviglioso. Prego, Pippo, andiamo.
11: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.
12: C'era una volta Sanremo. Il festival della canzone italiana, non la fiera della puttana.

0: Con Beppe Grillo alla conduzione e una manciata di buone canzoni in gara, l'edizione del Festival del 1978 segna una svolta rispetto alla tortura sonora degli anni precedenti.
1: Sì.
0: A vincere sono i Mattia Bazar con E dirsi ciao.

0: Nulla da fare invece per la band italo-messicana I Burritos Funebre, ultimi classificati con la loro mariachi.
1: Bellissimo. Capolavoro.

0: bellissimo.
1: Bravi, bravi.
0: Siate sinceri. Questo è un capolavoro. Questo è proprio bello.
1: E lo troveremo su Spotify.
0: Su Spotify quando
1: lunedì siamo in pre-download.
0: Ah.
1: Cioè, praticamente per una settimana sarà in pre-download. Potete prenotarla e poi apparirà magicamente sul vostro dispositivo.
0: Che figo. Cioè, praticamente è uno Spotify, però sconcio. Nel senso che
1: senza censura. Senza censura.
0: Solo sta roba qua c'è di tutto, bestemmie.
1: Oh, che poco.
2: Se siete molto religiosi.
0: Sì, non è l'app per voi.
1: No, dovete accettare un disclaimer: non è per i minori e per i deboli di cuore.
0: Esatto, e i debosciati.
3: E se siete in mezzo a troppa gente.
0: Sì,
1: se uno in un bar vuole mettere alcune canzoni tra cui.
0: Ragazzi, noi abbiamo fatto il viaggio verso Ferrara ascoltando proprio.
1: Il signore ci fissava sulla testa.
0: Ma che bello che è stato. Ce n'è una bellissima, quella della polca.
1: Ah, Ciccio Maiale.
0: Sì,
1: Ciccio Maiale è quello che esploderà.
0: Spacca, spacca. Però anche i mariachi, secondo me.
1: Sì, sì,
0: i mariachi
2: New Entry, New Entry.
0: New Entry.
2: E poi la particolarità dell'app è che si aggiorna continuamente. Cioè, siccome le canzoni le facciamo noi, noi tra una diretta e l'altra,
0: ne facciamo
2: ci
0: un'altra.
2: Mettiamo lì, ne facciamo tre, quattro.
4: No, non le facciamo noi le canzoni.
2: No, noi le facciamo nel senso sentire agli altri.
0: Ecco.
2: Le facciamo però noi.
0: Non sappiamo, noi cadono questi file sul desktop e noi li ascoltiamo.
2: Questa giacca coi file.
0: Esatto.
2: Si mette una mano dentro.
0: Va bene, senti, dobbiamo collegarci con cose di casa, altrimenti Pippo ci mette un'altra scenetta e rompe i coglioni. Ti metto un'aria addosso oggi, occhio.
4: No,
0: io sparo, io sono come Paolo, io sparo.
4: Ho paura, vado, vado.

0: Mamma mia, che caldo, non ne posso più, la casa è un forno. Perché non ce ne andiamo al lago oppure in montagna? Magari ci facciamo qualche giorno in qualche casetta in affitto breve. Oppure cerchiamo delle case incustodite di qualche stagionale ci infiliamo rompendo la serratura.
1: Ma sei stronzo. Un'altra delle tue idee strampalate che ci infilerebbero sicuramente in qualche super guaio, come l'ultima volta che hai deciso di andare a casa dall'aeroporto rubando un taxi.
0: Guarda che avrebbe funzionato se tu ti fossi attenuta scrupolosamente al piano.
1: Cioè? Ma brutto coglione! Ma che cazzo di piano era? Ma secondo te io dovevo sfinire il tassista di Pompini fino allo svenimento per sottrargli la vettura?
0: Vedi che non capisci un cazzo di piani. Si vede che non hai visto capolavori del cinema come Ocean Eleven. Il piano funziona quando è accuratamente ragionato ed offre delle sfumature di leggera follia.
2: Ma non c'erano i pompini.
0: Il tassista sarebbe svenuto in assenza di liquidi e per via dei continui orgasmi, i 45 minuti prima del suo risveglio sarebbero stati perfetti per arrivare a casa e abbandonare l'auto senza essere visti. Ma tu sei sempre la signora no.
1: La signora no. Ma porca troia. Ma come puoi chiedere a tua moglie di sbocchinare un tassista fino allo svenimento per non pagare 100 euro di taxi?
0: Ma senti chi parla. Ma se proprio tu mi hai costretto a farmi tua sorella più volte per farla uscire dalla depressione.
2: Ma come?
3: Ma forse no. Forse
1: tu ti sei fatto mia sorella?
0: Ma che fai? Fingi di non saperlo.
1: Tu ti sei fatto mia sorella?
0: Cristo santo, voi donne siete sempre un controsenso vivente. Prima mi fai fare lo sforzo di farmi tua sorella contro ogni mia voglia ed intenzione, considerando anche che tua sorella, per via della sua bravura nella danza, è anche particolarmente snodata ed impegnativa da soddisfare. Poi mi fai anche la scena che non è vero che me lo hai chiesto, ma insomma, a che gioco stai giocando?
1: Vabbè... Tanto meglio, così almeno siamo pari. Perché anche io mi sono fatta tuo fratello.
0: In che senso, scusa?
1: Nel senso che ci ho scopato.
2: Ma, signorina.
0: Ma mio fratello il prete.
1: Ma che sei, matto? Ma no, l'altro, il paralitico in coma.
0: Ah, meno male, cazzo. Ci sarei rimasto troppo di merda se mio fratello il Don avesse finalmente assaggiato la gnocca senza dirmelo.
1: Senti, ma mi giuri che non ti vedi più con mia sorella?
0: Giuri in giurella, te lo giuro che mi cadesse la cappella.
1: Sei arrabbiato per tuo fratello?
0: Ma certo che no, in fondo comprendo che la carne può essere debole. E poi considero il tuo gesto più compassionevole che passione pura. Tranquilla, adesso se non ti spiace vado a fare una telefonata. Magari fai su due bagagli che partiamo verso il fresco e così abbiamo modo di fare la pace, ok?
1: Va bene, amore, sei proprio una brava persona. Adesso capisco perché ti ho sposato. Hai un cuore gigantesco.
2: Ma che coppia?
4: Ma lei è sicuro? I suoi genitori e suo fratello lo sanno?
0: Dottore, le ripeto, stacchi quella spina.
4: No. Va bene, ma come volete voi, il fratello è vostro.
5: Cose di casa.
2: No. No.
5: Si è presa un po'.
2: Ma è coroso. Scusa.
6: Bella sigla, serie di merda.
2: Ma scusa. Ma poi come ha fatto a scoparlo se era...
5: Non lo so, ormai è staccato la spina.
2: C'è il rigor...
5: No, no, è vivo. No, quella roba lì funziona.
2: Sì.
5: Mi è mai capitato in ospedale?
2: No, non sono mai stato.
7: Io spesso faccio finta di essere in coma proprio per quel servizio lì.
2: Ah sì?
7: Cioè, sì. Quando c'è l'infermiere maschio meno.
2: Io ho sempre avuto paura. Tu hai fatto la colonoscopia, vero?
7: Sì.
2: Lì secondo me ti scopano.
7: No.
5: Ma no.
2: Sì, sì.
5: No.
2: Sei addormentato. Sì. A pecorina.
5: Io ho paura di svegliarmi. Sì, è sano. Sì,
3: non sei addormentato.
7: A me mi ha scopato l'oculista.
5: Per non pagare.
8: Signore e signori, proprio come un allineamento di stelle, come un allineamento di pianeti, stasera ci sarà un allineamento di eventi che segneranno uno di noi dello zoo. Fabio Alisei. Stasera, oltre alla solita partita del giovedì, non ci saranno le birrette classiche, bensì la cena di fine stagione. E in più sarà presente anche il fratello di Fabio. Che dire, una combo perfetta. La morte nera.
2: No.
8: Addio, Fabio.
2: Ma non vieni?
7: No, vengo.
2: Quindi
5: aperitivo, qui, cena,
7: aperitivo, motorino, casa, casa.
2: No, aspetta,
7: porta,
2: aspetta, Kumpa Day dello zoo, esatto. Al
7: Unique. Motorino, casa, casa, borsa, borsa campo, campo partita, partita, cena, cena dopo cena.
2: Ormai non ci vediamo, quindi.
7: No, no, io non vi vedo, voi sì.
2: Ma ti saluto adesso. Beh,
7: allora,
2: no.
7: Tu quando ciao. Parti?
2: Io sabato, vabbè, ma...
7: No, io mi sveglio domenica. Ciao Fabio.
5: Ciao Fabio.
2: Bello, ciao.
7: Ci vediamo lunedì.
5: Ciao.
0: Ami il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Lo so cosa state pensando, che non sia molto goloso, ma lo dite solo perché non l'avete ancora assaggiato. È uno yogurt buonissimo, contiene solo zuccheri già naturalmente presenti ed è fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi. Disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono. È Yomo?
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
3: Rhaenyra sta arrivando.
2: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
4: La regina ha molti draghi.
2: La lotta per il potere sta per cominciare.
3: La loro disfatta è scritta.
2: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Una moto da cross dell'84 scarburatissima.
1: Questo è lo Zoo di 105, il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
3: No, vabbè.

0: Tusi qua, giovani giovani. Sono venuti da Tony Ross l'altro giorno, c'erano tipo 20 anni, 20, 22
1: anni. 22 anni a testa.
0: Oh, bravissimi, bravi, cazzo. Bravi, freschi.
2: Cosa fanno?
0: Cantano. Musica, ah, cantano. Okay, okay. Bausa, Bausa.
3: Ah, sarebbe Bauscia, poi.
0: Bausa.
3: C'è piazzale Bausa qua.
0: Bausa. No, no, Bausa. Forza, spaccando di brutto.
3: Bravi.
0: Oh, niente, allora non si può più andare nei musei. No. Tutto rotto, l'aria condizionata è rotta. Non puoi andare a visitare la Torre Eiffel.
3: La Torre Eiffel c'è l'aria condizionata?
0: Credo di sì.
3: Sì, è grande, sì. Enorme.
0: Torre Eiffel chiude per il caldo. Annullate tutte le prenotazioni dopo le 12. Vabbè. Uffizi, allerta rossa, aria condizionata KO, biglietteria chiusa. Sì. Madonna mia.
3: Ma tanto che cazzo vai a fare agli Uffizi?
1: Vabbè, no, ma non capito. È un malfunzionamento, dai, fa caldo tanto.
0: No, fa caldissimo, una roba.
2: Ieri tu hai mandato in chat il semaforo dove...
0: sciolto. Sì, sì, è pazzesco. Era tipo a Verona.
1: Verona.
0: No, una roba pazzesca.
3: Lì con l'accendino
0: fa un caldo, ma poi Milano, vabbè, l'aria è irrespirabile, tutto rosso, inquinata col caldo.
1: Sì. La pianura padda.
0: Non è proprio. Dovrebbero
1: ma
0: fare un buco.
1: Facciamo lo Turchino.
0: Facciamo sto cazzo di Turchino.
1: Ma guarda che quello là non era un coglione.
0: Ma infatti facciamo un bel buco, passa l'aria in mezzo.
3: Un buchino nel Turchino non risolve.
0: No, no, lo fai bello grosso.
3: C'è tutto l'arco alpino.
0: Con un bel ventolone, vedete come risolve.
1: Comunque in Spagna 50, eh?
2: Gradi?
1: 50 gradi.
3: Bastardi, ci hanno battuto.
1: Vedi Sanchez.
3: Ce l'ha più lungo lui. Certo. Nonostante i casini.
2: C'è anche il paradosso dei condizionatori, perché più li usi,
0: certo,
2: e scaldano, più riscaldi.
0: Perché comunque buttano aria calda.
2: Buttano aria calda, consumano energia e quindi...
0: Sì, però hai rotto il cazzo.
2: Scusa.
0: No, ne sì, no, ne
1: sì. Come sei rimissito?
0: Sì, perché poi, sai dove vuole arrivare?
2: No,
0: che i ricchi hanno i condizionatori, i poveri no.
2: No,
0: allora.
2: A parte che ci sono 2 miliardi adesso di condizionatori nel mondo e entro 2 anni diventeranno 5 miliardi.
0: Perdonami.
2: E a Bangkok ne ho visti tantissimi.
0: Allora, adesso sto per dire una roba molto impopolare, ma me ne assumo tutta la responsabilità.
1: Okay.
0: Allora, io
1: Marco Mazzoni.
0: Io, Paolo Nocito, Federico
1: no,
0: Noyes.
1: No,
0: esatto. Allora, secondo me siamo in troppi, anche se non è vero.
3: Sì. Però quando lo dice Bill Gates.
0: No, ma non è vero. Cioè, nel senso, non è siamo troppo ammassati in alcuni punti. La Terra potrebbe ospitare molte più persone e avrebbe anche le risorse per sfamare più persone.
2: Sì.
0: Però siamo in troppi ammassati in alcuni punti strategici.
1: E alcuni piccoli gruppi consumano per tantissimi anni.
0: E molta gente, adesso bisogna essere sinceri. Beh. Dai, adesso ti sarà capitato, no? Sei in metropolitana, ti guardi intorno e pensi, ma questo che cazzo serve?
2: Poverino, cioè, questo, no?
0: Sì, credo. Ci sono delle persone che non servono.
1: È il passo prima dei baffi centrali.
0: Esatto, esatto. Infatti ho detto, è una cosa molto impopolare. Secondo me bisognerebbe fare un po' una selezione naturale. Guarda che uno dei documenti che... è venuto fuori, ma non ne hanno parlato in molti, il famoso scambio di email tra Bill Gates e Jeffrey Epstein. Sì. Era su un progetto, non sto scherzando, è tutto documentato, sono lì online, dove loro stavano cercando di come si dice, depopolare, si può dire?
2: Sì.
0: Depopolare la Terra, cioè attraverso medicinali, vaccini, robe varie. E lui l'aveva anche detto apertamente a Ted che bisognava ridurre la popolazione perché c'è tanta gente che non serve a nulla, cioè vivono male ma non servono a niente.
3: Cioè, che cazzo vivi a fare, povero?
2: No, però
3: povero, che cazzo vivi a fare?
0: Non vuol dire essere ricco o povero.
2: È un po' sì.
0: No,
1: anche ricchi che non servono a un cazzo.
2: Comunque lo conosce lui. Sono per
0: allora, io conosco dei ricchi. È uno molto vicino che non serve a un cazzo. Ecco, lui per esempio è uno sperpero di energia. Lui lo farei fuori subito. Quei soldi lì andrebbero
1: redistribuiti.
0: Sì, a persone bisognose. No, ma non sto parlando di uno che ce l'ha fatta o non ce l'ha fatta.
2: Ma bisognerebbe sparpagliarci.
0: No, bisogna fare selezione. Cioè, secondo me Dio doveva fare un po' di selezione all'ingresso. E invece lui ha aperto il portone.
1: Con me ci ha ripensato. Vedi che mi stava tritando col tritacarta, sai, degli uffici.
0: Ha tolto un
1: ha
0: pezzo
1: fatto
0: di gambe.
1: Un pezzo di gambe fanno. Ma Dio, che fa?
0: No, ma magari analizzando io sono il primo che dovrebbe andare, cioè non serve un cazzo. Cioè ci sono persone più importanti di noi, diciamo, cazzate in radio.
2: Vabbè, ma tutti serviamo.
0: Ma no,
2: sai, è indispensabile.
3: Sai qual è il problema? Io mi sto documentando un po' su questo fatto.
0: Tu sei il primo comunque che triterei.
3: Ma io mi triterei da solo.
0: Vedi,
3: farei
0: vedi.
3: Anche il selfie mentre vado giù
0: in
3: per
0: generale,
3: il
0: cioè...
3: Il problema è che noi abbiamo modificato troppo la natura.
0: Sì.
3: Ad esempio abbiamo fatto il mandarancio. Che bisogno c'era?
0: Hai ragione.
3: Mangiavi un mandarino
0: o un arancio.
3: Perché hai fatto il mandarancio?
0: Non lo so.
3: Che non si riproduce neanche da solo perché non hai semi.
0: Esatto.
3: Tutte
0: esatto.
3: Le volte lì per fare il mandarancio devi fare l'innesto. La pesca noce. Che la mangi senza schiaccia noce. Che cazzo serve?
0: Hai ragione.
3: Ti mangi una pesca e una noce. La zanzara tigre. come le hanno incrociate?
0: Non lo so.
3: Chi si è inculato chi?
0: Hai ragione, hai ragione.
3: Facevamo i cazzi nostri,
0: giusto.
3: Il limone e l'arancio, giusto, fine, giusto, basta. Giusto, quanto giusto. Cazzo di succo devi bere?
0: Cioè, io avrei scelto solo gente, non so, che ha voglia di fare il medico, quindi aiutare il prossimo.
3: Ma anche di fare il paziente, perché se no
0: anche fa. Ma anche le vite da salvare vanno selezionate. Cioè, entra uno e dice: scusi, lei guardi. No, non la salvo.
3: No, dall'accento fai, se fa e guardi.
0: No, dice, guarda, non, no, mi spiace, cioè, lei non merita di essere salvato, e salvi invece quello che, cazzo ne so io, salva il pianeta.
2: Ho capito, ma che lo salva a fare il pianeta se non c'è più nessuno?
0: No, gli animali. Noi dovremmo intanto
2: gli animali, però poi provi la caccia.
0: Lì lo so, su quei tasti lì, sai che lì lo so. Cioè, a caccia sai che io non
3: Ma scusa, non si potrebbe dotare anche gli animali di armi e poi vediamo come finisce?
2: E poi
3: ce
2: li
3: hanno,
2: ce la giochiamo.
3: Le nostre sono più forti, però.
0: Allora, io proporrei, forse hai ragione. Allora, Fabio, io sarei d'accordo sul liberiamo tutti gli animali,
3: tutti.
0: Noi disarmati affrontiamo tutte
3: le voglia di bistecca. Abbattimi una mucca a mani nude.
0: Esatto,
3: però così non fai girare l'economia.
0: No.
3: Invece tu devi far girare l'economia, produci armi anche per gli animali. Ma e gli insegni a usarli, gli fai una bella tastiera con i pulsanti colorati, poi
0: È tardi.
4: Allora, avevo la scenetta e l'ho cambiata.
2: Esatto.
4: No. Poi ne ho messa un'altra. Cosa devo fare?
0: Storia fuffa.
4: Ah, ok, la mettiamo?
0: Mamma mia, oggi.
2: Che carattere.
0: Sai che sei il primo.
4: No, la cambio, la cambio.
0: Adesso
4: .
0: Chiamo Gesù e dico che tu sei il primo.
4: No, adesso
0: va.
4: La cambio. Gesù.
3: Ma ce l'hai il condizionatore a casa?
0: Sì, sì, Gesù.
3: Funziona?
4: 50 anni.
0: Ah, pensavo Gesù.
3: No.
0: Ce l'aveva.
4: La cambio?
0: No, vai.
4: La metto.
5: Storie fuffa. With Federico Fuffa.
6: Milano, via Gluck 1968, sgoccioli del millennio. Là dove c'era l'erba, ora c'è una città.
0: Sì.
6: Perché quella era un'epoca in cui la modernità avanzava a colpi di cemento e i giovani cercavano il loro posto nel mondo tra un comprensorio di periferia e il delirio delle prime droghe che arrivavano dall'America. Mi trovo in un appartamento sovralocato su di un albero di 30 piani. Sono all'interno della camera da letto. Sto seduto su una sedia di paglia, mi sgranocchio un lupino e getto le pellecchie per terra, come fanno i terroni.
3: Esatto.
6: Insieme a me c'è Flavio Tranquillo naturalmente. Ma ecco che sciamannatamente entra lui, Adriano Celentano, il molleggiato, l'uomo che trasforma i suoi silenzi in pause televisive da miliardi di lire. Non ci guarda neanche, ha in testa il suo obiettivo come il grande Lewandowski pronto ad infrangere l'ennesimo record di gol in Bundesliga. È solo, lei se n'è andata. Il rantolo di un orologio da muro segna il confine tra il giorno e il mistero. Scatta la mezzanotte.
7: A mezzanotte sai che io ti penserò. Ovunque tu sarai, sei mia.
6: Testardamente lui crede che la freccia di Cupido sia ancora profonda nel cuore della sua bella, ma lei se n'è andata a dormire da un'altra parte. E come una studentessa di ornitologia, è in cerca di altri uccelli.
2: Sì.
6: Intanto il nostro Adriano agogna una soluzione balistica alla solitudine e accarezza il cuscino stringendolo avidamente come Tom Brady in corsa per il touchdown.
7: Ehi!

Il dramma psicologico è in atto. Fissa il soffitto e la sua mente vaga. Passano solo 3 minuti e l'ombra di un invasore di campo si fa spazio nelle fantasie autoerotiche del nostro molleggiato. Si sta immaginando quella ragazza di cui è tanto innamorato in mezzo ad orgia, cazzi succhiati e chi più ne ha più ne metta. E siamo solo a mezzanotte e tre. Immaginando quella ragazza di cui è tanto innamorato in mezzo ad orgia, cazzi succhiati e chi più ne ha più ne metta. E siamo solo a mezzanotte.

io in quel momento, anzi, è spaventato dal fatto che la cosa possa piacerle. E in effetti, l'immagine gli piace e viene dimostrato da un segnale chimico che palesa l'accensione del suo ormone. L'idea del cuckolding non gli aveva mai attraversato la mente, ma ora ha un'erezione monumentale. Un pene duro come Ronnie Coleman in allenamento per il settimo titolo consecutivo di Mister Olympia. E non può più resistere. Deve fare spettacolo. Deve fare spettacolo da solo. Guarda la sua mano e la trasforma in un pugno.

0: sai.
1: La mano prima brillava, prima, quando la saccagnava di sgrillate ditalini che le sue dita luccicavano grazie al dolce nettare femminile. Sì, si parla di squirting. Ma ora, con la furia di una schiacciata di Shaquille O'Neal, il nostro molleggiato dà il via ad una sega apocalittica con un'andatura di rara finezza distruttiva. Si sta proprio pugnalando il cazzo. Anzi, con pura cattiveria verso se stesso.
0: Cattivo come adesso, non lo sono stato mai.
1: La retorica banale crolla sotto al racconto di un dramma di solitudine onanistica. Nessuna metafora poetica sull'amore ruvido, ma bensì la descrizione clinica di un soddisfacente raspone a due mani. E in sul calar dell'atto, tra spasmi sudici e pelli prepuziali intrise di vergogna e lievemente violacee da eritema, il suo pugno stretto si fa refrattario ai grandi volumi e la serata compulsiva si avvia alle conseguenze più estreme sul bordo del letto. Il pugno procede sul suo membro da predicatore di campagna, mentre le lacrime gli diventano inchiostro per la radio. E infine, come la mezzanotte, anche lui viene.
0: E quando mezzanotte viene,
1: e dal suo pugno chiuso nasce una carezza.
0: E dal pugno chiuso una carezza nascerà.
1: Consueta carezza insuperabile, canonica, calda e vellutata della
2: a fede, a fede.
3: Avete ascoltato Storie Fuffa.
4: Ma finisce sempre così poi.
5: No, non sono scopato in due stavolta. Ormai era scarico.
4: Ma è l'altro. Cioè,
5: Fabio, tranquillo.
4: Cosa fa lui?
5: È morto. Infatti, si dice tranquillo, è morto.
6: Cari ascoltatori, si gioca!
4: Sì.
6: Prenotatevi lasciando il vostro numero di telefono al 342 4115 105. E come ormai saprete, solo i più veloci giocheranno con noi.
7: Noi siamo lo Zoo!
4: Scopare?
5: Eh?
4: Caldo!
5: Eh,
4: non è bello, ci buttiamo.
5: Ci guardiamo gli specchi.
4: No, allora vorrei. L'immagine è questa: io te sdraiati nudi, tipo anguille, no? Tutte unte. E la Puccioni, Fabio e Pippo e la Chicca ci lanciano i secchi da
8: secchi.
4: I secchi.
5: I secchi, ci lasciano gli ossequi.
4: No, i secchi d'acqua ghiacciata.
5: Bello.
9: Ti viene il pene piccolo con l'acqua ghiacciata. Ah, scusa,
6: è già. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Rinfresca

0: Divertiti con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Pronti?
10: In esclusiva su Disney Plus.
11: Ogni secondo conta, baby.
12: Chef!
10: La serie pluripremiata FX The Bear torna per la sua ultima stagione.
13: Il locale si è allagato.
10: Ed è l'ultima occasione.
11: Io sto vendendo l'edificio.
10: Per salvare tutto.
11: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
10: FX The Bear.
14: È così, o andrà tutto bene
13: oppure no.
10: La stagione finale, il 26 giugno in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
17: Che storia!
18: Radio 105.
19: Che storia!

0: Che capolavoro, ragazzi. Cioè, farmi venire la pelle d'oca dopo così tanti anni, cioè, non è da tutti, È la prima volta che non interrompiamo una canzone fino alla fine.
1: Vabbè, ma dice la sacrosanta verità.
0: Allora, io non so se fingeva, non so se la storia che hanno raccontato nell'ultimo film sia vera o meno. Però io credo che.
2: Finale.
0: Ah, qua. Credo che lui veramente in cuor suo volesse cambiare il mondo in qualche modo, perché da un grande potere deriva una grande responsabilità. Io credo che lui fosse cosciente del fatto.
3: Lo faceva con la musica, però.
0: No, ma cioè, se tu guardi anche il video, è commovente, le immagini che ha messo.
3: Lui cercava di cambiare il mondo col suo superpotere.
4: E non è cambiato un cazzo.
3: Che era la musica.
0: Ma perché non cambierà mai un cazzo? Infatti l'hanno accoppato, perché secondo me sapeva troppe robe. E comunque, boh, non lo so. Riguardando il film, comunque i documentari, eccetera, era oltre lui, cioè sì. Non era. Piaceva a tutti, cioè non era gay.
4: Sì, era un Jerry Scotti un po' più magro.
3: Cioè, non era come quella merda dei Beatles.
0: Esatto, bravo.
3: Lì, alla fine. Il coglione di John Lennon.
0: Esatto.
1: Ma no, anzi, lui ha detto che se fosse stato in vita John Lennon, sicuramente avrebbe condiviso
0: con lui questa
3: canzone. Ma no, ci avrebbe abbuffato i coglioni.
0: Guarda, devo darvi una delusione, come diceva Leone. Non cambierà mai un cazzo, ragazzi.
4: John Lennon si comprava il Chelsea e metteva tutto sul calcio.
0: Ma anche uno con il potere di Michael Jackson, non solo economico, ma anche a livello di fan. Credo che sia stato il re assoluto della musica. Cioè, comunque vedi che alla fine l'hanno coppato.
1: Perché alla fine è quello che dice in questa canzone: se vuoi cambiare il mondo, devi cominciare da te stesso.
0: Guardandoti allo specchio.
1: Se tutti cominciassimo da noi stessi, forse qualcosa faremo. Ma siccome siamo sempre a puntare il dito.
0: Ma lo vediamo qua nello zoo, che siamo qua 2 ore gratis a regalare sorrisi, c'è gente che rompe i coglioni. Perché siete dei poveracci. Pugni in faccia. No, ci tengo, una cosa carina che voglio fare. Carina. Se vuoi venire a rompere i coglioni, mi dici da andiamo parte. In un angolo e ti saccagno lì. Ti stacco i denti.
4: Vuoi questa cerbottana con i dardi al curraro?
0: No, stasera dovrebbe essere una cosa bella, perché noi alla
1: fine Cusani 4, esatto, dalle 18.
0: Dalle 18 siamo lì a suonare vinili, a bere alcol e a divertirci.
1: Bellissimo.
0: Ok. Una roba che non facciamo da una vita.
3: Allora, ieri ho passato un'oretta ad ascoltare vinili, no?
0: Tu ne hai 18.000.
3: Sì, però allora dicevo cazzo, allora porto questo che è bellissimo. Cazzo, se si rovina.
0: Vabbè.
3: Allora questo no, dai. Allora porto No, cazzo, questo si rovina.
0: Quindi quanti ne hai portati?
3: Non li porto.
0: No!
4: Optato.
0: Dai!
3: Deciso che.
0: Perché?
3: Perché ho paura che si rovina.
0: Ma scusa, li tieni tu, li suoni tu, li metti via tu.
3: La puntina, il caldo.
2: Portati la tua puntina.
4: C'è sempre quello con il gin tonic. Oh, scusa!
0: Ma no, perché la console è in alto.
4: No, c'è sempre quello col gin tonic alto.
3: Io devo fare proprio
1: che
3: questo.
1: Salta.
3: Your Love di Frankie Knuckles per edizione prima stampa. Ho detto, ma porto sto Stardust.
0: Dai, ma sei una merda. Allora, ascoltatori che volete venire stasera, se qualcuno ha dei vinili, portateli, ve li trattiamo con cura.
4: Allora, ragazzi, scusate, non possiamo fare come fanno i DJ quelli veri.
0: Chiavetta?
4: Esatto, hanno un solo vinile che gira sempre.
0: Sì,
4: okay.
0: E la chiavetta che va.
4: Attaccano Spotify.
0: Ma no.
1: Ma no, io voglio vedervi mixare così, per
0: È bellissimo.
4: No, ma tu fai tutta la finta, alzi la puntina, rallenti, cose.
0: Comunque, tornando a Michael Jackson, sono passati 17 anni da quando...
1: Era oggi. Sì.
0: Poi, vabbè, ci sono tutti i dubbi. Però io ho visto il documentario con quelli dell'FBI che raccontano di essere entrati in casa, aver visto il cadavere. Qualcuno sostiene che fosse un...
1: A parte l'amico di Giba, non è che ce ne siano tanti. Sì, di Giba, di Luca Alba.
0: Sì, lui l'ho visto l'altra sera, lui è convinto al 100%.
4: A te chi te l'ha detto che è morto?
0: In che senso?
4: Come hai scoperto che è morto? Ricordi il momento?
0: Sì, ero qua a Milano, non mi ricordo, qualcuno mi ha mandato un messaggio, ho pianto come un vitello.
4: Allora, me l'ha scritto Paolo.
0: 2009 era, giusto?
4: La prima persona a cui ho scritto mio fratello.
0: Sì, ma io
4: ricordo il messaggio di Paolo, ho scritto subito a Giulio.
0: Perché, allora, io credo che più andiamo avanti e più stiamo, in qualche modo, facendo danni sotto il punto di vista dell'omosessualità, del colore della pelle, eccetera, per colpa dei social, algoritmi, roba. Perché ai tempi, onestamente, a te fregava se George Michael se lo faceva pinzare in culo? No! Cioè, cantava bene e lo ascoltavi. Io ascoltavo Tiziano Ferro a tuono in macchina, che fosse gay o meno, che cazzo me ne
4: poi
0: fregava.
4: Poi hai smesso, però.
0: No, non è vero. Ma abbiamo peggiorato le cose, a sottolineare sempre tutto. Scusa, quell'altro mega culattone, come si chiama? Dai, su, quello...
4: Ma voglio.
0: Do you really want to...
1: Ma anche
3: Morgan Freeman, se sei nero nel tuo privato fai quello che vuoi. cioè, finché non sapevo che era nero, io...
4: Sei nero a casa tua.
0: Ma si vedeva. Morgan Freeman l'aveva detto.
3: Cioè, ha detto che era nero.
0: No, no, che era la prima cosa da fare è smetterla di sottolineare le differenze. E così diventano normali, no? Cioè, è ovvio.
3: Ma no, in realtà le differenze vanno sottolineate perché comunque sono ricchezza. Mm. Cioè, parliamoci chiaro, ogni persona ha delle velleità, delle capacità diverse.
0: Certo,
3: una
0: certo.
3: Ci sono certe etnie che hanno delle capacità superiori rispetto ad altre.
4: E alcune che non ne hanno nessuna e andrebbero sterminate.
3: Io Fabio. Sono anni che ve lo dico.
0: Fabio.
3: Cioè, scegliamo da questo discorso.
4: Scegliamo quelle vincenti. Le altre, cioè l'evoluzione.
0: La gabbia, la gabbia grossa.
4: Tu hai visto i leoni volanti? C'erano. No. All'inizio c'erano i leoni volanti.
0: Sì, sì.
3: Gli altri leoni hanno detto,
4: cioè, no, non erano competitivi.
0: Certo.
4: Perché c'erano gli elefanti fucilieri. Certo. Li hanno abbattuti tutti, basta. Allora, tu sei indonesiano, cazzo servi. 130 milioni. Tu mi dici, oh, sai quell'indonesiano famoso? Neanche
0: no,
4: uno.
0: No, neanche uno. Ma anche gli indiani.
4: Cazzo, no, beh, gli indiani
0: sono forti.
4: Producono tutto.
0: No. Però puzzano, ne avevo, puzzano di spezie sull'ascensore.
1: Odorano.
0: Ricchi anche,
3: ma non tutti.
0: No, ma proprio sapevo, erano volevo leccarli.
3: Ah, sì. C'erano i tandoori.
0: Mamma mia. No, però l'indiano quando è bello,
4: Sì.
0: Io cioè, c'era sta
4: è come lo ciuccia, ma
0: Che cazzo ne sai? C'era sta famigliola indiana sull'ascensore in albergo, belli, vestiti da indiani eleganti, no?
4: Sì.
0: Che hanno cattivo gusto nell'abbigliamento, però
1: per
0: sì.
1: Te.
0: Ma
3: no. Per loro sono elegantissimi.
0: Sì, però un po' anni 80, no?
3: C'è la loro cultura.
0: Col pantalone vita alta con la cintura al padre.
3: Erano occidentali vestiti male.
1: Vabbè, sì. Ma comunque quella roba là.
0: Però sapevano di. Erano speziate. Avevo voglia di
1: assaggiarli.
0: No, un minestrone.
3: Aspetta, 30 anni e poi troveremo il modo.
4: Allora, loro hanno l'incredibile capacità di festeggiare.
0: Sì.
4: Uno dei miei più cari amici, la sorella, ha sposato un indiano.
0: Sì.
4: Il matrimonio è durato 3 mesi.
0: Oh, la Madonna.
4: E hanno ospitato tutta la famiglia di lei, argentini. Quindi immaginati un matrimonio argentino-indiano.
0: Ma...
4: con questi che volevano grigliare e gli altri vegetariani.
0: Certo.
4: Immaginati 3 mesi di frustrazione. Grigliamo, dialogo. Ti allora dai forse che
0: non è che si chiama quella roba schifo
4: assado
0: no è tipo una salsiccia di sangue
4: assado ah il sanguinaccio
0: mamma mia
4: io al mattino
3: nel latte
4: no in Andalusia al mattino
0: trovo che schifo
4: cicciarone
0: tu ti mangi la lingua anche vero
4: me la mordo soprattutto quando parli tu la mordo forte per non rispondere
0: che stronzo che sei no vabbè dai ma comunque siamo in troppi dai bisogna
3: ancora vai avanti sì. Le differenze
0: i baffi
3: ai lati anche la barba
0: c'era prima nel video
4: sì,
0: ma era grasso
3: non so perché mi ha detto cazzo che gente vestita bene finalmente tutti gli stai dell'SS
0: c'era Hitler non me lo ricordavo il video di Michael Jackson
4: prima ha messo tutti i cattivi e poi tutti i buoni lui.
0: E Hitler era in mezzo però quindi non si capisce
4: è lo spartiacque cioè più di quello
1: più di quello
0: comunque lui vabbè lui è stato un essere spregevole
3: però vestiva Hugo Boss
0: no vestiva bene
1: vabbè in divisa
4: ma ce e guidava Volkswagen
0: ce n'erano tanti ce ne sono tanti altri anche oggi che sono a quei livelli sì. Mascherati meglio
1: a voglia
0: vabbè comunque dai
3: quindi da che parte stiamo dimmelo perché non lo so
0: non lo so
4: no noi banderuole
0: ma no noi stiamo dalla parte del buon senso e così te la cavi sempre
4: buon senso non esiste
0: sì certo che esiste
4: allora tu devi vedere chi sta vincendo e ti allinei
0: ma no
4: adesso va di moda dagliela a quello là tutti noi dietro sì è giusto poi quando cambia no siamo tutti
0: dai regaliamo un orologio Fumagazzi bravo. Facciamo entrare Lucillola.
3: Lucillola, bellissimo!
5: Ah, e se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: una merda.
1: Ciao bastarda.
0: Ciao.
1: Laura da Verona dice: ricordi male, quando dissi che mi piacevano i Queen mi risposero in malo modo che erano gay. Ma chi?
2: Ma chi?
1: Ma chi ti ha risposto così? Cioè, ma no.
2: Non ho
1: cioè,
2: capito.
1: Cioè, era
3: stato un omofobo.
1: Elton John, numero uno del mondo, gay. Sì. I Queen, Freddie Mercury, gay.
2: Sì. Ma è solo Freddie Mercury.
0: Lo vabbè. Zoo, Mazzoli,
1: gay.
4: Curiosi di Kill the Cat.
2: Sì. Boy George.
1: Boy George.
2: Ricky Martin.
1: Ricky Martin.
3: Quello cioè, rosso, quello con i capelli rossi.
1: Rick Astley. Era Frocio.
4: No.
1: Appunto.
2: No, non le veniva il nome.
1: Però aveva i capelli rossi.
2: RuPaul.
1: RuPaul, beh, minchia.
4: La figa, se Frocio lui.
1: È proprio un travestito.
2: Drag queen, no?
1: Sì. Sì, drag queen.
2: Ma ha ancora il pene, però.
1: Credo di sì.
2: Aspetta, che la chiamo, Lucio, l'hai ancora il cazzo?
1: L'ho visto, l'ho conosciuto a Miami una volta.
4: L'hai giucciato?
1: Ma no, ha fatto uno spettacolo.
4: Vabbè, come è arrivato?
1: Minchia, c'ha dei piedi tipo sì. 82.
2: Beh, alto, sì. Alto.
1: È un Francesco Maggioni donna. Nero. Nero, però.
4: Nero è.
1: Nero
0: bizzarro.
1: È.
2: Sì, sì, però è alto.
1: Alto. Chi altro? Dai, chi altri froci famosi, dai, aspetta. Si può dire.
0: Rupert Everett.
4: Chi è?
1: Ah beh, cazzo,
2: l'attore, vero?
4: Ah, quello che ha fatto Dylan Dog.
1: Beh, anche yes. non so se è ufficiale o meno, comunque cioè, ormai gira da una vita, quello che abita a Como, insomma, il
2: Ah, Bellagio.
1: Clooney.
0: No, in teoria no. Clooney, no, è sposato, c'ha due bambini.
1: Vabbè, cioè, ma il meccanico della
0: è stato con la Canalis.
4: Anche Morra c'ha due figli, che
1: tre, sì? tre.
4: Claudia Mendola.
1: Ma no, non va per niente, no.
4: Non ho fatto outing. Ma che cazzo di video mi mandate?
1: Ma il discorso è ma anche se lo fosse, chi se ne frega?
0: Esatto.
1: Basta che ti comporti bene, non rompi i coglioni,
2: però da Claudio
1: vuoi,
2: da Claudio non me l'aspettavo.
1: Da Claudio chi?
2: Amendola.
1: Ma non lo è.
2: Non me lo sarei mai aspettato.
1: Ma non lo è.
0: Infatti
1: non
0: è.
2: Claudio sei una delusione.
0: Ma infatti non lo è, a parte no, però
4: quello sarebbe comunque una delusione,
0: esatto.
4: Cazzo.
2: Vabbè, voi vedetela come volete.
1: C'è che paone.
4: No, veramente.
1: Sì.
4: No.
1: Mamma.
2: Signorini.
0: Perché li stiamo elencando?
1: Leo Gullotta, Jimmy Summerville, cazzo.
0: Perché li stiamo solo
2: Qualcuno li sta scrivendo, sta facendo una lista.
1: Prince era culo? Sì. Prince era culo.
0: No, che non era culo, Prince.
1: Cosa non era culo?
4: Era riuscito a dimenticarlo, Prince.
1: Harry Paste e Diabolica. Non lo so.
0: Elton John l'avete detto?
2: Sì, primo.
4: Due volte, detto. Però è super.
0: Sì,
1: Gianna Nannini, numero uno.
4: Tom Selleck.
1: No, Tom Selleck. Sì, no. Tom Selleck, sì.
4: No!
1: Cosa no?
4: No, che non lo sapevo!
1: Non lo sapevi di Tom Selleck?
4: No!
1: Tom Selleck, Magnum PI.
4: Lui saliva sulla Ferrari così.
1: Sì.
0: No, saliva normale.
4: No, adesso Smettila. Ci faccio più caso che saliva con la chiappetta.
1: Sai
4: no.
1: Che c'aveva una maestra a scuola in America?
4: Era Tom Selleck.
1: No, che adorava Tom Selleck. Cioè, lei proprio diceva, io mi sgrilletto pensando a lui.
0: Ma le elementari diceva questo, scusa.
1: Sì, bene. Sì.
4: Le sue elementari erano differenti.
0: È tutto chiaro.
2: Al colloquio con i genitori.
1: Vero, è vero. Anche Enrico Papi scrivono.
2: Tom Selleck ha fatto quel film con Calvin Klein,
1: sì.
2: Dove In e Out,
1: sì.
2: Ma non è omosessuale né lui né Calvin Klein.
1: No, lui è omosessuale, però
0: Tom Selleck,
2: no.
1: Tom 100%
2: no.
1: Dichiarato.
2: Siamo andati a puttane insieme.
1: Ma no, ha fatto outing. No, DiCaprio non lo è. Renato Zero, Paola Barale. Il cantante Enrique Iglesias, non credo. Dolce no. Gabbana, sì.
0: Ricky cioè, Martin, sì, però.
1: Tutto il meglio del mondo è omosessuale.
0: Ma cazzo, il meglio punto. No. Cioè, anche il. Cioè,
1: ma dai,
0: può essere quello che vuole. No, ma perché sempre allora, qui siamo elencati.
1: Prendiamo due guru dell'informazione. C'è chi Paone è meglio di Mentana, 100.000 volte.
0: Vabbè, ma sono due cose diverse.
1: Ma, no.
0: Ma non c'entra niente. Ma poi comunque non c'entra niente.
1: No.
0: Cioè, l'orientamento sessuale non è importante.
1: Infatti, è quello che sto
0: non
1: dicendo.
0: Non è importante per niente. Ragazzi.
1: Siamo noi che lo stiamo sottolineando adesso.
2: Guglielmo Mariotto.
1: Chi è?
5: Anche Guglielmo Marconi.
1: Era culo?
5: No, ah, per dire, mi faceva.
1: Si infilava il transistor nel culo?
5: No.
1: Non credo. Non credo.
5: No, non
1: so.
5: Penso.
1: Vabbè. Senti, dobbiamo giocare con Viviana da Varese.
6: Ciao Viviana, benvenuta nello zoo.
0: Per par condicio dovresti
6: ciao,
0: chiedere.
6: Ciao a tutti.
1: Cioè, sei lesbica?
6: Ecco, bravo.
1: Sì, mi chiedeva la
6: no.
1: Puccioni.
6: Okay.
1: Io credo che la Puccioni, scusami Viviana, credo che la Puccioni abbia il desiderio di assaggiare la Bresaola.
2: Di essere brucata, secondo me, di assaggiare.
1: Sì. Ma secondo me, cioè, ti manca sta roba qua, questa esperienza, vero? Un po' ti solletica.
0: Solo quella di
1: no, però, dai, un po' ti solletica l'idea. Cioè, la donna giusta, fisicata come è, secondo me
2: pulita.
1: Tu un pensiero ce l'avresti fatto, eh?
0: Allora, io...
1: Sì, sincera.
0: Sincera?
1: Sincera
0: per sincera?
1: Sì.
0: L'ho fatto. Passiva forse non mi darebbe neanche così noia.
1: Appunto.
2: Quanto hai da spendere?
0: Però attiva non so se riuscirei.
1: Attiva.
2: Vabbè, dai, fai
4: mi piacciono le ostriche.
0: mi fanno un po' senso, infatti. Io che, cozze, ostriche, vedo quella
1: io
0: roba.
1: Ho sempre sostenuto che secondo me tutte le donne in fondo sono molto più incline a provare almeno una volta la mangiata di fresa.
0: Voi siete pensate anche che due donne dello lesbiche abbiano anche l'idea e l'intenzione di farvi entrare
1: quello è il sogno recondito.
4: Io lesbiche... pago, io comando.
0: No, e invece no. Quella fissazione lì.
1: Cioè, quella roba è una roba che un po' mi darebbe fastidio. Entri in casa, vedi la tua compagna nel letto con una, però poi secondo me ti parte
7: la libido. Beh, scusa, se un uomo, cioè nel senso.
1: No, un uomo col cazzo.
7: Cosa cambia?
1: Sì, no, è diverso.
4: Che in mezzo c'è un altro cazzo.
1: C'è un altro cazzo.
7: Ma sempre ti urta, se una donna non ti urta.
1: No,
7: perché
1: ho detto mi urterebbe, però magari potrebbe partirmi una libidine.
4: Ma guarda che è un fatto naturale.
1: Cioè, allora, se
4: in ogni branco c'è l'animale dominante che si deve accoppiare, arriva l'altro.
1: Ti faccio l'esempio.
0: Bell'esempio, Paolo.
1: La Puccioni va a trovare mia moglie a Miami, no? Io arrivo a casa, la Puccioni è mia sorella, no? Le voglio bene.
4: Anche incestuoso.
7: E non ti incazzi se si scopano.
1: Aspetta, le vedo che si stanno sforbiciando sul divano.
4: Vomiti.
1: Mi butto in mezzo. No, mi butto in mezzo.
0: Ma non ti vorremmo.
2: Aspetta.
1: Cosa?
2: Sento il rumore dell'utero di Viviana al telefono che si sta seccando dalla noia.
7: Giusto, hai ragione, scusa.
2: Vivi, sei lì?
7: eccitando all'idea.
1: Senti, scusa, lasciatemi un secondo con Viviana.
4: Oh.
1: Viviana, senti, tu sei fidanzata?
8: Sono sposata.
1: Urca. Da quanti anni?
8: 5.
1: Senti, tutto bene col marito? Cioè a livello sessuale,
8: sì,
1: eccetera.
8: Sì, tutto bene. Sì.
1: Fatti i cazzi tuoi. Ti è mai successo così di pensare, magari vedendo una bella ragazza o qualcosa? Ti è mai venuta così quella voglietta di provare?
8: Da ragazza sì, quando ero più giovane sì.
1: Vedi? Adesso non più?
8: No.
4: Ti faccio una domanda. Torni a casa e trovi tuo marito a letto con 12 ratti.
7: Ratti.
4: Cosa fai?
8: Ratti.
4: Ti butti in mezzo o sei gelosa?
1: I ratti.
8: Ma me ne vado.
4: Brava. Non le piacciono i ratti. Ho scoperto che a Viviana.
1: Sì, mi sarei eccitato.
4: Cazzo, i ratti.
1: In casa trovo mio marito con 12
4: ferraio.
2: Scopato di peggio pagando.
7: Sì,
1: allora, Viviana, attenzione. Entriamo nel vivo del gioco. Vogliamo regalarti un orologio Fumagazzi. Vabbè, senti,
7: sì,
1: è tutto blè.
7: Troppe cose.
1: Lei è tutto blè, poi sta con Wender.
7: No, ho accumulato dei blend e allora a un certo punto mi è venuto fuori.
1: Vabbè,
7: giochiamo, dai, Viviana, ti dirò una sfizza di cose, devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate per vincere Fumagazzi, mi devi dare.
1: E blast, ti fa schifo quello che dici.
7: Sei risposte esatte, iniziamo. Il paese Ficarazzi.
8: Manca.
7: Invece cielo, in provincia di Palermo.
2: Ci lavoro vicino sabato.
7: Pensa che figo. Esiste l'uccello kiwi ed esiste anche l'uccello mango.
8: Cielo
7: è una specie di colibrì diffusa nelle Americhe. Un ristorante che serve ragù di scoiattolo.
8: Cielo
7: è il ristorante Native a Londra, perché dice che è l'animale più sostenibile da uccidere.
2: Beh, lo spezzatino di castoro è buono.
7: Vabbè,
2: mangiato in Lituania, buonissimo.
7: Però vabbè, andiamo avanti. Il primo birrificio della Guinness è in affitto con un contratto di 9.000 anni.
8: Cielo.
7: Siccome costava solo 45 sterline all'anno, nel 1759 Arthur Price firmò un contratto per 9.000 anni. Poteva permetterselo.
1: Porca troia.
7: In India si può prendere la patente a 13 anni.
8: Cielo.
7: Manca, no.
2: Come
7: no,
2: fai
7: no,
2: a pensare in cielo?
7: No. La cachistocrazia è una forma di governo guidata dai peggiori, più incompetenti e più corrotti.
8: Manca.
7: Invece sì.
4: Se studiavi il greco.
7: Dal greco cachistocrazia.
4: Ma vedi a cosa serve il greco?
1: Non per vincere un orologio Fumagazzi.
2: Vedi.
1: Ma vai a cagare.
2: Avresti perso l'orologio.
1: Sì,
7: il Papa ha affermato che il suo film preferito è Arma Letale 3.
8: Manca,
7: giusto.
4: Era il 2,
7: però giusto.
4: Il 3,
2: quello dove lui fa la passeggiata a chiappe nude.
7: Vabbè, poteva anche essere. Un albergo interamente fatto di prosciutto.
8: Manca,
7: giusto, ti manca. Giusto, ne manca ancora una.
1: Una.
7: Ok. Johnny Mele è un ex giocatore di golf.
8: Cielo,
7: esatto!
1: No!
7: Sì, è vero!
1: No!
7: Sì, sì,
1: vinto! Io questa l'avrei sbagliata.
7: Vedi, invece è vero.
8: Io se perdevo mio marito mi lasciava.
1: No, vabbè, ma io Johnny Mele me lo immagino sorcio di fogna, cioè di tutto.
7: Non campione, però giocatore.
1: Giocava gol.
8: Sì, ma tipo come gioco anch'io e sono scarsissima, ci sta.
1: Ma non è uno sport da ricchi?
7: Che palle il gol.
2: Senti, Vivi, scusa.
1: No.
2: Qual è il tuo handicap? Parlo del golf,
8: Sì, sì, 38.
1: La Madonna. Tantissimo. Sei una handicappatona allora, proprio.
8: Sì, sei proprio
1: handicappatona.
8: Ho iniziato da poco.
1: Ah, ok.
2: 38 è tantissimo.
1: No, mi dicono che in realtà è divertente per tutto il contesto, no? Perché vai lì,
8: sì, sì.
1: C'è il club, conosci gente.
8: Sì, finisci, ti bevi del birrette.
1: Io impazzisco per le golf cart. Io ne vorrei una.
2: Ah, non le ragazze con la minigonna.
1: Ma va, che schifo. Ma adesso mi sono arrapato. Voglio farmi Tom Selleck adesso.
7: Per la macchinetta ti sei arrapato? Per la golf cart?
1: No, per Tom Selleck.
7: Ah,
1: prima.
7: Certo.
1: Sì, sì. Poi dicono che non è gay, non ha fatto outing.
2: No,
1: vabbè, che cazzo ce ne frega.
7: Ma fra l'altro.
1: Viviana, hai vinto un orologio Fumagazzi. Sei contenta?
8: Sono stra felice.
1: Bene. Ciao tesoro, buona giornata.
8: Sono
1: allora.
8: Sono felicissima che mi abbiate chiamato. Volevo fare i complimenti a Lucisa.
1: Senti, Viviana, se per caso una mattina, una sera, così, pomeriggio, sei a casa da sola e ti parte la libidine, hai voglia di, manda un messaggio alla Puccioni. Secondo me, è disponibile, secondo me. Okay. È pronta, è calda.
8: Ok.
1: È calda. Zitta.
4: E attenta che i ratti ti fissano.
7: Sì, vabbè.
1: Ciao. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao.

0: Madonna, quante notizie tristi, oh. Tante notizie. Sai cosa manca adesso? Manca l'arrivo degli alieni, secondo me. Arrivano gli alieni, vedi.
1: Dovevano arrivare ieri a rapire la gente, ma.
0: Niente, un cazzo. Che delusione.
2: Questo traffico, ragazzi.
0: Ma no, ma anche Trump aveva promesso documenti segreti, robe varie. Ma
2: c'è troppo caldo.
0: Ma secondo me non c'è un cazzo, sei là fuori alla fine. Io mi sono illuso per anni, ma secondo me non c'è un cazzo. Secondo me noi siamo dentro un videogioco. E con vari livelli che devi superare in base alle robe che hai fatto, chissà da dove cazzo arriviamo.
1: Minchia, ho finito le monete.
0: Sì, e basta. Cioè, no, allora, siamo, me... è tipo in una bolla, siamo dentro uno schermo.
2: Secondo me gli alieni ci sono, ma sono tutti di Amalfi. Quindi dici, dobbiamo invadere la Terra. Wow, no, oggi.
0: Ma va. No, facciamoci un caffè. Sono stanchi.
2: Oppure sono pugliesi.
0: Oppure sono pugliesi. Oppure sono pulieni.
3: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato.
0: Sì.
3: Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco.
4: Soggetto 125 514 17. Avvoltoio minaccioso incazzato col fisco. Aia. Contatto.
5: Chi è?
6: Upa.
5: Chi è?
6: Un bacio di mamma, quella soccola mangia cazzo.
5: Quella soccola mangia cazzo di mamma.
6: Ah, fa.
5: Quella sotto di fortuna. Ma me lo hanno la curiosità. Con 2 metri di bomba, quando pompino poi, vuoi sorte di mamma.
6: Ah, fa. Ah, fangulo.
5: Ma fangulo a te, quella scrofa di sorte.
6: Mamma, ti bottene, sta.
5: Mamma ti fece i chinotti, un soglio, i chinotti belli.
6: Batta, se fai batta.
5: Picchi di putto.
6: Lefa.
5: Tu mi fai i chinotti, tu hai sorto di m***o. Ma vuole che ora ti venga a picchietto la seguente che ti sfonna la cucca.
6: Lefa, c'è il tremone a King Kong.
5: Un tremone di mamma, ti fatti, ne va.
6: È sorto la magia che si decadere. Upa, giuna.
0: C'è terremoto?
4: Soggetto 55, no. 54, 13 terremoto. Parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega, ecco. Contatto.
2: Ce n'è un altro oggi.
7: Pronto?
6: Biduccio.
7: Sì, mi dica.
6: Io pago e te lo ciuccio.
7: È sbagliato il numero.
6: Afa, gula. Afa, gula.
7: Sono fortunato che ora non posso rispondere.
6: Afa, mocca.
7: Ma chi sei?
6: Gula, mamata.
7: Vuole prendere l'appuntamento?
6: Lala.
7: Va bene, va bene. Mi vuoi richiamare fra una mezz'oretta?
6: Ancora non posso. Gula, gula, gula, mamata. Gula,
7: gula, mamata. Quanti clienti?
6: Gula, mamata.
7: Va bene, va bene. Astrondo, ti ringrazio. Se mi chiami
6: basta.
7: Fra mezz'oretta ti
6: basta.
7: Dico tutta la mezz'oretta.
6: Gula, gula.
7: Ti voglio bene, ti voglio bene.
6: Ah, famo, che ci sono molte bive, ci sono molte bive, ci sono molte bive. Gula.
0: Avete richiamato poi?
8: Dopo mezz'ora?
4: Soggetto 12, 51, 89. Vecchio scassato campanaccio raccoglie olive. Contatto.
5: Pronto?
6: Opa!
5: Ehi!
6: Ehi, faccio le cazzo di chi è?
5: La si capisce, voglio! Chi si?
6: La socca di mamma, ti mangio ancora lo cazzo!
5: Affanculo, voglio aspirare!
6: La fregge!
5: La capisci?
6: La fregge la pulpa, te!
5: Sono detto che la si capisci!
6: Gula mamma, te lo capisci o no?
5: No!
6: Gula sotto, lo capisci o no?
5: Non si capisce tu!
6: No! No! Moca, man! Gula!

0: Pronto?
1: Upa Ciuna.
0: No, perché giustamente Kukal effettivamente serviva un'altra pressa per il, un'altra pressa in culo. come Rue, Garbolzo, Pacchir, Matti Dolt.
1: Moca, mamma.
0: Ma tu mai sono stato Xibal, Stimo, Esclam si chiama. Mi hai ignorato per tanti mesi. Sei detto, ma finalmente guarito, sto guagnando. E faccato qua, ci din da qualche pesciona garbata come Cristo che mane, ma mi sta a cazzare tre che ghio.
1: Bula.
0: Mi mostri.
1: Bula.
0: Ma però volevo sbarrare, non più. Ti sei cazzo da fio, ti non sei manco la cazzo, non sei fio. Manco quando faccio la scena. Tu non fai, tu facci stupire solo tanta baba, capito? Sì, cazzo, ora che da volo d'un sotto, non bello. In un mangia merda da chi mi hai visto, picco di stinghio, e io sto tua merda, ti ho da venire a parlare, che mai da che sei, wanna. Ma chi te è molto vino, wanna. Da don gola chi te è molto vino, ah?
1: E mamma, la fece lo becchi.
0: Mamma di una troia, svergine la cazzo, tradimenti, ma addirittura una fa una far parte, no, ma facci di baby shower, ma una far svergine la cazzo, vei mamma te vei, ah, se metto da bella pa' croce, dici, ma non fighi, ma non è tu niente, padabam, e abbiamo fatto voci sbarrate, dai, là, un pochino sbarrato, come ha detto più tanto, ma ti mamma, vieni a cacare che giù, ma guarda che sono sotto il show, c'ho tutto il sottocoppa dei coglioni sudato, ma da venire a leccare che ghiol, tio, non è che mi chiama, a cazzo di che ho, ma da venire a leccare che ghiol si deo, che tenga mao.
1: Siri.
0: Ramon, vaffangulare morto da mamma, da spanda di chi te è morto. Io ti ho detto, così in dato tre mais, non mi sta chiamando io, io guardo, ma finalmente, ho detto, Cristo, ma va in gloria, va in gloria. Va in gloria, cioè, o stai a fare quello, o stai a fare bovere una King Kong, c'è stia a fare, tre mais.
1: Le mangio la cazzo tu.
0: Tina mamma te c'è una scassa che ghione da chi non mi hai visto, frecca cazza, ora punta a me e devi cacare che ghione a me, che sono un bravo cristiano.
1: Ma frecce un pulpo tu?
0: No, un chiro fresco che mamma ti hai. E poi non faccio la canzone, quando sei arrivato ti stavo aspettando con il cazzo più grande del mondo, quante troie ti schiacci al giorno, sempre a trombare, cazzo grosso fino in gola, come ci piove. Che a chi ci sta stasera hai risolto un bel problema e va bene così, adesso ne schiaccio altre mille, ti schiaccio altre mille, mi schiaccio a mamma tra sorda e tutta la femmina della razzata, ci capisci tu o no, e faccio di ciò, vaffangulare molto da mamma, a te come si chiama a right.
2: Wow.
1: Una mamma
2: figa.
3: I Puglieri. Primo contatto fallito.
2: Cioè, ma lì non hai neanche più bisogno di fare niente. Cioè,
4: no,
2: proprio,
4: lui come velocità e fantasia.
2: È un artista.
4: Però terremoto come cattiveria va più forte. Non so, dovresti scegliere.
2: Non ha risposto oggi.
4: Non l'abbiamo proprio chiamato. Viste le minacce di settimana scorsa, abbiamo preferito lasciare.
2: Anche perché ricordiamo che il terremoto è un avvocato.
4: Avvocato penalista cocainomane.
2: Tanto per alleggerire.
5: È lo Zoo di 105, sì. Il programma più ascoltato d'Italia.
6: Noi siamo lo Zoo.
2: Posso tintillare un capezzo, no?
4: No.
2: Dai.
4: No, sono sensibile.
2: Adesso devo fare il serio e fare la citazione, guarda.
4: Vai.
5: Immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo tri-fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 chilometri di autonomia, senza compromessi. Nuova Kia Sportage tri-fuel. Tre anime, un'unica scelta.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
15: È buonissima!
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
17: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
18: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
19: Siete veramente perfetti.
20: Grazie, Octopus, di esistere.
17: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
21: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
22: Attenzione, grande promo da Teddy.
23: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
24: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
25: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
26: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
25: E te lo dice Antonino.
27: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia.

0: somiglia al non giovane, te lo ricordi?
1: Non giovane.
2: Francesco.
0: Sì, uguale, Francesco Mandelli, guarda, è uguale, sombra, sombra. Sombro. No, mi stavo documentando su Miami e ho scoperto che una volta si chiamava Miami. Perché c'erano dei discendenti dei Maya che avevano occupato quella parte lì, capito?
3: No, perché gli ho chiesto uno, senti, come si chiama qua? Miami!
2: È stato quello sbagliato, quello del branco che era stato lasciato dietro.
0: No, e poi ieri sera Massimo Boldi con i capelli lunghi, secondo me ha vissuto tanti anni...
3: No,
0: ha vissuto a Key West.
3: No, si chiamava Key West!
0: Che era un'isola di pirati, certo, molti anni fa, e praticamente loro mettevano fuori, in mezzo al mare, siccome è pieno di secche lì, mettevano delle indicazioni per le navi per farle affondare, certo, e poi li depredavano di tutto.
2: Mettevano,
0: capito,
2: il cartello tipo affonda qui e loro sarà vero.
4: Ah, ho capito, vicino a...
1: Nell'Irlanda del Nord.
2: Pieno
1: di secche lì.
0: Forse c'era un avo della Puccione.
1: Certo.
0: E gli hanno detto, senti, come si chiama sto posto?
1: E poi guarda però che... diventata che...
0: No!
1: Che città che è diventata?
2: Tu pensa se lei dovesse essere tipo...
1: mi scrive il telefono.
2: Azteca, che avevano quei nomi tipo Popocatépetl. Finita lei là.
0: Finita,
2: meno male che è in Toscana, perché... Quetzalcoatl.
0: Cioè... Ma ti è mai successo di svirgolare così durante il telegiornale, eh?
1: Questa radio?
0: Sì.
1: Ero famosa per le mie papere.
0: Ah sì?
1: Certo.
0: No,
1: bene. Il mio personaggio è nato qua con le news.
0: Ah, quindi...
1: Letizia Impaccioni, ma c'è.
0: Certo. Quindi ti ha dato la 104, ti ha dato per 105.
1: Assolutamente no. Chi lo sbaglia? Chi
0: no, ho capito. Però sei da una giornalista, non te lo aspetti.
1: Ma perché? Nel senso che una giornalista non sbaglia.
0: No, capito.
1: Sbagliano i medici.
2: Ottimo, Palmati.
0: Sì.
2: Noi sbagliamo mai qualche citazione quando le facciamo al volo?
4: No, io sempre nel mio archivio segreto.
2: Abbiamo mai sbagliato citazioni quando... Oh, ragazzi, ho bisogno di una citazione al volo.
1: Ma non è una citazione il notiziario.
0: Eh beh, sì, stai leggendo comunque.
4: Ma tu dici in diretta?
2: No, no, quando veniamo a registrarle.
0: No, in diretta sì, minchia, smoccoliamo di brutto.
2: In diretta sì, ma quando veniamo a registrare, ragazzi,
1: alla prima
4: subito. Professionisti.
2: Alla prima le facciamo.
1: Vabbè, anch'io le facevo alla prima.
0: Ma dai, ma per favore.
5: Lei era in diretta,
1: Sempre in diretta ho fatto il
0: notiziario. Ah, il telegiornale lo facevi in diretta?
1: Ma come?
3: Ma che pazzo che te lo faceva fare?
0: Infatti,
1: ma cosa state dicendo?
0: Sapendo che c'hai questa handicap.
1: La più brava di tutti, ma state scherzando.
2: E ci stravi 5 minuti prima.
1: E scusate, chi è ancora qua?
0: Sì, quello è merito mio.
1: Ma che merito tuo?
0: Ma sì, mi fai pena. T'hanno buttato fuori tutti i programmi.
1: No, non m'hanno buttato fuori.
0: Salvadieri mi fa:
1: programma.
0: Senti, ma sta sciagurata, cosa facciamo?
2: Ma sei il nuovo squalo.
0: Io.
1: No,
0: allora è andata così.
1: Offendo.
0: Il bellissimo, non posso nominare. Se lo nomino, poi mi illumino d'immenso. Quindi, il bellissimo un giorno mi disse: guarda, senti, c'è questa ragazza.
2: La stiamo lasciando.
1: Grazie per il ragazzo.
0: Questa ragazza anziana che.
1: Lo simo.
0: Non va d'accordo con nessuno.
1: Ma non è vero.
3: Una stronza.
2: Non ride sulle scenette di Barticolucci.
0: Esatto.
1: E lo rifarei.
0: Adesso mi arriva un messaggio di: no, non ti permettere, ti denuncio.
2: Ma ancora campa?
0: Sì, non lo so. Penso, spero per lui. E niente, allora io ho detto: ma sì, non ti preoccupare, guarda, io ho trasformato un sacco di handicappati in persone per me.
1: No, io mi offendo adesso.
0: E mi guarda, Paolo, quando si incendiava le scorreggie, guarda che professionista adesso.
3: No, lo faccio ancora.
0: Ah sì?
3: Pagano e le feste.
0: Non lo sapevo.
2: Sì, non lo fa più per diletto, lo fa per lavoro.
0: Esatto, quest'altro qua, un altro sciagurato e mano. Vedi, bom bom bom bom bom, sei diventata sei il pagliaccino del programma adesso.
1: Appunto,
0: bello,
1: quindi diciamo
0: però. Senti, parlando di aziende, errore in busta paga, con 600 euro in più i dipendenti adesso del Bellunese sono incazzati ieri perché l'azienda li rivuole indietro. No, scusa, hai sbagliato, basta, è andata.
2: Prossima volta sbaglia di 1.200 così te li ridanno.
0: No, ma sarebbe cosa buona e giusta. Ecco, vedi, su quello io sono di sinistra, cioè secondo me se un'azienda un anno performa molto meglio, fa la stessa cosa, ma gli va di culo. Cioè, hanno lavorato tutti un po' meglio, è andata bene. Secondo me quel di più andrebbe diviso.
3: Ferrari e Ferrero.
0: Ferrari, sì, è vero. Sì, Volkswagen,
2: Luxottica.
0: Volkswagen la fa. Luxottica.
1: Anche quello del Kashmir.
0: Qua no.
2: Chi era? Cucinelli.
0: Qua no. Poi
2: qua no.
1: La maggioranza delle aziende non lo fa. E questo infatti è il problema in Italia del lavoro.
4: Eh sì, è inspiegabile.
0: Ma mi hai rotto i coglioni.
1: Abbiamo finito.
4: Ma non è colpa mia, ragazzi.
0: Ma scusa, ma
4: dacci una... 7 minuti di pubblicità.
0: Oggi ho fatto dall'1 alle 4 comunque. Io ho fatto anche il programma di Papi oggi.
1: Allora, possiamo anche chiudere.
2: Adesso è inspiegabile. Fra 30 secondi diventa impossibile. Come gli spot impossibili.
0: Poi diventa sigla di chiusura.
2: Diventa dai con la sigla.
0: Esatto. Poi solo flash di chiusura. Esatto. Vabbè, mettiamo l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Oh. Vai.
5: Ragazzi, ma che succede? Ho saputo la notizia. Mazzoli non è tornato qui a Milano per rimanere per sempre.
2: No, è la sigla di stamattina.
0: Era la sigla d'apertura.
2: È l'inspiegabile sigla dei frammenti. Cosa mi dice che c'è lo spot incredibile?
1: No, forse no.
4: Ce la facciamo.
0: Ma che problemi c'ha oggi il sistema di messa in onda?
1: È il caldo.
2: Allora, ho una teoria. Wender ha inserito due volte la sigla.
4: No, impossibile.
2: E l'ha chiamata l'inspiegabile.
0: No, perché lui le ascolta.
4: L'ascolta, quindi.
2: No, ma questo non l'ascolta perché non so le parolacce.
3: Wender deve mettere una cosa con un titolo di
2: no sai Salvi è sopra no, pensiero
1: per dare la colpa a qualcuno
4: è inspiegabile
0: Salvi di nuovo svirgolando
1: no?
0: La colpa a qualcuno lei fa così
4: nel frattempo la colpa continua
3: è il cervello che in questo momento sta guidando una jeep sopra i sassi
1: bravissimo è quello è proprio quello
0: no, ma io, lei dentro ha dei piccoli condizionatori che non riescono a raffreddare
1: io non ho nemmeno qua
0: no infatti
1: non ce l'ho a casa ce l'ho
4: tipo... ok ce l'ho attenzione ce l'ho possiamo metterla capiremo cosa è successo andiamo
6: Siamo lieti di presentarvi l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi al margine dell'eterno. Lasciatevi trasportare dal torrente di emozioni, intensità, arte e umanità che vi sta per travolgere. Un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo Zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature, per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
7: Sai qual è la cosa che mi confonde di più?
8: Cosa?
6: La fungia.
7: Che più passa il tempo, più tieni a qualcuno. Pensavo dovesse succedere il contrario.
8: Anch'io lo pensavo.
6: Mi spunta il cazzo dalla tasca.
0: Perché?
7: Invece ci sono giorni in cui ti guardo e mi rendo conto di quanto sei diventato importante per me.
6: Cagare nella tovaglia.
1: Perfetto.
8: Succede anche a me e ogni volta mi prende un po' alla sprovvista.
7: Perché?
6: Mi seguo sugli scogli.
8: Perché nessuno ti prepara a questa sensazione, a quando una persona smette di essere una parte della tua giornata e diventa una parte della tua vita.
7: È una responsabilità.
8: Perché nessuno ti prepara a questa sensazione, a quando una persona smette di essere una parte della tua giornata e diventa una parte della tua vita.

0: soprattutto in quelle, perché sono i giorni in cui hai più bisogno di qualcuno che resti.
1: Fumo in faccia ai bambini.
2: E tu resti?
0: Finché mi vorrai accanto.
2: Allora credo che andrà bene.
1: Ma quanto è bello quando ti invitano a un matrimonio e tu inizi a pippare.
2: Ma no.
0: Anch'io. Perché qualsiasi cosa succeda.
1: Chi bestemmia è un porco d***o.
0: La stiamo affrontando insieme.
1: Ma mi scusi. Avete ascoltato? L'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
3: Ma noi cosa manca? Cioè nel senso, cosa possiamo fare più di così? Cioè,
4: posso fare di peggio.
3: Sì, dici.
4: Possiamo mettere i podcast finti dentro Spotify.
3: No, bellissimo. È un'idea geniale. Ti perdono, dai.
4: Ti perdono.
3: Ah, ti tolgo anche la denuncia e la multa, guarda, ho deciso.
4: No, mi hai denunciato.
3: Sì, ti ho denunciato per inamicizia.
4: Al tribunale degli amici. Bellissimo, cazzo.
3: Bellissimo.
5: L'oppressione della De Filippi, tra l'altro, sì, è inflessibile. Sì.
3: Cazzo, che bello, il tribunale degli amici, è un format televisivo.
4: Bellissimo.
3: Madonna, ti taglio lo culo adesso.
4: Non lo fare, io metto la carta nella tua pupilla.
3: No, via pensiero. Allora, ci vediamo per chi... No, ah! Paolo, ti prego. Ci vediamo in via...
5: Cusani 4.
4: Al locale che si chiama...
3: Unique. Di fianco a Golden Goose, un barettino carino.
5: Bello.
3: Suoniamo vinili. Beviamo. Ci incontriamo con gli ascoltatori.
6: Balliamo.
3: Bene. Sì, dalle 6 in poi, così facciamo un po' di bolle. Il cumpadè improvvisato.
5: Sì, mini.
3: Così.
5: Posto è piccolo.
3: Se qualcuno vuole scopare, la puccione è pronta.
6: Assolutamente.
3: Ma la chicca anche.
7: Sì. No, io sto male. Vado
3: ma c'è bisogno di cazzo. Secondo me.
5: Ho preso le briglie.
3: Sì, dai. Ho comprato anche il morso e la sella, dai. Cazzo. Niente. Vabbè, ci pensa Pippo allora.
4: Va bene, ciao ragazzi.
3: Ciao, dopo. Ciao.
8: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi. Sa

0: Italia.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando?

0: voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: quando sta per arrivare il nostro Darietto, suoniamo sempre Tucca Macarena.
1: Proprio quando arrivo io, Fabi.
0: Oh, buongiorno, buon pomeriggio, Darietti. Che ore sono?
1: 16 e un minuto.
0: Vamonos.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Cars.

0: It's showtime! Music and
1: cars! Buongiorno!
2: Buongiorno,
1: buon giovedì pomeriggio, benvenuto Darietto, come stai?
2: Grazie Fabiolina, sto molto bene, è bastato un giorno di aria di mare per stare decisamente bene.
1: Bene, insomma, a proposito, c'era il nostro amico Dario Micolani, il nostro collega prima qui in studio, quindi il bene, l'ho già sentito prima.
2: Certo, ci credo. Tu come stai,
1: ormai
2: Fabiola mia?
1: Ormai non riconosco uno dall'altro, come stai?
2: Bene, devo dire che qui si respira.
1: Ti vedo anche un po' abbronzato, può essere che magari insomma un po' di... ci sta...
2: Devo dire che qui, allora, se io mi sposto fuori dalla nostra postazione, c'è il sole praticamente dalle 9 del mattino fino alle 19. Certo. C'è tra l'altro un tramonto bellissimo, che è proprio il sole scompare dietro la cattedrale di Trani, per cui ha questi colori meravigliosi. E io ieri ho preso un po' di sole, anche nel pomeriggio.
1: Sì,
2: e
1: vedi?
2: Anche questa mattina, sì, è bellissimo.
1: È il sole del sud, caro Dario, che bello.
2: Esatto.
1: Senti, come sta andando? Ti sei, insomma, stai lavorando, sicuramente ti starai anche un po' divertendo. Dai, ieri è cominciata questa avventura di Battiti Live.
2: Qui, mega produzione. E io poi, sai che io mi diverto, perché poi mi piace girare, anche andare a fare domande scomode a tutti i tecnici che mi odiano oramai. Io gli chiedo, ma questo compressore per il microfono, ma quanto costa? Tanto comunque non potrei comprarlo, però.
1: Certo, caro Darietto. Noi qua stiamo bene, devo dire, stiamo combattendo un po', insomma, con il caldo, però insomma va bene. Facciamo andare quello che deve andare, e soprattutto la parola d'ordine è pazienza.
2: Pazienza.
1: Bisogna portare tanta pazienza, amici, soprattutto in un periodo, in queste giornate di grande caldo, dove è un attimo, capito?
2: Ad andare fuori
1: un attimo, e allora bisogna insomma rilassarsi per non sudare, eccetera. Adesso io però aprirò la porta dello studio, perché tu devi sapere che qui, caro Dario, ci saranno almeno 28-30 gradi.
2: Ma veramente?
1: Studio. Sì, caro, sì.
2: E sei da sola in studio, quindi hai anche cosa che in teoria dovrebbe raffreddare un po' di più.
1: Ma caro Darietto, salutiamo subito la nostra pinnetta, salutiamo Claudia al centralino. Buongiorno Pivati, come stai?
3: Ciao, sto bene, voi?
1: Bene. Stavo meglio prima, devo dire. Adesso...
3: Ma vieni meno. Qua con me, sto ti un prendo un bel microfono,
1: devo venire,
3: qua con me regia.
1: Devo venire lì da te. Ma tu lo sai che qua dentro la situazione è peggiorata? Volevo solo dirlo, perché so che Arcangelo sta girando.
3: Cioè, ho aumentato la portata.
1: Ecco, no, è peggio. Volevo dire che la situazione è peggiore di prima. Ecco, ho visto che, insomma.
3: Io riferisco,
1: Fabi. Sì.
2: Fabi, posso dire?
3: Cioè, via, è aumentata la portata.
2: No, io dico, domani c'è lo sciopero anche a Milano, giusto?
1: Sì.
2: Ecco, ma vieni, prendi un aereo stasera, vieni qui al mare da me.
3: Vuoi che faccia Arcangelo?
1: Prego.
3: Se ne è caduto l'aereo.
1: No!
2: Non si dicono queste cose.
1: Oh mamma, ragazzi. Va bene, amici. Abbiamo salutato tutti, naturalmente tutti i nostri amici fancarsisti.
2: Certo.
1: Allora, i santi, eccoli qua, che mi servono tutti oggi.
3: Scusate, avete dimenticato di salutare l'unica che lavora, cioè Claudia.
1: L'ho detto. Claudia al centralino.
3: Sì, ma è meglio ricordare, perché quando c'è la zia si lavora.
2: Mamma mia, che bastardo.
1: Claudia. Allora, Ranieri, dai, il nome di Ranieri.
3: Facile. Claudio.
2: No, Ranieri il cantante.
3: Io ho pensato all'allenatore.
2: Il primo, possiamo arrivarci così.
1: Sì.
2: Dunque, hai presente Giovanni, Giacomo e
3: Aldo.
2: Aspetta, però. Se Aldo non è al presente, ma è all'imperfetto, quindi al passato, era Aldo.
1: Esatto. Poi diciamo, te li diciamo noi, dai, Prospero, che insomma, che grande, che è un grandissimo.
2: E Lavezzi.
3: Massimiliano.
1: Bene, quindi Eraldo,
2: Massimo,
1: Prospero
2: e Massimiliano
1: sono i santi di oggi.
4: Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter.
1: Mi sento più Sabrina in questo momento che Madonna.
0: No, io mi sento proprio Madonna invece.
1: Ma l'altissima.
0: Dopo te lo spiego. Caro Darietto, cara attenzione, Fabiola. Che questo lo stiamo dicendo in realtà oltre a essere un periodo critico, perché arriviamo a una, come dire, a un periodo dell'anno dove le persone si sentono decisamente più stanche, il caldo, sì, l'abbiamo detto, non aiuta, certo. E poi purtroppo possono accadere delle cose che potrebbero anche rovinare quelle che sono magari delle vacanze già pianificate.
1: Assolutamente sì, parliamo intanto di relazioni, parliamo di coppie, ok?
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Coppie che però prima dell'estate magari scoppiano. Mm-hmm. Possono scoppiare per motivi legati proprio a incomprensioni che si portano, si trascinano dietro da tanto tempo. Mm-hmm. Oppure leggevo che ci sono anche delle persone che in realtà fanno scoppiare la coppia proprio prima dell'estate, in modo tale da poter essere più liberi dopo.
0: Sì. Ok, quindi chiaramente vabbè, è un po' una scusa questa,
1: esatto.
0: Nel senso, a volte capita, soprattutto secondo me quando si era molto giovani, mm-hmm. perché insomma in storie importanti, quando stai vivendo una storia importante, io non credo che tu voglia la scusa per liberarti
1: libero.
0: Della persona per essere libero, perché sennò evidentemente stai vivendo una storia che non è così importante. Però magari quando si è più giovani capitava di chiudere, tanto doveva essere, insomma dovevi chiuderla quella storia, tanto vale chiuderla prima delle vacanze in modo tale da poterti riprendere e divertirti e insomma fare delle vacanze insomma da single.
1: Assolutamente, però attenzione,
0: sì.
1: Perché stavo leggendo questo articolo di Fabiola che parla un po' a tutti quelli che in realtà si lasciano malvolentieri prima delle vacanze, quindi invece che rovinarsi le prossime vacanze estive, se vi siete appena lasciati, ci danno dei consigli sui luoghi da scegliere, per esempio, quindi luoghi vivaci dove è facile conoscere altre persone, anche per riempire un po' il vuoto e quindi anche la nostalgia, cancellare o comunque non guardare i social del proprio ex o della propria ex,
0: sì,
1: cosa molto importante,
0: certo.
1: Magari archiviare le chat, quindi non andare a cincischiare proprio in quelle chat lì che possono soltanto metterci di cattivo umore.
0: È vero, è vero. E poi magari cercare una destinazione che non sia una destinazione da famiglie, perché effettivamente se ti sei appena lasciato probabilmente è il caso di andare in posti, come dire, un po' dinamici.
1: Sì.
0: Consigliano anche valigie un po' leggere, come se volessi in qualche modo alleggerire non solo la tua vita, ma anche effettivamente magari quello che ti porti dietro per le vacanze.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: questi sono tutti consigli insomma che vengono dati. La mia domanda, quella che volevo fare a voi amici fancarsisti, proprio questa, cioè vi è mai capitato di chiudere una storia più o meno importante proprio prima delle vostre vacanze? Magari avevate già pagato, anche avete programmato una vacanza, come è andata a finire?
1: Esatto.
0: Oppure l'avete fatto apposta, magari anche qualche anno fa, quando eravate più giovani, come dicevamo prima, sai, la scusa per potersi fare poi le vacanze da sole. Quindi insomma,
1: liberi.
0: Un po' di aneddoti che riguardano questo.
1: Sì, esatto, quindi l'argomento di oggi è lasciamentos.
0: Lasciamentos.
1: 342 41 15
0: 105. My soul.
1: Dai che ci siamo, sta arrivando in Italia il signor Bruno Mars.
0: E lo ascoltiamo nella prima ora di 105 Music in Casa.

0: Bruno Mars.
1: 105 Music in Cars, amici. Oggi parliamo, insomma, di rapporti. Rapporti che però non quelli che funzionano, quelli che vi rendono felici, quelli che si chiudono e si chiudono, si interrompono prima dell'estate, prima delle vacanze estive.
0: Esattamente. Allora, vi abbiamo chiesto se avete delle storie da raccontarci legate proprio a momenti di sconforto, legati appunto a coppie che scoppiano, oppure se avete fatto apposta a lasciarvi prima delle vacanze. 342 41 15
1: 105, amici, aspettiamo i vostri messaggini. 105 Music and Cars. Amici, le vacanze sono alle porte. Qualunque sia la vostra meta, Carpisa ha la soluzione perfetta per ogni viaggio.
2: Se per voi vacanza significa praticità, scoprite Fly Sky e Soft Air Go, una gamma di zaini e trolley versatili, leggeri e ideali anche per i voli low cost.
1: Soft Air Go, in più, è realizzata in materiale idrorepellente e antimacchia, alleato ideale per i vostri viaggi. Voi concentratevi sulla meta, al resto ci pensa Carpisa.
2: Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
14: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
15: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Parola di Antonino.
17: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
18: Rhaenyra sta arrivando.
17: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
19: La regina ha molti draghi.
17: La lotta per il potere sta per cominciare.
18: La loro disfatta è scritta.
17: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
20: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Dead, Martin Garrix con Ed Sheeran. Benvenuti amici.
1: Buon pomeriggio anche da Trani, in diretta da Milano e da Trani. Oggi sempre insieme in 105 Music and Cars, cara Fabiolina.
0: Allora, stiamo parlando di tutte quelle storie che magari finiscono prima delle vacanze. Quindi a volte finiscono non volendo concludersi in qualche modo, a volte, soprattutto quando si è un po' più giovani, evidentemente, diciamo che si trova una scusa. Anzi, la cosa peggiore, e c'è un messaggio che parla di questo, è quando magari si trova una scusa per chiudere la storia. Ognuno si fa le vacanze e poi uno dei due si fa, tra virgolette, risentire con l'arrivo, diciamo, della nuova stagione, quindi intorno a settembre, dopo le vacanze,
1: perché magari ci si aspettava che la vacanza andasse meglio da un certo punto di vista, non è fruttuosa e quindi si torna all'ovile.
0: Sì, è una cosa un po', insomma, voglio dire, un po' da ragazzini, ecco. Io immagino che tra persone adulte questa cosa, insomma, non si faccia, ecco, non capita così tante volte.
1: Hai troppa fiducia nell'umanità, forse.
0: No, tranquillo, non c'è questo pericolo, caro Darien.
1: Va bene.
0: Allora,
1: va bene.
0: Abbiamo Alex da Reggio nell'Emilia.
1: Giusto, certo, ci siamo stati anche settimana scorsa,
0: vero,
1: noi, ci siamo passati proprio.
0: Alex.
2: Eila,
0: Alex, come
1: senti,
0: stai?
1: Senti che voce triste.
2: Ma in teoria stavo lavorando, ho fatto un attimo una piccola pausa molto rapida, giusto per questo.
0: Bravo, hai fatto bene.
2: Un messaggio.
0: Figurati, ma hai fatto bene, tu hai mandato un messaggio, ti abbiamo chiamato, anzi la nostra Claudina ti ha chiamato. Che lavoro fai intanto, Alex?
2: Il meccanico.
0: Il meccanico, ok, quindi sei riuscito a prenderti un attimo di pausa anche solo per rilassarti.
1: Tra un pistone e l'altro.
0: Tra un pistone e l'altro, certo.
1: Che detto così, scusate.
0: Senti, io però, caro Dario, tu non lo sai evidentemente, se senti la voce di Alex un po' così, un po' giù, c'è un motivo.
1: L'ho letto il messaggio.
0: È vero.
1: Mamma mia, ma proprio recentissimo, Alex.
2: Ma sì, ma la questione è nata tanto così, a quanto pare. Vabbè, ci sono stati vari problemi, svariati problemi nel tempo.
0: Immagino.
2: Però ultimamente sono salte fuori cose anche abbastanza a caso, ecco, chiamala così.
1: Ma tipo, cioè, faccio un esempio, Alex, così facciamo anche un po'.
2: Cagate su comportamenti da parte dell'altra persona, ecco.
1: Cioè, comportamenti tuoi.
0: Cioè, cose anche un po' all'improvviso, che sono venute fuori un po' all'improvviso.
2: Sì, decisamente, cioè, cose che delle quali non sapevo neanche l'esistenza come problemi, di conseguenza.
0: Io immagino che, insomma, i motivi siano anche, insomma, personali. Adesso, al di là dei motivi,
2: ma no, ma la questione è che tante cose ci sembrano stupide, alle quali non sono mai stati problemi, sono magicamente diventati problemi.
1: Però posso farti una domanda
2: di dita, no?
1: Ok, ecco, ma tu pensi che questi problemi in realtà non sono mai stati problemi, ma c'erano in realtà e sono venuti fuori così adesso?
2: Ma
1: perché
2: non sono mai stati problemi in 2 anni, perché proprio adesso così di punto in bianco?
0: Sono 2 anni? Stiamo parlando quindi di 2 anni di storia?
2: Esatto.
0: Ok,
2: esatto.
0: Ma senti, ma quindi tu sei un po' così perché stai pensando che queste cose buttate lì insieme magari ad altre, no? Altri motivi sicuramente saranno...
2: Ma sinceramente mi fa tutto un po' ridere, cioè, volendola guardare in maniera realistica fa ridere la cosa, no? Perché dall'oggi al domani...
0: No, dico, però... ma tu puoi pensare che sia anche un po' una scusa pre-vacanza questa?
2: Anche
1: io ho un'altra domanda un po' più intima, puoi anche non rispondermi, perché poi chiaramente è molto personale. Tu pensi che in realtà questa sia una scusa perché c'è qualcun altro?
2: Bravissimo.
1: Avevo intuito dal tono di voce, sentivo che c'era un po'. Sì.
0: Quindi non è solo il fatto di lasciare una persona prima delle vacanze e quindi farsi i fatti propri, evidentemente.
2: È un milione di cose. Okay.
0: Senti, domanda, scusami, entriamo nel pratico. Avevate già organizzato la vacanza? Avevate già.
2: Esatto.
0: Insomma,
2: sì,
0: pure. perdi dei soldi? No, adesso non voglio
2: Fortunatamente no.
0: Ok, va bene.
2: Ma se anche fosse stato, meglio perdere soldi e perdere una persona così piuttosto che...
0: Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, assolutamente. Certo. Io lo dico perché a volte comunque anche quello, oltre a tutti i problemi, si può, come dire, aggiungere anche il fattore economico, che non aiuta, perché magari molte persone poi, come dire, entrano in una situazione anche di difficoltà. Però quello che dici è verissimo, meglio veramente un euro in meno che, insomma,
1: che una persona
0: persona in più, insomma.
1: esatto. L'ultima domanda al volo, Alex, quanti anni hai e quanti anni avete in realtà, cioè anche con la tua compagna?
2: 23.
1: Ok, sei molto giovane. Ok,
0: sì, vabbè, però giustamente come ha scritto Alex, sono 23 anni, però non 16.
1: Non 16,
0: ecco.
1: Certo.
0: Quindi effettivamente...
1: No, è che si chiude una porta e si apre un portone.
2: Sono 14 anni, ecco.
0: Non ho capito, scusami Alex.
2: Sono quelle classiche cose che ti aspetta a 14 anni.
0: Sì, bravo, esatto. Infatti noi stavamo parlando proprio di questo. Cioè queste cose normalmente avvengono quando si è molto giovani, no? Poi, vabbè, però sai, non tutti hanno poi la testa. Molti hanno la testa anche abbastanza infantile, quindi Alex, l'età c'entra poco.
2: È credersi e reputarsi grandi di fronte, cioè, prima e poi fai queste cose.
1: Bene, Alex, lo sento che sta per esplodere.
3: Ma è sereno comunque.
1: Sì, è molto sereno. Sì,
0: vabbè,
1: molto,
0: ma ragazzi, è successo anche da poco, quindi insomma, sicuramente
2: viene l'ostia, ma poi ci pensi, dici vabbè.
0: Lo so, ma è una reazione giusta quella che hai. Insomma, è normalissimo essere arrabbiati. Anzi, io immagino che tu stia facendo fatica perché sei in diretta. Perché poi no, cioè nel senso, capisco anche la tua arrabbiatura. Quindi Alex, veramente, noi ti auguriamo, ma davvero di cuore.
4: Tranquilla, non muori, saresti morta già.
0: Ecco, questo è un consiglio, diciamo, che arriva dagli amici di Music and Cars. E soprattutto, mi raccomando, veramente col cuore, che tu possa passare, insomma, anche un'estate serena, davvero. Anche un po' più che serena, cioè un po'.
2: Ci sono tante cose da poter fare.
0: Ammazza, bravo, direi. Se vuoi, ti faccio un elenco e te lo mando, Alex.
2: Va bene.
0: Aspetta
2: l'elenco.
0: Dai, un bacio, Alex. Dai.
2: Ciao.
0: In bocca al lupo.
1: Ah, quindi Fabiola, ci stai dicendo che in realtà
0: che
1: vai in vacanza con Alex?
0: No. Io no. È troppo piccolino per me.
1: No, ma in generale no, per così. Cioè scegli la stessa località.
0: Ecco. Ricordiamo il numero, amici, parliamo di questo, delle storie che si chiudono giusto così alle porte delle vacanze. 342 41 15
1: 105.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
6: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
15: Radio 105. Proud to be different.
16: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly.
1: Qui c'è poco da ridere, questi ridono nel pezzo. Ma
0: ridono, ridono, caro Dario.
1: Ho capito, ragazzi, ma oggi storie veramente strappalacrime, devo dire. Un pochino, del resto il tema è quello, cioè di quando vi siete, se vi è successo, vi siete lasciati appena prima delle vacanze estive, che normalmente è anche una stagione in cui le coppie vivono proprio i momenti di spensieratezza, dopo un anno magari di lavoro, di sacrificio, si parte insieme, si sta comunque insieme e magari succede appunto di lasciarsi. Per esempio, Fabi, ti leggo questo messaggio.
0: Sì.
1: Ciao Fabi, ciao Dario, io l'estate della maturità, anno 2007, ho lasciato il ragazzo, quindi io, con cui stavo da 2 anni, geloso patologico. Vidi gli esami come l'incentivo alla mia libertà. Lo lasciai e me ne andai in Puglia, quindi qui dove sono io in questo momento, in auto, in vacanza, senza pensare a nulla. Francesca da Sacile.
0: Vedi, io sono stato lasciato a luglio del 2009, nel pieno della maturità. Da lì a qualche mese saremmo andati in Tunisia dopo 8 anni, insomma, di fidanzamento. Viaggio fatto poi con altri 2 amici. Quindi,
1: bene,
0: insomma, capita soprattutto quando si è magari un po' più giovani di trovare quella scusa in un rapporto che probabilmente non ti convince più,
1: esatto,
0: e farlo proprio, chiuderlo prima di partire per le vacanze. Poi quando questo accade invece in età adulta, dopo tanti anni di rapporto, insomma, diventa anche un po' più complicato.
1: Immagino, ricostruire poi anche un vissuto diventa difficile quando si è un po' più grandi. Sono curioso di questa storia che abbiamo, insomma, che ci racconterà al telefono Luca.
0: Luca!
2: Ciao, buongiorno. Ciao Fabio.
0: Buongiorno, buongiorno Luca.
1: Ciao,
0: come
1: Luca.
0: Stai?
2: Bene, grazie. Voi?
0: Bene, bene, grazie Luca, benvenuto.
1: Bene.
0: Allora, raccontaci
2: grazie.
0: Un po', raccontaci un
1: sì,
0: po' la tua storia.
1: Perché ha detto, io lo dico, nel messaggio c'è scritto: chiamatemi che ho una bella storia da raccontare. Quindi siamo curiosi come delle scimmie di mare.
2: È corretto. Allora, cercherò di farla più breve possibile. Allora, io sono sempre andato al mare in Emilia-Romagna, da quando ero piccolo. Poi crescendo ovviamente incominciano ad avere le prime storielle estive, e una storia estiva è diventata poi in realtà un vero e proprio fidanzamento. Tant'è
0: certo,
2: che quando avevo 16 anni mi sono messo con questa ragazza che però era di Bologna, io di Torino, quindi storia a distanza.
0: Mm-hmm.
2: E devo dire che contro ogni pronostico la storia è durata 4 anni, quindi dai miei 16 ai miei 20 anni.
0: Sì.
2: Lei poco più grande, che ne aveva 18, quindi soprattutto all'inizio ci si vedeva i weekend neanche tutti, perché poi eravamo piccolini, i soldi erano pochi, per cui non c'erano tante occasioni per vedersi. Ma nonostante tutto è andata avanti un po'. Fino a che un bel giorno, era i primi di agosto, lei mi dice che dovevamo partire per le vacanze, peraltro prenotate, solo che all'epoca si poteva ancora prenotare senza dare anticipi o cose. Mi chiama e mi dice che non era più sicura, che doveva pensare, che comunque non saremmo andati in vacanza insieme. Vabbè, poi ho scoperto dopo che in realtà si vedeva già con un altro. Ma
0: questo piccolo dettaglio,
2: esatto, pur parlè,
0: sì,
2: così,
0: sì,
2: la
0: pur
2: butto
0: parlè
2: lì così.
0: Ecco,
2: e
0: buttala,
2: poi,
0: buttala.
2: Quindi io chiamo uno dei miei più cari amici, che peraltro è ancora uno dei miei più cari amici, gli faccio: Andre, disastro, mi sono lasciato, devo partire. L'avevo presa malissimo, ovviamente era la prima storia, durata un sacco di tempo, ero innamoratissimo, quindi un dramma totale. E lui mi dice questa frase, mi fa: guarda, io sto per partire domani, però non ho un bel presentimento. Comunque ci salutiamo e tutto quanto. Dopo 3 giorni mi chiama e si era mollato anche lui.
0: No.
2: Si era lasciato anche lui. Io nel frattempo ero andato al mare dai miei, avevamo una casettina al mare. E quindi lui mi fa: guarda, se per te va bene, è il tempo di tornare a Torino, faccio le valigie e ti raggiungo. Quindi poi da lì mi ha raggiunto, abbiamo fatto un mese più o meno di vacanze, è stata l'estate, in realtà poi si è rivelata l'estate più bella della mia vita.
0: Vedi che bello, vedi che bello. Poi anche il caso, il karma, è pazzesco.
1: Sì.
0: Vedi, tutto è andato come doveva andare.
1: Esattamente.
2: Dal dramma poi è stata la felicità.
0: Pazzesco,
1: giusto,
0: vedi, veramente.
1: Ho
0: sì,
1: una
0: sì,
1: domanda per Luca. Poi, dopo quell'estate, insomma, felicità, è successo qualcosa? Nel senso che poi adesso hai una famiglia, sei sposato?
2: Sì, allora, io ho una famiglia, sono sposato, ho 2 figli, anche perché nel frattempo ne ho 43, quindi non sono proprio più giovanissimo. Ma la storia nella storia è che quell'estate lì il mio amico ha conosciuto la sua attuale moglie. Ma era una mia amica, ragazzi, bellissimo.
0: Guarda, io devo dire la verità, lo dico sempre, lo ripeto a me stessa, ma lo ripeto anche agli altri. Veramente la vita regala delle situazioni meravigliose, perché queste sorprese, questi incastri, questi problemi che poi diventano delle occasioni, è una cosa incredibile. Per quello non bisogna mai fermarsi, mai lasciarsi trasportare a volte dallo sconforto, ma insomma, poi è normale farlo perché siamo umani ed è giusto così. È giusto anche il tempo dello sconforto, è normale che ci sia. Però poi veramente possono succedere un sacco di cose belle. E la vita è straordinaria per questo. Quindi pensa che incontri.
2: Sì. No, ma poi probabilmente è una storia curiosa.
0: Bella.
1: Se non ci sconfortassimo, se non avessimo quei momenti, non ci godremmo poi a pieno le gioie infinite della vita.
0: No, ma a volte ci si nasconde, no? Quando si è un po' tristi, è come se ci si vergognasse di essere tristi. Invece bisogna viverselo, quel momento, quel periodo.
1: Brava.
0: Poi, insomma, andare avanti. Grazie Luca!
2: Grazie a voi ragazzi, un piacere.
0: Davvero, grazie mille.
2: Ciao.
0: Ehi, Darietti.
1: Senti questa Gaia qui,
0: Vuoi ballare con me?
1: Molto volentieri, a distanza.

0: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
0: No!
1: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
3: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
2: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Sante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
8: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
10: con il sottoscritto Enrico Papi
11: e Lodovica Covello.
10: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
9: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
10: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
9: Gli Squizzati di 105 da lunedì al venerdì alle 13
10: solo su Radio 105.
12: Vi aspettiamo!
13: Gli Squizzati di 105.
14: 105
10: 105
14: 105 Che storia!
9: Radio 105.
14: Che storia!

0: Work hard, play hard. Sei pronto, caro Darietto? Work hard, play hard.
1: Beh, ma praticamente non ho mai smesso di... No, work hard no, play hard sì. Cioè, mi sto divertendo, quindi sì. Ma poi con te è sempre un play hard.
0: David Guetta con Nio e con Akon. 105 Music
2: and Cars. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Caro Darietto, che sì. Ore sono lì da te?
1: Sono le 16:59.
0: Bravo, bravo.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: anche a distanza questa gag mi fa ridere. No. Perché non ti vedo, mamma. Ho sentito.
1: Allora, amici, ecco, benvenuti. Qua. Buona seconda ora di Music in Cars, amici fancarsisti.
0: Sì, sì.
1: Come
0: quanto
1: state?
0: Bene,
1: come stai? Bene. Quanto bene, vero?
0: Sì, sì. Io sto bene. Mi piace anche vedere un po' di messaggi. Sono andato anche a rileggere quelli che sono arrivati all'inizio della prima ora di Music in Cars. Belli anche proprio nei tuoi confronti. No,
1: belli, belli.
0: Bello, sì. Abbiamo dei ascoltatori meravigliosi in tutto
1: bellissimi,
0: questo. Certo, rispondessero al telefono sarebbe anche meglio,
1: cioè,
0: a volte.
1: No, no, no, ma Stefano da Bologna c'è. Prima di parlare con lui, volevo leggerti anche un paio di messaggi. Se sei d'accordo, intanto stiamo parlando di tutte quelle storie che si concludono proprio prima delle vacanze. Quindi abbiamo detto, magari quando sei un po' più giovane, quando sei piccoli, a volte si trova anche, come dire, la scusa per chiudere una storia e partire da soli o con gli amici.
0: Sì.
1: Quando sei un po' più grandi succede, però insomma probabilmente si soffre anche di questo,
0: si
1: in
0: soffre
1: teoria.
0: Di più. Poi stavo anche pensando che quando sei più grandi magari ci sono di mezzo figli, no? Situazioni anche case insieme.
1: Esatto.
0: Quindi ci vuole anche una riflessione un po' più matura probabilmente.
1: Sì, sì, sì.
0: In teoria.
1: Io mi sono lasciato nel maggio del 2019 con una ragazza con cui stavo da 6 anni. Nel luglio 2019 sono andato a Ibiza e tornando ho conosciuto l'attuale madre di mio figlio che ha 1 anno. Vedi che caso?
0: Molto bello.
1: Vedi che bello.
0: Beh, nella vita, come dicevi tu, quando succedono delle cose che non ci aspettiamo, magari all'inizio ci spiazzano, però poi alla fine c'è un motivo per tutto. Ti leggo questo messaggio al volo. 12 anni di relazione, lasciato dalla ragazza, rimasta incinta del collega.
1: Cosa?
0: Ecco, questo mi ha lasciato un po' basito.
1: Questo
0: è un po' brutto, sì. Però almeno c'è una scusa. Cioè, nel senso, è una cosa per cui evidentemente...
1: Ma quando poi fai il collega, allora ti chiedi da quanto tempo sta andando avanti.
0: Ah, no, certo,
1: ragazzi, brutto, brutto, brutto. Poi chiudo con questa. Ragazzi, sono stato lasciato prima delle vacanze. Io ho deciso a quel punto di fare un viaggio a New York tra sconosciuti. Quindi sai, gruppi magari che si organizzano, eccetera. Oggi sono diventato un coordinatore di viaggi. Quindi grazie.
0: Bello,
1: vedi, lui ha fatto di un problema l'ha trasformato in un'opportunità.
0: E in un lavoro bellissimo, perché poi viaggi e porti gente a scoprire il mondo. Quindi bellissimo, davvero. E poi, come dicevi, c'è Stefano da Bologna.
1: Stefano?
2: Sì.
1: Ciao Stefano, ma dove eri Stefano che la nostra Claudia ha cercato di... Insomma, cosa stai facendo?
2: Sentivo vibrare. No, cosa? Niente. Ho sentito vibrare il telefono in lontano. Poi ho visto due, solo che ho visto che era già la seconda.
0: Sai ma che non ho capito niente, Stefano.
1: Io ho capito solo vibrare, la vibrazione. Poi resta...
2: Esatto, ma perché c'è il telefono in vibrazione, allora ce l'avevo appoggiato lì sul vano, ho sentito vibrare, ma era già la seconda chiamata.
0: Ah, ok.
1: Come stai, Stefano? Benvenuto, comunque.
2: Grazie.
1: Stai lavorando?
2: No, adesso ho staccato poco fa.
1: E raccontaci un po' come stai.
2: Vabbè, intanto scusatemi nel caso l'emozione, però va così, anche perché è fresco stamattina.
1: Infatti.
0: Stamattina?
1: Sì, ragazzi, per quello l'abbiamo chiamato, anche per così, per esorcizzare un po' questo momento. Ci vuoi raccontare, insomma, cos'è successo?
2: Sì, ci provo.
1: Sì, senza entrare chiaramente nelle vostre poi questioni personali.
0: No, entra che facciamo il picco. Cerchiamo di sdrammatizzare, è chiaro.
2: Sì, certo. No, cioè, diciamo che esatto, era stamattina, diciamo, è stato il, diciamo, come si dice, il concludersi, perché è una cosa che era, diciamo, venuta fuori già un mesetto fa circa.
1: Okay.
2: E poi vabbè, a me in generale, adesso non è la prima relazione, però non mi sono mai piaciuto il fatto delle pause e quant'altro. E quindi quando erano venuti fuori i primi problemi, ammetto, di vedere, di capire se si potevano risolvere delle problematiche che già erano nate qualche tempo fa, perché la relazione è stata di 3 anni e mezzo. E quindi sì, niente, diciamo che abbiamo provato così in queste 3 settimane ad oggi, quindi sembrava tutto ok, tutto tranquillo, poi sì, in realtà probabilmente così non era, perché sì, stamattina quando poi l'ho riaccompagnata, perché vabbè, lei adesso è in ferie ma io stavo andando a lavoro, quindi l'ho riaccompagnata e nel salutarci così Cioè, praticamente mi ha detto sì, forse non è caso di continuare quant'altro.
1: Perché poi è brutto, nel senso che adesso magari, voglio dire, tu sicuramente sei consapevole, no? Che le cose non andavano bene, mi sembra, adesso non sei così. Però è quando poi si chiude probabilmente anche un po' la delusione, un po' quella sensazione di così di lasciare andare una persona probabilmente, no? A cui hai tenuto molto, perché poi alla fine 3 anni e mezzo non sono 20, ma sono comunque una storia.
0: Sì, sì.
2: No, esatto, poi vabbè, io quello penso che dipenda poi da persona a persona.
1: Beh,
2: io
1: sì, certo.
2: Purtroppo dico, ho un carattere che poi si mi affeziona tanto alle persone, quindi
0: vabbè, purtroppo,
2: anche esatto, magari.
0: È anche il tuo lato, il tuo bello probabilmente.
1: Sì, però
0: no?
1: A volte il rischio è che ti affezioni una persona e vai avanti in una storia in cui comunque poi alla fine, al di là dell'altra, però magari non starai bene neanche tu, non staresti bene in futuro, capito?
2: No, beh, c'è sicuramente, esatto, cioè, diciamo.
1: Ma avete
2: che,
1: programmato le vacanze, adesso parlando anche di,
2: ecco,
1: cose.
2: No, infatti, stavo dicendo, esatto, infatti era un po' off topic la cosa, perché diciamo che non penso che sia stato fatto per un discorso, esatto, di divertimento estivo,
1: okay.
2: Quindi era un po' off topic,
1: vabbè,
2: per quello,
1: vabbè,
2: e
1: certo.
2: Poi comunque, esatto, no, le vacanze non erano state prenotate, diciamo, tra virgolette, fortunatamente.
0: Però tu ci raccontavi di 3 settimane fa, insomma, avete iniziato a capire e a fare una prova, per cui sarebbe stato anche un po',
2: esatto,
0: da incoscienti prenotare una vacanza sapendo che le cose comunque non stavano girando più per il verso giusto, no?
2: Esatto, cioè sì, infatti una parte che un po' per la situazione, io ascolto sempre perché facendo il rappresentante in macchina, girando in macchina, li ascolto praticamente tutto il giorno, e anche tipo tempo fa era venuto fuori il discorso appunto vacanze per questa storia qui del carburante, annullamento voli eccetera, quindi
1: sì,
2: in realtà le vacanze non erano state prenotate inizialmente,
1: okay,
2: per questo.
1: Sì, esatto, e poi tutto il resto.
2: Poi a distanza poi di qualche settimana che si erano fatti, diciamo così, vivi queste prime problematiche, sì, dopo è andata a scemare l'interesse, diciamo più da parte sua, perché l'interesse di prenotarle c'era, però sì, poi dopo si è creata quella situazione di dire non è che posso forzare di prenotare una vacanza,
1: sì, certo,
2: che fra virgolette, diciamo, voglio solo io, non so come dire.
1: Certo.
0: Diciamolo.
1: Che carino che sei, però.
0: Molto.
1: No, perché ti stiamo ascoltando e questa
0: è
1: voce,
0: un
1: patatone. Sì.
0: Ma
1: è
0: quanti
1: vero,
0: anni hai, Stefano, che non te l'abbiamo chiesto?
2: Da ottobre 31.
1: Ok. Vabbè, ma sai, poi queste storie adesso non hanno.
0: No,
1: non c'entra niente,
0: voce,
1: esatto. Però è vero, veramente patatone.
0: Sì.
1: Senti, Stefano, anche per te, veramente un abbraccio fortissimo,
2: Grazie.
1: Davvero. Dai, che adesso. Però pensa anche a stare bene. Cerca di pensare a stare bene.
0: Prenotatelo una vacanza.
1: Prenotati
0: Stefano,
1: una vacanza a Ibiza, che qua tutti i messaggi che sono arrivati.
0: Vai a Ibiza.
2: No, anzi, nel corso di questi 2 anni le ho sempre rifiutate un po' per, diciamo, perché dai, ho detto non è proprio una. Insomma, qualche settimana fa qualche mio amico che c'era già stato ha detto che stanno valutando per ottobre. Niente, mi toccherà metterla in considerazione.
1: Niente, ti toccherà prenderla in considerazione. Fai sto sacrificio, Stefano, e segui,
0: sì,
1: insomma, quel filo che la vita ogni tanto, insomma, regala, perché magari, boh, potrebbe succedere qualcosa di bello.
0: Un filo di perle,
1: capito? Dai, Stefano, grandi, un bacio grande.
2: Grazie mille. Ciao, grazie.
1: Davvero, buona vita. Ciao bello, ciao. Che tenerezza,
0: sì,
1: però. Poi con questa base sotto, capito,
0: no,
1: il piano.
0: Ho capito, perché doveva per forza farlo quasi piano.
3: Temptation Island.
0: Ma che Temptation Island? In Temptation Island ci si va in due, ci si va in coppia, lui era da solo, cioè. Vabbè,
3: poteva andarci però.
1: Per
3: salvare, perché erano un buon crisi. Era la storia perfetta.
1: Certo, la storia perfetta. Ma lui mi sembra troppo patatone per te.
0: Sì, non voleva andare a Ibiza, figurati.
1: Figurati.

0: Natalie in Bruglia, anche questo insomma vi farà venire in mente l'estate, perché appartiene proprio a quella che erano le vacanze, insomma l'estate italiana, in questo caso 2005.
1: Eh sì, bellissimo anche questo, colonna sonora di tante estati,
0: sì.
1: Del Festival Bar soprattutto.
0: Esatto, esatto.
1: Parlando di festival, io sono qui a Battiti Live ed è più o meno quella, si respira quell'atmosfera lì. Cambiano i cantanti, però insomma il live rimane. Detto questo, Fabi, nella seconda di 105 Music and Cars noi giochiamo e oggi,
0: certo,
1: è più importante che mai.
0: Assolutamente, perché alla fine sembrava tutto perso per te, invece
1: sì,
0: tu non solo hai vinto l'altro ieri e quindi, sì, siamo arrivati al pareggio, ieri hai vinto, quindi
1: ieri
0: siamo 2-1 per te e oggi vedremo che cosa, sì, succede. Se oggi dovessimo pareggiare, a quel punto i punteggi, i punti sarebbero fondamentali.
1: Esatto, vuoi che ti ricordi il punteggio attuale?
0: Sì, grazie.
1: Allora, 15 per me, 9 per te.
0: Aia, quindi qua...
1: Però magari oggi pareggi, sì, quindi vinci,
0: ecco,
1: con un punteggio importante.
0: Ecco, oh, che miseria, ragazzi. Va bene, amici fancarsisti, mandate un messaggino al 342 41 15 105 se volete giocare e portare o Dario alla vittoria o me al pareggio.
1: Esatto, o possibile vittoria di Fabiola a punti.
0: Ah beh, certo, certo.
1: Ecco, vedi che continuo, sì, a sottolinearlo.
0: Guarda Darietto, perché sei lontano. Comunque scrivete di qua o di là.
1: Go!

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
12: Pronti? In esclusiva su Disney Plus.
13: Ogni secondo conta, baby.
14: Chef!
12: La serie pluripremiata FX The Bear torna per la sua ultima stagione.
15: Il locale si è allagato.
12: Ed è l'ultima occasione.
13: Io sto vendendo l'edificio.
12: Per salvare tutto.
13: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
12: FX The Bear.
16: È così, o andrà tutto bene
15: oppure no.
12: La stagione finale, il 26 giugno in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
17: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
18: La spesa intelligente.
19: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: Dagliati!
1: Mia cara Fabiolina, c'è grande attesa per questo gioco. Qui tutti gli artisti mi chiedevano, adesso passando nel backstage, ma quindi questa settimana chi vince al di qua o di là?
0: Che bello, vedi, che bello, certo. Che gioco meraviglioso.
1: Sì, sì, sì. Allora, conosciamo gli sì. sfidanti di oggi. Il sì. primo è Antonio da Venezia.
0: Antonio?
2: Sì, eccomi.
0: Eccolo, Antonio, buongiorno. Come stai? Buongiorno.
2: Bene. Accaldato, ma bene.
0: Beh,
2: ma...
0: che cosa fai a Venezia?
2: Io sono un militare.
0: Ah, sei un militare.
1: Infatti l'accento non è veneziano, cioè arrivi da qualche altra parte.
2: Sono salentino.
0: Ecco, e quando è che... Senti, e quando è che vai giù? Andrai giù in vacanza, immagino?
2: Sì, spero per agosto, dai.
0: Ok.
2: Senti,
0: tu vai in giro bello coperto, immagino, per quello hai detto fa caldo anche, no?
2: Sì, sì. Adesso sono in macchina con l'aria condizionata, quindi adesso va bene.
0: Vabbè, certo. Sì, caro sì. Antonio, tu conosci questo gioco meraviglioso che ormai qua tutti i paesi stranieri ci stanno copiando, caro Dario.
1: Sì, è un format, copiato, sì. Fabi, stiamo prendendo dei bei soldi, lo stiamo vendendo in tutto il mondo, questo format.
0: Io no, non è vero, non ho visto un euro, però
1: nemmeno
0: tu...
1: Io.
0: Tu
1: però.
0: Sì, c'è qualcosa che non so.
1: No, fingiamo che sia così. Così almeno magari qualcuno ci crede e ce li dà veramente.
0: Certo. Antonio, con chi vuoi giocare?
2: Con Fabiola, ci proviamo.
0: Va bene, vai Antonio, sono contenta. Dai, sono contenta.
1: E allora io andrò a Cagliari a trovare Marina. La Marina di Cagliari.
0: Sì, Marina.
3: Ciao
0: Marina, come stai?
3: Benissimo, grazie.
0: Voi? Benvenuta, bene. Che fai a Cagliari?
3: Adesso sono a casa con i miei nipoti.
0: Ah, ok. I tuoi nipoti, quanti ne hai?
3: Ne ho due. Adesso sono due.
0: Ok. Sì.
1: Ne hai due. Molto bene. Marina, tu giocherai con me. Non so se questa cosa ti rende felice.
3: Io però...
1: Bene. Benissimo. Adesso però dobbiamo decidere, attraverso un gioco molto semplice, il bim bum bam pari o dispari, chi tra me e Fabiola potrà far scegliere al proprio giocatore la categoria.
0: Mm-hmm.
1: Pazza, che giro che ho fatto.
0: Ok? Allora, attenzione, caro Darietto, tu mi vedi?
1: Allora, facciamo una cosa, io, non, io mi giro,
0: vai,
1: così non vedo che numero scegli.
0: Va bene, dai, vai.
1: Vai.
0: Bim bum bam. Non guardo neanch'io. Cos'era? 5.
1: Sì, ma non abbiamo detto né pari né dispari.
0: Scusami. Ma siamo veramente proprio da buttare via. Allora rifacciamo, pari o dispari?
1: Scegli tu.
0: Dispari.
1: Va bene.
0: Dai. Bim, bum, bam. Cosa hai fatto?
1: 5.
0: Io 1, 6.
1: 6, pari, va bene. Allora, Marina, possiamo scegliere le categorie, ok?
3: Ok.
1: Dunque, devo anche beccarle. La prima è vini italiani,
0: sì.
1: DOCG oppure non DOCG. Basta che tu mi dica sì ed è vale per il DOCG, no se non lo sono. Okay. Oppure abbiamo comuni italiani premiati con la bandiera blu, quindi parliamo di mare chiaramente, o non premiati.
0: Anche in questo caso puoi rispondere sì o no.
1: I vini, ok.
0: Ah,
1: brava Marina.
3: Mi dispiace Fabiola.
0: Lo so, non ti preoccupare, non importa.
1: Allora, io ti elenco una serie di vini adesso, Marina, e tu mi dici sì se sono DOCG o no se non lo sono, ok?
3: Ok.
1: Pronta? Okay. Giochiamo. Barolo.
3: Sì.
1: Orvieto.
3: No.
1: Vermentino di Sardegna.
3: Sì.
1: No, Barolo.
3: Sì.
1: Orvieto?
3: No.
1: Vermentino di Sardegna?
3: No.
1: Taurasi?
3: Sì.
1: Brunello di Montalcino?
3: Sì.
1: Cinque Terre?
3: Sì.
1: No! Barolo!
3: No!
0: No! Zero! Eh beh, quello che è successo a me, sì. È uguale, incredibile.
1: Porca miseria,
0: incredibile.
1: Marina, stavi andando anche bene.
4: Bravo Dario, hai fatto tarallo.
0: Bello.
3: Mi dispiace.
1: Porca miseria,
0: Fa niente. Allora, scusate, che devo giocare col mio Antonino. Antonio?
2: Sì. Ci siamo.
0: Ci siamo. Anche per te sì o no, così almeno la velocità è più o meno la stessa. Comuni italiani premiati con la bandiera blu oppure no, ok?
2: Sì.
0: E allora andiamo, vai. Sanremo.
2: No.
0: Sanremo.
2: Sì.
0: Tropea.
2: Sì.
0: Rimini.
2: Sì.
0: San Felice Circeo.
2: No.
0: Gallipoli.
2: Sì.
0: Otranto.
2: Sì.
0: No, Sanremo.
2: No. Sì.
0: Tropea.
2: Sì.
0: Oh, vabbè, va bene, dai, due, almeno due.
1: Almeno due.
0: Tanto la verità che tu hai vinto, hai portato me al, insomma, al pareggio, e comunque con due o massimo altri, anche un altro punto, non avrei comunque, insomma, raggiunto Dario nel punteggio. Però sono molto contenta che tu abbia portato a casa la vittoria. Grande Antonio, grande.
2: Bravo, grazie, grazie.
1: Allora, salutiamo intanto Marina da Cagliari. Marina, mi dispiace un sacco, stavi anche andando bene.
4: Mi dispiace tantissimo per te.
1: Non ti preoccupare, Marina, potrai rigiocare quando vorrai. Chiaramente saluta pure chi vuoi.
4: E saluto i miei nipoti Stefano e Luca, che sono qui con me.
0: Sì.
4: Saluto voi, un grande abbraccio a Fabiola, perché l'ho sentito l'altro giorno.
0: Sì.
4: E niente, un abbraccio a tutti voi. Grazie a te, Marina,
0: davvero, un abbraccio fortissimo, grazie. Grazie ancora. Antonio! Kit di Radio 105 per un pelo,
1: però sei stato bravo, dai, alla fine hai detto sì anche a comuni che non erano così facili, perché Rimini poteva trarre in inganno, invece Rimini è stato premiato con la bandiera blu, quindi va bene.
2: Mi è facile perché vengo da zone di mare, quindi Otranto, Gallipoli sono tutte mie zone.
1: Certo, esatto.
0: Senti, saluta chi vuoi.
2: Niente, io saluto la mia famiglia giù. Sto ascoltando, al lavoro, le mie bambine con la mia compagna, ma credo che non mi stiano ascoltando perché sono a casa, e tutti quelli che mi conoscono, ecco, che mi abbiano riconosciuto.
0: Grazie davvero.
2: Saluto voi soprattutto.
0: Grazie, un bacio Antonio. Antonio, grande, grazie, buona estate, ciao bello, grazie, ciao. Vabbè, Darietto, diciamo che tu come punteggio porti a casa la settimana, come punteggio, poi in parità, insomma.
1: Bellissimo pareggio, ci stava, mi piace questa cosa del pareggio questa settimana.
0: Benissimo.
1: E non torniamo domani, ma il gioco tornerà lunedì in 105 Music and Guys.
0: Bravo!
5: Sì, ma Dario, chi sono quelle oscure presenze dietro di te?
1: Ragazzi, non è che io conosco tutti quelli che passano qui dietro. Saranno degli speaker di Radio Norba o saranno dei... Non lo so.
5: Ma sei un intruso tu?
1: Sono un intruso, ci sono anche i discografici che accompagnano i cantanti, non lo so perché mi fai questa domanda perniciosa.
0: Senti, volevo solo rispondere a un ragazzo che dice ma le Cinque Terre, il vino è di OCG. No, è DOC, DOC, le Cinque Terre. Questo non vuol dire, non si parla di qualità quando si parla di queste due robe, che chiaramente il DOCG, come dire, viene sottoposto a delle regole più ferre. Esatto, però non è un DOCG.
1: Ragazzi,
0: detto
1: ci
0: questo,
1: sono dei vini anche non DOC, cioè non DOC, che sono buonissimi lo stesso, quindi vale veramente per tutto, la qualità è un'altra cosa. Poi è la provenienza, va bene.
0: Grazie Darietto,
1: grazie
0: amici, grazie di
5: OCG.
0: OCG.
6: OCG 105 Music and Cars ha presentato di qua.

0: eccoli qui, amici Maroon 5, che sono pronti al concerto di questa sera. I Maroon 5 saranno all'Ippodromo qui a Milano.
1: Esatto.
0: E quindi, insomma, concerto della band.
1: Decisamente bello, sarà sicuramente bellissimo, è da tanto che non vengono in Italia. Detto questo, Fabiola, io sto leggendo un po' di messaggi. Insomma, mi dicono di essere ladrone nonostante io abbia perso. Io non capisco ormai.
0: Ma non è vero, ma io non credo che i messaggi vocali siano così. Insomma, sentiamo.
2: Dario Spadi, ecco, è finita tarallucci e vino. La partita a casa.
1: Bene.
2: A casa Dario Spadi, godo.
3: Ecco. Darietto, anche se non è cappotto, sono pesci in faccia tutte le settimane.
1: Ma è pareggio, cosa vuoi?
0: È pareggio, dai, pesci in faccia.
4: Mario, ti è andata di lusso oggi. Porca miseria, se non sbaglia alla fine non porti a casa neanche la settimana. La solita schifezza, vabbè che sei abituato.
0: Vabbè.
4: Però dai, bravo, bravo.
0: Bravo, bravo.
1: Ma la gente non ha capito niente di come è andata a finire questo gioco. Cioè, siamo in parità, ha vinto Fabiola, cosa volete da me? Se non perdi alla fine.
0: Ci rimane male però, Darietto, quando perde.
1: Ma io ma non capisco gli ascoltatori. Cioè, ma poi sono sempre questi maledetti malfattori che mi danno della droga.
0: Non ti preoccupare, Dario, non sei ladro, non lo sei davvero.
5: Fai schifo e basta.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1° novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
5: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
6: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: 105. Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla A7 Milano-Genova si resta in coda per un veicolo in panne tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, code per traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Code sulla A8 Milano-Varese per traffico intenso tra Lainate e Busto Arsizio, direzione Varese. Code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione della A4. Si segnala invece la presenza di un veicolo in fiamme sulla A1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione A1 Roma Nord in direzione della capitale. Infine sulla statale 115 sud occidentale Sicula si è verificato un incidente a Palma di Montechiaro in direzione Siracusa. ANAS ricorda: se scegli di fumare non lasciarne traccia, la strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità rispetto all'ambiente.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su

0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: Radio 105.
10: Proud to be different.

0: Caro Darietto, questo è disco estate, ma soprattutto braccio fuori.
1: Vamos a la...
0: Elegantissimo, Miranda!
1: Bello Fabi, vamos alla playa, che chiude come braccio fuori questa puntata di giovedì di 105 Music in Cars.
0: Grazie alla nostra Pinnetta, grazie a Claudia al centralino, grazie Pivati.
2: Ciao.
0: Grazie, grazie a te Darietto, salutami tutta la Puglia, salutami tutti i ragazzi.
1: Ti saluto tutti cara Fabi, grazie mille a te, grazie, grazie, grazie, ti amo tantissimo.
0: Tesoro mio, ti voglio bene, ci sentiamo domani alle 16, ciao!

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. Oltre 25.000 persone disperse in Venezuela a seguito del doppio terremoto che ha colpito il paese con due scosse di magnitudo 7.1 e 7.5. Lo segnala il sito web per scomparsi. Il bilancio non ancora definitivo conta 164 vittime e 1.000 feriti. Il ministro Tajani: non abbiamo notizie di vittime tra i nostri connazionali registrati su Viaggiare Sicuri. L'ambasciatore italiano De Vito sul luogo del sisma assicura
4: che l'ambasciata e i due consolati di Caracas e di Maracaibo sono pienamente operativi e possono contattarci ai numeri di urgenza, e siamo qui ovviamente per assistere tutti i nostri connazionali.
3: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. In Lombardia le richieste di accesso ai pronto soccorsi sono aumentate del 20%, a Milano fino a 36 gradi negli asili nido, allarme anche nelle carceri. Stand Innovation Bipartisan alla Camera per il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Gli unici a disertare i deputati di Futuro Nazionale di Vannacci. La Costituzione è il volto della Repubblica, le parole del Capo dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT. Questa mattina il manager ha incontrato il ministro Salvini a pesare i recenti disservizi sulle linee ferroviarie. È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio del 2022 a Milano. I giudici della Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati dalla Procura Generale e dall'avvocato difensore. I mondiali di calcio, le partite di oggi alle 22, la Germania già qualificata sfida l'Ecuador alla ricerca di un risultato positivo. Alla stessa ora il Curaçao gioca contro la Costa d'Avorio, che per passare ai sedicesimi deve strappare almeno un pareggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: sulla U. Ma buonasera, e no, non è un'allucinazione uditiva, perché indovina chi manca, indovina chi è che oggi è a casa.
1: È successo di nuovo.
0: È successo di... C'era la canzone che diceva è successo di nuovo, non mi ricordo chi la cantasse, ma ce n'era uno che diceva una roba del genere.
1: E i nostri ascoltatori saranno così bravi, attenti da darti la risposta,
0: sì,
1: immediatamente.
0: Ma secondo me i nostri ascoltatori, la famiglia della Carovana, al 342 41 15 105, come da tradizione, può far partire i cori da stadio contro Martin. E lo statale che via a nastro, cioè raga, veramente, bello, cioè deve bello. Essere proprio a valanga, a pioggia. Se volete insultarlo anche in ordine alfabetico, uno dice con la A, uno con
1: questo
0: la B.
1: Questo sarà l'argomento del giorno.
0: Con la A ce l'ho io, maestra. Io, maestra,
1: vai, vai,
0: io.
1: Fallo.
0: A statale. Cioè veramente bellissima sta roba, mamma mia. Ecco, facciamo gli insulti in ordine alfabetico. Va che non è brutta come idea, va sì. Che non è male come idea.
1: Possono dire le parolacce? No, meglio di no, soft.
0: Cioè nel senso, testa fallica sì, testa di cazzo meglio di no, nel senso, meglio sarebbe meglio di no,
1: meglio, meglio di no,
0: sarebbe meglio di no, poi nel senso sai il programma è nostro, cioè è quanto vostro, quindi potete scegliere voi.
1: Beh, io le posso sempre bippare le parole.
0: Carta bianca. Carta bianca. Buonasera a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Allora intanto salutiamo Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato con Music in Cars.
2: Ciao.
0: E poi salutiamo la Claudietta Centralino, la Sarete in redazione e con me oggi a guidarmi in questa bellissima... Ma non mi suggeri...
1: Chi non manca mai?
0: No. Chi non manca mai è facile, siamo io e te che non manchiamo mai. Cioè.
1: Sì, ma dillo, dillo.
0: Vabbè, adesso lo dico. Allora, colui che non manca mai, ligio al dovere, amante delle prestazioni, tant'è che lui... fa delle prestazioni radiofoniche
1: e non solo radiofoniche
0: dalle 12 fino alle 20, 8 ore di prestazione, ragazzi, è con me oggi a guidarci in questo mare di ansie, Walter Fargi Forginga.
1: Beh, ragazzi,
0: e allora hai visto che roba? Ho pompato a sufficienza?
1: Pompa
0: che
1: hai reso
0: bene.
1: L'idea
0: vai.
1: Di chi suda e fatica.
0: Bravo, sì, alla fine adesso non vorrei dire, ma allora Io farei un appello, nel senso, poi mentre voi continuate a mandare gli insulti, io vedo il numero dei messaggi che si aggiorna e ciò mi fa molto piacere.
1: Fammi dare un'occhiata.
0: Al 342 41 15 105. Sì, corcatelo di insulti, che va bene, dicevo. Allora, io adesso vorrei fare un appello prima di cominciare.
1: Fallo.
0: Claudietta lavora.
1: Aspetta, fammi controllare.
0: Controlla?
1: Sì.
0: Lavora.
1: È impostazione. Sì.
0: Saretta. Beh, direi che lavora tantissimo, Saretta, tanta roba.
1: Ha timbrato le sue 12 ore.
0: Esatto. Il Fargi, beh, è uno che
1: manco
0: insomma,
1: a dirlo.
0: Ma che cazzo stiamo dicendo?
1: Non sprechiamo queste parole inutili.
0: Qual è quella cosa che lavora e ha due pollici? Ma sono io. E questo l'ha visto
1: sì,
0: solo
1: quello. Sei una cosa.
0: Sono uno che insomma non manca mai. E vabbè, c'è sempre la pecora nera.
1: Vabbè,
0: ce l'ho con la B,
1: Dillo,
0: bastardo! Cominciamo 3-4-2 41-15 105. Cominciamo con i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Sì. Noi non lo sentiamo Martin oggi, cioè proprio l'abbiamo perso.

0: Vorrei fare chilometri, ma tutti i mezzi bloccati, e allora sto a casa, sono stata, statale, statale, ole, ole, ole.
1: Ma ragazzi, ma c'è pieno di gente con l'inventiva della, cioè, da paura, guarda, con la B, Bece Rubabeo, con la C, Caccola, con la W, Vate Rumano, che bello!
2: Noi non siamo dei Martin Fancazzisti!
1: Noi non siamo!
2: Noi non siamo dei Martin Fancazzisti!
1: Che bello! Con la D, demente, con la C, castatale! Ce l'ho io, con la C, cervello in andropausa! Con la E, c'è pure con la E! C'era una barzelletta di, con ste robe che mi faceva ammazzare. Con la E, emerito con...
3: A Martin lo vedo bene in politica.
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Ma lui infatti ha sbagliato, lui non doveva fare la radio. Lui doveva fare... Beh, però ragazzi, dai, adesso, veramente. Cerchiamo, per favore, cerchiamo di dare Cesare quel che è di Cesare. 23 coltellate, cioè nel senso, è distante dal luogo di lavoro. Cioè Milano-Brescia... Cosa sono? 70 chilometri?
4: Più o meno sì.
1: Cioè nel senso, dai, cioè è tanto, nel senso, cioè, c'è gente che fa Milano-Roma tutti i giorni, però Milano-Brescia, dai, no.
4: Non è facile adesso.
1: C'è,
4: va
1: gente,
4: bene ridere,
1: c'è gente che si spacca il culo sui mezzi pubblici, c'è gente che si fa un culo
4: finito,
1: così.
4: Finito, con l'ironia, finito.
1: Perché ero ironico? Allora, entriamo in clima argomento, ragazzi, oggi dobbiamo parlare niente poppo di meno che, mamma quanto mi piace parlare di sta roba.
4: Cos'è?
1: Alieni. Parliamo di alieni oggi. Ah, tra l'altro stiamo lavorando io e Saretta per portarvi una notizia, un personaggio in dentro la notizia di quelli. Parliamo di alieni. Questo perché a seguito di Disclosure Day, che è il nuovo film di Spielberg, non so se qualcuno l'ha visto, ma i trailer dappertutto sono andati dappertutto, quello dove c'è la meteorologa che mentre sta dando le notizie comincia a parlare tutto con le lingue degli alieni.
4: Fa
1: un po' paura, eh? E se non lo avete mai visto, questa sera, per farvi fare un bel sonno ristoratore, guardatevi Dark Skies, Oscure Presenze. Capodo cazzo se fa paura. Film degli alieni, ma molto molto bello.
4: Film d'orrore?
1: Film d'orrore di qualche anno fa, ma è Dark Skies, ragazzi, è bellissimo, guardatelo. Comunque, in pratica, cosa è successo? Hanno fondato l'ambasciata internazionale degli alieni. Cioè,
4: ma chi?
1: Delle persone. Hanno fondato un'ambasciata praticamente.
4: Ma è legale sta cosa?
1: Certo, è legale, è legale. La domanda è: tu parlo con te,
4: sì,
1: tu saresti pronto a un incontro ravvicinato del terzo tipo o saresti pronto a un incontro ravvicinato del quarto tipo? E allora c'è l'ambasciata che ti può aiutare. L'ambasciata internazionale degli alieni che dà il benvenuto agli alieni, li accoglie sulla terra, gli dice guarda, qui puoi parcheggiare, qui è Milano, meglio di no. Qui ci sono le righe blu, devi mettere 3 euro all'ora. Ricordi che se sei a Milano ogni 2 ore devi cambiare parcheggio, se no sala ti multa. Ecco, cioè nel senso.
4: Bisogna prendere appuntamento?
1: Bisogna prendere appuntamento con l'ambasciata internazionale degli alieni perché serve appunto per cercare di accoglierli in un modo, diciamo così, caloroso.
4: Si è già presentato qualcuno?
1: Non ancora, però sembra che questa ambasciata soprattutto abbia l'onere e l'onore di creare della cooperazione tra pianeti. Cioè, la domanda non è più esistono gli alieni, la domanda è quando ci diranno che effettivamente ci sono gli alieni?
4: Certo.
1: E questa è una bella domanda.
4: Dobbiamo creare dei gemellaggi.
1: Sì, sì, sì, non so, tipo Milano, cioè, sai che c'è?
4: Marte.
1: Milano-Marte, bellissimo. Milano.
4: Sì, sì, sì.
1: Milano, dobbiamo fare la Milano-Marte Week.
4: Certo.
1: Bellissimo. Certo. Con tutti gli alieni che vengono qua vestiti di merda a Milano. Bellissimo.
4: Ma perché?
1: Bellissimo, ragazzi. Andiamo a fare tutte le serate qua dietro, no? Nelle discoteche qua dietro la radio. Allora, da qui arriva l'argomento di oggi. Combattiamo. Allora, noi combattiamo gli alieni.
4: Quella.
1: Arrivano gli alieni. Arrivano gli alieni sono ostili. E noi li dobbiamo combattere. Noi siamo la resistenza.
4: Ce la faremo?
1: Sarah Connor, cioè proprio non è nessuno al nostro confronto. Tutti voi siete arruolati nell'esercito, nello Starship Troopers per andare a combattere gli alieni. Combattete gli alieni con la prima cosa che avete alla vostra destra.
4: Per salvare la Terra. Tutto
1: per salvare la Terra. Beh. Quindi, se combattete gli alieni con la prima cosa che avete alla vostra destra, con cosa li combattete? Io col mouse! Io col. Te lo tiro in faccia, E.T. Te lo tiro in mezzo agli occhi, che poi c'è un occhio a Modena e l'altro a Ferrara. Io te lo tiro in mezzo agli occhi. Allora, dovete combattere gli alieni con la prima cosa che avete alla vostra destra. La domanda è: quanto saremmo in pericolo?
4: Qua, allora, con le armi che ho a disposizione ci ha messo.
1: Io
4: male.
1: Allora, la prima cosa che ho alla mia destra è il mouse.
4: Idem.
1: Se vado leggermente a destra ho i fogli.
4: No.
1: Se però io, guarda, io potrei fare questa cosa qua. Se io accartoccio i fogli così, no? Tipo tubo. E arriva E.T., gli faccio: te l'ho detto che non lo dovevi fare.
4: Secondo me si arrabbia e ti corca. Secondo me
1: può essere,
4: sì,
1: può essere.
4: Sì, sì, sì, sì.
1: Quindi, allora, combattete gli alieni con il primo oggetto che avete alla vostra destra. Però, amici del canale 66, guardatemi nelle palle degli occhi, dovete essere onesti e sinceri, ok? Quindi la prima cosa che avete alla vostra destra, posso anche tirargli il cellulare, cos'è? Un Samsung che pesa 62 kg, magari li piglio in testa, gli faccio pure male, cioè nel senso...
4: Non so se basta.
1: Dovete essere onesti, se in questo momento alla vostra destra avete il rotolo della carta igienica perché state a fa la cacca, che ci sta, l'orario è anche... Dovete dire che avete il rotolo di carta igienica.
4: Il rotolo di carta igienica ci salverà?
1: No, assolutamente no. Allora, combattiamo gli alieni, anzi, combattete gli alieni con la prima cosa che avete alla vostra destra. Quindi, quanto saremmo in pericolo? Vediamo, adesso lo scopriremo. La cosa figa di fare questo argomento è che io, scoprendo quello che avete alla vostra destra, posso immaginare dove siete. Ed è una cosa bellissima questa, cioè proprio è una roba veramente che mi manda ai matti proprio. Quindi combattiamo gli alieni con la prima cosa che avete alla vostra destra. Quanto siamo in pericolo? Fa fa fa, fa fa, fa fa. Fargi!
4: Eccolo qua. Beh, allora, ci penso io.
1: Ci pensi tu?
4: Ci penso io e siete tutti quanti molto fortunati.
1: Allora, diventi in generale degli Starship Troopers, combatti gli alieni con la prima cosa che è alla tua destra.
4: Siamo salvi.
1: Con cosa lo combatti?
4: Alla mia destra c'ho Mattia Angri.
1: Bellissimo. Sai la cosa che mi preoccupa qual è? Che se la roba è nello, se la guerra è nello spazio, è proprio vero che i napoletani sono ovunque, cazzo. Me lo immagino che glielo dico.
4: Il problema è che non so se lanciarlo,
1: sì?
4: Mettermelo davanti, sì? E usarlo come scudo, o lanciarlo per colpire qualcuno.
1: Matti, scusami, non vorrei disturbarti in questa giornata. Male. Tipo, Fargi ti lancia contro gli alieni?
5: Sì.
1: Tipo in napoletano, cosa gli dici agli alieni perché stai arrivando?
5: Non lo posso dire in onda.
1: No, vabbè,
5: No,
1: belli,
5: esce fuori il napoletano che è in me, sì. Fidati che non è il momento giusto per dire questa cosa.
4: Non tipo, puoi pipparla.
5: No.
1: Tipo faccio come Vesuvio.
5: Esce un mallane mechite, capito?
1: Bellissimo. Va bene, bambini, allora la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi combattete gli alieni con la prima cosa che avete alla vostra destra. Con cosa li combattete, ma soprattutto... quanto saremmo ufficialmente nei casini? 342-4115-105, me lo scrivetemelo tramite sms, whatsapp, whatsapp vocali, instagram, telegram, tutto l'internet che c'è, e oggi anche sugli X-Files.

0: Martin, come faccio a difenderti?
1: È indifendibile.
0: Ciao Babi da Ferrara.
1: È indifendibile. Guarda, con la R è arrivato un altro insulto. Ruba ossigeno. Allora, 342 41 15 105 oggi vi ho inserito tutti quanti nella fanteria dello spazio, negli Starship Troopers. Vi ho detto: combattete gli alieni con la prima cosa che avete alla vostra destra. Quindi con cosa li combattete? Chi è?
2: Combatterò e sconfiggerò gli alieni con un utensile da macchina a controllo numerico.
1: Cioè?
2: Stefano da Bologna.
1: Il tassametro. Lo so, con la sigaretta elettronica, fidati che gli faccio male per quanto è grande. Daniele da Cernusco sul Naviglio. Li combatterei con l'ace sgrassatore con candeggina. Sara da Biella.
3: Ciao soci.
1: Uè, socio,
3: allora,
1: oggi
3: alla mia destra, socio, un tablet e uno spritz. Federico da Castelfranco Veneto. Ciao.
1: Sì, sì, ma beviti lo spritz, non il tablet. Poi con uno schiacciamosche Tirzan, oppure vado di freno a mano Enrico Falai. Luciana da Forlimpopole, io li combatto con il parasole poggiato sul sedile passeggero. Li prende a parasolate praticamente gli alieni. Chi è?
4: Ciao, amore. Sì, io sono Emanuele. Io sono la destra della mia mamma. Se mi lancia io con la mia testa dura rompo tutto. Ciao.
5: Se si lancia con la sua
1: però,
5: testa
1: però
5: dura.
1: Però è autocritico almeno, va bene.
5: Bravo.
1: Oh, Roberto D'Alissone, bello. Bravo. Combatto gli alieni con la prima cosa che ho alla mia destra.
5: La segatura.
1: I sacchetti della cacca del cane. Siamo spacciati. Il famoso detto: siamo nella me.
5: No.
1: Chi è?
6: Alla mia destra sono in macchina da solo, sto guidando, ma sul sedile del passeggero ho una serie di F24 e delle tasse pagate alla cassa geometri.
1: Che palle.
6: Allegria.
5: Ma magari con gli F24 si spaventa.
1: Mi è arrivata la mail del commercialista per la rottamazione Quinquies. Ho paura anche ad aprire la mail.
5: Benissimo.
1: Nella mano destra una birra, Emiliano da Roma, pacchetto di fazzoletti, Gian Matteo Torino, l'anguria. Direi che siamo molto in pericolo. Una borraccia, Fabio da Velate. Continuate voi allora. Combattete gli alieni con la prima cosa che avete alla vostra destra. Però siate sinceri, non dovete barare. Quanto siamo nei casini? SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali 342 41 15 105. Su 105 allora. Siete in partenza per le vacanze o state esplorando una nuova città? La domanda è sempre la stessa. Dove andiamo a cena stasera? Per andare sul sicuro scaricate l'app The Fork. Ovunque voi siate troverete quello che state cercando grazie a menu, foto e recensioni reali. E per tutta l'estate torna The Fork Summer con Daygam. Oltre 2000 ristoranti vi aspettano con sconti del 50%. L'offerta è valida fino al 20 settembre, fino a esaurimento posti disponibili. Scaricate l'app The Fork.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
11: Jerry Calà per Seat, prima...
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
17: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Attenzione, grande promo da Teddy.
3: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.

0: Repeated, il nostro 105 selection della settimana. Allora, oggi in versione monosocio, dove vi ho eletto tutti quanti della fanteria nello spazio e degli Starship Troopers, dei combattenti praticamente contro gli alieni. Perché? Allora, in pratica vi ho detto: arrivano gli alieni, voi dovete combatterli con la prima cosa che trovate alla vostra destra. Al 342 41 15 105 l'unica cosa che vi ho domandato, l'unica regola per fare questo gioco da ebete, è soltanto che dovete essere sinceri. Cioè, nel senso, quello che avete alla vostra destra adesso, ok, è quello con cui combatterete gli alieni. Quanto siamo nella me? Punto di domanda. Allora, per esempio, sì.
1: Soci, io alla mia destra ho le mozzarelle di bufala che ho appena comprato.
2: Frank da Monza.
0: Che buone le mozzarelle di bufala.
3: No, non lanciarle. Lanciale a me.
0: Sì, no, la portiera del van, Daniele da Londra. Poi prendo Max, se non ricordo male. Sì, Max da Milano. Ne leggo uno per leggerne mille, praticamente. Tutti che dicono: gli tiro mia moglie, tanto due minuti e gli alieni abbandonano la Terra.
3: Ma
0: la domanda è: ma perché vi siete sposati? Cioè, nel senso, a quel punto lì, no? Cioè, poi io combatto gli alieni con gli auricolari col filo. Chi è?
4: No, vabbè, ragazzi, io ho stravinto. Alla mia destra c'ho una bombola di elio che, se la faccio a scaddosso, gli faccio male.
0: Giusto.
4: Ma se la respiro e faccio le vocine, sono spacciati e rideranno per sempre. Siamo una botte di ferro. Nico da Grosseto.
0: Ciao, Nico. Poi Francesco da Cuneo. Gli alieni li combatto con una bellissima macchina da cucire. Magari agli alieni gli cucio un bel vestitino. Mamma mia,
3: ci facciamo amici.
0: Mamma mia, ci facciamo un vestitino all'uncinetto. Proprio, sai, tipo i centrini della nonna, no? Sì, mamma mia, che bello! Guarda, come stai bene, rettiliano. Te lo vuole. Mamma, guarda, grigio, mamma, guarda come sei slanciato.
3: Lo fai bene questo personaggio. Sì.
0: Vabbè, questa è l'imitazione a un personaggio che imitavano in radio, che è meglio che non dico chi è, se voglio mantenere un posto di lavoro.
3: Andiamo avanti.
2: La prima cosa che ho a destra è la borsa della spesa piena. Gli tiro un nocciolino, uno yogurt al caramello salato,
0: bella,
2: un tranzo di pizza. Ma poi lo sfinisco con i dischetti, quelli che attacchi nel water, in faccia. Gabriele Belluno.
0: Grande. Poi col telecomando della TV ti cambio i connotati. Ale da Biella. Allora, vi ricordo le nostre coordinate. Combattete gli alieni con la prima cosa che avete alla vostra destra. Quanto siamo nella me? 342 41 15 105
5: con un melone. Ciao, Fabio da Belluno.
0: Bello il melone.

0: come mai, come mai il giovedì lo statale non lavora mai.
1: Posso dire che mi fa piacere che cantiate questa canzone, perché è la creazione di un fratello, praticamente di un mio carissimo amico, di Luca Mastrangelo, che si è inventato questa canzone del come mai la Champions League non la vinci mai. Bravi, bravi, adattatela, adattatela.
2: Lui lavorava come speaker alla Radio 105, ma purtroppo è stata.
1: Allora, 342 41 15 105, oggi vi ho domandato di combattere gli alieni, visto che hanno creato praticamente l'ambasciata internazionale per dare il benvenuto agli alieni quando arriveranno, e da lì appunto noi li combattiamo, ma li combattete con la prima cosa che avete alla vostra destra. 342 41 15 105, chi è?
3: Alla mia destra ho un bellissimo ferro da stiro. Beh, bello pesantino.
1: Capodocazzo.
3: Ciao, Mara, Ponte San Pietro, Bergamo.
4: Forse ci salva.
1: Se glielo tiri in faccia gli fai la piega, come i pantaloni praticamente agli alieni. Li combatterò con l'accendisigaro della macchina. Stefano da Stezzano, chi è?
5: Io gli strozzo con il cavetto per la ricarica USB del telefonino. Ciao ciao.
1: Combatterò gli alieni con un pacco di assorbenti post parto. Ora io alzo le mani, perché tu sapevi che ci fossero degli assorbenti post parto?
4: Guarda che qui alla carovana si imparano
1: un sacco
4: di cose.
1: Cosa sono gli assorbenti?
4: Metti via
1: cosa sono gli assorbenti post parto?
4: Lascia stare.
1: Non lo so, cazzo,
4: tu
1: sono ignorante.
4: Oggi sai che esistono.
1: Ho capito, ma non so come sono. Cosa sono? C'è le ali, volano. Che cazzo fanno gli assorbenti post parto?
4: Volano.
1: E non lo so, cioè, sono gli assorbenti con le ali. Poi io li massacro con la mucchina gel. Se siamo fortunati sono allergici all'etanolo. Ale da Milano, chi è?
6: La prima cosa che ho alla mia destra è la calcolatrice. Pertanto con gli alieni faremo i conti. Ale da Brescia.
1: Mamma mia. Ci dobbiamo fermare, vi ricordo solo le nostre coordinate. Quindi dovete combattere gli alieni, ma lo dovete fare con la prima cosa che avete alla vostra destra. La domanda è: quanto siamo nella me, noi sulla terra? Le coordinate 342 41 15 105. Su 105 l'ora della
7: carovana. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: con Potential su Radio 105, 342 41 15 105, dove oggi abbiamo parlato di alieni. Stiamo parlando di alieni, poi l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Allora, vi ho domandato praticamente di combattere gli alieni, ma con la prima cosa che avete alla vostra destra. Cioè, l'unica cosa che vi ho domandato è di essere sinceri per cercare poi di capire effettivamente quanto la Terra sarebbe in pericolo se voi, fanteria dello spazio, guerrieri stellari, combatteste in questo momento gli alieni col primo oggetto alla vostra destra. Chi è?
1: Alla mia destra c'ho i fermenti lattici. Saluti Luca da Chieri.
2: A posto, siamo salvi.
0: No, no, io il vincitore, il mio eroe l'ho già trovato, guarda. Cioè, io ho uno così veramente. Allora, li arrotolo come le mummie con la carta igienica. Angelo da Cormano. Ho 4 ossa di pollo, una bostina di maionese e una forchetta. Max da Varese. Chi è?
3: Ciao Sacci, io per combattere gli alieni alla mia destra ho la borraccia con l'acqua.
0: Sì, sì.
3: Speriamo che per loro sia un acido corrosivo, così gliela rovesci in testa. Baci, Moni.
0: Ciao Diana da Pordenone, che dice: io sconfiggo gli alieni con un pacco Amazon. E dipende da cosa c'è dentro. Poi io combatto gli alieni con le lenzuola bagnate. Lino da Lucca, chi è?
4: Beh, non ci crederete, io combatto gli alieni con arco e frecce.
0: Grande! Però, vedi, qui non saremmo tanto in difficoltà.
2: Siamo fortunati.
0: Sì, poi io mi immagino gli alieni che c'hanno i laser, arriva lui con l'arco e le fra Robin Hood, però va bene.
2: Ma perché gli devi rovinare il sogno?
0: Va bene, va bene.
2: Salvare il mondo, ma guarda, c'è un carattere brutto.
0: Guarda Marco da Bergamo, oh, lui sì che ci difende. Io alla mia destra ho una molletta blu. Specificato anche il colore. Come quando mangi gli M&M's, che ci sono quelli che dicono: ma a me piacciono solo gli M&M's marroni. Cazzo, sono uguali, non c'è nessun. Non cambiano, non cambia gusto. Yeah.
5: Ciao Cioci, io lo combatto con una confezione da 3 di scatolette di mais. Un bacio, Katia da Bologna.
0: Allora, io vi ricordo le coordinate, fermi tutti, perché adesso io vorrei veramente che voi prestaste un attimo di attenzione. Allora, combattete gli alieni con la prima cosa che avete alla vostra destra, 342 41 15 105, ma arriva Bruno da Ventimiglia.
2: Ci salva lui?
0: L'eroe di oggi.
2: Grazie.
0: La prima cosa che ho alla mia destra, anzi, la cosa che ho a destra, io mi stacco la gamba e la uso come clava. Io ti amo, Bruno!
2: Ma è un sacrificio enorme questo.
0: Arrivano gli alieni, lui sclacche, se la sgancia e comincia a prenderli a gambate sulla testa. Io ti amo, sei il numero uno, veramente. Grande, grande, veramente. Mamma mia, vabbè. Continuate voi, dai, con cosa combattereste gli alieni? Ah, li combatto col detergente intimo, Barbara.
2: Delicata.
0: Beh, sai, devono essere sempre puliti anche gli alieni, eh?

0: Dolce Nera con Epopea su Radio 105. Allora, oggi praticamente abbiamo fatto arrivare gli alieni sulla Terra, li abbiamo fatti sbarcare, ma grazie al vostro coraggio voi li combattete tutti. Al 342 41 15 105 vi ho domandato di combattere gli alieni, ma con la prima cosa che avete alla vostra destra. L'unica regola di questo giochino è che bisogna essere sinceri, come per esempio li combatto con il bidet. C'è gente che li combatteva col detergente intimo, gente che li combatte col bidet, va bene, anche gli alieni prima di morire.
1: Come fa a avere il bidet sulla destra? Cosa sta facendo?
0: Devono avere il culo pulito. Si starà lavando i denti e probabilmente a destra c'è. Oppure c'è chi c'era? Cioè, allora io, se sono seduto sul mio. Un giorno dovremmo fare alla destra del mio water c'è. Cioè, se io sono seduto sul water, a destra vado sul terrazzo. C'è chi c'ha il bidet?
1: Sì, sì.
0: A sinistra c'ho un mobile. Quindi
1: cosa ti aspetti? Se uno è seduto,
0: quello è.
1: Avrà un muro.
0: Alla mia destra un parasole. Poi io li combatto con le scartoffie. Posso battere gli alieni con la burocrazia. Massimo da Udine. Chi è?
2: Io alla mia destra ho mia mamma. Ve la lancio.
0: Tiragliela.
2: Mamma, ti devo lanciare. Ciao, Sara e Luisa da Massa.
1: Era d'accordo com'è? La mamma.
0: Ma come mamma ti devo lanciare?
1: Dai, vai.
0: Grande. Poi lancio la vecchia che ho di fianco in treno. No, allora.
1: Ehi,
0: Luca.
1: No, se non è consenziente.
0: Cioè, nel senso. Chi è?
3: Io mi chiamo Enrico, ho 9 anni.
0: Sì.
3: E sono nata a Sanremo.
1: Va bene.
3: E io combatterei gli alieni con il peluche di un capibara di mia mamma.
0: Sì. Cioè, la mamma c'ha un capibara come peluche, c'ha un topo ragno in casa praticamente come peluche.
1: Strana famiglia.
0: A proposito di peluche, ma quelli di Sanremo sono così. A proposito
1: l'ha
0: di.
1: L'ha detto Paolino,
0: Io combatto con il peluche di tigro di mia figlia Cecilia di 11 mesi. Ci fermiamo, l'argomento lo chiudo poi nella prossima ora, quindi potete continuare a scrivere che poi vado a leggere tutti i vostri messaggini. Quindi combattete gli alieni che arrivano sulla Terra, ma li combattete con la prima cosa che avete alla vostra destra. Quanto siamo nella me, noi popolo della Terra? 342 41 15 105.
4: Su 105 l'ora della carovana. 105 Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova si segnalano 5 km di coda per un incidente tra Montecchio e Vicenza Est in direzione Venezia. Code per incidente sulla A14 Adriatica tra Bologna-San Lazzaro e Imola in direzione Ancona. Sulla A21 Torino-Brescia si è verificato un incidente alla barriera di Villanova d'Asti. Si sono formate code per un chilometro a partire da Asti Ovest in direzione Torino. Infine sulla statale 100 di Gioia del Colle si procede a rilento per materiali dispersi in carreggiata a Rutigliano in direzione Mungivacca, statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900
4: per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.000.

0: Essere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro. Scegli di stare bene.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
9: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
10: con il sottoscritto Enrico Papi
11: e Lodovica Comello.
10: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
9: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
10: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
9: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
10: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: se non caricano streaming. Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: A Radio 105 sono le 19 in punto.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buona serata da Federica De Boni. Continua a salire il numero dei dispersi in Venezuela, sono 30.000. Il paese è stato colpito da un violento terremoto, le scosse più forti di magnitudo 7.1 e 7.5. I morti accertati 164, i feriti più di 1.000. Si scava tra le macerie. La Farnesina fa verifiche sugli italiani. Aiuti e solidarietà da tutto il mondo, che arrivano anche da Papa Leone XIV, che ha inviato subito 100.000 euro. In Europa temperature del suolo vicine ai 50 gradi, lo indicano le rilevazioni dei satelliti europei di Copernicus. In Italia oggi 17 città con bollino rosso, domani saranno 18 e si va verso un weekend torrido. Primi allarmi siccità per i grandi bacini del nord, morti per l'afa in tutto il vecchio continente. Il presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto oggi alla Camera alla cerimonia per gli 80 anni della Costituente. Fu un prezzo alto quello che consentì agli italiani di conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra, ha sottolineato, ricordando il valore della Costituzione. Lo ascoltiamo.
5: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione.
4: Al via al vertice intergovernativo Francia-Italia ad Antibes, dopo una visita al Museo Picasso, il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto la premier Giorgia Meloni. Si confronteranno su economia, migrazione e autonomia strategica europea, nonché sulle crisi nello scenario internazionale. Convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia dell'Aquilano e ritrovati a Formia da una parente. Per i tre indagati niente carcere, ma hanno l'obbligo di dimora a Latina. I mondiali di calcio 13, le nazionali già qualificate per i sedicesimi. Questa sera due match, dalle 22 Curaçao Costa d'Avorio e Ecuador Germania. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Radio 105, proud to be different.

0: comincia l'ora numero 2 della carovana di 105. Tra l'altro mi ero dimenticato di dirvi nella prima ora che oggi ci sarà l'appuntamento con Alla Console. Quindi oggi il Fargi salirà in console e mixerà live 15 minuti del genere musicale che sarete voi a scegliere e a far vincere.
1: Cioè io pensavo di fare una puntata easy, tranquilla, un salottino.
0: No, niente. Oggi si spinge, si ruzza oggi.
1: Mi
0: veramente.
1: Licenzio.
0: Tra l'altro oggi abbiamo messo a confronto due generi musicali. Cioè oggi
1: c'è da fatica.
0: Chi vince vince. Secondo me oggi ci facciamo una puntata con la P maiuscola proprio.
1: Vabbè.
0: Quindi preparatevi, anche perché essendo da solo oggi, dai, messaggi vocali del disastro.
1: Stai cercando collaborazione?
0: Assolutamente sì, ma non mi nascondo neanche dietro un dito, cioè sto proprio chiedendo aiuto. Ilfe. Allora, ho detto dito. Ho detto dito.
1: Hai detto due volte. Tre.
0: Allora, chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora. Vi ho parlato di come sia stata fondata l'ambasciata internazionale per accogliere gli alieni. Cioè ormai non c'è più il se esistono, no, ormai è quando arriveranno. C'è già l'ambasciata internazionale. Da lì l'argomento di oggi. Noi non li vogliamo accogliere, siamo un po' stronzi dentro, li combattiamo.
1: Ecco.
0: E allora vi ho domandato.
1: Facciamoci subito riconoscere.
0: Così. Al 342 41 15 105 combattiamo gli alieni, ma li combatterete voi con la prima cosa che avete alla vostra destra. Quanto siamo nella me? Punto di domanda.
2: Soci, Mauro da Bologna.
0: Adì.
2: Alla mia destra ho una cassetta piena di dentiere. E li morsico tutti quanti.
0: Perché?
2: Ciao.
0: Combatto gli alieni con il copia commissioni. Però ragazzi, allora ho scoperto che gli assorbenti post parto sono gli assorbenti molto grossi, tipo mutandoni, che li metti, ti aiutano anche con la pancia, insomma, a rientrare in forma.
1: Sì, ma io lo sapevo, bastava Cos'è
0: il copia commissioni adesso? Augusto da Senigallia. Vabbè. Poi chi è?
3: Ciao soci.
0: Ciao.
3: Sono Mattia da Rimini.
0: Sì.
3: E io per combattere gli alieni uso la spesa che ho fatto con il babbo.
0: Amore.
3: Ciao.
1: Grazie per salvarci.
0: Alla mia destra ho un bagnoschiuma. Morirò sicuramente, ma pulita e profumata. Lucy da Como, amore, tutta. Ah, tutta bella pulita. Con le bolle di sapone sotto le ascelle. Bello così. Chi è?
4: Oh raga, ho ritirato il referto, quindi ho anche il CD con le immagini della radiografia. Dai cazzo che ce la facciamo.
0: Poi
4: Vinciamo noi.
0: Vinciamo noi, Grace. Allora, io gli alieni li combatto con il mio chihuahua di 3 kg. Che il chihuahua, ragazzi,
1: quello è pericoloso.
0: Chihuahua è quel cane che è 50% rabbia, 50% tremolio. Che fa, perché fa trema tutto.
1: A
0: quindi,
1: volte è spaventoso.
0: Sì, io c'ho l'autan, li fa fuori a spruzzate, ma di da Livorno. Chi è?
5: Combatto gli alieni con il mio zaino di Harry Potter, Amelie da Teramo.
0: Ma che bello. Io combatto gli alieni con un sacco di... con un sacchetto di pesche.
1: Paura.
0: Chi è?
6: Uè soci, alla mia destra c'è un bel escavatore da 250 quintali, ci sfascia le corna agli extraterrestri, che è una cosa bella.
0: Non ho capito, cos'è che ci fa? Ci sfascia le corna. Allora preparatevi ragazzi, perché tra poco ci sarà l'appuntamento con Alla Console.

0: Vai a tempo col citofono. Chi è? Oh, chi è?
1: Ciao, monosocio direttore.
0: Ciao,
2: non ho capito, scusami.
0: Monosocio direttore.
3: Direttore.
0: Sì. Te lo dico io cosa dirigo.
3: Cioè,
0: io.
3: Che cosa vai a raccontare
0: ma
3: in giro?
0: Io? Ma che cazzo vado a raccontare?
2: Non ho capito, scusami.
0: Ma direttore chi? Ma ti
2: non
0: puoi
2: immaginare?
0: Ma sì, ma...
1: Ciao, monosocio direttore.
0: Sì, monosocio...
3: Bene, ragazzi. Ma... Qua, ragazzi, ci diamo i gradi da soli.
0: Monosocio schiavo, semmai. Altro che monosocio direttore. Ma
3: chissà
0: ma...
3: cosa racconti in giro.
0: Ma chi? Ma ti pare che io vada a dire...
3: Conoscevo uno speaker che diceva di essere direttore della radio.
0: Che fine ha fatto? E vabbè, lo ricorderemo così, con onore. Allora, è arrivato il momento, fanciulli. Ritorna. Ma che sei scemo,
3: Andiamo avanti.
0: Ma che, allora, sai cosa farei io se fossi in Marte? Mancherei un po' di più, perché quando siamo io e te da soli, guarda che
3: saltano fuori cose, segreti.
0: Sì, fiori, storie. Città, animali. Allora, ritorna l'appuntamento con Alla Console. Come funziona? Vi do due generi musicali. Il Fargi ha già preparato due casse dei dischi, dei vinili. Ok, quindi io adesso vi do due generi musicali. Voi cominciate a votare al 342 41 15 105 per un genere o quell'altro. E da qui a 10 minuti il genere che totalizza più voti diventa protagonista in Alla Console. Quindi vi ascolterete 15 minuti di musica mixata di quel genere lì. Quindi quando uno dice ma io a volte posso scegliere la musica su 105, sì, in Alla Console lo potete fare. Allora, i due generi musicali a confronto di oggi.
3: Quali sono?
0: Torna una volta all'anno, perché questo era il periodo in cui c'era quella cosa lì, quella cosa che insomma manca a tutti noi. Allora, due generi musicali. Da una parte Festival Bar. Dall'altra tormentoni estivi. Simili ma non uguali, perché i tormentoni estivi sono quelle cose dove senti anche la cintura, la derecia, la banana, insomma quelle robe lì.
3: Stai già spostando l'attenzione.
0: Mentre sì, sulla banana, sono abilissimo io a spostarla sulla banana, mentre Festival Bar sono tutte quelle canzoni che ci hanno fatto ballare negli anni 90, primi 2000, ok? Quindi 342 41 15 105 se volete votare Festival Bar, ascoltare 15 minuti tutte le hit del Festival Bar, scrivete Festival Bar. Se volete invece ascoltare la derecha, l'ischerdan, la banana e la cintura, tutta quella roba lì, oltre ovviamente anche altre canzoni, tormentoni estivi, quindi potete votare anche tormentoni, scrivete tormentoni, dai, che è più facile, tormentoni. Ma uno, Fargi,
3: sì,
0: può votare più di una volta?
3: È consentito.
0: L'importante è che non votiate più volte nello stesso messaggio, cioè dovete fare, che ne so, Festival Bar e mandarlo, poi ancora Festival Bar e rimandarlo. Io voto il Festival Bar e lo rimandi un'altra volta, ok? Quindi potete mandarlo più volte, l'importante è che votiate. Quindi Festival Bar o tormentoni estivi, votate adesso 342 41 15 105.

0: Il direttore Fargi, rimbambiti.
1: Ah, cos'è che va in giro a raccontare? Dillo tu, dai, dillo tu adesso. Cos'è che racconta?
2: Questo è il pensiero di questa gentile ascoltatrice, certo, che avendo sentito quella eresia, certo, di poco fa, certo, che diceva, certo, così.
0: Ciao, monosocio direttore.
1: Monosocio e direttore.
2: Avrà ribadito a modo, certo, suo il suo, certo, pensiero.
1: Certo, certo.
3: Ciao. Sono Romina.
1: Certo.
3: Festival Bar. Ciao belli.
1: Ciao. Allora
2: le preferenze.
1: Noi adesso andiamo in pubblicità. Quando ritorneremo dalla pubblicità ci sarà l'appuntamento con Alla Console. Quindi avete ancora 5 minuti di tempo per votare. Nel frattempo stanno arrivando i voti. I due generi musicali da votare oggi sono Festival Bar o Tormentoni Estivi. Al 342 41 15 105. Questo perché? Perché il genere musicale che otterrà il maggior numero di voti tramite SMS e WhatsApp diventerà protagonista nella console. Vuol dire che quello mio, il direttore Fargi.
2: Sì. Puoi, okay, dirlo forte, dillo.
1: Il direttore Fargi. Dillo. Ok, sai che in questo momento c'è Barbara a casa che è lì così con le mani tipo Smithers che fa. Eccellente.
2: Ma io sono il direttore della carovana.
1: Ah, scusa, scusami.
2: Cosa c'entra? Non mischiare le cose.
1: Mi perdoni.
2: Sono il direttore della carovana.
1: Dovremmo parlare con la direttrice. Vabbè. Allora, dicevamo, il genere musicale che vincerà diventerà protagonista in Alla Console. E quindi il Fargi suonerà live 15 minuti di quel genere lì.
2: Va bene.
1: Quindi serve che votiate 342 41 15 105, sì. Festival Bar contro Tormentoni Estivi. Su 105 all'ora della
4: carovana. Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
14: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie, Octopus, di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
18: Rhaenyra sta arrivando.
17: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
19: La regina ha molti draghi.
17: La lotta per il potere sta per cominciare.
18: La loro disfatta è scritta.
17: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
6: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 06 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
3: Corri da te.
15: Electroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice 8 Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: su Radio 105. Sai che mi gasa sta canzone di Olivia Rodrigo? Non so perché. Sarà l'estate, sarà il caldo, sarà che sto diventando vecchio, non lo so.
1: È potente, ragazzi.
0: Non lo so, mi piace.
1: Una carica.
0: Mi piace. Allora, qualche istante ancora prima di entrare ufficialmente in alla console, c'è la nostra saretta che sta già facendo lo spoglio dei voti. Sono tanti che hanno votato, ovviamente. Adesso dobbiamo fare ancora i calcoli. Quanti minuti abbiamo prima di alla console?
1: Dai, 3 minuti. No, tre... meno.
0: 2 minuti. Allora, 3, 4, 2, 41, 15, 105. Avete ancora tempo per votare. 2 minuti a partire da adesso. Il Farge ha già spolverato le cazze dei dischi.
1: Sto cambiando le puntine
0: al giradischi. Ok, allora, i due generi musicali che potete votare oggi sono Festival Bar, tormentoni estivi. Il genere musicale che piglia più voti ovviamente diventa protagonista nella console e il Fargi suonerà per 15 minuti quel genere lì. Festival Bar, tormentoni estivi, votate gli ultimi 2 minuti per votare. 3, 4, 2, 41, 15, 105. Mo voto anch'io adesso, per sicurezza.

0: Ciao mono socio direttore.
1: La carovana di 105 presenta. Un appuntamento musicale unico. Un DJ set che David Guetta può accompagnare solo.

0: calla il volume della radio. Esci il braccio dal finestrino. Minchia, ho già preso il tavolo.
1: Mamma, come sono carico, spacco tutto oggi, veramente. Oggi faccio lo spogliarello qua in onda, guarda, mi metto in mutande oggi. Sei felice che mi metti in mutande?
2: No, no.
1: È bello perché lui mi risponde solo con le vocine, cioè.
2: Sì, sì.
1: Che uomo pirla. Allora,
3: Paolino, ma che cattiveria.
1: Cosa ti ho detto? Ho detto che mi spoglio qua, nel senso, figurati.
4: Ho detto del pirla.
1: Ah, scusami, c'era ragione. Vabbè, ma il pirla è un complimento, nel senso.
5: Non è vero.
1: Sai che gli... Gli uomini, quando le donne si salutano e vanno via, no? E ciao, ciao amore, ciao, ciao. Poi, stronza. Quando gli uomini vanno via, dicono, ciao, rimbambito, pirla. Poi è un fratello numero uno. È così,
3: ce l'ho butto.
1: Allora, dicevamo, è arrivato il momento di alla console. Avete votato veramente, ma veramente in tanti oggi. I due generi musicali a confronto erano Festival Bar contro Tormentoni Estivi. Ora vi dirò chi vince, quindi da qua partiranno 15 minuti di musica mixata del Fargi di quel genere lì che ha vinto. Vi chiedo questa cosa oggi, visto che sono anche qua da solo. 342 4115 105. Mentre va il genere musicale che ha vinto, fate casino, cantate, mandate messaggi vocali, scrivete, volete fare dei saluti, siamo qua, divertiamoci, anche perché insomma dai, è estate e i due generi musicali di oggi sono proprio protagonisti dell'estate. 342 41 15 105, divertitevi. Festival Bar, Tormentoni Estivi, 92% di consenso. Minchia, l'ha asfaltato proprio. Vince il Festival Barra!

Saluta il mio amore Jerry che si trova in Trentino. Emiliano,

0: Alessio da Genova.
1: Paolino nudo, parapaparappa, Paolino nudo.
0: Attenzione! Vuoi farmi piangere? Ma mi vuoi far piangere? Cioè,

0: Fate in fretta che devo arrivare a casa. Via la maglietta, Paolino.
1: Forza, spacchiamo tutto.

0: Ciao Tony da Palermo, minchia che bello!
1: Grazie per avermi riportato al liceo, sto piangendo, Elisa da Vicenza.
2: Loro mi dicevano di stare zitto e buono.
3: Loro mi dicevano
2: tranquillo, cambia tono.
3: Loro mi dicevano
2: di non parlare con la bocca piena.

0: è una tipica espressione della vocalità del leggio-dribbio del canto all'italiano.
1: Che pezzoni oggi! Volevo i tormentoni estivi, ma va benissimo il Festival Bar.
2: Altro che direttore, Fargi, ti vogliamo presidente!

Ci sono tre

Spargi che ha mixato live, ti sono arrivati una pioggia di complimenti. Alla console finisce qua, ma ritorna ufficialmente tra 15 giorni.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: 105 Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Si è verificato un incidente sulla 1 diramazione Roma Nord, tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni, in direzione del grande raccordo anulare di Roma. Sulla A15 Parma La Spezia, code tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Sulla 26 dei Terafori, code per incidente tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. 4 km di coda per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova tra Montecchio e Vicenza Est, in direzione Venezia. Sulla A8 Milano-Varese, segnalato un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Infine sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, un veicolo ha perso il carico tra Legnano e Terminal 1 in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Radio 105. E allora...

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontheFork.com. Scarica The Fork.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in...
4: Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti...

0: esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: calma metafisica, Herman Meta, canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105. Pioggia di complimenti per il Fargi, che ha suonato live 15 minuti di alla console. Però Francesca da Roma, comunicazioni di servizio, non ha mandato foto nuda, volevo soltanto...
1: questa cosa non è bella.
0: Tranquillizzatevi, state sereni. Allora, siamo arrivati praticamente alla conclusione. Intanto ringraziamo la Saretta, la Claudietta. Oggi doppio grazie al Fargi, che ha suonato in alla console da paura. Grazie Fargi. Vi lascio in compagnia di Max Brigante con 105 Mi Casa, e per quanto ci riguarda ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105, sempre alle 18, perché le 18 è l'ora della carovana. A domani.

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Qui a Radio 105 sono le 20.
3: Tutti i giorni 105, tutti i giorni.

0: Bentornate, benvenuti a Mi Casa, io sono Max Brigante, come tutte le sere qui fino alle 21. Solitamente uno dice è stata una bella puntata, lo dice alla fine, no? Io però so già che sarà una bella puntata, perché lo sento nell'aria, perché c'è qualcosa di diverso, c'è una novità, alzo gli occhi, non vedo Simo J, vedo Mattia e già mi cambia tutto. Mattia, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Buonasera, come stai?
1: Benissimo.
0: A parte che hai degli occhiali super fighi. Grazie. Non sono abituato a questo livello di attenzione del dettaglio. Poi volevo anche dire un'altra cosa. Simone va in giro a dire che è mio fratello, forse a volte gli conviene farlo. Fatto sta che non condivide mai nulla con me. Per riuscire a guidare il suo motorino penso che ci ho messo 10 anni, credo. Mattia invece, che voglio dire conosco molto meno, guarda, mi ha già dato il suo telefono, mi ha detto se ho bisogno di carte di credito, dopo per andare a casa mi ha detto macchina, moto, scegli tu come vuoi tornare. C'è una condivisione pazzesca.
1: Certo, anche il mio casco se vuoi.
0: Casco, ecco, là, Simone non vuol mai darmi il suo casco, vedi, un sacco di differenze. Nadia, come stai vicino a Mattia?
2: Buonasera,
0: buonasera.
2: Molto bene, molto molto bene, c'è un'energia pazzesca.
0: Ma guarda, ti vedo rinata.
2: Rinata.
0: Ringiovanita.
2: Sì. Sì, sì, sì.
0: Eh sì, perché è come le piante, no? Certo. Se tu le metti vicino, una influenza l'altra.
2: Simo, stai pure a casa anche domani.
0: Stai lì, fai quello che devi fare. Sarà una bella puntata, fra poco vi raccontiamo chi ci viene a trovare questa sera. È decisamente un amico di questo programma e siamo felici perché in un bel momento, nel senso che è in studio, sta per chiudere un disco, nel mentre è fuori con un singolo, insomma abbiamo tante cose di cui parlare con lui. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Siamo partiti un po' così classy con Sky Newman, Man of the House, qui su Radio 105 insieme a Max Brigante. C'è 105 in casa, sapete che in questo programma, insomma, il protagonista è l'ospite che viene a trovarci, e questa sera l'ospite corrisponde a un amico con i capelli molto colorati, sempre più lunghi tra l'altro.
1: Lunghi, colorati, lucidi, bellissimi.
0: Stupendo.
1: E posso dirti, secondo me fa un allenamento un pochino, diciamo, voglio dire superiore, però che riesce meglio rispetto a quello di Simo, perché lo vedo anche bello.
0: Anch'io.
1: Sì,
0: anch'io.
1: Bello muscoloso.
0: Ma sai che ho la sensazione che gli allenamenti riescano a tutti meglio che a me e Simo. Ma come mai?
1: Adesso non vi buttate giù.
0: No, è proprio la sensazione che ho. Comunque sì, sta molto bene. È molto figo. È molto figo da un punto di vista, come dire, estetico sempre.
1: Sì.
0: Perché è bella la sua musica, suona bene, molto raffinata e molto figa. E anche lui è uno molto curato nei pensieri, nel look. Insomma, ci piace molto.
1: Vogliamo dire chi è? È dire che è arrivato il momento.
0: È il tuo turno.
1: Viene a trovarci Mace.
0: Viene a trovarci Mace, che è fuori con un singolo che sentiremo, dove ha messo insieme con la Pesce e Salmo. Sapete che Mace nei suoi dischi gioca un po' a fare questo, no? A creare dei, come posso dire, dei momenti musicali, dei crossover non proprio banali o telefonati. E poi arriva da un grande successo al Forum di Milano. Io ero andato alla sua prima data, non sono riuscito ad andare questa volta. Nadia, tu sei riuscita?
1: Purtroppo no, ma recupereremo.
0: Sì. Però molto bello, sì. Mi ricordo che l'ho guardato molto dalle storie su Instagram, e come sempre fa un live super curato, dove poi arrivano un sacco di ospiti dei suoi dischi, quindi insomma è bella anche quella parte lì. In occasione di quel live aveva presentato Cattive Abitudini, il singolo appunto con Salmo e con la Pesce, che poi è l'occasione che abbiamo questa sera per riparlare con Mace, ed è l'occasione anche per ascoltare insieme a lui questa canzone. Vedo invece il prossimo disco, sono alla ricezione anche per ascoltare insieme a lui questa canzone. Vedo invece il prossimo disco, sono alla ricerca disperata dei biglietti di Bruno Mars, che non voglio perdermi, considerato da tutti uno dei migliori performer al mondo, arriverà a suonare allo stadio di San Siro qui a Milano. Il pezzo è On My Soul.

Era di Noemi. Vorrei già adesso dare il premio al messaggio della giornata, voi della puntata. Voi direte: vabbè, ma Max, aspetta, deve ancora arrivare l'ospite, deve ancora arrivare Mace, arriveranno gli altri messaggi. No, chiudo già il televoto. Per me vince Martino, che dal niente, cioè dal niente, io me lo immagino Martino. Magari è in palestra, in questo momento ci ascolta con le cuffie. Appena finito di fare un po' di pesi, si è seduto su una panca e ha detto: aspetta che mando un messaggio a Brigante. E Martino scrive: Max, virgola, oggi 6 mesi a Natale. Ma non so per... cioè, per quale motivo hai pensato di condividere con me, ma amo questa vena surreale e folle di Martino, che vince il messaggio della puntata.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Giovedì sera qui su Radio 105 è tornato a trovarci il nostro amico Mace. Ciao Simo, bentornato.
1: Ciao Max.
0: Come stai?
1: Bene, molto bene.
0: Bene. Io e Simo ci stavamo facendo quattro chiacchiere prima di entrare in onda e siccome faccio sempre delle belle chiacchiere con te che vanno anche al di fuori della musica, mi hai detto una cosa bella prima, no? Mi hai detto, insomma, ho tante cose, il tour e DJ set, devo provare però anche a vivere, no? Che è importante. Qualsiasi lavoro stiate facendo, voi che ci ascoltate in questo istante, insomma, per tutti è importante anche tentare di vivere.
1: Prendersi del tempo per sé, fare le cose che ci piacciono, sì. Se no viviamo per lavorare.
0: Com'è il balance in questo momento?
1: Ma guarda, tra date estive, sessioni per chiudere il disco e un po' di weekend liberi, boh. 20% di tempo libero.
0: 20%, già... ok, sì, è qualcosa.
1: Non è male.
0: Il grave è quando lo perdi completamente.
1: L'ho fatti dei periodi così, ma ho capito che non faceva neanche bene a quello che sarei andato a fare. Quindi poi ci sono dei momenti che sono talmente pieno, ma mi devo imporre di dire no, quel weekend lì te lo segni libero e fai quello che vuoi fare.
0: Senti, stare in studio è un momento affascinante, di grande contatto con la creatività e non solo, a volte anche con la frustrazione di cose che magari non escono come vuoi. Cioè, però, come stai in studio in questo momento?
1: Ah, benissimo,
0: bene.
1: Ma io ci sto da Dio in studio. Quando sono con altre persone soprattutto. Ormai star da solo non mi diverte più tanto.
0: Okay.
1: Ho fatto tanto tempo a far tutto da solo. Adesso ho proprio bisogno di avere persone con cui condividere. Anzi, ormai, cioè, le ultime sessioni che ho fatto per questo disco, cioè, ho radunato 40-50 persone. Cioè, eravamo una comunità.
0: Senti, cosa ti sta dando la costruzione proprio di questo disco?
1: Tanti up and down, nel senso che poi io cerco sempre di andare un passettino oltre a quello che ho già fatto e non ripetermi mai, però ogni volta ti apre anche dei dubbi, dici
0: sì,
1: quello
0: certo,
1: dove sto andando,
0: certo.
1: La gente capirà dove voglio andare, arriverà, perché non faccio musica per me stesso,
0: sì.
1: Basta, cioè voglio che risuoni con le persone. E quindi ci sono dei giorni in cui mi interrogo tanto e dei giorni invece che vado proprio libero e vai.
0: Più dritto.
1: Segui l'istinto.
0: E ovviamente dei brani sono già usciti, no? Da questo flusso. E c'è uno molto bello che stasera ascoltiamo ed è con Colapesce Salmo. Tu sei un po' diventato negli anni un maestro del mettere insieme ingredienti anche apparentemente non accostabili, no? Ma come fanno proprio i grandi chef? E questo come ti è venuto di piatto da mettere insieme?
1: Ma guarda, in realtà è un brano che ho iniziato con Colapesce in una delle tante volte che noi ci vediamo a far musica, già almeno 2 anni e mezzo fa, era
0: okay.
1: Proprio il primo germoglio, l'abbiamo rilavorato tante volte, ancora solo le parti vocali sue. Quando abbiamo chiuso il testo del ritornello, proprio boom, perfetto Salmo.
0: Cioè,
1: ci si è visualizzato nella mente. Sì. E poi la ciliegina di chiusura è stata chiamare anche il batterista dei Jamiroquai, che suona la batteria sul pezzo.
0: Una bella
1: all-star.
0: E quello perché? Volevate quel touch lì?
1: Sì, perché poi nelle varie trasformazioni, prima era molto più elettronico il brano, poi siamo andati sempre più verso il suonato, anche un po' in linea con le cose che sto facendo adesso. E quando, quasi senza cercarlo, è diventata un po' più quasi funk, French touch, ho detto vorrei una batteria vera. Chi è che c'ha quel sound?
0: Sì,
1: quindi lui l'avevo conosciuto a un festival, c'era mega presi bene, ha detto quando hai bisogno di una batteria chiamami, l'ho chiamato.
0: Ho bisogno. Con Salmo hai un bellissimo rapporto e avete fatto dei grandi successi insieme, uno sicuramente gigantesco. E quindi insomma c'è una corsia ampiamente preferenziale. Però lui com'è entrato sul pezzo? Cioè gliel'hai fatto sentire? Quali sono stati i feedback?
1: Allora, no, lui è piaciuto subito tantissimo. Questa volta è la prima volta che tra le tante cose che abbiamo fatto insieme non eravamo insieme in studio.
0: Okay.
1: Perché era, ormai lui sta in Sardegna giustamente, quindi non avevamo il tempo di beccarci di persona. E quindi lui mi ha mandato una prima versione interpretando Cattive Abitudini in una maniera che, cioè, comunque è sempre Salmo, grande scrittura e grandi flow, però non mi arrivava, non era quello che volevo comunicare.
0: Ah, okay.
1: Allora gli ho chiesto se poteva rifarla.
0: Sì.
1: E lui mi ha detto: sì, non ho mai fatto nella vita di rifare una strofa, ma per te lo faccio. Eppure il fratello mi fa: sì, mo sei riuscito a far rifare una strofa a Mauri, incredibile.
0: Però
1: quando mi ha mandato poi la seconda, ho detto: bro, grande, era lì
0: dove volevi arrivare. Sei stato da lui a lavorare in Sardegna?
1: Sì, siamo stati, non dove adesso, sono stato qualche anno fa.
0: No, l'ho chiesto perché anch'io non sono stato nel nuovo posto, però sono capitato in altre session molto belle, insomma, in Sardegna c'era questa session in una villa davanti al mare, era veramente magico, quindi per quello ti chiedevo. L'ascoltiamo allora, Mace con Colapesce e Salmo, Cattive Abitudini.

0: C'è Mace questa sera qui a 105 in casa, appena ascoltato con la Pesce Salmo, Cattive Abitudini. Il pezzo, se non sbaglio, lo avevi presentato al forum.
1: Esatto.
0: Che comunque è sempre un po' una magia, poi ci si abitua a tutto. Però insomma, per un producer fare quel tipo di spettacolo è veramente tanta roba. Sono passate delle settimane e ok, hai metabolizzato, però che ricordo hai di quel tipo di esperienza?
1: Beh, è stato incredibile. Incredibile, perché vabbè, la seconda volta che faccio il forum, ma la prima devo ammettere che ero molto teso e quindi è volato via in un soffio e quasi non mi sono reso conto di quello che è successo.
0: Poco.
1: Ma questa seconda me la sono proprio goduta, cioè quello che è cambiato radicalmente, a parte che è stato uno show comunque migliore, ha funzionato tutto meglio, ma come me la sono vissuto io è stato quello che ha proprio cambiato.
0: Certo.
1: Ero proprio dentro la musica, ero lì per godermela anch'io come se fossi sotto.
0: Bello. È veramente
1: speciale.
0: Importante comunque quello che sei riuscito a fare in queste due volte, perché è un po' quasi una nuova pagina, no? Anche per chi oggi dovesse iniziare a produrre. Cioè è una strada, no? Sapere che puoi anche poi arrivare a fare un tipo di spettacolo del genere. Quanto tempo ti porta via?
1: Beh, ci abbiamo lavorato almeno 6 mesi.
0: Tanto,
1: però chiaramente
0: quindi.
1: I primi disegni di palco, le prime idee dei visual abbiamo iniziato a discuterlo anche un anno e mezzo prima, insomma. È un lavoro lungo.
0: Eh sì, molto,
1: molto,
0: molto, molto, no, per quello te lo chiedevo. La tua estate sarà fatta, ce lo dicevi prima, da DJ set, festival e scrittura. Quando pensi di chiudere tutto?
1: Presto.
0: A livello di scrittura, presto, sei alle battute finali quindi.
1: Sì, dai, sono molto a buon punto, ma mi piace prendermi il tempo per fare le cose bene. Nel senso, ho già gran parte del disco, cioè sono già, ti direi,
0: all'85%. Beh, dai, bene.
1: Però
0: bene.
1: Anche le ultime cose me le voglio fare con calma, poi i dischi restano per sempre.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi io non voglio correre.
0: Assolutamente, i dischi restano per sempre e restano anche... come posso dire, in un contesto musicale che è in grande cambiamento, ci sono un sacco di discussioni su dove andrà la musica, c'è tanta musica che non è più prodotta dall'essere umano, che va vicino alla musica prodotta dall'essere umano, ci sono i singoli che sono più importanti degli album, ci sono i pezzi che durano qualche settimana e poi sparisce tutto, insomma apparentemente una giungla non semplicissima da abitare. Come ti collochi in questo scenario?
1: Allora, innanzitutto parto dal presupposto che se io faccio questa roba è perché voglio stare bene, e finché fare musica mi fa stare bene, io lo faccio. E credo che chi approcci la musica così non può temere la competizione degli algoritmi, capito?
0: Certo.
1: È un nuovo tool molto potente che si può usare molto bene o molto male, e quindi cioè credo che sia ancora un momento troppo presto per capire davvero dove andremo. La musica derivativa è super sostituibile, quella fatta con lo stampino, quella che segue,
0: certo,
1: troppi generi, però gli artisti ci saranno sempre e troveranno sempre la maniera di surfare, e non l'AI ripete delle cose già fatte sostanzialmente. Se parliamo di AI,
0: sì,
1: invece
0: sì,
1: gli artisti creano delle cose nuove, e poi ricordiamoci che l'esperienza dal vivo è ancora...
0: E forse non è neanche un caso che...
1: Anzi,
0: proprio,
1: cresce, no?
0: Proprio negli ultimi anni sia così forte. Proprio l'esperienza dal vivo, non solo neanche della musica, la musica assolutamente sì, è tanto, però anche degli spettacoli sportivi, cioè c'è proprio, sembra una maggior necessità,
1: sì,
0: quasi analogica di vivere l'esperienza.
1: Solo i club fanno fatica. I club,
0: sì,
1: non è un momento storico, ma
0: è
1: non
0: vero.
1: Solo in Italia, anche in Inghilterra
0: è
1: un'ecatombe. Quello è un periodo che io, venendo dai club, e anche tu ci vieni,
0: sì,
1: dai club, lo osservo e cerco di capire.
0: Forse però... molti giovani sono andati ai concerti, no? E giustamente, se da quella parte c'è così tanta gente in più, probabilmente è stata tolta da,
1: sì,
0: un'altra parte. Però, proprio per quello che dicevi tu, per noi che da lì veniamo, è un po' triste, però sai che il clubbing non muore e non molla,
1: no, no,
0: si rinnova, no? E quindi succederà sicuramente qualcosa anche da questo punto di vista. Simo, grazie di essere passato a trovarci, in bocca al lupo per la tua musica, quella che è fuori, e in bocca al lupo per la tua musica, quella che arriverà.
1: Viva!
0: E poi quando arriva ci vediamo ancora. Un abbraccio.
1: Ciao Max.
0: C'è
1: ciao
0: stato
1: tutti.
0: Mace questa sera qui a 105 Mi Casa.
2: Radio 105.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: I Knew It, I Knew You di Taylor Swift qui su Radio 105. E Nadia, volevo farti una domanda. Ti ricordi quando era uscito Suburra con uno splendido Alessandro Borghi che aveva i capelli biondo platino?
1: E
0: no?
1: Chi se lo dimentica?
0: Esatto. E io in quel momento volevo farmi i capelli biondo platino e poi ti ho ascoltato.
1: Ah, meno male.
0: Va bene. Se adesso invece volessi farmeli come Mace.
1: Allora,
0: dimmi
1: posso,
0: un po', dimmi.
1: Posso dire, lì avevi avuto una crisi di mezza età,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Ok, va bene, qui è pazzia completa,
0: pazzia di
1: cioè,
0: mezza età.
1: Io credo che tu forse devi vedere uno bravo, molto bravo.
0: Allora, lì era crisi di mezza età, qui è pazzia di età avanzata,
1: esatto.
0: Perché abbiamo già anche superato
1: la mezza
0: età. Kenny

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e

0: secche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
3: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
5: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: 105
11: 105
10: 105
12: Che storia!
13: Radio 105.
14: Che storia!

0: Si chiama Music Sounds Better With You di Stardust, che è un trio francese. E la storia è interessante perché è un trio di DJ producer, dentro c'era anche un membro dei Daft Punk, e tutto quanto è durato un brano, questo. Per cui, ragazzi, da sentire, risentire, risentire ancora, in questo brano c'è tutta la discografia di questo progetto. Chissà cosa è successo poi tra loro, però non lo so. Comunque questo brano, Music Sounds Better With You, è l'unico brano della discografia di questo trio, che appunto si faceva chiamare Stardust. Nadia, domani chi viene a trovarci?
1: Domani abbiamo un momento international.
0: Sì. E chi c'è?
1: Vengono a trovarci i Temper City.
0: I Temper City, che sono un trio, c'è un cantante e due producer. Sono dei ragazzi israeliani che credo che in questo momento vivano tra Tel Aviv e Los Angeles. Sono abbastanza anche loro particolari, perché hanno fatto musica per altri per tanti anni. E dopodiché hanno detto: facciamo un singolo anche noi. E hanno fatto Self Aware, che è andata prima tipo in 30 paesi. Quindi il primo colpo, come quando giochi a bowling, no? Il primo colpo hanno fatto strike. Adesso bisogna vedere come andrà il resto della carriera. Però insomma, domani intanto siamo molto felici di accogliere questo fenomeno chiamato Temper City. Dalle 20 alle 21 vi lasciamo col 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: E se non carica i video dei gattini?
2: Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Buonasera, questa è Radio 105. Qui insieme a noi sono le 20:59.

0: Maledetta, mi hai lasciato da solo ieri. Mamma non hanno fatto mia. Altro che scrivere: non c'è Lucilla, cambio radio.
1: È quel famoso proverbio, così. No? Vabbè, ma scusami, ma quindi si sono accorti che non c'ero?
0: Ammazza se se ne sono accorti. No, non hanno cambiato radio, sono rimasti fortunatamente, ma se ne sono accorti. Si è sentita la tua mancanza. Luci, tu sei una di quelle persone che quando non c'è si sente che
1: certo,
0: non c'è.
1: Certo, perché faccio sempre casini e quindi uno respira. Me lo diceva sempre anche in casa, lo dicevano anche mia sorella, lo diceva, ora mi fa che pace che c'è quando non ci sei.
0: Beh, però io preferisco le persone che si sentono che quelle che si sente che
1: vabbè,
0: non ci
1: ma
0: sono.
1: Che cioè, complimento, cucciolo!
0: Ehi, ehi, buonasera Lucilla Agosti, come
1: buonasera,
0: stai?
1: Buonasera Alessansone, qui con me in regia Mattia Angry Sound. Chi c'è con te da Roma?
0: C'è

0: Allotta.
1: Ciao Chicco.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Buonasera Chicco, buonasera Matti.
3: Buonasera ragazzi.
1: Come va? Andiamo? La pancina?
3: Ci stiamo riprendendo, dai.
0: Ragazzi, oh, è giovedì, se non ci siamo ripresi, cioè nel senso una settimana fa l'abbiamo fatta la festa, eh.
1: Vabbè, quanto ne parleremo? Dire? Quando uno fa festa forte, ha bisogno di tanto tempo, tanto tempo. Sì. Allora, sono molto felice, ma lo siamo entrambi, perché ospite con noi subito dopo, adesso che smetteremo di chiacchierare, ci sarà un ospite molto desiderata, che è Chiara Tagliaferri. Parleremo con lei del suo libro Arkansas, di argomenti molto profondi, ma che vogliamo affrontare in maniera che possano arrivare a tutti, anche ai nostri 105isti.
0: Esattamente, Lucina mi ha fatto innamorare di questa storia e abbiamo deciso insieme di portarla qui al vostro ascolto stasera. So che è una formula un po' vecchia al vostro ascolto, però in realtà magari stasera che siete un po' più tranquilli perché è ancora giovedì, il caldo comunque stanca, insomma, secondo me, visto anche che
1: non
0: noi...
1: ti dare del vecchio da solo.
0: Mi sono andato del vecchio.
1: Sì, hai detto che la formula che hai usato è una formula da vecchi.
0: Lo so, ogni tanto, una volta ogni 3 anni mi esco. Speriamo non mi ha sentito Mazzoli, ragazzi.
1: No, se no è la fine, Mazzoli.
0: Vabbè, no, scherzi a parte, ragazzi, è una cosa molto profonda, molto bella e ci andava di condividerla con voi subito. Normalmente noi gli ospiti li facciamo nella seconda ora. Stasera abbiamo detto facciamolo subito, immediatamente, così d'impatto. Sì. Perché sennò poi il programma prende una piega che potrebbe... come
1: distogliere
0: dire,
1: da un argomento che sì, secondo me è giusto invece che vada focalizzato subito, nella maniera giusta.
0: Quindi lo
1: va
0: facciamo
1: bene.
0: Subito.
1: Siamo
0: pochissimo.
1: Pronti, baby?
0: Dai, prontissimi.
1: Ok, Cherry Styles qui con noi, Radio 105, Dance No More.

0: Dance No More, la nuova canzone di Harry Styles al 105 Night Express. Buonasera a tutti ancora da Lucilla Gossi e Alessandrone. Lucilla, fai tu gli onori di casa?
1: Li faccio io che sono molto felice di farli. Questa sera abbiamo qui al 105 Night Express in diretta una scrittrice che abbiamo imparato a conoscere attraverso i suoi libri, attraverso anche il podcast Morgana, che è stato scritto a quattro mani insieme a Michela Murgia, di cui Chiara è molto amica. È qui con noi per parlare del suo libro che si chiama Arkansas, l'ultimo, Chiara Tagliaferri. Ciao Chiara, benvenuta!
2: Ciao, che bello essere qui, mi piace!
1: Anche noi siamo molto felici.
0: Molto felici. Peraltro Chiara conosce bene la radio, quindi insomma è un po', come dire...
2: Sono anche innamorata di questo microfono.
0: Sì, cioè nel senso è nel suo ambiente, quindi non è come la prima volta che entra in uno studio radiofonico. Ecco, mettiamo la cosa.
2: La radio ha salvato la vita, le voci dei DJ hanno salvato la vita, come nella canzone. Quindi è sempre bello, tornare.
0: Sì, peraltro ha portato chiaramente Arkansas, il libro che faccio vedere a favore di telecamera, visto che non capita praticamente mai di poter fare questa scena. Eccoci qua, questo è Arkansas.
1: Vedi che bello.
2: Io certo, te l'ho anche regalato, Alessandro.
0: Grazie, stupendo, veramente.
1: Pensa che il mio invece mi ha fatto sorridere questa cosa, l'ho comprato, Chiara, proprio l'ho preordinato, quindi mi è arrivato preciso il giorno dell'uscita, e il destino ha voluto che questa sera voi siate a Roma, io a Milano, quindi te l'avrei portato per una dedica, perché i libri che amo che siano insomma segnati, e capiterà quando ci rincontreremo.
0: Se no facciamo una cosa, segniamo questo. Entrambi, e poi lo tieni tu, e lo teniamo lì. Insomma, comunque, in qualche modo ci organizziamo.
1: Va bene.
0: Allora, vai. Arkansas, storia di mia figlia. Amici, come dire, non è facile introdurre questo libro, però è un memoir, così viene definito ovunque. È un memoir, alla fine, veramente.
2: Sì, è anche un romanzo d'avventura, okay, in qualche modo, però... È correttissimo definirlo memoir perché è nato questo libro come un diario, in realtà, che in Arkansas, dove è nata nostra figlia, mia e di Nicola, che è mio marito, io ho iniziato a tenere un diario in cui annotavo ogni cosa. Questo diario è cominciato con il nostro arrivo a Hot Springs, che è questa cittadina che io mi immaginavo come Star Solo di una mamma per amica, e ho scoperto che in realtà le serie americane ci hanno un po' guastato l'immaginazione, perché non era così divertente. Però volevo che nostra figlia avesse una documentazione da grande molto precisa di tutto quello che mangiavamo, che guardavamo, dei falchi che volavano sopra le nostre teste in queste passeggiate nei boschi, perché non c'era molto da fare in Arkansas tranne passeggiare in questi boschi. Volevo che non avesse il ricordo di una madre sbiadita dalla dimenticanza. E nostra figlia è nata lì perché lì vive Daisy. E Daisy è la nostra gestante, perché Lula, che è il nome di nostra figlia, ovviamente in onore di David Lynch e del suo cuore selvaggio, è nata con un percorso di gestazione per altri. Noi siamo tornati in Italia 8 mesi prima che la legge Varchi, che è passata al Senato, stabilisse che far nascere un bambino tramite gestazione per altri era reato universale. Dunque era un crimine paragonabile al genocidio, alla pedofilia, ai crimini di guerra, alla tratta degli esseri umani. E se ci pensate è bizzarro, perché la gestazione per altri ha delle zone oscure, è un argomento complesso, ma in Italia non è reato universale uccidere un bambino, ma adesso lo è farlo nascere con questa modalità. Dunque ho capito che questo diario che io stavo scrivendo per Lula in realtà stava diventando qualcosa di politico, perché privato è sempre politico. E la mia storia, che è una storia d'amore, c'è una poeta che io amo molto, che è Emily Dickinson, che dice che tutto quello che noi conosciamo dell'amore è che l'amore è tutto. E questa era una storia d'amore, e quando tu nasci nell'amore non c'è niente di più bello, e tutti i figli e le figlie che nascono con gestazione per altri, laddove il percorso è normato, e poi ne parleremo se volete, sono figli desiderati, e se anche i desideri non sono dei diritti, demonizzarli non è la soluzione.
0: Una storia che inizia 9 anni fa questa, quindi immagino che Lula, quando leggerà queste cose, si sentirà un po' come quando noi altri, perché chi è nato, come dire, in maniera, come si può dire per non essere sbagliare?
2: Da madre biologica.
0: Da madre biologica e sente i racconti del prima, si emoziona sempre tanto, no? In questo caso...
2: Tu ce li hai i racconti?
0: Io li sto recuperando adesso a 40 anni.
2: E tu, Lucilla?
0: Ogni tanto arrivano.
1: Io dici che racconti ho sulla mia maternità?
2: No, sulla tua nascita. Ti hanno raccontato se giorno c'era il sole, se era...
1: Cara Chiara, io arrivo da una famiglia profondamente complessa. I miei racconti sulla mia nascita sono solo brutti, ma questo è un racconto triste e non deve centrare questa sera. Però no, non ho racconti su che tempo fosse, che Italia fosse quando sono nata io, se mia mamma mi abbia molto desiderata. Io penso che di essere nata per un desiderio di coppia, più che per un desiderio d'amore, per un atto d'amore. Però poi ho voluto mettere al mondo 3 figli passando anch'io da storie di difficoltà, diverse dalla tua, ma comunque diverse, perché io ho messo al mondo 3 figli e ho avuto 10 gravidanze e l'ho fatto per un grande atto d'amore che è molto vicino al tuo, anche se il tuo è una battaglia portata avanti, diciamo, in maniera anche al di fuori di te.
2: Quello che ha detto Lucilla adesso è bellissimo, perché è una condivisione fatta con il sorriso, ma di cui riconosco e conosco la fatica e il dolore. Ed è una storia che accomuna moltissime donne. Sono tante le donne che mi stanno scrivendo, che mi raccontano la loro maternità o non maternità, i loro figli perduti o i figli finalmente arrivati. Sono tutte storie che noi attraversiamo con il corpo, e il materno contiene degli universi infiniti, e ognuno di noi è portatore di storie, a volte felici, a volte meno felici. Però mettersi in ascolto delle possibilità, delle opportunità che contengono le storie, farlo con misericordia e anche con quel rispetto che bisogna sempre avere nei confronti di ciò che non si conosce, secondo me fa tutta la differenza del mondo.
1: Ecco, è vero.
0: Dalla storia di Lucilla che ha raccontato poco fa nasce poi il desiderio di averti qui con noi questa sera. Allora io faccio quello come al solito che alleggerisce.
1: No, ma è vero, perché siamo chiacchieroni. Mandiamo Francesco Gabbani.
0: Sì, io alleggerisco tutto. Io sono nato il 10 luglio 82.
1: Non è vero, guarda, non è vero che alleggerisce.
0: Sì, l'Italia stava per vincere i mondiali, ecco.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, 21:16, siamo qui in diretta Radio 105 al Night Express, qui con noi questa sera con Ale e Mece, Chiara Tagliaferri, per parlare del suo libro Arkansas, storia di mia figlia. Chiara, prima parlavi di Daisy, la vostra gestante, che per chi ha letto il libro o per chi lo deve ancora leggere, comunque è stata trovata per magia, ma non con poche fatiche. E tu parli del legame che tuttora c'è tra voi e Daisy, e mi piacerebbe tantissimo che si riuscisse a trasmettere anche ai nostri ascoltatori, perché so che avete proprio questa... è come se Daisy fosse davvero rimasta una persona di famiglia.
1: Lo è, l'ho sentita prima di venire da voi in radio, okay, da lei adesso è mattina, e le ho raccontato che andavo a parlare della nostra storia in radio molto importante, la più ascoltata in Italia, e lei era fierissima. Lei è una donna cattolica e femminista militante.
0: Quanti anni ha Daisy?
1: Daisy adesso ha 42 anni.
0: Ok.
1: E ha gestato anche per un'altra famiglia. Lei ha una figlia che si chiama Rosalyn. Era emozionatissima Rosalyn quando ci ha visto per la prima volta, perché, come avete raccontato, è stata una storia molto lunga, durata anni. C'è stata una pandemia di Covid in mezzo, noi non potevamo volare in America, non potevamo andare da lei, e quando finalmente hanno riaperto le cliniche, abbiamo firmato tutti i contratti, perché la GPA in America è normata con grande chiarezza e vengono tutelati i
0: infatti
1: corpi.
0: Poi di questo vorrei parlare, no? Dell'importanza della norma, delle leggi che tutelano la GPA in alcuni paesi, in altri no. In alcuni paesi è addirittura a titolo gratuito, certo, mentre in America si deve pagare non poco, tema che è stato accarezzato più volte nel tuo libro.
1: Io ne parlo perché la GPA non andrebbe criminalizzata ma normata, e certo, andrebbe resa possibile come percorso per tutte le coppie omogenitoriali o eterosessuali che desiderano diventare famiglia.
2: Faccio un attimo il tecnico: GPA significa gestazione
0: per altri. Hai ragione.
1: Sono appunto delle donne che hanno uno o più figli in America, che hanno un lavoro, una situazione finanziaria stabile, un tetto sopra la testa di proprietà e un affitto, una famiglia. Non vuol dire che devono essere sposate, ma devono avere una comunità attorno a loro che sostiene la loro scelta. Quindi non è la necessità a muoverle, non è un fabbisogno economico, ma è un'autodeterminazione, una consapevolezza, una libera scelta. E questo è importante da dire. Sono molti, come diceva Lucilla, i paesi anche in Europa in cui è possibile anche solo a titolo gratuito, quindi con un rimborso spese. Ma io e Nicola pensavamo che fosse più che giusto remunerare Daisy per il tempo, per il rischio, perché una gravidanza contiene sempre un, certo, pericolo, un rischio, e per tutta questo dare che non ha un rendere che si può equiparare.
2: No.
1: Lei è fierissima di essere stata la nostra madre surrogata. Abbiamo creato una roccaforte, cioè noi seriamente ci mandiamo ogni giorno le foto delle nostre figlie che crescono e diventano sempre più spregiudicate, senza paura, e andremo in Arkansas perché io voglio far vedere.
0: Io volevo sapere, Lula, ma non siete, scusami, con Lula non siete andate, Chiara, ancora in Arkansas?
1: Non ancora, non ancora. Okay. Ancora, perché voglio che lei cresca un po' di più per
0: avere memoria.
1: Bravissima.
0: Sì.
2: Quanto ha adesso Lula, per chi non lo sa?
1: Ha 2 anni e quasi 5 mesi. E cammina per il mondo con grande determinazione, sceglie vestiti da sola, ha la frangetta come me. E se all'inizio, quando mi dicevano come le assomiglia, gente che non sapeva niente, io dicevo no, non è possibile, adesso dico di sì perché è l'amore che, okay, ci rende sì.
2: E questo è il motivo per cui stasera Chiara Tagliaferri è qui, perché è una grande, grandissima storia di amore tra esseri umani. Questa è quello che ci dicevamo oggi in chat poco prima di arrivare qua. Va bene, mettiamo un disco, poi continuiamo a parlare con te, se ti va di rimanere ancora
1: con piacere
2: qualche minuto. Ascoltiamo una bella canzone, ci sta tutta, Sienna Spyro, Material Love.

0: E adesso parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate.
1: Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce.
0: Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso.
1: Caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza.
0: Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, la trovi tutto in una.
2: Da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie, Octopus, di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
16: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
15: MD, buon viaggio Italia!
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
20: Rhaenyra sta arrivando.
19: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
21: La regina ha molti draghi.
19: La lotta per il potere sta per cominciare.
20: La loro disfatta è scritta.
19: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Su solo su HBO Max.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
18: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
22: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: È la nostra 105 Selection Repeat It, Martin Garrix con Ed Sheeran. Durante la canzone, Chiara Tagliaferri, che è qui con noi per raccontarci di Arkansas e non solo, anche di tutto quello che c'è dentro, non a livello di scrittura, anche a livello di emozioni extra, accessorie, tutto, diceva: quando eravamo lì in Arkansas sentivamo solo country, ascoltavamo
1: tantissima Dolly Parton, che io amo, per carità.
0: Adesso sta tornando tanto il country, quindi sì. Immagino voi in macchina e le radio country.
1: Era tipo il giorno della marmotta, perché sì. Tu accendevi la radio e era sempre la stessa. Sempre.
0: Senti, io vorrei che tu raccontassi, Arkansas è la storia di come è nata Lula.
1: Certo. Okay.
0: E io vorrei che tu raccontassi il momento in cui hai incontrato per la prima volta Daisy. Che è la mamma, cioè è anche lei la mamma che ha fatto
1: ha portato nel suo grembo, sì, nostra figlia per 9 mesi. È stato stranissimo, perché fino a quel momento tutto quello che poteva andare male era andato male. Avevamo provato a diventare genitori con la fecondazione eterologa, quindi con gli ovuli di una donatrice impiantati nel mio di utero, è andato tutto male. Quando appunto abbiamo intrapreso questa lunga strada della gestazione per altri, la pandemia di Covid ha bloccato tutto, avevamo trovato una gestante, non ci siamo mai detti che non eravamo convinti che fosse la persona giusta, e lei si è tirata indietro all'ultimo. Non sono solo i genitori intenzionali a scegliere la gestante, ma è anche la gestante che sceglie loro. E mi ricordo che il primo incontro è venuto via Skype, e appena si è aperta la telecamera e io l'ho vista, ho sgranato gli occhi e ho detto: ma è Laura Palmer, sempre per questa mia fissazione per David Lynch. Era uguale, vi giuro, era uguale a Laura Palmer, solo che era castana. E aveva questi occhi azzurri e questo sorriso che però non aveva l'interferenza dell'ombra. E mi è successa una cosa stranissima, tutto era colorato. Cioè la sua cucina era presto, era ora della colazione, c'era il tavolo come tu immagini la colazione nei film americani, con il succo d'arancia gigante, con il latte, con i cornflakes, il gatto, c'erano i procioni, i cani, perché Rosalind ha un procione domestico, e c'era questa bimba che saltellava attorno con le ali da fata, quella dei costumi di carnevale delle bambine. E poi vedevo anche la nostra immagine, come qui adesso io vedo te, Lucilla, e sembravamo due vecchi su fondo bianco. Noi eravamo in bianco e nero e lei ci ha portato i colori, e ha fatto questo per tutto il periodo della gravidanza. Non è rimasta incinta al primo impianto, ci è voluto più tempo, però ho capito che potevo avere fede in lei. Ed è così, ancora così, sono passati appunto più di 2 anni, ma quel rapporto lì, tutte le parole che ci sono in Arkansas...
2: Chiara, sai qual è una cosa che spesso mi chiedo? Quando sento parlare di te, ti seguo nelle interviste che fai, ho letto il tuo libro, quando parli di Daisy parli di questa ondata di amore, no? Tu dici: c'è voluto lo scambio di 3 donne per mettere al mondo Lula, no?
1: Certo.
2: Tu, la donatrice di ovuli e Daisy la gestante, e io quello che percepisco da te dal momento zero è un racconto di amore grandissimo, di grande apertura, non solo mentale ma di anima, il desiderio di poter dare la gioia della maternità ad un'altra donna. Eppure non tutti riescono a vedere questa bellezza e sono giudicanti. Mi chiedo perché, tu che ne hai a che fare tutti i giorni con questo tema, sei riuscita a capire perché si giudica questo grande gesto d'amore e non lo si vede per quello che è?
1: Perché a volte le persone, quando hanno paura, giudicano e confondono in realtà quello, il timore per ciò che non conoscono, con qualcosa da odiare. Quando tu esci dal cliché, quando tu sei un'anomalia, quando apri anche una strada dove una strada non c'è, vieni guardata nel migliore delle ipotesi con sospetto, se non con odio. Eppure io ho scritto un inno alla vita e lo rivendico.
2: Bene, è vero, è esattamente così.
0: Meraviglioso, meraviglioso. È scritto veramente un inno alla vita e all'amore tra esseri umani. proprio tra esseri umani, tra te, tuo marito, la bambina che avete messo al mondo con l'aiuto di Daisy, che è l'altro essere umano grandioso che
1: però
0: che
1: io ringrazio altri
0: storia.
1: Due esseri umani che siete voi questa sera perché grazie, mi avete
2: grazie.
1: Permesso di essere con voi
0: grazie
1: e di raccontare questa storia.
0: Grazie,
1: grazie
0: a te.
2: Grazie.
1: Lucilla, grazie Alessia.
2: Un bacio grandissimo, grazie a Chiara Tagliaferri. Volevo dirti che secondo me, veloce ma un inciso, voglio restituire a Nicola questa grande presenza in questo percorso genitoriale che non è scontato per un uomo.
1: È così, ecco. Lui è sempre stato...
2: Lo possiamo dire, non voglio essere giudicante nel confronto della paternità, ma è vero che l'ho sentito nei tuoi racconti sempre al tuo fianco.
1: C'è sempre stato, sì. A volte non ha compreso, secondo me, quel dolore che io ho attraversato quando era ingaggiato il mio di corpo.
2: Certo, certo.
1: Ma è sempre stato solido, lui è sempre slanciato nel futuro, io prevedo sempre l'apocalisse, quindi sono più attenta al presente, ma senza la sua capacità di immaginare il futuro forse non saremmo stati mai tre.
0: È una storia meravigliosa. Grazie.
2: Grazie,
0: grazie per avercela
1: grazie
0: raccontata.
1: È stato bello essere qui.
0: Grazie davvero.
2: Ciao Chiara, grazie mille.
3: Ciao. Radio 105.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Radio 105, proud to be different.

0: Le ragazze Clara insieme a San Giovanni, sono le 21.46. Ale, felice di aver avuto Chiara Tagliaferri qui con noi. Grazie di aver fatto delle domande così profonde a lei, perché era, diciamo, un ospite che desideravo maggiormente portare io, e ti sei fidato di me e ho sentito il tuo profondo interesse.
1: Ma a parte che ci mancherebbe altro.
0: È una cosa molto bella di condivisione.
1: Sì, sì, assolutamente. Ma poi queste cose a me piacciono perché si arriva in dei territori dove l'unica cosa da fare è o stare zitto, fare un passo indietro, oppure entrare estremamente in empatia. E io l'ho fatto entrando in empatia con te. E quindi di riflesso poi mi sono goduto la bella chiacchierata con Chiara, però come dire, abbiamo voluto portare agli amici all'ascolto questa storia stupenda.
0: Arkansas si chiama il suo Arkansas. Ultimo libro, compratelo, leggetelo, edito Mondadori.
1: Come dire, è una cosa, è vero che c'è anche l'uomo in questo, però come dicevamo fuori onda, è donna questa storia, capito?
0: Però è molto bello sentirlo dire da un uomo che non si sente messo da parte, ma no, che capisce che è un tema che può essere condiviso, ma che è vero che appartiene maggiormente al femminile. Viva le donne e gli uomini intelligenti!

0: Va bene, una prima ora molto intensa, quella
1: molto.
0: Di questa sera del Night Express, molto intensa, che arriva veramente lontano, lo supera pure l'Arkansas, ma la seconda ora, ragazzi, tornerà a essere un'ora delle nostre.
1: Bella tamarra.
0: Molto, molto tamarra. Quindi rimanete con Lucilla e Sansone al 105 Night Express.

0: sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
2: Pronti?
3: In esclusiva su Disney Plus.
4: Ogni secondo conta, baby.
5: Chef!
3: La serie pluripremiata FX The Bear torna per la sua ultima stagione.
2: Il locale si è allagato.
3: Ed è l'ultima occasione.
4: Io sto vendendo l'edificio!
3: Per salvare tutto.
4: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
3: FX The Bear.
6: È così, o andrà tutto bene
2: oppure no.
3: La stagione finale, il 26 giugno in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: No, sì! Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente.
17: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in it. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: A Radio 105 sono le 10 in punto.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo. Siamo qui insieme in diretta, seconda ora del Night Express, un giovedì sera, 25 di giugno, che in realtà è un po' come se fosse un venerdì, perché poi domani, vabbè, faremo cose, diremo altro, avremo un ospite.
1: Sì,
0: e quindi
1: sì,
0: abbiamo un po' anticipato anche delle cose pazzerelle che faremo.
1: Sì, stasera facciamo Rocchetta Maria, ragazzi,
0: oh,
1: perché
0: diciamo,
1: domani siamo in esterna. Io e Lucilla siamo in esterna, ma non nel senso che facciamo io che vengo con la rosa, con la musica, e tu che mi aspetti seduta al bancone di un locale. Non
0: no,
1: è quell'esterna lì.
0: Siamo da Spazio Lenovo.
1: Siamo da Spazio Lenovo perché da qualche tempo a questa parte c'è questa bella abitudine di andare a Spazio Lenovo che ci ospita.
0: Che
1: e
0: mi piace
1: lì...
0: Spazio Lenovo. Io mi trovo,
1: certo,
0: molto bene lì a far chiacchiera.
1: Certo. Io devo pure comprare un computer.
0: Pubblico, adesso gli faranno lo sconto, no?
1: Mo vediamo. O forse proprio perché ho detto questo me lo faranno pagare un 10%
0: no,
1: in più. Adesso,
0: in più.
1: Adesso vediamo. Stavo leggendo una cosa che forse vi interessa, amici zanzarofili, cioè quelli che vengono pizzicati dalle zanzare, perché poi c'è tutta una scuola di pensiero, quelli che dicono mi ha morso una zanzara, tipo
0: che,
1: mia madre.
0: Stai per dare la notizia che non è vero che pungono quelli che hanno il sangue dolce?
1: Sì, sì, sì.
0: Non
1: sì,
0: è vero.
1: Non è vero, che poi cosa vuol dire il sangue dolce? Cioè che
0: ne so, è che vuol dire che se sei una persona buona ti pungono le zanzare, se sei cattivo come la merda invece esatto, non ti pizzica nessuno.
1: No, ma
0: e
1: in teoria
0: no,
1: ci dovrebbe essere una sorta di quantitativo di glucosio nel sangue per cui risulti più dolce per le zanzare.
0: E
1: ma
0: invece
1: è una
0: sono gli ormoni, è il testosterone.
1: È il testosterone, ragazzi. Praticamente se bevete tanta birra e se fate sesso siete
0: sì,
1: l'obiettivo numero uno. Cioè proprio loro sono, vengono lì per te. Hai appena fatto
0: guardalo
1: sesso.
0: Guardalo qui, Mattia, il nostro torello. Guardalo,
1: Stai tutto
0: tu sempre lì a far fichi fichi. Guarda,
2: le caviglie distrutte.
0: Contale quante
1: stai
0: ce ne hai.
1: Pizzicata. Stai tutta pizzicata.
0: Quante ce ne hai di pizzichi?
2: A me la birra.
1: Allora, ragazzi, senza scherzi, sto parlando sul serio, guardate il mio polso.
0: Anche tu, un altro Stallone qui
1: no,
0: con noi al 105
1: no, non hai capito, non hai capito la battuta.
0: Oh,
1: non hai capito la battuta.
0: No, non l'ho capita.
1: Se vicino al mio polso è pieno di pizzichi.
0: Sì. Ah, è perché c'è Federica la mano amica.
1: L'avete capito.
0: Vabbè, ma era sottilissima.
1: Non fate respirare la mia ironia.
0: Io non sono così English. Devi andare giù.
1: È vero, poteva essere un po' English. Però sì, effettivamente c'ho il polso pieno di pizzichi di zanzara. Cosa vorrà dire mai al 25 di giugno?
0: Quindi vabbè, scusa, facciamo un ripasso. Se fai tanto sesso e mani, qualche cosa che evidentemente acchiappa le zanzare, e
1: no,
0: allo
1: no,
0: stesso tempo anche se bevi birra.
1: Se fai tanto sesso come fai tu, cioè che poi esci
0: io,
1: e non ti
0: io
1: lavi.
0: Io Lucilla,
1: sì,
0: beh certo, a me, non a me non piace lavarmi dopo aver fatto l'amore, mi piace rimanere con l'odore addosso.
1: Allora c'è una canzone forse
0: di Ligabue, l'odore
1: di
0: del
1: Fabrizio
0: sesso
1: Moro.
0: Che hai addosso.
1: No, l'odore di Fabrizio Moro, no. Adesso non ricordo la frase precedente.
0: Concorrente si mette le cuffie. Vuole un aiuto da casa? Chiamiamo?
1: No, allora è Fabrizio Moro di non, dice a un certo punto di una sua canzone di non aver paura dei miei cattivi odori. Ok, significa,
0: i cattivi odori non sono cattivi odori perché possono essere buoni per me.
1: Sì, sì, però per il resto della gente magari
0: allora,
1: possono
0: Mattia
1: essere.
0: Allora Mattia sghignazza sotto i denti. Questa cosa è profondamente disturbante. Perché sghignazzi?
2: No, stavo pensando.
0: Io adesso voglio sondare proprio senza peli sulla lingua con voi se a voi gli odori delle donne che vi piacciono vi danno fastidio. Quando fai l'amore con la donna che ti piace, viene quell'odore insieme,
1: cioè,
0: di
1: contesto
0: corpi.
1: È contesto, perché se quella donna mi piace e me la ritrovo in metropolitana a fianco e sa di sesso, per carità, però l'uomo sa un po' più di sesso della donna, no? Cioè,
0: non
1: è un po'
0: è
1: più
0: vero,
1: forte.
0: Ma non è no, vera questa cosa.
1: No, non è vero. L'uomo sa di sesso
0: ma
1: tanto
0: non,
1: quanto la donna.
0: Ma guarda che tu, guarda che questo è veramente patriarcato. Adesso
1: ma che patriarcato?
0: Vuoi anche puzzare più della donna semplicemente perché sei uomo.
1: Ma non è che voglio, è così,
0: ma
1: è scienza.
0: Non è vero.
1: Non è vero.
0: No,
1: non è vero,
0: non è vero che l'uomo puzza di più. A parte che non è sì, puzza, ha un odore più forte, non
1: testosterone
0: è vero,
1: più forte.
0: Ma
1: sì,
0: dipende, dipende dalla donna. La donna invece non ha il testosterone, ma che cos'ha la donna? Adesso non mi viene
1: feromone.
0: No, ma non è il feromone.
1: No. No. Però in ogni caso l'uomo, cioè un uomo e una donna fanno sesso, vanno in metropolitana. Qual è quello dei due che puzza di più?
0: Non per forza l'uomo.
1: Non per forza.
0: No, per me no.
1: Ok.
0: E poi comunque
1: è scienza, l'uomo puzza di più, la donna fa la cacca
0: ma è
1: rosa.
0: Scienza. Ma smetti.
1: Sì, dai, la donna nasce senza peli, quelli come te se li fanno impiantare.
0: Sì, certo.
1: Cioè, ti sei fatta il trapianto.
0: Quindi cioè, io mi sono fatta impiantare sul mio pube un triangolino.
1: Sì. Sì, sì,
0: sì,
1: certo.
0: Perché io se no sarei nata tu, così, nata, proprio come i porno,
1: come
0: senza un pelo.
1: Sì, esatto, ma a parte che okay. I porno adesso vanno molto...
0: Le Harry.
1: Sì.
0: Non vanno tantissimo le Harry.
1: Harry Mills.
0: Beh, le Harry... io...
1: Harry Mills.
0: Allora,
1: Harry non... bro, blonde Mills.
0: Io non potrei essere definita Harry. Però okay. Sicuramente
1: meno male.
0: No,
1: meno male. Torniamo a volerci bene.
0: Però non sono...
1: Tu pensa alla Tagliaferri che ora sta tornando a casa ascoltando il programma. Dice...
0: Scusa,
1: io sono stata veramente
0: Clara.
1: In questo programma.
2: No, io pochi secondi prima di entrare in onda, dopo l'ora precedente, ho detto: ragazzi, torniamo a fare gli scemi, ma non intendevo così.
1: Ma noi guarda, noi siamo questo senza essere bipolari, nel senso, noi piangiamo quasi con la Tagliaferri, poi ci ritroviamo da
0: sì.
1: soli senza la Tagliaferri.
0: Beh, a me stava
1: dopo
0: venendo da... Io che lancio delle bombe cioè... sulla mia vita personale,
1: infatti,
0: il numero di aborti infatti. Subiti cioè,
1: poi
0: vabbè. E, vabbè e l'ora dopo sì il triangolino dell'amore vabbè okay. Dai, ma meno male, no, un po' di leggerezza. Prima non è che non eravamo leggeri.
1: No, eravamo
0: prima
1: leggeri.
0: Prima eravamo più
1: leggeri
0: seri.
1: E profondi. Leggeri e profondi. Mentre
0: ma
1: adesso...
0: anche io adesso sono seria. La donna ha da puzzà.
1: La donna per se donna ha da puzzà, come si dice.
0: Esatto.
1: Va bene, ragazzi. Ok.

0: Ho una battuta.
1: E falla.
0: I Maroon 9. L'avete capita? No?
1: Allora,
0: mi chiedete tutto in faccia? Addirittura
1: io,
0: silenzio.
1: Io ho capito.
2: Ce ne siamo andati.
1: L'ho capita, ho pensato solo se tu l'avessi detta veramente.
0: L'ho detta veramente.
1: Ok.
0: Praticamente questa era Heroin, la canzone di Maroon 5 con il remix del progetto Room 9. E quindi ho fatto
1: Maroon
0: la classe.
1: Maroon 9, però bravo, posso dire. Mia figlia Cleo a vedere il concerto di Maroon 5.
0: Stasera c'è il concerto,
1: sì,
0: di Maroon 5.
1: Sì, all'ippodromo a Milano, è andata a vedere il concerto e mi dice che è molto bello e molto contenta.
0: Sì, anch'io ho degli amici che mi hanno detto: Ale, ho visto che c'è 101 come radio, ma tu, amici, non lavoro più lì da 9 anni, però comunque non vi preoccupate che tanto
1: cugini,
0: i biglietti a noi
1: in famiglia.
0: Questo amico mio ha detto: guarda che a noi i biglietti purtroppo non ne danno, ma me lo dicevi, te lo trovavo io.
1: Un altro che non lavora in radio, vedi?
0: Non lavora
1: in radio. Bugigonano così proprio.
0: Non so per cosa lavori.
1: Va bene, allora il tuo tema che hai lanciato così proprio un po' a cazzeggio delle zanzare in realtà ha sortito effetti positivi nei confronti dei nostri ascoltatori, hanno mandato molti messaggi, poi vabbè anche il resto che abbiamo affrontato. Sentiamo questo tema, prego.
3: Buonasera ragazzi.
1: Sì, buonasera.
3: Allora, secondo me è una grandissima minchiata. Perché i bambini vengono punti dalle zanzare come dei dannati purelli. E quindi loro non bevono né birra né tantomeno fanno sesso, mi auguro. Quindi c'è qualcosa che non torna.
1: È vero, hai ragione.
3: Un bacio, Francesca da Livorno.
0: No, Francesca, li pungono perché rompono i coglioni.
1: No, sei una brutta persona, Alessandro Sansone. Allora,
0: è la punizione divina.
1: Comunque, li pungono perché i bambini? Se io sono vicino ai miei figli,
0: forse perché
1: più
0: hanno
1: me.
0: Il sangue più pulito. A parte
1: perché
0: che
1: il sangue è più pulito?
0: Che ne so, non sono sporco da anni e anni di tonno al mercurio.
1: Ma te lo mangi tu il tonno al mercurio? Io non
0: invece
1: me lo mangio.
0: Il tuo, che cos'è? Con l'oro?
1: Non, io non mangio il tonno in scatoletta.
0: Me lo portano
1: i miei amici.
0: Io non lo mangio del
1: mio entourage che arrivano direttamente da. Dal mercato del pesce di Tokyo.
0: No, è vero che tonno in vetro tendenzialmente è meglio che tonno in scatola. Però
1: okay, senti, insomma, però ti posso dire che un paio di settimane fa, forse un po' di più, ero al mare e mi è venuta una voglia, ma come se fossi incinta, di proprio filetti di tonno dentro al barattolo di vetro.
0: Sì, buoni.
1: Ma sai che
0: sì,
1: se ci penso adesso, anche adesso mi viene l'acquolina in bocca.
0: Beh,
1: per
0: ragazzi,
1: cui mi sono comprata un barattolo così, l'ho pagato tipo 25 euro.
0: Ok.
1: E ho estrapolato dei filetti di tonno così, che ho mangiato solo loro, pucciandoli nell'acqua di mare.
0: Rifai un attimo quel gesto che dobbiamo fare un meme, per favore. Ok. Brava, guardando in mano. Se tu sei perfetta per queste cose, cioè mi dispiace che sono a Roma, porca miseria.
1: Sei veramente un coglione.
0: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Vabbè, comunque.
1: Uccellone!
0: Vabbè, comunque tu smentisci quello che dice la nostra amica da Livorno, perché tu dici quando tu sei con i tuoi figli o quando erano bambini, comunque pungevano comunque più te.
1: Più comunque me, sì.
0: Ok, quindi non
1: però,
0: è vero questo.
1: Se, comunque per me è una cretinata, è palesemente una cretinata, perché adesso ci sono le zanzare, allora le notizie sulle zanzare vanno di moda, ma non è che se tu bevi birra
0: sì,
1: lo
0: poi
1: fai
0: sono
1: sesso.
0: Sempre le stesse, sono sempre le stesse.
1: Estrogeni,
0: cioè,
1: ecco che cos'è, noi donne abbiamo gli estrogeni.
0: Gli estrogeni.
1: Prego.
4: Dunque, le donne producono copuline, che è il testosterone al femminile, mentre invece il maschile naturalmente è il classico testosterone.
1: Ok, capito. Qui abbiamo anche dei nostri endocrinologi che ci ascoltano, che sanno tutto a livello ormonale.
0: Giusto, ragazzi. Noi arriviamo fino a un certo punto, cioè noi abbiamo una cultura base che ci porta ad arrivare
1: la
0: ad
1: base
0: avere,
1: proprio.
0: Giusto, l'alfabeto per poter leggere i vostri messaggi.
1: Quell'infarinatura leggerissima.
0: Esattamente.
1: Prego.
5: La scienza dice che quello che puzza di più tra maschio e femmina è quello che si lava meno.
1: Allora.
0: A posto. Bene.

0: ma...
1: Alessio Bernabei, Labbra, Marena, 22-22, questa è la diretta di Radio 105, siamo qui insieme a Ale Dio e stiamo chiacchierando di zanzare, ma di molto alto, tra poco il Rocchetta Maria anche.
2: Sì, Ale. È vero amici, tra un po' torna Rocchetta Maria, che è vero che non è venerdì, ma lo facciamo comunque il giovedì, quando il venerdì non possiamo. Ora prendiamoci una pausa caffè con Caffè Motta, naturalmente.
1: Perché Caffè Motta è un piacere che chiama, un piacere da condividere. Sembra di sentirne già l'aroma, vero?
2: E quando si parla di caffè, si sa, ognuno deve scoprire la sua miscela perfetta.
1: Ad esempio, se cercate un gusto intenso e corposo, potremmo suggerirvi l'Espresso Bar.
2: O magari l'Espresso Napoli, se preferite le note più intense e avvolgenti, con quell'irresistibile cremina tipica dell'Espresso napoletano.
1: Non vi resta che scegliere, del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti.
2: Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!

0: Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Hey! 105.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Runway, Lady Gaga insieme a Doechii, 22 e 29. Buonasera a tutti voi 105isti, questo è il Night Express, seconda ora. Ale Lucilla insieme a voi ancora per, dai, una mezz'oretta bella piena. Ale, fare sesso è un tema che torna non solo per le zanzare che poi vanno ghiotte, pare, degli ormoni che rilasciamo, ma fa bene anche dopo i litigi?
1: Ah, come no, facciamo a saperlo?
0: Non lo so, sarà, dai, è anche una cosa,
2: dai.
0: È anche una cosa personale.
1: Siamo
0: no?
1: a distanza, Mattia, come si fa poi
2: allora
1: a fare?
2: Allora litigo io con Lucilla.
1: Bravo, bravo,
0: cioè,
1: bravo.
0: Io comunque devo litigare con qualcuno, capito?
1: Mattia, sei tu in studio con lui. Se ci fossi io litigherei con lui e
0: ma
1: scopriremmo se uno dei due è fluido.
0: Ma tu non puoi litigare con qualcuno pure tu?
1: Litighiamo tu, che ne so, io qua c'ho Chicco. Chicco, però,
0: con Chicco.
1: Perché il sesso riparatore è un mito o non è un mito? Non lo so, però tutte le volte che abbiamo pensato, porca miseria, abbiamo litigato e dopo abbiamo fatto un gran sesso, quella cosa lì, che abbiamo poi verificato più e più volte, se la leggi scientificamente, fa effetto. Perché un conto è raccontarsela, sai, dice, abbiamo discusso,
0: e
1: abbiamo
0: invece
1: litigato.
0: Ci sarà una spiegazione proprio ormonale, di picchi ormonali. Comunque posso dire, a te piace fare, tu usi il sesso riparatore? Io no.
1: Usarlo no, ma capita, è capitato e credo capiterà. Spero, insomma.
0: Vabbè, dai, racconta tu, cosa dice la scienza?
1: La scienza dice che la tensione nel corpo resta alta e si registra un aumento. Con questa mi viene da fare delle...
0: perfetta, dai. Io non ho capito nulla, riparti.
1: Ok, quando si litiga o come dice mio babbo, si litica.
0: Si litica.
1: Okay. Abbiamo litigato. La tensione nel corpo resta alta.
0: Sì.
1: E si registra un aumento dell'adrenalina e anche del cortisolo.
0: Cortisolo, ormone dello stress.
1: Esatto, adrenalina e cortisolo. Due elementi che però contribuiscono a mantenere viva una forte carica emotiva. Se questa energia legata alla rabbia riesce a incanalarsi e a trasformarsi in desiderio sessuale, si fanno delle grandi trombate. Non so se ci avete mai fatto caso.
0: È proprio, continua così l'articolo.
1: Certo, cioè, sì, sì. Certo. Come no?
0: Ok.
1: Quindi è scientificamente provato che dopo aver discusso, dopo aver litigato, in alcuni casi si fa un grandissimo sesso.
0: Va bene, è ok ragazzi, è ok, andiamo a casa a litigare allora.
1: Allora, questo però è da una parte una buona notizia, perché se uno...
0: Bene. È ok ragazzi, è ok, andiamo a casa a litigare allora.
1: Allora, questo però è da una parte una buona notizia, perché se uno ha una relazione stabile che funziona, ogni tanto litigare può anche portare, no, a recuperare magari del tempo perso a livello sessuale. Dall'altra, se non si incanalano in quel modo lì, è molto peggio, perché oltre ad aver litigato non si fa nemmeno sesso.
0: Ti rimane un nervoso addosso.
2: No, oltretutto il cortisolo, almeno parlo per gli uomini, non va molto d'accordo con...
0: Con l'erezione?
2: Sì.
0: Ah, tu lo sai per certo?
2: No, non lo so per certo, cioè l'ho letto in uno studio e il cortisolo abbatte la dopamina e il testosterone.
0: Perché è lo stress, ragazzi, il cortisolo è stress. Una mia amica va, segue una linea, diciamo, di psicologi, di psicologia, che adesso io non, scusatemi, non, questa sera non mi ricordo niente. E praticamente la sua psicologa le dice: quando tu senti che stai litigando e ti, magari ti reprimi e ti rimane quella tensione dentro, brutta, perché quella fa salire il picco di cortisolo. Allora tu che cosa fai? Vai sul tuo letto, prendi il cuscino, ti metti a cavalcioni del cuscino.
1: A cavalcioni sul cuscino.
0: A cavalcioni del cuscino, e poi gli dici: sei uno stronzo, io ti odio, perché tu prima mi hai detto questa cosa che non doveva succedere. Bam bam bam bam bam, lo picchi.
1: E cosa succede, Gabibbo, in tutto
0: liberi
1: questo?
0: Liberi. No, liberi il cortisolo.
1: Ah, ok.
0: Da lì lo sfoghi, perché bam, tiro un cazzotto, bam, gli dici che è un pezzo di, okay, di marcio, di fango marcio.
1: Scusa un attimo, quindi il cuscino serve per essere preso a pugni, cioè
0: sì,
1: per sfogarti con,
0: certo,
1: il cuscino.
0: Certo, cosa pensavo? Guarda, tutte e due subito, l'altro sotto con la musica di 9 settimane.
1: Ma, per come l'hai detta?
0: Un cuscino, vi
1: per
0: basta.
1: Come l'hai detta, ho pensato, vedi, si mette sul cuscino.
0: Dai,
1: e
0: bene,
1: sfoga
0: allora,
1: sessualmente lì.
0: Allora rifacciamola così, non le dice così, la psicologa dice: prendi il cuscino, mettiti i cavalcioni sul cuscino e ondeggia su di lui e digli: oh sì, cuscino, sì, come mi fai portare via i pensieri, tu non lo fa nessuno. E si sculaccia da sola.
1: Ok. Vai, vai, è stupendo, è stupendo. Perché? Perché ti sei fermata? Io stavo immaginando, no? Stavo per stappare una birra.
0: Siete veramente stupidi, guarda. Ma veramente, io sono più stupida di voi.
1: Va bene, riprendiamo le redini di questa trasmissione. Com'è
0: le
1: che faceva?
0: Le redini, un cavallo, sì.

0: Mix. Dopo tutta questa serata di sesso, ragazzi, ora mi fumo una sigaretta.
1: Ah, ok, ok, ci sta, amico. Anche se non abbiamo ancora finito di parlarne, perché io volevo fare una domanda a voi, amici all'ascolto. Se vi va rispondete al 342 41 15 105, ma ora subito, perché poi dopo c'è Rocca e Tamaria. Ma secondo voi, prima di tutto lo chiedo a Lucilla e Mattia, ma questa cosa che alcuni cibi siano afrodisiaci, è vero o non è vero? Cioè, con voi funzionano? Con me non hanno mai funzionato.
2: No, cioè, no.
1: No, vero?
2: No, nel senso,
3: non esistono cibi afrodisiaci, anche perché quando mangi il sangue confluisce
2: nello stomaco.
3: Lo stomaco è il...
2: Io stavo pensando che ho voglia di fare l'amore anche con polente brasato. Cioè, non è che devo per forza mangiare le fragole, capito, con lo champagne, che dico che sia una che poi, guarda caso, è tutto afrodisiaco, quello che costa tanto.
1: E poi polente brasato, polente brasato è esattamente quello che abbiamo mangiato per il discorso prima della festa di Radio 105. Abbiamo mangiato esattamente polente brasato, buonissimo, di una qualità altissima.
2: C'era
1: in un ristorante.
2: La guancia. Brasata, che fame, tra l'altro.
1: Buonissimo, buonissimo, sì. Io che di solito con il caldo non mangio mai cibi di quel genere, ho apprezzato moltissimo, però non mi è venuta quella voglia di fare sesso,
2: no,
1: che dici tu.
2: È venuta. Vabbè, comunque no, per me allora
1: le fragole, i crudi, non ce l'avete questa cosa? Cioè, qualcuno dice: "Oh, ragazzi, io se mangio, che ne so, il come si chiama, il
2: caviale.
1: Gambero, il caviale, poi dopo una voglia di fare sesso mostruosa".
2: Ma davvero? Cioè, non lo so, a me succede quando c'ho voglia di fare l'amore. Cioè, sempre.
1: Sì, dici tu, se mi sono mangiata una pizza.
2: Sì, se, dico, se fatto... caspita, guarda, mi sono mangiata una pizza marinara. Pensa che voglia che ho di far l'amore.
1: Ok, no, perché io pure sono così.
2: Con l'aglietto un po'.
1: Ma sì, ragazzi, ecco, a me per esempio i sapori della bocca piacciono. Che non vuol dire la bocca stantia dalla mattina.
2: No.
1: Cioè, se andiamo a mangiare una pizza marinara con l'origano, con l'aglio, con il sugo, e poi dopo ci diamo un bacio, a me
2: piace.
1: A me piace, sì.
2: Vabbè, ci mancherebbe altro che mi mandi a lavare i denti prima.
1: Certo, cioè, certo. Denti, collutorio, eventualmente, filo interdentale, poi dopo solo se...
2: Certo.
1: Profumi.
2: Sì, poi ti chiamo un taxi e torni a casa, perché no.
1: No, ma ti ho appena detto che mi piace. Però quella cosa che ogni tanto ho sentito, se mi dai il pesce crudo io non, cioè, proprio vado invisibile.
2: Non lo so, a te, Matti, c'è un cibo che ti eccita?
3: No, io, a me mangiare appesantisce tantissimo. Infatti non mangio prima della diretta, lo sai?
2: Sì.
3: Perché mi viene proprio sonno.
2: Cioè, beh, ma anche se ti mangi... Tra l'altro, parlando con lui, mi è venuto a dire wow. Ma anche se ti mangi, che ne so, il pollo col riso, ti appesantisci, ti viene sonno.
3: Beh, ma secondo te può essere afrodisiaco il pollo col riso?
1: Ma poi può essere che Mattia si mangi il pollo con il riso.
3: Esatto,
1: no, non succede.
3: Cioè,
1: però per esempio mangiare, cioè andare a cena insieme, io la trovo una cosa molto erotica. Qualsiasi cosa si mangi, anche una pizza. Cioè, il fatto di stare a cena a me fa crescere, fa montare il desiderio.
2: Bene, bene.
1: Il veleno.
2: Ok.
1: Cioè, però...
2: Prendete nota, per cortesia.
1: Vabbè. Come dire, penso che chi mi sta vicino lo sappia.
2: No,
1: insomma.
2: Sto pensando a quelle coppie che stanno insieme da 30 anni e le mogli penseranno, pensa tu che due maroni che c'ho invece.
1: Vabbè,
2: mangio
1: però...
2: tutte le sere con questo.
1: Sì, però creare una situazione, tipo vestirsi un po' carini, andare a cena in quel posto là, e cioè creare una situazione diversa, decontestualizzarsi, secondo me riaccende un po'. Poi ovvio, stai insieme da 40 anni, i ristoranti li hai visti tutti, vuol dire pure che di anni ce n'hai 60 e l'amore magari lo fai un pochino meno. Non dico tanto, Lucilla, già lo vedo che mi stai puntando una freccia sulla fronte.
2: Sì,
1: no.
2: È vero, già... era già così.
1: Sì, sì.
2: Cosa hai detto?
1: Mi sono visto in televisione, avevo un puntino rosso al centro della fronte. Mi sta per sparare. Va bene, Luci, mettiamo una canzone e poi facciamo un po' di roccheggiata e un po' di tamarrata.
2: Dai, arriva lei, Baby K, ragazzi, questa è Tuca Macarena con noi.

0: Tuca Macarena, la canzone di Baby K che ci farà compagnia tutta l'estate. Giovedì sera 25 di giugno, è vero che è giovedì, ma domani non possiamo farlo perché siamo in esterna e quindi lo facciamo questa sera.
1: Vai!
2: 105 Night Express presenta
1: Rock e Damaria.

0: Allora, ragazzi, è uno dei nostri momenti topici, ci piacciono, perché mettiamo insieme il rock, quello che insomma è rock. Tra l'altro questa sera abbiamo giocato proprio con Rocket Amaria Made in Italy.
1: Sì, perché finora abbiamo sempre fatto un Rocket Amaria abbastanza esterofilo, ok? Quindi il rock non è per forza rock straniero, il rock ce l'abbiamo anche a casa nostra. Tra poco capirete di cosa si tratta. Innanzitutto, per chi fosse nuovo, Rocket Amaria è una nostra follia, mia e De Lucilla, per cui a un certo punto noi abbiamo detto: ma il rock è esaltante, ma anche le canzoni
0: tamarre lo sono.
1: Sono esaltanti. In più, col passare del tempo, certe cose che dicevamo che tamarrata, che zarrata, adesso sono diventate dei cult.
0: Esatto.
1: Tanto quanto lo sono determinate canzoni rock. Proviamo a metterle insieme e vediamo che succede, ed è nata la rubrica più bella della vita.
0: Il risultato di questa sera, giovedì 25 giugno, di solito la facciamo il venerdì, è questa.
2: Ciao!
1: Ovviamente monta tutto Mattia Angry Sound.
0: Grande Matti.
3: Non sia davvero, sapevo solo a te ogni respiro.
1: Sereni, alzate il volume, potete farlo.

Al concerto fanno vedere le tette le ragazze, Luci? Ora che sono inquadrato io.

0: Mamma mia, ragazzi, questo è Rocket a Maria, quindi ce la godiamo mettendo vicino due cose che tendenzialmente non starebbero mai bene insieme.
1: Ma pensa invece scoprire che stavano così bene insieme Vasco e Gigi Dag.
0: Assolutamente. E questo Rocket a Maria l'avevamo preparato grazie anche a Mattia. Perché? Perché doveva essere il nostro terzo
1: sul palco
0: alla festa di Radio 105.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
0: Radio 105.

0: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi, per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
4: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
5: con il sottoscritto Enrico Papi
6: e Lodovica Comello.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
5: solo su Radio 105.
7: Vi aspettiamo!
8: Gli Squizzati di 105.
9: 105
10: Che storia!
11: Radio 105.
12: Che storia!

0: Cari amici del Night Express, caro Lucilla, caro Mattia, noi bassisti siamo stati tutti innamorati di Mark King dei Level 42, perché mentre cantava faceva delle cose difficilissime col basso, no? Lui slappava, cioè aveva questo modo di suonare molto ritmico.
1: È stato un grande bassista?
0: Sì, enorme, fortissimo, cantante bassista, fortissimo, Mark King, un'enormità, proprio un'eccellenza.
1: Ma a te qual è il tuo bassista preferito?
0: Uno dei tanti era lui,
1: Marcus
0: Miller.
1: Marcus Miller,
0: Mark King e poi Flea dei Red Hot Chili Peppers, perché comunque in
1: comunque
0: cielo,
1: non si può non mettere Flea dei Red Hot.
0: Non si può, va bene, siamo arrivati alla fine di questo bel appuntamento.
1: Allora
0: Express.
1: Grazie, sì è vero, siamo stati bene, oggi è stata una puntata particolare perché siamo partiti seri, ricchi, questo tema, grazie ancora Chiara Tagliaferri. Ci vediamo domani, Ale, dallo Spazio Lenovo.
0: Esattamente, ci ritroviamo domani da Spazio Lenovo. Quindi grazie a tutti da Lucilla e Sansone.
1: Fate bravi, ma non troppo. Ciao bimbi.
2: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
3: Attenzione.
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Marco, ciao.
4: Ciao.
2: Ma perché ieri sera mi hai chiamato per dirmi quella cosa?
4: Chi?
2: Mi hai detto che da oggi non dovrò più presentare nessuno del programma a parte te.
4: Non è vero.
2: Io non ne sono convinto.
4: Non è vero.
2: Anche perché ieri sera, quando eravamo a casa mia nudi sul divano, mi hai detto me Fabio Alisei mi sta proprio sui coglioni.
4: Lo so.
2: Vorrei stringergli le mani al collo e fargli esplodere il cranio facendogli schizzare fuori gli occhi.
4: Non è vero.
2: Ma povero, non vedi che gli occhi li ha già fuori dal
5: Per
2: non parlare di Pippo Palmieri, che lo vorresti buttare giù da una scarpata.
4: Abbiamo fatto pranzo.
2: Guarda che a Pippo potrebbe anche piacere.
4: Sì.
2: Dai, smettila di dire che non è vero. Ci sono un po' rimasto quando mi hai raccontato piangendo che vorresti avere le mele cotogne della Puccione. Guarda che basta prendere delle pastiglie ormonali. Non puoi essere così geloso. Per fortuna che ti ho tenuto dalla gamba quando ti stavi per buttare giù dalla finestra gridando mi voglio inculare Paolo Noise. Paolo non è la tua ragazza. Tutti noi l'abbiamo capito. Dovresti farti vedere da un buon medico e smetterla di andare da quella zingara in quel campo rom fuori Miami a farti fare le carte. Solo una persona può imbarcarti bene e quello è Fabio Alisei.
1: Giovedì.
4: Sis.
5: Cheese the wheel.
4: Sigis.

0: Basta. Basta.
1: Quanto sei scemo. Sei stupido.
0: In realtà sono serio. Ma anche sto cagacazzo mi manda i messaggi tutti. Sono tranquillissimo. Pazzo furioso. Te mi vuoi scopare, non hai il coraggio di dirmelo.
1: Sì.
0: Sei girato intorno.
1: Non so come fare. Per il neo.
0: Meno male che c'ho la Puccioni, guarda. Meno male.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
0: Buongiorno Italia, buongiorno! Tornate anche con la stronza della chicca.
3: Grazie.
0: Dove sei stata, stronza?
3: Sono andata alle gare di mia figlia, mi sembra.
0: Alle gare di tua figlia?
3: Nazionali.
0: Che cazzo fa tua figlia?
3: Ginnastica ritmica.
0: Ah sì?
3: È vice campionessa
0: Quindi quello che avresti voluto fare tu nella vita lo sta facendo lei.
3: No, io ho fatto danza, ho fatto tutt'altro.
0: Però brava, cazzo, campionati importanti.
3: Campionati nazionali.
0: Brava.
4: Il passo dopo il porno, lo ricordo. No, molte ginnaste artistiche.
0: Guarda, dubito non proprio, credo, ma credo. Proprio.
4: Allora ritratto, non è un problema, era un azzardo.
0: Ma sei arrabbiato con me? Non so.
4: Siete offesi?
0: Dammi la base. Arrabbiato con me. Mi hai mandato sto messaggio ieri sera. Parliamo
1: in onda. Quello ti dicevo, ne parliamo in privato domani.
0: Certo, questo per me. Questo è il mio momento.
5: Ma non lo
0: privato.
5: Conosci?
0: Ma scusa, ma ti sembra?
1: Meraviglioso. Ho anche pranzato da solo, tu scenderà a pranzo.
0: Ma sono andato con Pippo a mangiare.
1: Ah, grazie.
0: Vabbè, scusa, ma
1: gli ho detto. No, parliamo 5 minuti.
4: No, perché... Abbi pazienza, si voleva divertire.
5: Prima della diretta, sai com'è.
0: Sai che io amo questo lavoro, no? Quindi io arrivo presto la mattina, ero nello studio. Passavi, ciao Marco, andiamo a pranzo dopo.
4: Arrivavi col caffè come ho fatto io. Ciao, grande amico, un caffè in più.
0: Cioè, beh, non posso neanche fare il paragone della grande amicizia che mi stai dimostrando in questi giorni.
4: E te l'ho portato col vassoio.
0: Vassoio d'argento.
4: Dove l'hai trovato? No, sai cosa? È stato faticoso mettere la livrea da maggiordomo.
1: Come la tieni? Non è indispensabile.
0: Perché non sai del massaggio che mi fa ogni mattina sul lettino.
1: Dove hai imparato?
0: No, non lui, la Puccioni.
4: No, mentre io massaggio lei.
0: La Puccioni si veste da cinese, pensa. Viene, parla anche con l'accento cinese.
1: C'è un armadietto. Leccaculi con tutte le stesse
5: cose. Ma io non faccio il massaggio, quindi non mi ci metterei quella
0: Ma poi perché leccaculi? Scusa, mi vogliono bene.
4: È affetto.
0: Loro sinceramente mi vogliono. Ma parliamone, cosa è successo?
1: No, niente.
0: Io sono solo arrabbiato per una cosa. Ma lo dico a tutti. Quando sono qua, vengo 2 settimane all'anno, sarebbe carino se tutti arrivassero almeno in orario per farmi felice.
1: Questa è la parola.
0: E ve ne andaste magari dopo che abbiamo fatto una riunione per decidere le cose belle e nuove da fare per la prossima stagione.
4: Ecco.
0: Perché poi quando sono a Miami c'ho tutti i cazzi miei, robe. Questo se
4: vuoi... Non puoi far finta come tutti gli altri.
0: Esatto.
5: Ma lui lo sa questo.
0: È quello che mi
5: ma
0: fa incazzare.
5: Lo sa che poi quando va via ognuno di noi fa i cazzi suoi.
0: Io vi rompo i coglioni.
1: No.
0: E allora, dai. Scuola. 2 settimane all'anno su 365 giorni.
4: Lui apprezza la buona recitazione.
0: Esatto. Io sempre sono saluto che foste dei grandi attori.
4: Certo.
0: Cioè è normale, no? Sapete che io c'ho 2 o 3 fisse nella vita. Lo zoo per me è il mio bambino, la mia vita.
4: Ad esempio Johnny, che non è capace a recitare, prima che arrivasse Marco mi ha detto: fammi scrivi 4-5 pagine di copione delle cose che devo dire a Marco. Gliel'ho scritto, lui l'ha imparato.
0: Hai notato che cantava anche lirica?
1: Sì.
0: Poi Fabio ovviamente
1: anche dell'oca fatto.
0: Basta, tutto lì, non ce l'ho con te peraltro.
4: La chicca voleva stare qua, si è inventata i campionati regionali per creare un argomento per il programma.
0: Regionali, oh bello!
3: Nazionali!
4: Io ho improvvisato, io l'avevo scritto regionali, che era più credibile.
0: Quindi vedi che poi alla fine mi tocca abbracciare il mio caro amico.
4: Ma abbracciami veramente, però, non per finta, non recitare. Vedi, senti l'affetto. Senti quando i due cuori entrano a contatto che battono l'unico.
0: Vorrei fare lo stesso con te, però. Scusa, scostati, perché ho un'altra grande amica. Scusa. Con cui io passo le serate, le cene, le robe.
4: La scroccata.
0: L'amica del cuore.
4: Bevitrice, alcolizzata.
5: No, ultimamente bevo anche poco.
0: Sì, infatti. No. Sì, non dà soddisfazione.
5: Perché fa troppo caldo.
0: Vero.
1: Che cazzo c'entra? Lo prendi fresco.
5: Sai che in Francia hanno limitato l'uso di alcolici, perché comunque non fa bene.
0: Comunque ragazzi, attenzione, dammi la base per favore, mistero, perché io ho un nuovo complotto. Allora, io adesso ho la voce.
4: Sì.
0: Sto bene, tutto, riesco a parlare, a posto.
4: Ma non hai i piedi.
0: No. A un certo punto io esco dalla radio, faccio tutte le mie robe, arrivo in albergo. E credo che qualcuno di un'altra radio abbia fatto qualche abbia manomesso il sistema di condizionamento nella mia stanza, mi metta dei filtri a mazzavoce, perché io appena entro nella stanza d'albergo divento afono. Fino al giorno dopo, cioè la mattina mi sveglio muto.
6: È il pipistrello scopabocche di RDS.
0: Esiste.
1: Oppure la mosca zizzì.
0: Esiste.
1: Stai zitto.
0: Esiste.
6: Loro per combattere la concorrenza, siccome non hanno capito il meccanismo, liberano questi pipistrelli scopabocche, no? Che si liberano a Milano cercando tutti gli speaker nei posti.
0: Infatti stamattina ho trovato la finestra aperta.
1: È tipo Dracula. Cioè si materializzano con un cazzo.
0: E ho un dolore strano anche
1: perché ti ha mandato quello grosso.
4: Okay. Volevano essere certi.
0: Quindi sono quelli di RDS?
6: Sì, sì, sì.
0: Dici?
6: Perché c'hanno la sede qua vicino poi.
0: Ah sì?
6: Sì, Melchiorre Gioia.
4: Devi dormire con le finestre chiuse.
0: So Marco. Di cazzo per caso?
1: Quello no, allora quello è Dario Spada.
4: Però di RDS.
0: C'è un Dario Spada.
4: Loro hanno una copia di tutti gli speaker di tutte le altre radio.
0: Ah, che volano. Però?
4: Che volano e si trasformano.
0: Certo, certo. Cazzo, che Dario Spada c'è un bel fucile.
1: Non lo so, ma è succato.
0: Beh, sicuro. No, dico, però è sicuro.
1: Come fai a saperlo?
0: Vabbè, è siciliano.
1: Cosa vuol dire? Non è che tutti si.
0: Tutti!
1: No, no,
0: sei. Ma scusa, sei pugliese, i pugliesi hanno il cazzo grosso.
1: Ma non tutti.
0: No.
1: Salta una generazione.
4: Mai fatto la doccia con Dario Spada voi?
0: No.
4: Ma qua in radio continuamente.
5: Ma tu fai la doccia con tutti?
0: Ma dove poi?
4: Non c'è la doccia in radio? Allora non era neanche Spada. Niente. Un saluto, ciao Dario, non eri tu. Sembrava lui.
0: Allora, vediamo un po'. Fabio, mi spiace però.
4: Ho visto.
0: L'hanno messa per prima. Ieri parlavamo del fatto che tutti i politici in generale sono delle merde, no?
4: Sì,
0: destra,
4: sì,
0: sinistra, anche negli altri paesi. Abbiamo fatto un po' un'analisi.
4: Sì,
0: e tu a un certo punto hai detto, però, vabbè, c'è una Sanchez, persona che mi piace.
4: Sanchez.
0: Spagna, moglie Sanchez a processo, ritirato il passaporto.
1: No.
0: Cioè, corruzione.
4: Però è la moglie, però.
0: Ho capito, ma se è la moglie, figurati
5: in
0: il marito.
5: Realtà, allora, ok, comunque il marciume è marciume. Però c'è da dire che mentre noi abbiamo il fenomeno delle toghe. La Spagna è famosa, cioè famosa nel
0: per
5: senso.
0: I tori.
5: No, per le toghe rosse.
0: Ah, sì, sì.
5: Loro hanno il contrario.
4: Hanno le toghe nere.
5: Sì, all'incirca sì. Okay. Comunque la cosa è che lì non cade il governo perché non c'è la sfiducia come si fa noi.
4: Ah, sì?
5: No, lì c'è la sfiducia costruttiva. Come si dice, cioè,
4: pacca sulla spalla.
5: Se tu non presenti un'alternativa, non puoi far dimettere il
0: però
5: governo.
0: Io stamattina mi sono un po' documentato quando ho visto questa roba qua. Effettivamente la Spagna è divisa in due: c'è chi lo ama la follia e chi invece lo vorrebbe prendere per la gola.
4: Non come qua che odiamo sempre tutti, chiunque.
5: Non come qua che siamo spaccati in miliardi di partitini. Però,
0: ma ragazzi, ma il gioco è quello il gioco.
4: Però,
0: è tutto causato dai social. I social sono studiati per farci odiare, per odiarci tra di noi.
5: Sì, ma infatti
0: è così che tu tieni il potere.
4: Posso
0: no?
4: dire una roba? Adesso il marciume è marciume, indagheranno, verrà giudicata e verrà condannata.
0: Non succederà un cazzo come
4: se è colpevole. Però ti posso dire, in Spagna, dove si può tranquillamente indagare e mettere sotto processo la moglie del premier, è una cosa che in Italia non succede.
0: In America,
4: in America sì. In Italia il Parlamento voterebbe contro l'autorizzazione a procedere. No, non gli potete rompere i coglioni finché è in carica.
0: Ma ragazzi,
4: quindi questo è un paese civile.
5: La moglie,
0: ma in generale.
4: La Santa Chiesa, ragazzi, la moglie.
0: Non è per tornare sempre sul solito discorso, ma sta girando l'ennesimo video adesso in rete che ha fatto un po' scalpore. Questo marocchino che vanno i due carabinieri. Ma una roba del genere. Ma puoi essere anche italianissimo.
5: Video.
0: Che insulta i poliziotti, vai a fare in culo, succhiami il cazzo. Ma una roba del genere a Miami, Paolo, tu che
5: no,
0: tu
5: gli sparano.
0: Ma
1: credo che neanche apra la bocca.
5: Cioè,
1: proprio.
5: Non fa in tempo
1: alza un braccio.
0: Ma nessuno avrebbe il coraggio di.
1: A me quello che ha fatto più schifo adesso non è per alzare la politica.
0: No, ma lo fanno anche
1: quel ragazzo, purtroppo di origini credo africane, che è lì che si mela l'uccello avanti i bambini in spiaggia a Genova.
0: Non l'ho visto quello.
5: Però in Mania ci l'abbiamo avuto anche dei nostri colori.
1: No, infatti ho precisato all'inizio apposta.
5: Quando ero bambina io, i giardini c'erano.
0: Sì, ma però non ne porti di più, capito?
5: No, ma indubbiamente.
0: Cioè, risolviamo il problema dei maniaci italiani prima e poi ci
4: sono anche gli italiani adesso. Cioè non
0: no,
4: è che,
0: capito.
4: Non è che hanno smesso di essere italiani
0: ma in generale, cioè dal momento in cui tu non rispetti le forze dell'ordine, il paese ha lo sfascio.
4: Sì.
0: Cioè ci deve essere. Perché tu dici sempre: no, ma il mondo è di tutti, dobbiamo. Ma non è di tutti, non è di tutti. Allora, quando io vengo a casa tua, io rispetto le tue regole. Se tu non vuoi che io tenga le scarpe in casa perché c'hai il parquet o perché.
4: Ma non ti puoi menare il cazzo neanche in Marocco in spiaggia. Cioè, non è che in Marocco si possono menare il cazzo.
0: Fai finire. Cioè, se io vengo in casa tua, io rispetto le tue regole perché è casa tua, ok? Se no, me ne sto a casa mia.
5: Perché io te le faccio rispettare, però.
0: Esatto.
5: Cioè, se tu vai in Marocco, no, ascolta.
0: Dai.
5: Se tu, no, e questo è anche il problema. Se tu vai in Marocco
0: e fai la stessa cosa al poliziotto, gli sparano.
5: Non gliela fai più. Non
0: esatto.
5: Fai più. E qui non so se gli sparano.
0: No, lo so, vabbè, lo portano dentro.
5: Comunque,
0: sicuro.
5: Il vero problema è che il mondo sta diventando troppo dei ricchi.
0: Ma che cazzo c'entra?
5: È la verità.
0: Ma va a cagare.
5: Ad esempio, anche il caldo,
0: il caldo si è provocato dagli aerei dei ricchi, dai.
5: No, le isole di allora, i quartieri dei ricchi sono con gli alberi, con l'erbetta.
0: Quello è perché il tuo sindaco Sala del cazzo ha tolto tutti gli alberi. Milano è senza verde. Ora,
5: state continuando a mettere un problema di neri, marocchini,
0: comunisti.
5: E invece il vero problema è poveri e ricchi. È tutto lì il problema.
6: Sono d'accordo con te.
0: Ma non ho capito cosa c'entra ricco, cosa fa ricco?
5: No, è così, il mondo diviso tra ricchi e poveri.
0: Ma cosa c'entra?
5: Tra destra, sinistra, anche se Alemanno è uscito dal carcere molto fiero e ha detto che lui ha trovato empatia e che comunque dentro in cella sono tutti di destra.
6: Vabbè, ha fatto una grande dichiarazione.
0: A parte questo, non ho capito che problema causano i ricchi. Cosa c'entra col rispetto delle forze dell'ordine?
5: No, vabbè, i ricchi non hanno problemi con le forze dell'ordine, non hanno motivi di cassatura.
6: Sì, ma noi stavamo parlando del ragazzo che insultava le forze dell'ordine.
0: Se tu non rispetti le forze dell'ordine, no, non è maleducazione.
5: Anche le forze dell'ordine.
0: Perché se i poliziotti avessero alzato le mani,
5: ma invece hanno fatto benissimo a non fare niente.
0: Ma non è vero, lo devi pestare uno così.
5: No,
0: ma non esiste al mondo.
5: No.
0: Allora togliamo tutte le leggi, ognuno è libero, prendiamoci le pistole e spariamoci per strada.
5: Le leggi ci sono, io ti fermo.
0: La polizia va rispettata, appunto, rappresenta.
5: Certo, ma se non mi rispetti, non è che ti meno, perché se mi meni non sei migliore di me.
0: Ma non
5: io
0: è che,
5: ti rispetto,
0: non è che
5: perché
0: devo
5: sei
0: menare.
5: Migliore di me, non ma... perché sei uguale a me. Se tu sei uguale a me, per quale motivo ti devo rispettare? Se io sono un cialtrone e te sei un cialtrone come me,
0: ma tu sei un poliziotto,
6: ti devo rispettare? Ma divisa, capito, tu mi devi rispettare.
4: Ma se sei un cialtrone in divisa,
6: ma non c'è un cialtrone, se due ragazzi erano seri.
4: Non è il caso specifico.
5: No, sto dicendo che loro sono stati bravissimi. Cioè i carabinieri, le forze dell'ordine devono essere così. Cioè, purtroppo.
0: Ma non devono essere così.
5: Sì, perché sono migliori di me, che sono un delinquente.
0: Ma che cazzo.
4: Perché loro amministrano la giustizia, è giusto.
0: Tu così stai dando l'esempio, così tutti gli altri gli risponderanno così, si meneranno il cazzo in mezzo alla strada.
5: Ma io poi ti arresto con calma e ti porto da qua davanti a qualcuno.
4: Non è che noi non rubiamo o non uccidiamo perché abbiamo paura di andare in galera. Non lo facciamo perché è sbagliato moralmente. Cioè, normalmente noi ci comportiamo.
0: Sì, ma se tu arrivi da un paese dove la cultura è diversa.
4: Non è diversa. In Marocco la gente non ruba, non uccide.
0: No, adesso no.
4: Non ruba e non uccide.
0: Allora vuol dire che qui si sentono legittimati di fare il cazzo che vogliono.
4: Oppure sono
0: e se tu non rispetti, non fai rispettare le forze dell'ordine in questo caso, ne approfittano e poi vedi il gioielliere a cui gli sono entrati in negozio, gli hanno pestato la moglie, puntato la pistola, che rischia 14 anni e 9 mesi in carcere e 3 milioni di euro di risarcimento.
5: Ho capito,
0: ma che esempio dai? Ma allora io voglio
5: non
0: far crescere mio figlio ladro.
5: Ma no,
0: vaffanculo.
5: No, perché poi ti
0: stai a casa tua e non ti sparo. Oh, ma che cazzo?
5: Perché devo stare a casa mia se non c'è?
4: Posso finire il ragionamento?
0: Sì.
4: Allora, io penso che la maggior parte di noi non commette atti illegali, non perché c'è una legge e c'è una punizione. Non li commetti perché non li commetti.
0: Ma
4: cioè,
0: non
4: perché,
0: è vero, Fabio.
4: Perché sai che è moralmente
5: no, ammazzeresti le persone.
4: Se non fosse vietato, tu ammazzeresti la gente.
0: Ma io no, ma
4: ok, è questo che ti sto dicendo.
0: Oddio, però qualche volta ci ho pensato.
4: È un limite.
0: No,
5: ci hai pensato, ma mica l'ammazzeresti. Beh,
6: però ammazzare l'estremo, ragazzi. Qua stiamo parlando di infrangere regole che per te non esistono.
0: Però se dovesse entrarmi uno in casa e vedo che mia moglie sta rischiando la vita, o mia madre o mio padre, io gli sparo.
6: Se lui ha scelto di entrare in casa mia, lui si deve assumere le responsabilità.
0: Esatto.
4: Ma è già così la legge, ragazzi.
0: Cioè, dal momento in cui tu stai per commettere un reato, e perché esistono delle leggi, stai per entrare in casa o nella proprietà private di una persona con l'intento di rubare, sei tu che parti in difetto, non io. Io non è che aspetto sul divano tutto il giorno che qualcuno mi bussi per sparargli in faccia.
5: La risposta deve essere: se lui mi spara, ci sta che io ti spari.
0: No, tu stai violando.
5: La risposta non può essere mastodontica rispetto
0: alla terza volta che ti rubano dentro il tuo negozio.
6: Aspetta,
0: ti pestano tua moglie e tua figlia, ti puntano una pistola alla testa, non ce la fai più.
4: Allora,
0: ma in quel momento lì non hai la lucidità di stare a ragionare.
5: Hai ragione, ma
4: allora, c'è una legge sulla legittima difesa. È stata inasprita, ok? Perché era troppo leggera quella precedente. È stata fatta, tra l'altro, dalla Lega, quindi da un partito che adesso è al governo.
0: Che caldo!
4: La legge c'è, ok? Esistono poi dei giudici che valutano in base a questa legge la tua reazione. È chiaro che un gioielliere che ha avuto la moglie picchiata, la figlia presa a calci, il negozio rapinato tre volte, che spara la schiena a uno, ok, è colpevole fino a un certo punto, ma poi ci sono tutte le attenuanti.
0: Certo, certo.
4: Quindi
0: certo.
4: Hai reagito troppo, però è la terza volta che ti rapinano, tua moglie era in pericolo, ti daranno delle attenuanti. Però la legge c'è e la giustizia applica la legge.
0: Vabbè, vabbè, ho capito.
4: È quello.
0: Vabbè, comunque, dai.
5: Cioè, è proporzionato.
0: Avere... Adesso ci voglio sparare a qualcuno, datemi la pistola.
1: Se entri in casa ti taglio la faccia.
0: Bravo, diglielo.
5: No, infatti non c'entra.
0: Ma lei sei di Miami.
1: Non so lì neanche in metropolitana.
0: Siamo brutta gente.
1: Perché sono un ricco che inquina.
5: No, no, ma
0: questa roba dei ricchi la affrontiamo dopo, perché veramente è una cazzata, è la più grande cagata del mondo.
5: No, non lo dico io.
0: Infatti tu e i tuoi amici del cazzo, la Schlein che ce l'ha con Elon Musk, ma preoccupati dei ricchi italiani, non rompere i coglioni all'estero.
4: Ma i ricchi italiani hanno tutti la sede all'estero.
0: Sì, infatti.
5: E comunque anche gli italiani ora hanno approvato il buon senato, tu che sei così animalista e quant'altro, ha approvato la legge sulla caccia.
0: Lo so che stai cercando in tutti i modi di buttare merda sul governo.
1: No, lo fanno già da soli, non ti preoccupare.
5: No, io non butto merda.
0: Ma non c'entra niente adesso, stai passando da un argomento all'altro.
5: Ho fatto un po' te.
1: Anche insultato. Bastarda.
0: Possiamo tornare amici e pestarla, per favore?
1: Siamo sempre amici.
0: No, beh, dammi la mano.
5: Per te, Paolo.
0: Hai una pistola che vorrei sparare alla Puccioni?
1: Dammi 2 ore.
0: Ti do 2 euro. Se
1: no,
0: vuoi.
1: Sono 2 ore. Devo andare a prenderla.
0: Bruciamola, c'è un accendino.
1: No, così è troppo antico.
4: Ma se invece ci sentissimo un po' di musica.
0: No, infatti. Allora, una roba bella. Allora, Sanremo, abbiamo rivissuto gli anni d'oro. Siamo partiti dagli anni 50, eccetera. Faceva cagare tutta la musica. Negli anni 70 però ha iniziato a migliorare.
4: Perché è arrivato l'acido.
0: No, è arrivato LSD. C'era Beppe Grillo. Ti ricordo? Beppe Grillo. Questa è una puntata interessante. E poi c'è questo gruppo di cui io e Fabio ci siamo innamorati. Sono i Mariachi Froci.
1: Che... Oh, cazzo!
0: Meraviglioso, meraviglioso. Prego, Pippo. Andiamo.
7: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.
8: C'era una volta Sanremo. Il festival della canzone italiana. Non la fiera della puttana.

0: Con Beppe Grillo alla conduzione e una manciata di buone canzoni in gara, l'edizione del Festival del 1978 segna una svolta rispetto alla tortura sonora degli anni precedenti.
1: Sì.
0: A vincere sono i Mattia Bazar con E dirsi ciao.

0: Nulla da fare invece per la band italo-messicana I Burritos Funebre, ultimi classificati con la loro mariachi.
1: Bellissimo, capolavoro.

0: è bellissimo.
1: Bravi, bravi,
0: siate sinceri.
2: Sì,
0: questo è un capolavoro. Dai. Sì, questo è proprio bello.
1: E lo troveremo su Spotify.
0: Su Spotify quando
1: sarà lunedì. Siamo in pre-download.
0: Ah.
1: Cioè, praticamente per una settimana sarà in pre-download. Potete prenotarla e poi apparirà magicamente sul vostro dispositivo.
0: Che figo. Cioè, praticamente è uno Spotify, però sconcio. Nel senso che
1: senza censura. Senza censura.
0: Solo sta roba qua. C'è di tutto, bestemmie.
1: Oh, che pop.
3: Se siete molto religiosi.
0: Sì, non è là per voi.
1: No, no, dovete accettare un disclaimer: non è per i minori e per i deboli di cuore.
0: Esatto, e i debosciati.
2: E se siete in mezzo a troppa gente.
0: Sì,
1: se uno in un bar vuole mettere alcune canzoni tra cui.
0: Ragazzi, noi abbiamo fatto il viaggio verso Ferrara ascoltando proprio.
1: Il signore ci fissava sulla testa.
0: Che bello che è stato. Ce n'è una bellissima, quella della polca.
1: Ah, Ciccio Maiale.
0: Sì,
1: Ciccio Maiale è quello che esploderà.
0: Spacca. Sì. Però anche i mariachi, secondo me.
1: Sì, sì,
0: i mariachi
3: è New Entry. E poi la particolarità dell'app è che si aggiorna continuamente. Cioè, secondo me le canzoni le facciamo noi.
0: Esatto.
3: Noi tra una diretta e l'altra
0: ne facciamo
3: ci
0: un'altra.
3: Mettiamo lì, le facciamo tre, quattro.
4: No, non le facciamo noi le canzoni.
3: No, noi le facciamo nel senso sentire agli altri.
0: Ah, ecco. Non sappiamo, noi cadono questi file sul desktop e noi li ascoltiamo.
3: Giacca con i file.
0: Esatto.
3: Si mette una mano dentro.
0: Va bene, senti, dobbiamo collegarci con cose di casa, altrimenti Pippo ci mette un'altra scenetta e rompe i coglioni. Ti metto male addosso oggi, occhio, eh?
4: No,
0: io
4: no.
0: Sparo, io sono come Paolo, io sparo.
4: Sì, ho paura, vado.

0: Mamma mia, che caldo, non ne posso più, la casa è un forno. Perché non ce ne andiamo al lago oppure in montagna? Magari ci facciamo qualche giorno in qualche casetta in affitto breve. Oppure cerchiamo delle case incustodite di qualche stagionale ci infiliamo rompendo la serratura.
1: Ma sei stronzo. Un'altra delle tue idee strampalate che ci infilerebbero sicuramente in qualche super guaio, come l'ultima volta che hai deciso di andare a casa dall'aeroporto rubando un taxi.
0: Guarda che avrebbe funzionato se tu ti fossi attenuta scrupolosamente al piano.
1: Cioè? Ma brutto coglione! Ma che cazzo di piano era? Ma secondo te io dovevo sfinire il tassista di Pompini fino allo svenimento per sottrargli la vettura?
0: Vedi che non capisci un cazzo di piani. Si vede che non hai visto capolavori del cinema come Ocean Eleven. Il piano funziona quando è accuratamente ragionato ed offre delle sfumature di leggera follia. Il tassista sarebbe svenuto in assenza di liquidi e per via dei continui orgasmi. I 45 minuti prima del suo risveglio sarebbero stati perfetti per arrivare a casa e abbandonare l'auto senza essere visti. Ma tu sei sempre la signora no.
1: La signora no? Ma porca troia! Ma come puoi chiedere a tua moglie di sbocchinare un tassista fino allo svenimento per non pagare 100 euro di taxi?
0: Ma senti chi parla! Ma se proprio tu mi hai costretto a farmi tua sorella più volte per farla uscire dalla depressione?
2: Ma come?
3: Ma forse no. Forse
1: tu
3: no.
1: Ti sei fatto mia sorella?
0: Ma che fai? Fingi di non saperlo.
1: Tu ti sei fatto mia sorella?
0: Cristo santo, voi donne siete sempre un controsenso vivente. Prima mi fai fare lo sforzo di farmi tua sorella contro ogni mia voglia ed intenzione, considerando anche che tua sorella, per via della sua bravura nella danza, è anche particolarmente snodata ed impegnativa da soddisfare. Poi mi fai anche la scena che non è vero che me lo hai chiesto, ma insomma, a che gioco stai giocando?
1: Vabbè... Tanto meglio, così almeno siamo pari. Perché anche io mi sono fatta tuo fratello.
0: In che senso, scusa?
1: Nel senso che ci ho scopato.
2: Ma, signorina...
0: Ma mio fratello il prete...
1: Ma che sei, matto? Ma no, l'altro, il paralitico in coma.
0: Cosa? Ah, meno male, cazzo. Ci sarei rimasto troppo di merda se mio fratello il Don avesse finalmente assaggiato la gnocca senza dirmelo.
1: Senti, ma mi giuri che non ti vedi più con mia sorella?
0: Giuri in giurella, te lo giuro che mi cadesse la cappella.
1: Sei arrabbiato per tuo fratello?
0: Ma certo che no, in fondo comprendo che la carne può essere debole. E poi considero il tuo gesto più compassionevole che passione pura. Tranquilla, adesso se non ti spiace vado a fare una telefonata. Magari fai su due bagagli che partiamo verso il fresco e così abbiamo modo di fare la pace, ok?
1: Va bene, amore, sei proprio una brava persona. Adesso capisco perché ti ho sposato. Hai un cuore gigantesco.
4: Che coppia. Ma lei è sicuro? I suoi genitori e suo fratello lo sanno?
5: Dottore, le ripeto, stacchi quella spina.
4: No. Va bene, ma come volete voi, il fratello è vostro.
6: Si è presa un po'.
2: Ma è ancoroso. Ma scusa.
7: Bella sigla, serie di merda.
2: Ma scusa. Ma poi come ha fatto a scoparlo se era...
6: Non lo so, ormai è staccato la spina.
2: C'è il rigor...
6: No, no, è vivo. No, quella roba lì funziona.
2: Sì?
6: Sì.
2: Anche
6: se mai capitato in ospedale?
2: No, non sono mai stato.
3: Io spesso faccio finta di essere in coma proprio per quel servizio lì.
2: Ah sì?
3: Sì. Quando c'è l'infermiere maschio meno.
2: Io ho sempre avuto paura. Tu hai fatto la colonoscopia, vero?
3: Sì.
2: Lì secondo me ti scopano.
3: No.
6: Ma no!
2: Sì, sì. Sei addormentato, a pecorina.
6: Io un po' risvegliarmi e dire sì, è sano. Sì,
1: non sei addormentato.
3: A me mi ha scopato l'oculista.
6: No. Per non pagare!
8: Signore e signori, proprio come un allineamento di stelle, come un allineamento di pianeti, stasera ci sarà un allineamento di eventi che segneranno uno di noi dello zoo. Fabio Alisei. Stasera, oltre alla solita partita del giovedì, non ci saranno le birrette classiche, bensì la cena di fine stagione. E in più sarà presente anche il fratello di Fabio. Che dire, una combo perfetta. La morte nera.
2: No.
8: Addio, Fabio.
2: Ma non vieni?
3: No, vengo.
2: Quindi
6: aperitivo. Qui, cena,
3: aperitivo, motorino, casa, casa.
2: No, aspetta,
3: porta,
2: aspetta, Kumpa Day dello zoo, esatto. Al
3: Unique. Motorino, casa, casa, borsa, borsa campo, campo partita, partita, cena, cena dopo cena.
2: Ormai non ci vediamo, quindi.
3: No, io non vi vedo, voi sì.
2: Ti saluto adesso.
3: Allora tu quando parti?
2: Io sabato, vabbè.
3: No, io mi sveglio domenica.
2: Ciao Fabio.
6: Ciao Fabio.
2: Ciao.
3: Ci vediamo lunedì.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
13: Ma se hai coraggio allora spara.
14: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Adesso.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano.
3: Lollo, caffè, gusto e passione.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
4: Una moto da cross dell'84, scarburatissima.
3: Questo è lo Zoo di 105, il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
5: No, vabbè.

0: chiusi qua, giovani giovani. Sono venuti da Tony Ross l'altro giorno, c'erano tipo 20 anni, 20, 22.
1: 22 anni a testa.
0: Bravissimi, oh, cazzo. Bravi, freschi.
2: Cosa fanno?
0: Cantano. Musica, ah, cantano. Okay, okay. Bausa.
3: Sarebbe Bauscia, poi.
0: Bausa.
1: C'è piazzale Bausa qua.
0: Bausa. Spaccando di brutto.
1: Bravi.
0: Oh, niente, allora non si può più andare nei musei. No. Tutto rotto, l'aria condizionata è rotta. Non puoi andare a visitare la Torre Eiffel.
3: La Torre Eiffel c'è l'aria condizionata?
0: Credo di sì.
1: Sì, è grande, sì. Enorme. Si
0: Torre Eiffel chiude per il caldo. Annullate tutte le prenotazioni dopo le 12. Vabbè. Uffizi, allerta rossa, aria condizionata KO, biglietteria chiusa. Madonna mia.
3: Ma tanto che cazzo vai a fare agli Uffizi?
1: Vabbè, no, ma non capito. È un malfunzionamento, dai, fa caldo tanto.
0: No, fa caldissimo, una roba.
2: Ieri tu hai mandato in chat il semaforo dove...
0: sciolto. Sì, pazzesco. Era tipo a Verona.
1: Verona.
0: No, una roba pazzesca.
3: Lì con l'accendino
0: fa un caldo, ma poi Milano, vabbè, l'aria è irrespirabile, tutto rosso, inquinata col caldo.
1: Sì. La pianura padda.
0: Non è proprio. Dovrebbero fare un buco.
1: Facciamo sto
0: cazzo di Turchino.
1: Ma guarda che quello là non era un coglione.
0: Ma infatti facciamo un bel buco, passa l'aria in mezzo.
3: Un buchino nel Turchino non risolve.
0: No, lo fai bello grosso.
3: C'è tutto l'arco alpino.
0: Con un bel ventolone, vedete come risolve.
1: Comunque in Spagna 50, eh?
2: Gradi?
1: 50 gradi.
3: Bastardi, ci hanno battuto.
1: Vedi Sanchez.
3: Ce l'ha più lungo lui.
0: Certo.
3: Nonostante i casini.
2: C'è anche il paradosso dei condizionatori, perché più li usi e
0: scaldano,
2: più riscaldi.
0: Perché comunque buttano aria calda.
2: Buttano aria calda, consumano energia e quindi...
0: Sì, però hai rotto il cazzo.
2: Scusa.
1: Come sei remissivo?
0: Sì, perché poi sai dove vuole arrivare?
2: No, dalle sue
0: che
2: parte.
0: I ricchi hanno i condizionatori, no, i poveri no.
2: No,
0: e allora...
2: A parte che ci sono 2 miliardi adesso di condizionatori nel mondo, e entro 2 anni diventeranno 5 miliardi.
0: Perdonami.
2: E a Bangkok ne ho visti tantissimi.
0: Allora, adesso sto per dire una roba molto impopolare, ma me ne assumo tutta la responsabilità.
1: Okay.
0: Allora, io
1: Marco Mazzoni.
0: Io Paolo Nocito Federico Nois.
1: Esatto.
0: Allora, secondo me siamo in troppi, anche se non è vero.
3: Però quando lo dice Bill Gates.
0: No, ma non è vero, cioè, nel senso, non è vero. Siamo troppo ammassati in alcuni punti. La Terra potrebbe ospitare molte più persone e avrebbe anche le risorse per sfamare più persone.
2: Sì.
0: Però siamo in troppi ammassati in alcuni punti strategici.
1: E alcuni piccoli gruppi consumano per tantissimi altri.
0: E molta gente, adesso bisogna essere sinceri. Dai, adesso ti sarà capitato, no? Sei in metropolitana, ti guardi intorno e pensi, ma questo che cazzo serve?
2: Poverino, cioè, no,
0: sì, ci sono delle persone che non servono.
1: È il passo
0: servono.
1: Prima dei baffi centrali.
0: Esatto. Infatti ho detto, è una cosa molto impopolare. Secondo me bisognerebbe fare un po' una selezione naturale. Guarda che uno dei documenti che è venuto fuori, ma non ne hanno parlato in molti, il famoso scambio di email tra Bill Gates e Jeffrey Epstein, era su un progetto, non sto scherzando, è tutto documentato, sono lì online, dove loro stavano cercando di come si dice? Depopolare? Si può dire?
2: Sì.
0: Depopolare la Terra. Cioè attraverso medicinali, vaccini, robe varie. E lui l'aveva anche detto apertamente a Ted, che bisognava ridurre la popolazione, perché c'è tanta gente che non serve a nulla. Cioè vivono male, ma non servono a niente.
3: Cioè che cazzo vivi a fare, povero?
2: No,
3: cioè,
2: però
3: povero, che cazzo vivi a fare?
0: Non vuol dire essere ricco o povero.
2: È un po' sì.
0: No,
1: anche i ricchi che non servono a un cazzo. Uno lo conosce lui.
0: Allora, io conosco dei ricchi. Chi è uno molto vicino che non serve a un cazzo. Ecco, lui per esempio è uno sperpero di energia. Lui lo farei fuori subito. Quei soldi lì andrebbero
1: redistribuiti.
0: Sì, a persone bisognose. No, ma io sto parlando di uno che ce l'ha fatta o non ce l'ha fatta.
2: Bisognerebbe sparpagliarci.
0: No, bisogna fare selezione. Cioè, secondo me Dio doveva fare un po' di selezione all'ingresso. E invece lui ha aperto il portone.
1: Con me ci ha ripensato. Era lì che mi stava trittando col tritacarta, sai, degli uffici.
0: Ha tolto un pezzo di gambe.
1: Ha fatto un pezzettino di gambe e fanno, ma Dio che fa?
0: No, ma magari analizzando, io sono il primo che dovrebbe andare, cioè che non serve un cazzo. Cioè, ci sono persone più importanti di noi, diciamo, cazzate in radio.
2: Vabbè, ma tutti serviamo.
0: Ma
2: no,
0: sai, no,
2: indispensabile.
0: No.
3: Sai qual è il problema? Io mi sto documentando un po' su questo fatto.
0: Tu sei il primo comunque che triterei.
3: Ma io mi triterei da solo.
0: Vedi,
3: mi farei anche il selfie mentre vado giù
0: generale,
3: per il
0: buco.
3: Il problema è che noi abbiamo modificato troppo la natura.
0: Sì.
3: Ad esempio, abbiamo fatto il mandarancio. Che bisogno c'era?
0: Hai ragione.
3: Mangiavi un mandarino
0: o un arancio.
3: Perché hai fatto il mandarancio?
0: Non lo so.
3: Che non si riproduce neanche da solo perché non hai semi.
0: Esatto.
3: Tutte le volte lì per fare il mandarancio devi fare l'innesto. La pesca noce. Che la mangi senza schiaccia noce. Che cazzo serve?
0: Hai ragione.
3: Ti mangi una pesca e una noce. La zanzara tigre. come le hanno incrociate? No, lo chi si è inculato chi?
0: Hai ragione.
3: Facevamo i cazzi nostri, giusto. Il limone e l'arancio, giusto, fine, basta. Quanto cazzo di succo devi bere?
0: Cioè, io avrei scelto solo gente, non so, che ha voglia di fare il medico, quindi aiutare il prossimo.
3: Ma anche di fare il paziente, perché se no
0: anche fa. Ma anche le vite da salvare vanno selezionate. Cioè, entra uno e dice: scusi, lei guardi. No, non la sa.
3: No, dall'accento lo fai. Se fa guardi.
0: No,
3: la
0: vai, dice, guarda, non, no, mi spiace. Lei non merita di essere salvato, e salvi invece quello che, cazzo ne so io, salva il pianeta.
2: Ma capito, ma che lo salva a fare il pianeta se non c'è più nessuno?
0: No, gli animali, gli animali. Ah. Noi dovremmo
2: intanto. Gli animali, però poi vi la caccia.
0: Lì lo so, su quei tasti lì, sai che. Lì lo so. Cioè, a caccia sai che io non.
3: Non si potrebbe dotare anche gli animali di armi e poi vediamo come finisce.
2: E poi ce la giochiamo.
1: Le nostre sono più forti, però.
0: Allora, io proporrei. Forse hai ragione. Allora, Fabio, io sarei d'accordo sul liberiamo tutti gli animali.
3: Tutti.
0: Noi disarmati affrontiamo tutte le
1: cose. Hai voglia di bistecca? Abbattimi una mucca a manino.
3: Esatto, sì, però così non fai girare l'economia.
0: No.
3: Invece tu devi far girare l'economia, produci armi anche per gli animali. Ma vedi, e gli insegni a usare, gli fai una bella tastiera con i pulsanti colorati. Poi...
0: È tardi.
4: Allora, avevo la scenetta e l'ho cambiata. Esatto. No. Poi ne ho messo un'altra. Cosa devo fare?
0: Storia fuffa.
4: Ah, ok, la mettiamo?
0: Mamma mia, oggi.
2: Che carattere.
0: Sai che sei il primo.
4: No, la cambio, la cambio.
0: Adesso chiamo Gesù e dico che tu sei il primo.
4: No, adesso
0: che
4: la cambio. Gesù.
3: Ce l'hai il condizionatore a casa?
0: Sì, Gesù.
3: Funziona?
1: 50 anni.
0: Ah, pensavo Gesù.
3: No.
0: No, ce l'aveva.
4: La cambio?
0: No, vai.
4: La metto.
5: Storie fuffa. With Federico Fuffa.
6: Milano, via Gluck, 1968, sgoccioli del millennio. Là dove c'era l'erba, ora c'è una città.
0: Sì.
6: Perché quella era un'epoca in cui la modernità avanzava a colpi di cemento e i giovani cercavano il loro posto nel mondo tra un comprensorio di periferia e il delirio delle prime droghe che arrivavano dall'America. Mi trovo in un appartamento sovralocato su di un albero di 30 piani. Sono all'interno della camera da letto. Sto seduto su una sedia di paglia, mi sgranocchio un lupino e getto le pellecchie per terra, come fanno i terroni.
3: Esatto.
6: Insieme a me c'è Flavio Tranquillo, naturalmente. Ma ecco che sciamannatamente entra lui, Adriano Celentano, il molleggiato. L'uomo che trasforma i suoi silenzi in pause televisive da miliardi di lire. Non ci guarda neanche, ha in testa il suo obiettivo come il grande Lewandowski pronto ad infrangere l'ennesimo record di gol in Bundesliga. È solo, lei se n'è andata. Il rantolo di un orologio da muro segna il confine tra il giorno e il mistero. Scatta la mezzanotte.
7: A mezzanotte sai che io ti penserò. Ovunque tu sarai, sei mia.
6: Testardamente lui crede che la freccia di Cupido sia ancora profonda nel cuore della sua bella, ma lei se n'è andata a dormire da un'altra parte. È come una studentessa di ornitologia, è in cerca di altri uccelli. Intanto il nostro Adriano agogna una soluzione balistica alla solitudine e accarezza il cuscino stringendolo avidamente come Tom Brady in corsa per il touchdown.

0: Il dramma psicologico è in atto. Fissa il soffitto e la sua mente vaga. Passano solo 3 minuti e l'ombra di un invasore di campo si fa spazio nelle fantasie autoerotiche del nostro molleggiato. Si sta immaginando quella ragazza di cui è tanto innamorato in mezzo ad orge, a cazzi succhiati e chi più ne ha più ne metta. E siamo solo a 3:30.
1: Ma non vorrei che tu a 3:30 stai già pensando a un altro uomo.
0: Noi, nella nostra ingenuità da squadra juniores di provincia, abbiamo sempre pensato che lui esplichi il timore di un giovane innamorato che aspetta con ansia la telefonata della sua bella. Pensavamo alla gelosia. Ma è qui che si manifesta la realtà bislacca di questo individuo gaglioffo. Nel silenzio che satura la stanza, Adriano, in preda al suo vaneggio delirante, entra in panico. Ma non un panico emotivo. Non è spaventato dall'idea che la sua dolce metà possa star compiendo un adulterio in quel momento. Anzi, è spaventato dal fatto che la cosa possa piacerle. E in effetti, l'immagine gli piace e viene dimostrato da un segnale chimico che palesa l'accensione del suo ormone. L'idea del cuckolding non gli aveva mai attraversato la mente, ma ora ha un'erezione monumentale. Un pene duro come Ronnie Coleman in allenamento per il 7º titolo consecutivo di Mister Olympia. Sì. E non può più resistere. Deve fare spettacolo. Deve fare spettacolo da solo. Guarda la sua mano e la trasforma in un pugno.
1: Mi sento già sperduto e la mia mano, dove prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai.
0: La mano brillava, prima, quando la saccagnava di sgrillate ditalini che le sue dita luccicavano grazie al dolce nettare femminile. Sì, si parla di squirting. Ma ora, con la furia di una schiacciata di Shaquille O'Neal, è tromolleggiato dal via ad una sega apocalittica, con un'andatura di rara finezza distruttiva. Si sta proprio pugnalando il cazzo. Anzi, con pura cattiveria verso se stesso.
1: Cattivo come adesso, non lo sono stato mai.
0: La retorica banale crolla sotto al racconto di un dramma di solitudine onanistica. Nessuna metafora poetica sull'amore ruvido, ma bensì la descrizione clinica di un soddisfacente raspone a 2 mani. E sul calar dell'atto, tra spasmi sudici e pelli prepuziali intrise di vergogna e lievemente violacee da eritema, il suo pugno stretto si fa refrattario ai grandi volumi e la serata compulsiva si avvia alle conseguenze più estreme sul bordo del letto. Sì. Il pugno procede sul suo membro da predicatore di campagna, mentre le lacrime gli diventano inchiostro per la radio. E infine, come la mezzanotte, anche lui viene.
1: E quando mezzanotte viene,
0: e dal suo pugno chiuso nasce una carezza.
1: E dal pugno chiuso una carezza nascerà.
0: Consueta carezza insuperabile, canonica, calda e vellutata della
2: a fede, a fede.
3: Avete ascoltato Storie fuffa.
4: Ma finisce sempre così poi.
5: No, sono scopato in due stavolta. No, è vero. Ormai era scarico.
4: Ma è l'altro. Cioè,
5: Fabio, tranquillo.
4: Cosa fa lui?
5: È morto, infatti si dice, tranquillo, perché è morto.
6: Cari ascoltatori, si gioca! Sì. Prenotatevi lasciando il vostro numero di telefono al 342 4115 105. E come ormai saprete, solo i più veloci giocheranno con noi.
7: Noi siamo lo Star!
4: Scopare?
5: Eh?
4: Caldo!
5: Eh,
4: non è bello, ci buttiamo.
5: Ci guardiamo gli specchi.
4: No, allora vorrei. L'immagine è questa: io e te sdraiati nudi, tipo anguille, no? Tutte unte. E la Puccioni, Fabio e Pippo e la Chicca ci lanciano i secchi da
8: secchi.
4: I secchi.
5: I secchi, ci lasciano gli ossequi.
4: No, i secchi d'acqua ghiacciata.
5: Bello.
9: Ti viene il pene piccolo con l'acqua ghiacciata. Ah, scusa,
10: già. Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Pronti?
15: In esclusiva su Disney Plus.
16: Ogni secondo conta, baby!
17: Chef!
15: La serie pluripremiata FX The Bear torna per la sua ultima stagione.
14: Il locale si è allagato.
15: Ed è l'ultima occasione.
16: Io sto vendendo l'edificio!
15: Per salvare tutto.
16: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
15: FX The Bear.
18: È così, o andrà tutto bene
14: oppure no.
15: La stagione finale, il 26 giugno in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: Che storia!
2: Radio 105.
3: Che storia!

0: Che capolavoro, ragazzi. Cioè, farmi venire la pelle d'oca dopo così tanti anni, cioè, non è da tutti, È la prima volta che non interrompiamo una canzone fino alla fine.
1: Vabbè, ma dice la sacrosanta verità.
0: Allora, io non so se fingeva, non so se la storia che hanno raccontato nell'ultimo film sia vera o meno. Però io credo che.
2: Finale!
0: Ah, qua. Credo che lui veramente in cuor suo volesse cambiare il mondo in qualche modo, perché da un grande potere deriva una grande responsabilità. Io credo che lui fosse cosciente del fatto.
3: Lo faceva con la musica, però.
0: No, ma cioè, se tu guardi anche il video, è commovente, le immagini che ha messo.
3: Lui cercava di cambiare il mondo col suo superpotere.
4: E non è cambiato un cazzo.
3: Che era la musica.
0: Ma perché non cambierà mai un cazzo? Infatti l'hanno accoppato, perché secondo me sapeva troppe robe. E comunque, boh, non lo so. Riguardando il film, comunque i documentari, eccetera, era oltre lui, cioè sì. Non era. Piaceva a tutti, cioè non era gay.
4: Sì, era un Gerry Scotti un po' più magro.
3: Cioè non era come quella merda dei Beatles.
0: Esatto, alla fine
3: il coglione di John Lennon.
0: Esatto.
1: Ma no, anzi, lui ha detto che se fosse stato in vita John Lennon sicuramente avrebbe condiviso con lui questa canzone.
3: Ma ci avrebbe abbuffato i coglioni.
0: Guarda, devo darvi una delusione, come diceva Leone. Non cambierà mai un cazzo, ragazzi.
4: John Lennon si comprava il Chelsea e metteva tutto sul calcio.
0: Ma anche uno con il potere di Michael Jackson, non solo economico, ma anche a livello di fan. Credo che sia stato il re assoluto della musica. Cioè, comunque vedi che alla fine l'hanno coppato.
1: Perché alla fine è quello che dice in questa canzone: se vuoi cambiare il mondo, devi cominciare da te stesso.
0: Guardandoti
1: tutti,
0: allo specchio.
1: Se tutti cominciassimo da noi stessi, forse qualcosa faremo. Ma siccome siamo sempre a puntare il dito.
0: Ma lo vediamo qua nello zoo, che siamo qua 2 ore gratis a regalare sorrisi, c'è gente che rompe i coglioni. Perché siete dei poveracci. Pugni in faccia. No, ci tengo, una cosa carina che
1: è
0: voglio fare. Se vuoi venire a rompere i coglioni, mi dici da andiamo parte. In un angolo e ti saccagno lì. Ti stacco i denti.
4: Vuoi questa cerbottana con i dardi al Curraro?
0: No, stasera dovrebbe essere una cosa bella. Perché noi alla
1: fine. Via Cusani 4. Esatto. Dalle 18.
0: Dalle 18 siamo lì a suonare vinili, a bere alcol e a divertirci.
1: Bravissimo.
0: Ok. Una roba che non facciamo da una vita.
3: Allora, ieri ho passato un'oretta ad ascoltare vinili. No?
0: Tu ne hai 18.000.
3: Sì, però allora dicevo, cazzo, allora porto questo che è bellissimo. Cazzo, se si rovina.
0: Vabbè.
3: Allora questo no, dai. Allora porto questo. No, cazzo, questo si rovina.
0: Quindi quanti ne hai portati?
3: Non li porto.
0: No!
4: Ho optato.
0: Dai!
3: Deciso che.
0: Perché?
3: Perché ho paura che si rovina.
0: Ma scusa, li tieni tu, li suoni tu, li metti via tu.
3: La puntina, il caldo.
2: Portati la tua puntina.
4: C'è sempre quello con il gin tonico. Oh, scusa!
0: Ma no, perché la console è in alto.
4: No, c'è sempre quello col gin tonico alto.
3: Io devo fare proprio
1: che
3: questo.
1: Salta.
3: Your Love di Frankie Knuckles per edizione prima stampa. Ho detto, ma porto sto Stardust.
0: Dai, ma sei una merda. Allora, ascoltatori che volete venire stasera, se qualcuno ha dei vinili, portateli, ve li trattiamo con cura.
4: Allora, ragazzi, scusate, non possiamo fare come fanno i DJ quelli veri.
0: Chiavetta.
4: Esatto. Hanno un solo vinile che gira sempre.
0: Sì.
4: Okay.
0: E la chiavetta che va.
4: Attaccano Spotify.
0: Ma no.
1: Ma no, io voglio vedervi mixare così.
0: È bellissimo,
1: davvero.
0: È bellissimo.
4: No, ma tu fai tutta la finta, alzi la puntina, rallenti, cose.
0: Comunque, tornando a Michael Jackson, sono passati 17 anni da quando...
1: Oggi. Sì.
0: Poi, vabbè, ci sono tutti i dubbi. Però io ho visto il documentario con quelli dell'FBI che raccontano di essere entrati in casa, aver visto il cadavere. Qualcuno sostiene che fosse un...
1: A parte l'amico di Giba, non è che ce ne siano tanti. Sì, di Giba, di Luca Alba.
0: Sì, lui l'ho visto l'altra sera, lui è convinto al 100%.
4: A te chi te l'ha detto che è morto?
0: In che senso?
4: Come hai scoperto che è morto? Ricordi il momento?
0: Sì, ero qua a Milano, non mi ricordo, qualcuno mi ha mandato un messaggio, ho pianto come un vitello.
4: Allora, me l'ha scritto Paolo.
0: 2009 era, giusto?
4: La prima persona a cui ho scritto mio fratello.
0: Sì, ma io
4: ricordo il messaggio di Paolo, ho scritto subito a Giulio.
0: Perché, allora, io credo che più andiamo avanti e più stiamo, in qualche modo, facendo danni sotto il punto di vista dell'omosessualità, del colore della pelle, eccetera, per colpa dei social, algoritmi, roba. Perché ai tempi, onestamente, a te fregava se George Michael se lo faceva pinzare in culo? No! Cioè, cantava bene e lo ascoltavi. Io ascoltavo Tiziano Ferro a tuono in macchina, che fosse gay o meno, che cazzo me ne
4: poi
0: fregava.
4: Poi hai smesso, però.
0: No, non è vero. Ma abbiamo peggiorato le cose, a sottolineare sempre tutto. Scusa, quell'altro mega culattone, come si chiama? Dai, su, quello...
4: Ma voglio.
0: Do you really want to...
3: Anche Morgan. Ma anche Morgan Freeman, se sei nero nel tuo privato fai quello che vuoi. Cioè, finché non sapevo che era nero, io...
4: Sei nero a casa tua.
0: Ma si vedeva. Morgan Freeman l'aveva detto.
3: Cioè, ah, ha detto che era nero.
0: No, la, che era la prima cosa da fare è smetterla di sottolineare le differenze. E così diventano normali, no? Cioè, è ovvio.
3: Ma no, in realtà le differenze vanno sottolineate perché comunque sono ricchezza. Mm. Cioè, parliamoci chiaro, ogni persona ha delle velleità, delle capacità diverse.
0: Certo,
3: Ci sono certe etnie che hanno delle capacità superiori rispetto ad altre.
4: E alcune che non ne hanno nessuna e andrebbero sterminate.
3: Io Fabio. Sono anni che ve lo dico.
0: Fabio.
3: Cioè, scegliamo a questo discorso.
4: Scegliamo quelle vincenti. Le altre, cioè l'evoluzione.
0: La gabbia, la gabbia grossa.
4: Tu hai visto i leoni volanti? C'erano. No. All'inizio c'erano i leoni volanti.
0: Sì, sì.
3: Gli altri leoni hanno detto,
4: cioè, no, non erano competitivi.
0: Certo.
4: Perché c'erano gli elefanti fucilieri. Li hanno abbattuti tutti, basta. Allora, tu sei indonesiano, cazzo servi. 130 milioni. Tu mi dici, oh, sai quell'indonesiano famoso? Neanche
0: no,
4: uno.
0: No, neanche uno. Ma anche gli indiani.
4: Cazzo, vabbè, gli indiani
0: sono forti.
4: Producono tutto.
0: Però puzzano, puzzano di spezie sull'ascensore.
1: Odorano.
0: Ricchi anche,
3: ma non
0: No, ma proprio sapevano, erano volevo leccarli.
3: Ah, sì. C'erano i tanduri.
0: Mamma mia. No, però l'indiano quando è bello,
4: Sì.
0: Io c'era sta
4: è come una ciuccia, ma
0: Che cazzo ne sai? C'era sta famigliola indiana sull'ascensore in albergo, belli, vestiti da indiani eleganti, no?
4: Sì.
0: Che hanno cattivo gusto nell'abbigliamento, però
1: per
0: sì.
1: Te.
0: Ma
3: no. Per loro sono elegantissimi.
0: Sì, però un po' anni 80, no?
3: C'è la loro cultura.
0: Col pantalone vita alta con la cintura al padre.
3: Ah, erano occidentali vestiti male.
1: Sì. Vabbè, ma comunque quella roba là.
0: Però sapevano di. Erano speziati. Avevo voglia di
1: assaggiarli.
0: No, un minestrone.
3: Aspetta, 30 anni e poi troveremo il modo.
4: Allora, loro hanno l'incredibile capacità di festeggiare.
0: Sì.
4: Uno dei miei più cari amici, la sorella, ha sposato un indiano.
0: Sì.
4: Il matrimonio è durato 3 mesi.
0: Oh, la Madonna!
4: E hanno ospitato tutta la famiglia di lei, argentini. Quindi immaginati un matrimonio argentino-indiano.
0: Ma...
4: con questi che volevano grigliare e gli altri vegetariani.
0: Certo.
4: Immaginati 3 mesi di frustrazione. Grigliamo, dialogo. Ti allora dai forse che
0: non è che si chiama quella roba schifosa, eh?
4: Assado.
0: No, è tipo una salsiccia di sangue.
4: Assado. Ah, il sanguinaccio.
0: Mamma mia.
4: Io al mattino.
3: Al mattino nel latte.
4: No, in Andalusia al mattino te lo
0: Che schifo.
4: Cicciarone.
0: Poi tu ti mangi la lingua anche, vero?
4: Me la mordo, soprattutto quando parli tu, la mordo forte per non rispondere.
0: Che stronzo che sei. No, vabbè, dai, ma comunque siamo in troppi, dai, bisogna.
3: Ancora vai avanti.
0: Sì.
3: Le differenze.
0: Sì, i baffi.
3: Ai lati. Anche la barba.
0: C'era prima nel video.
4: Sì, sì,
0: ma
4: sì.
0: Era grasso.
3: Non so perché mi ha detto, cazzo, che gente vestita bene. Finalmente. Tutti gli stessi dell'SS.
0: C'era Hitler.
3: Ma
0: perché? Non me lo ricordavo il video di Michael Jackson.
4: Prima ha messo tutti i cattivi e poi tutti i buoni. Lui.
0: E Hitler era in mezzo, però, quindi non si capisce.
4: È lo spartiacque. Cioè, più di quello.
1: Più di quello. Non c'è da fare.
0: Comunque, lui è stato un essere spregevole.
3: Però vestiva Hugo Boss.
0: No, vestiva bene.
1: Vabbè, in divisa.
4: Ma ce guidava Volkswagen.
0: Ce n'erano tanti, ce ne sono tanti altri anche oggi che sono a quei livelli, sì. Mascherati meglio.
1: A voglia.
0: Vabbè, comunque dai.
3: Quindi da che parte stiamo? Dimmelo perché non lo so.
0: Non lo so.
4: No, noi banderuole.
0: Ma no, noi stiamo dalla parte del buon senso. E così te la cavi sempre.
4: Il buon senso non esiste.
0: Sì, certo che esiste.
4: Allora, tu devi vedere chi sta vincendo e ti allinei.
0: Ma no.
4: Adesso va di moda dargliela a quello là, tutti noi dietro. Sì, è giusto. Poi quando cambia, no, siamo tutti.
0: Dai, regaliamo un orologio Fumagazzi. Bravo. Facciamo entrare Lucillola.
3: Lucillola, bellissimo.

0: bastarda.
1: Ciao bastarda.
0: Ciao.
1: Laura da Verona dice: ricordi male, quando dissi che mi piacevano i Queen mi risposero in malo modo che erano gay. Ma chi?
2: Ma chi?
1: Ma chi ti ha risposto così? Cioè, ma no.
2: Non ho
1: cioè,
2: capito.
1: No. Cioè, era
2: è stato un omofobo.
1: Elton John, numero uno del mondo, gay. Sì. I Queen, Freddie Mercury, gay.
2: Sì. Ma è solo Freddie Mercury.
0: Lo Zoo, Mazzoli,
1: gay.
3: Curiosi di Kill the Cat,
2: gay. Sì. Boy George.
1: Boy George.
2: Ricky Martin.
1: Ricky Martin.
0: Quello cioè, rosso, quello con i capelli rossi.
1: Rick Astley. Era Froccio.
3: No.
1: Appunto.
2: No, non le veniva il nome.
1: Però aveva i capelli rossi.
2: RuPaul.
1: RuPaul, beh, minchia.
3: La figa se Froccio lui.
1: È proprio un travestito.
2: Ah, drag queen, no?
1: Sì. Sì, drag queen.
2: Ma ancora il pene, però.
1: Sì. Credo di sì.
2: Aspetta, che la chiamo? Ruccio, l'hai ancora il cazzo?
1: L'ho visto, l'ho conosciuto a Miami una volta.
3: L'hai giucciato?
1: Ma no, ha fatto uno spettacolo.
3: Vabbè, come è arrivato?
1: Minchia, c'ha dei piedi tipo sì. 82.
2: Beh, alto, sì. Alto.
1: È un Francesco Maggioni donna. Nero. Nero, però.
3: Nero e...
1: Nero
0: bizzarro.
2: È... Sì, ma però è alto.
1: Alto. Chi altro? Dai, chi... altri froci famosi, dai, aspetta. Si può dire?
0: Rupert Everett.
3: Chi è?
1: Ah beh, cazzo,
2: l'attore, vero?
3: Ah, quello che ha fatto Dylan Dog.
1: Beh, anche yes. non so se è ufficiale o meno, comunque cioè, ormai gira da una vita, quello che abita a Como, insomma, il
2: Ah, Bellagio.
1: Cluny.
0: No, in teoria no. Scusami, no, è sposato, c'ha due bambini.
1: Vabbè, cioè, ma il meccanico dell'Arley.
0: È stato con la Canalis.
3: Anche Morra c'ha due figli, che vuol dire?
1: Tre.
3: Claudia Mendola.
1: Ma no, non ha per niente, no.
3: Non ha fatto outing. Ma che cazzo di video mi mandate?
1: Ma il discorso è ma anche se lo fosse, chi se ne frega?
0: Esatto,
1: basta che ti porti bene, non rompi i coglioni.
2: Però da Claudio
1: vuoi,
2: da Claudio non me l'aspettavo.
1: Da Claudio chi?
2: Amendola.
1: Ma non lo è.
2: Non me lo sarei mai aspettato.
1: Ma non lo è.
2: Claudio sei una delusione.
0: A parte no, però.
3: Ma non sarebbe comunque una delusione.
0: Esatto.
2: Vabbè, voi vedetela come volete.
1: C'è che paone. C'è che paone.
3: No, veramente.
1: Sì.
3: No.
1: Mamma.
2: Signorini.
1: Signorini.
0: Ma perché li stiamo
1: Leo Gullotta, Jimmy Somerville. Cazzo,
2: qualcuno li sta scrivendo, sta facendo una lista.
1: Prince era culo? Sì. Prince era culo.
0: No, che non era culo, Prince.
1: Cosa non era culo?
3: Era riuscito a dimenticarlo, Prince.
1: Harry Paste e Diabolica. Non lo so.
0: Elton John l'avete detto.
2: Sì,
3: due volte, però è super.
0: Sì,
1: Gianna Nannini, numero uno.
3: Tom Selleck.
1: No, Tom Selleck. Sì, Tom Selleck, sì.
3: No!
1: Cosa no?
3: No, che non lo sapevo! Se no io...
1: Non sapevi di Tom Selleck?
3: No!
1: Tom Selleck, Magnum P.I.
3: Qui saliva sulla Ferrari così.
1: Sì.
0: No, saliva normale.
3: No, adesso Smettila. Ci faccio più caso che saliva con la chiappetta.
1: Sai
3: no.
1: Che c'aveva una maestra a scuola in America?
3: Era Tom Selleck.
1: No, che adorava Tom Selleck. Cioè, lei proprio diceva, io mi sgrilletto pensando a lui.
0: Ma le elementari diceva questo?
1: Sì, bene. Sì.
3: Le sue elementari erano differenti.
0: È tutto chiaro.
2: Al colloquio con i genitori.
1: È vero, anche Enrico Papi scrivono.
2: Tom Selleck ha fatto quel film con Calvin Klein,
1: sì.
2: Dove In e Out,
1: sì.
2: Ma non è omosessuale né lui né Calvin Klein.
1: No, lui è omosessuale, però
0: Tom Selleck,
2: no.
1: Tom Selleck 100%
2: no.
1: Dichiarato.
2: Siamo andati a puttane insieme.
1: Ma no, ha fatto outing. No, DiCaprio non lo è. Renato Zero, Paola Barale. Il cantante Enrique Iglesias non credo, Dolce Gabbana sì.
0: Ricky Martin sì, però
1: tutto il meglio del mondo è omosessuale.
0: Ma sta cazzo, il meglio no, cioè anche il cioè tutto, cioè ma dai, ognuno ma, può essere quello ma, che vuole, no, ma perché sempre allora, qui siamo elencati.
1: Prendiamo due guru dell'informazione. C'è Chi Paone è meglio di Mentana 100.000 volte.
0: Vabbè, ma sono due cose diverse.
1: Ma, no.
0: Ma non c'entra niente, ma poi comunque non c'entra niente.
1: No.
0: Cioè, l'orientamento sessuale non è importante.
1: Infatti è quello che sto
0: non
1: dicendo.
0: Non è importante per niente. Niente,
1: siamo noi che lo stiamo sottolineando adesso.
2: Guglielmo Mariotto.
1: Chi è?
4: Anche Guglielmo Marconi.
1: Era culo?
4: No, per ma dire, mi faceva...
1: Si infilava il transistor nel culo?
4: No.
1: Non credo.
4: No, non
1: so.
4: Penso, no.
1: Vabbè. Senti, dobbiamo giocare con Viviana da Varese. Ciao Viviana, benvenuta nello zoo.
0: Per par condicio dovresti chiedere...
5: Ciao a tutti.
1: Cioè, sei lesbica?
5: Bravo.
1: Sì, mi chiedeva la Puccioni.
5: Okay.
1: Io credo che la Puccioni, scusami Viviana, credo che la Puccioni abbia il desiderio di assaggiare la Bresaola.
2: Di essere brucata, secondo me, di assaggiare.
1: Ma secondo me, cioè, ti manca sta roba qua, questa esperienza, vero? Un po' ti solletica.
0: Solo quella di
1: no, però, dai, un po' ti solletica l'idea. Cioè, la donna giusta, fisicata come è, secondo me
2: pulita.
1: Tu un pensiero ce l'avresti fatto, eh?
0: Allora, io...
1: Sì, sincera.
0: Sincera?
1: Sincera
0: per sincera?
1: Sì.
0: L'ho fatto. Passiva, forse non mi darebbe neanche così noia.
1: Appunto.
2: Quanto hai da spendere?
0: Però attiva non so se riuscirei.
5: Attiva?
3: Vabbè, dai, fai, mi piacciono le ostriche.
0: Mi fanno un po' senso, infatti. Io che, cozze, ostriche, vedo quella
1: roba. Io ho sempre sostenuto che secondo me tutte le donne in fondo sono molto più incline a provare almeno una volta la mangiata di Frank.
0: Voi siete pensate anche che due donne dello lesbiche abbiano anche l'idea e l'intenzione di farvi entrare nel
1: quello, vabbè, quello è il sogno recondito.
3: Voi, io lesbiche... pago, io comando.
0: No, e invece no. Quella fissazione lì.
1: Cioè, quella roba è una roba che un po' mi darebbe fastidio. Entri in casa, vedi la tua compagna nel letto con una, però poi secondo me ti parte la libido.
4: Beh, scusa, se un uomo, cioè nel senso,
1: no, un uomo col cazzo.
4: Cosa cambia?
1: Sì, no, è diverso.
3: Cioè, invece c'è un altro cazzo.
1: C'è un altro cazzo.
4: Ma sempre ti urta, se una donna non ti urta.
1: No,
4: ho
1: detto mi urterebbe, però magari potrebbe partirmi una libidine.
3: Ma guarda che è un fatto naturale.
1: Cioè, allora, se
3: in ogni branco c'è l'animale dominante che si deve accoppiare, arriva l'altro. Ma,
1: ti faccio l'esempio.
0: Bell'esempio, Paolo.
1: La Puccioni va a trovare mia moglie a Miami, no? Io arrivo a casa, la Puccioni è mia sorella, no? Le voglio bene.
3: Anche incestuoso.
4: E non ti incazzi se si scopano.
1: Aspetta, le vedo che si stanno sforbiciando sul divano.
3: Vomiti?
1: Mi butto in mezzo. No, mi butto in mezzo.
0: Ma non ti vorremmo.
2: Aspetta.
1: Cosa?
2: Sento il rumore dell'utero di Viviana al telefono che si sta seccando dalla noia.
4: Giusto, hai ragione, scusa.
2: Vivi, sei lì?
4: eccitando all'idea.
1: Senti, scusa, lasciatemi un secondo con Viviana.
3: Oh.
1: Viviana, senti, tu sei fidanzata?
6: Sono sposata.
1: Urca. Da quanti anni?
6: 5.
1: Senti, tutto bene col marito? Cioè, a livello sessuale,
6: sì,
1: eccetera.
6: Sì, tutto bene. Sì.
1: Fatti i cazzi tuoi. Ti è mai successo così di pensare, magari vedendo una bella ragazza o qualcosa? Ti è mai venuta così quella voglietta di provare?
6: Da ragazza, sì, quando ero più giovane, sì.
1: Vedi? Adesso non più?
6: No.
3: Ti faccio una domanda. Torni a casa e trovi tuo marito a letto con 12 ratti.
4: Ratti.
3: Cosa fai?
6: Ratti.
3: Ti butti in mezzo o sei gelosa?
1: I ratti.
6: Ma me ne vado.
0: Brava.
3: Non le piacciono i ratti.
1: No,
3: ho scoperto che a Viviana.
1: Sì, mi sarei eccitato.
3: Cazzo, i ratti.
1: In casa trovo mio marito con 12
3: ferraio.
2: Scopato di peggio pagando.
1: Sì. Allora, Viviana, attenzione. Entriamo nel vivo del gioco. Vogliamo regalarti un orologio Fumagazzi. Vabbè, è tutto blè. Lei è tutto blè, poi sta con Wender.
4: No, ho accumulato dei blend e allora a un certo punto mi è venuto fuori.
1: Vabbè,
4: giochiamo, dai, Viviana, ti dirò una sfilza di cose, devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate per vincere i Fumagazzi, mi devi dare.
1: E blech, ti fa schifo
4: quello che dici. Sei risposte esatte, iniziamo. Il paese Ficarazzi.
6: Manca.
4: Invece cielo, in provincia di Palermo.
2: Ci lavoro vicino sabato.
4: Pensa che figo. Esiste l'uccello kiwi ed esiste anche l'uccello mango.
6: Cielo.
4: Cielo è una specie di colibrì diffusa nelle Americhe. Un ristorante che serve ragù di scoiattolo.
6: Cielo.
4: Cielo è il ristorante native a Londra perché dice che è l'animale più sostenibile da uccidere.
2: Beh, lo spezzatino di castoro è buono.
4: Vabbè,
2: mangiato in Lituania, buonissimo.
4: Però, andiamo avanti. Il primo birrificio della Guinness è in affitto con un contratto di 9.000 anni.
6: Cielo.
4: Cielo. Siccome costava solo 45 sterline all'anno, nel 1759 Arthur Price firmò un contratto per 9.000 anni. Poteva permetterselo.
1: Porca troia.
4: In India si può prendere la patente a 13 anni.
6: Cielo.
4: Manca, no.
2: Come fai a pensare al cielo?
4: No. La cachistocrazia è una forma di governo guidata dai peggiori, più incompetenti e più corrotti.
6: Manca.
4: Invece sì.
3: Studiavi il greco.
4: Dal greco cachistocrazia.
3: Vedi a cosa serve il greco?
1: Non serve per vincere un orologio Fumagazzi.
2: Vedi.
1: Ma vai a cagare.
2: Avresti perso l'orologio.
4: Il Papa ha affermato che il suo film preferito è Arma Letale 3.
6: Manca,
4: giusto.
3: Era il 2,
4: però giusto. Il
3: 3,
2: quello dove lui fa la passeggiata a chiappe nude. Sì.
4: Vabbè, poteva anche essere. Un albergo interamente fatto di prosciutto.
6: Manca,
4: giusto, ti manca. Giusto, ne manca ancora una.
1: Una.
4: Ok. Johnny Mele è un ex giocatore di golf.
6: cielo.
0: Cielo, esatto! No! Sì, vero?
1: No!
0: Sì, sì.
1: Hai vinto! Io questa l'avrei sbagliata.
0: Vedi, invece è vero.
6: Io, no, se perdevo mio marito mi lasciava.
1: No, vabbè, ma io Johnny Mele me lo immagino sorcio di fogna, no, cioè di tutto.
0: Non campione, però giocatore.
1: Giocava gol.
6: Sì,
1: giocava
6: ma siccome gol. Gioco anch'io e sono scarsissima, ci sta.
1: Ma non è uno sport da ricchi?
0: Che palle il gol. No.
2: Senti, Vivi,
1: no,
2: scusa.
1: No. No.
2: Qual è il tuo handicap? Parlo del golf,
6: 38.
2: Eh?
6: Sì, 38.
1: Oh, la Madonna. Sei un handicappatone allora, proprio.
6: Handicappone. Ma ho iniziato da poco.
1: Ah, ok.
2: 38 è tantissimo.
1: No, mi dicono che in realtà è divertente per tutto il contesto, no? Perché vai lì,
6: sì, sì.
1: C'è il club, conosci gente.
6: Sì, finisci, ti bevi le birrette.
1: Poi io impazzisco per le golf cart. Io ne vorrei una.
2: Ah, non le ragazze con la minigonna.
1: Ma va, che schifo. Ma adesso mi sono arrapato. Voglio farmi Tom Selleck adesso.
0: Per la macchinetta ti sei arrapato? Per la golf cart?
1: No, no, per Tom Selleck.
0: Ah,
1: prima.
0: Certo.
1: Sì, sì. Poi dicono che non è gay, non ha fatto outing.
2: No, infatti.
1: Vabbè, che cazzo ce ne frega.
0: Ma fra l'altro.
1: Viviana, hai vinto un orologio Fumagazzi. Sei contenta?
6: Sono stracontenta, sono strafelice.
1: Bene, ciao tesoro, buona giornata allora.
6: Sono felicissima che mi abbiate chiamato. Volevo fare i complimenti a Lucisa.
1: Senti, Viviana, se per caso una mattina, una sera, così, il pomeriggio, sei a casa da sola e ti parte la libidine, hai voglia di mandare un messaggio alla Puccioni, secondo me sì, è disponibile, secondo me è pronta, è calda.
6: Okay.
1: È calda.
3: Attenta che i ratti ti fissano.
0: Sì, vabbè.
1: Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao amore.

0: Madonna, quante notizie tristi, oh. Quante notizie. Sai cosa manca adesso? Manca l'arrivo degli alieni, secondo me. Arrivano gli alieni, vedi.
1: Dovevano arrivare ieri a rapire la gente, ma.
0: Niente, un cazzo, che delusione.
2: Questo traffico, ragazzi.
0: Ma no, ma anche Trump aveva promesso documenti segreti, robe varie.
2: Ma c'è troppo caldo.
0: Ma secondo me non c'è un cazzo, sei là fuori alla fine. Io mi sono illuso per anni, ma secondo me non c'è un cazzo. Secondo me noi siamo dentro un videogioco. Con vari livelli che devi superare in base alle robe che hai fatto, chissà da dove cazzo arriviamo.
1: Minchia, ho finito le monete.
0: Sì, e basta. Cioè, no, allora, è tutto è tipo in una bolla, siamo dentro uno schermo.
2: Secondo me gli alieni ci sono, ma sono tutti di Amalfi. Quindi dice, dobbiamo invadere la Terra. Wow, no, oggi.
0: Ma va. No, facciamoci un caffè.
2: Domani.
0: Sono stanchi.
2: Oppure sono pugliesi.
0: Oppure sono pulieni.
3: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato.
0: Sì, sì.
3: Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco.
4: Soggetto 125 514 17. Avvoltoio minaccioso incazzato col fisco. Aia. Contatto.
5: Chi è?
6: Upa.
5: Chi è?
6: Upaccio domanda, quella soccolo mangia cazzo.
5: Quella soccolo mangia cazzo di mamma.
6: Ah,
5: quella sotto di fortuna. Ma me lo hanno la curiosità. Con 2 metri di pompa, quando pompino poi vuoi sorto di mamma.
6: Afa. Afangulo.
5: Ma fangulo a te, quella scrofa di sorte.
6: Mamma di bottene sta.
5: Mamma ti faci i chinotti, lo so io, i chinotti belli.
6: Batta, se fai batta.
5: Che da puttana.
6: Lefa.
5: Tu mi fai i chinotti, tu hai sorto di morto. Ma vuole che ora ti venga a picchietto la seguente che ti sfonna la cucca.
6: Lefa, c'è il tremore a King Kong, tu.
5: Un tremore di mamma, te fatti, ne va.
6: È sorto la magia che si decapetra. Upa, Giuna.
0: C'è terremoto?
4: Soggetto 55, no. 54, 13. Terremoto. Parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega. Ecco. Contatto.
2: Ce n'è un altro oggi.
7: Pronto?
6: Biduccio.
7: Sì, mi dica.
6: Io pago e te lo ciuccio.
7: È sbagliato il numero.
6: Afa, nulla. Afa, nulla.
7: Sono fortunato che ora non posso rispondere.
6: Afa, mocca.
7: Ma chi sei?
6: Gula, mamma da.
7: Vuole prendere appuntamento?
6: Lala.
7: Va bene, mi vuoi richiamare fra una mezz'oretta? Ancora non posso.
6: Gula.
7: Gula, ho dei clienti.
6: Gula, mamma.
7: Va bene. Ti ringrazio. Se mi chiami fra mezz'oretta, ti dico tutta la messa.
6: Gula.
2: Meraviglia.
7: Ti voglio bene.
6: Ah, famo, che ci siamo molte vive, Gula.
0: Avete richiamato poi?
2: Dopo mezz'ora?
4: Soggetto 12, 51, 89. Vecchio scassato campanaccio raccoglie olive. Contatto.
5: Pronto?
6: Opa!
5: Ehi,
6: faccio le cazzo di chi è?
5: La ti capisci, voglio, ci si?
6: La socca di mamma ti mangia ancora lo cazzo.
5: Affanculo, voglio aspirare.
6: La fregge la pulpita.
5: Sono detto che la ti capisci.
6: Gula mamma te lo capisci o no?
5: No.
6: Gula sotto lo capisci o no?
5: Non ti capisci tu?
6: No! Mocca a me! Gula!

0: Pronto?
1: Upa Ciona.
0: No, perché giustamente Kukal effettivamente serviva un'altra presa per il, un'altra presa in culo. Come Rue, Garbolzo, Pacchir, Metti Dolce.
2: Moca, mamma.
0: Ma sono stato Xibal, Steam, che non si chiama. Mi hai ignorato per tanti mesi. Si è detto, ma finalmente guarito sto guagnato. E faccato qua ci din da qualche persona garbata come Cristo che mane, ma mi si è scassare perché io. Mi mostri.
2: Gula.
0: Ma però volevo sbarrare, non più. Ti ha cercato da fio, ti non manca la cosa, ma come faccio la scena? Tu non fai, tu facci solo tanta baba, capito? Si scorca dal volo di un sotto. Ti non mangia merda da chi mi hai visto, ti cudisti un ghiol, e io sto tua merda, ti ho da mi a parlare che mai da che c'è, Wanna. Ma chi te è morto vino, Wanna? Da don gula chi te è morto vino, ah?
2: E mamma, la fece da chi?
0: Mamma da una troia, svergine la cazzo, tradamendia! Ma addirittura una fa una far parte, no, ma facci di baby shower, ma una far svergine la cazzo, vei mamma te vei! Ah, se metto da bella pa' croce, dici, man fighi, ma ne tu indi, bam, e abbiamo fatto watch it sbarrato, dai, là, un po' c'è sbarrato, come ha detto il sultan. Ma ti mamma, vieni a cacare che chiama, ma una cazzo sotto il show, c'ho tutto il sottocoppa dei coglioni sudato, ma da venire a leccare che ghiol, tio, non è che mi viene a chiamare, ah, cazzo, da che ho, ma da venire a leccare che ghiol, se devo, che tengo mao.
2: Siri.
0: Ramon, vaffangulare morto di mamma, la spanda di chi te è morto. Io ti ho detto, così, da due o tre mai, non mi sto a chiamare io, io guardo, ma finalmente, ho detto, Cristo, ma va in gloria, va in gloria. O stai a fare quello, o stai a fare bovere una King Kong, c'è stia a fare, tre mani.
2: Le mangio, cazzo, tu.
0: Tina mamma te cai una scassa che ghione da chi non mi hai visto, frecca cazza, ora punta a momento e devi a cacare che ghione a maga, sono un bravo cristiano.
2: Ma fresco il polpo tu?
0: No, un chiro fresco che mamma ti hai. E poi non faccio la canzone, quando sei arrivato ti stavo aspettando con il cazzo più grande del mondo, quante troie ti schiacci al giorno, sempre a trombare, cazzo grosso fino in gola, come ci piove. Digna la vecchia chi ci sta stasera, hai risolto un bel problema e va bene così, adesso ne schiaccio altre mille, ti schiaccio altre mille, mi schiaccio a mamma ta. Sorda e tutta la femmina della razzata, si capisce tutto o no, e faccio di ciò, vaffangulare molto da mamma, a te come si chiama Tarrayt?
3: Brava! Wow!
2: Gula mamma!
3: Figa!
4: I Puglieri, primo contatto. Fallito.
3: Cioè, ma lì non hai neanche più bisogno di fare niente. Cioè,
5: no,
3: proprio,
5: lui come velocità e fantasia.
3: È un artista.
5: Però Terremoto come cattiveria la persona. Sì. Non so, dovresti scegliere.
3: Non ha risposto oggi.
5: Non l'abbiamo proprio chiamato. Viste le minacce di settimana scorsa, abbiamo preferito lasciare.
3: Anche perché
5: settimana.
3: Ricordiamo che il Terremoto è un avvocato.
5: Avvocato penalista cocainomane. Lo ricordiamo.
3: Tanto per alleggerire.
6: È lo Zoo di 105, sì. Il programma più ascoltato d'Italia.
7: Noi siamo.
3: Posso tintillare un capezzo, no?
5: No.
3: Dai.
5: No, sono sensibile.
3: Adesso devo fare il serio e fare la citazione, guarda,
5: Vai.
8: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia.

0: Somiglia al non giovane, te lo ricordi?
1: Non giovane?
2: Ah, Francesco.
0: Sì, uguale, Francesco Mandelli, guarda, no, uguale, sombra. No, mi stavo documentando su Miami e ho scoperto che una volta si chiamava Miami. Perché c'erano dei discendenti dei Maya che avevano occupato quella parte lì, capito?
3: No, perché gli ha chiesto uno, senti, come si chiama qua? Ha pescato quello sbagliato,
2: quello del branco che era stato lasciato dietro.
0: No, e poi ieri sera Massimo Boldi con i capelli lunghi, siccome ha vissuto tanti anni... ha vissuto a Key West.
3: No, si chiamava Key West.
0: Che era un'isola di pirati,
2: certo,
0: molti anni fa, e praticamente loro mettevano fuori in mezzo al mare, siccome è pieno di secche lì, mettevano delle indicazioni per le navi per farle affondare,
2: certo,
0: e poi li depredavano di tutto.
2: Mettevano,
0: capito?
2: Il cartello tipo affonda qui e loro sarà vero.
4: Ah, ho capito, vicino a
1: nell'Irlanda del Nord, pieno di secche lì.
0: Forse c'era un avo della Puccione,
1: certo,
0: e gli hanno detto: senti, come si chiama sto posto?
1: E poi guarda, però, che è diventata
0: no!
1: Che città che è diventata.
2: Tu pensa se lei dovesse essere
1: allora mi scrive il telefono
2: Azteca, che avevano quei nomi tipo Popocatépetl. Finita lei là, meno male che è toscana, perché Quetzalcoatl,
0: cioè. Ma ti è mai successo di svirgolare così durante il telegiornale, eh?
1: Questa radio?
0: Sì.
1: Ero famosa per le mie papere.
0: Ah sì?
1: Certo.
0: No, beh,
1: il mio personaggio è nato qua con le news.
0: Ah, quindi
1: Letizia Impaccioni, ma certo.
0: Quindi ti ha dato la 104, ti ha dato per 105.
1: Assolutamente no. Chi lo sbaglia?
0: No, capito. Però sai, da una giornalista non te lo aspetti.
1: Ma perché? Nel senso che una giornalista non sbaglia.
0: No, capito.
1: Sbagliano i medici.
2: Ottimo, Palmati.
0: Sì.
2: Noi sbagliamo mai qualche citazione quando le facciamo al volo?
4: No, io sempre nel mio archivio segreto.
2: Abbiamo mai sbagliato citazioni quando ho bisogno di una citazione al volo.
1: Ma non è una citazione il notiziario.
0: Eh beh, sì, stai leggendo comunque.
4: Ma tu dici in diretta?
2: No, quando veniamo a registrarle.
0: No, in diretta sì, minchia, smoccoliamo di brutto.
2: In diretta sì, ma quando veniamo a registrare, ragazzi.
1: Ma alla prima subito.
4: Professionisti.
2: Alla prima le facciamo.
1: Vabbè, anch'io le facevo alla
0: prima. Ma
5: lei,
0: ma per
5: lei
0: favore.
5: È in diretta,
1: sempre in diretta ho fatto il
0: notiziario. Ah, il telegiornale lo facevi in diretta?
1: Ma come?
3: Ma chi è il pazzo che te lo faceva fare?
0: Infatti,
1: ma cosa state dicendo?
0: Sapendo che c'hai questa handicappazione.
1: La più brava di tutti, ma state scherzando.
2: Registravi 5 minuti
1: prima. Scusate, chi è ancora qua?
0: Sì, quello è merito mio.
1: Ma che merito tuo?
0: Ma sì, mi fai pena. T'hanno buttato fuori tutti i programmi.
1: No, non m'hanno buttato fuori.
0: Salvadieri mi fa:
1: programma.
0: Senti, ma sta sciagurata, cosa facciamo?
2: Sei il nuovo squalo.
0: No. Allora è andata così.
1: Offendo.
0: Il bellissimo, non posso se lo nomino, poi mi illumino d'immenso. Quindi, il bellissimo un giorno mi disse: guarda, senti, c'è questa ragazza.
2: La stiamo lasciando.
1: Grazie per il ragazza.
0: Questa ragazza anziana che
1: non
0: va d'accordo con nessuno.
1: Ma non è vero.
3: Una stronza.
2: Non ride sulle scenette di Barticolucci.
0: Esatto.
1: E lo rifarei.
0: Adesso mi arriva un messaggio di no, non ti permettere, ti denuncio.
2: Ancora campa?
0: Sì, non lo so. Penso, spero per lui. E niente, allora io ho detto: ma sì, non ti preoccupare, guarda, io ho trasformato un sacco di handicappati in persone per me.
1: No, io mi offendo adesso.
0: E mi so, guarda, Paolo, quando si incendava le scoregge, guarda che professionista adesso.
3: No, lo faccio ancora.
0: Ah sì?
3: Pagano le feste.
0: Non lo sapevo.
2: Sì, non lo fa più per diletto, lo fa per lavoro.
0: Esatto, quest'altro qua, un altro sciagurato e mano. Vedi, bom bom bom bom bom, sei diventata. Sei il pagliaccino del programma adesso.
1: Appunto, bello, quindi diciamo che
0: senti, parlando di aziende, errore in busta paga. Con 600 euro in più, i dipendenti adesso del Bellunese sono incazzati neri perché l'azienda li rivuole indietro. No, scusa, hai sbagliato. Basta, è andata.
2: Prossima volta sbaglia di 1.200 e li ridanno.
0: No, ma sarebbe cosa buona e giusta. Ecco, vedi, su quello io sono di sinistra. Cioè, secondo me, se un'azienda un anno performa molto meglio, fa la stessa cosa. Ma gli va di culo. Cioè, hanno lavorato tutti un po' meglio, è andata bene. Secondo me quel di più andrebbe diviso.
3: Ferrari e Ferrero.
0: Ferrari, sì, è vero. Sì, Volkswagen,
2: fa.
0: Volkswagen
2: Luxottica.
0: Luxottica.
1: Anche quello del Kashmir.
0: Qua no.
2: Cucinelli.
0: Qua no. Poi qua no.
1: La maggioranza delle aziende non lo fa. E questo, infatti, è il problema in Italia del lavoro.
4: Eh sì, è inspiegabile.
1: È inspiegabile.
0: Ma hai rotto i coglioni.
1: Abbiamo finito.
4: Ma non è colpa mia, ragazzi.
0: Ma scusa, ma
4: dacci una 7 minuti di pubblicità.
0: Oggi ho fatto dall'1 alle 4. Comunque, io ho fatto anche il programma di Papi oggi.
1: Allora, possiamo anche chiudere.
2: Adesso è inspiegabile. Fra 30 secondi diventa impossibile. Come gli spot impossibili.
0: poi diventa sigla di chiusura.
2: Diventa dai con la sigla.
0: Poi solo flash di chiusura. Vabbè, mettiamo l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Oh. Vai.
5: Ragazzi, ma che succede? Ho saputo la notizia. Mazzoli non è tornato qui a Milano per rimanere per sempre.
2: No, è la sigla di stamattina.
0: Era la sigla d'apertura.
2: È l'inspiegabile sigla dei frammenti. Cosa mi dice che c'è lo spot incredibile?
4: No, forse no. Ce la facciamo.
0: Ma che problemi c'ha oggi il sistema di messa in onda?
1: È il caldo. No, è il caldo.
2: So, allora, ho una teoria. Wender ha inserito due volte la sigla.
4: No, impossibile.
2: E l'ha chiamata l'inspiegabile.
0: No, perché lui le ascolta.
4: L'ascolto, quindi.
2: No, ma questo non l'ascolta perché non si sa parlare.
3: Wender deve mettere una cosa con un titolo di
2: no diverso. Sai Salvi è il suo proprio pensiero
1: per dare la colpa a qualcuno.
4: È inspiegabile, inspiegabile.
0: Salvi di nuovo svirgolando,
1: no?
0: La colpa a qualcuno, lei fa così,
4: nel frattempo la colpa continua,
3: è il cervello che in questo momento sta guidando una Jeep sopra i sassi.
1: Bravissimo, è quello, è proprio quello.
0: No, lei dentro ha dei piccoli condizionatori che non riescono a raffreddare.
1: No, io non ho nemmeno qua.
0: No, infatti
1: non ce l'ho a casa, ce l'ho tipo...
4: ce l'ho, attenzione, ce l'ho, possiamo metterla, capiremo cos'è successo. Andiamo.
6: Siamo lieti di presentarvi l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi al margine dell'eterno. Lasciatevi trasportare dal torrente di emozioni, intensità, arte e umanità che vi sta per travolgere. Un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo Zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature, per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
7: Sai qual è la cosa che mi confonde di più?
8: Cosa?
6: La fungia.
7: Che più passa il tempo, più tieni a qualcuno. Pensavo dovesse succedere il contrario.
8: Anch'io lo pensavo.
6: Mi spunta il cazzo dalla tasca.
0: Ma perché?
7: Invece ci sono giorni in cui ti guardo e mi rendo conto di quanto sei diventato importante per me.
6: Cagare nella tovaglia.
1: Perfetto.
8: Succede anche a me. E ogni volta mi prende un po' alla sprovvista.
7: Perché?
6: Mi seguo sugli scogli.
8: Perché nessuno ti prepara a questa sensazione, a quando una persona smette di essere una parte della tua giornata e diventa una parte della tua vita.
7: È una responsabilità enorme.
6: Motoscafo.
8: Sì, ma è anche una delle cose più belle che esistano.
7: A volte ho paura di non essere all'altezza.
8: Di cosa?
6: Mi incula un trans.
7: Di quello che proviamo, di tutto quello che potremmo diventare.
6: A Viale piace farsi fare le seghe coi piedi.
8: Allora, non devi essere all'altezza di niente.
7: Facile dirlo.
8: No, è che non ti amo per quello che potresti essere.
6: Le donne non lo dicono.
8: Ti amo per quello che sei adesso.
7: Anche nelle mie giornate peggiori?
8: Soprattutto in quelle. Perché sono i giorni in cui hai più bisogno di qualcuno che resti.
6: Fumo in faccia ai bambini.
7: E tu resti?
8: Finché mi vorrai accanto.
7: Allora credo che andrà bene.
6: Ma quanto è bello quando ti invitano a un matrimonio e tu inizi a pippare.
7: Ma no.
8: Anch'io. Perché qualsiasi cosa succeda.
6: Chi bestemmia è un porco di...
8: La stiamo affrontando.
0: Mi scusi.
6: Ma avete ascoltato l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
0: Ma noi cosa manca? Cioè, nel senso, cosa possiamo fare più di così? Cioè...
3: Posso fare di peggio.
0: Sì, dici.
3: Possiamo mettere i podcast finti dentro Spotify.
0: No, bellissimo.
3: Ma è venuto in mente adesso.
0: È un'idea geniale. Ti perdono, dai. Ti perdono. Ah, ti tolgo anche la denuncia e la multa, guarda, ho deciso.
3: No, mi hai denunciato.
0: Sì, ti ho denunciato per inamicizia.
3: Al tribunale degli amici.
0: Bellissimo, cazzo. Bellissimo.
2: Lo presiede la De Filippi, tra l'altro, sì, è inflessibile.
0: Cazzo che bello, il tribunale degli amici, è un format televisivo.
3: Bellissimo.
0: Madonna, ti taglio lo culo adesso.
3: Non lo fare, io metto la carta nella tua pupilla.
0: No, non via pensiero. Allora, ci vediamo per chi... No, Paolo, ti prego. Ci vediamo in via
2: Usani 4.
0: Usani 4.
3: Al locale che si chiama
0: Unique. di fianco a Golden Goose, un barettino carino.
2: Vino,
0: bello, bello. Suoniamo, amo, vinili, beviamo, amo, ci incontriamo con gli ascoltatori.
1: Balliamo
0: sei,
1: anche?
0: Balliamo, bene. Sì, dalle 6 in poi, così facciamo un po' di bolero. Il cumpa de improvvisato.
2: Sì, mini, mini.
0: Così, così,
2: mini,
0: così.
2: Il posto è piccolo.
0: Se qualcuno vuole scopare, la puccione
1: no,
0: è pronta.
1: Assolutamente.
0: Secondo me la chicca anche.
9: Sì, sì. No, io sto male, vado
0: ma c'è bisogno di cazzo, no, secondo me.
2: Ho preso le briglie.
0: Sì, dai. Ho comprato anche il morso e la sella, dai. Niente. Vabbè, ci pensa Pippo allora.
4: Va bene, ciao ragazzi.
0: Ciao.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: state? Benvenuti a Mi Casa, io sono Max Brigante, come tutte le sere qui fino alle 21. Solitamente uno dice è stata una bella puntata, lo dice alla fine, no? Io però so già che sarà una bella puntata, perché lo sento nell'aria, perché c'è qualcosa di diverso, c'è una novità, alzo gli occhi. Non vedo Simo J, vedo Mattia e già mi cambia tutto. Mattia, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Buonasera, come stai?
1: Benissimo.
0: A parte che hai degli occhiali super fighi. Grazie. Non sono abituato a questo livello di attenzione del dettaglio. Poi volevo anche dire un'altra cosa. Simone va in giro a dire che è mio fratello, forse a volte gli conviene farlo. Fatto sta che non condivide mai nulla con me. Per riuscire a guidare il suo motorino penso che ci ho messo 10 anni, credo. Mattia invece, che voglio dire conosco molto meno, guarda, mi ha già dato il suo telefono, mi ha detto se ho bisogno di carte di credito. Dopo, per andare a casa, mi ha detto macchina, moto, scegli tu come vuoi tornare. C'è una condivisione pazzesca.
1: Certo, anche il mio casco, se vuoi.
0: Casco, ecco, là, Simone non vuol mai darmi il suo casco. Vedi, un sacco di differenze. Nadia, come stai vicino a Mattia?
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Molto bene, molto molto bene. C'è un'energia pazzesca.
0: Ma guarda, ti vedo rinata.
2: Rinata.
0: Ringiovanita.
2: Sì.
0: Anche.
2: Sì, sì, sì.
0: Eh sì, perché è come le piante, no? Certo. Se tu le metti vicino, una influenza l'altra.
2: Simo, stai pure a casa anche domani.
0: Stai lì, fai quello che devi fare. Sarà una bella puntata. Fra poco vi raccontiamo chi ci viene a trovare questa sera. È decisamente un amico di questo programma. E siamo felici perché in un bel momento, nel senso che è in studio, sta per chiudere un disco, nel mentre fuori con un singolo. Insomma, abbiamo tante cose di cui parlare con lui. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Siamo partiti un po' così classy con Sky Newman, Man of the House, qui su Radio 105 insieme a Max Brigante. C'è 105 in casa, sapete che in questo programma, insomma, il protagonista è l'ospite che viene a trovarci, e questa sera l'ospite corrisponde a un amico con i capelli molto colorati, sempre più lunghi tra l'altro.
1: Lunghi, colorati, lucidi, bellissimi.
0: Stupendo.
1: E posso dirti, secondo me fa un allenamento un pochino, diciamo, voglio dire superiore, però che riesce meglio rispetto a quello di Simo, perché lo vedo anche bello.
0: Anch'io.
1: Sì,
0: anch'io.
1: Bello muscoloso.
0: Ma sai che ho la sensazione che gli allenamenti riescano a tutti meglio che a me e Simo. Ma come mai?
1: Adesso non vi buttate giù.
0: No, non vi buttate giù. È proprio la sensazione che ho. Comunque sì, sta molto bene. È molto figo. È molto figo da un punto di vista, come dire, estetico sempre.
1: Sì.
0: Perché è bella la sua musica. Suona bene, molto raffinata e molto figa. E anche lui è uno molto curato nei pensieri, nel look. Insomma, ci piace molto.
1: Vogliamo dire chi è? E direi che è arrivato il momento.
0: È il tuo turno.
1: Viene a trovarci Mace.
0: Viene a trovarci Mace, che è fuori con un singolo che sentiremo, dove ha messo insieme con la Pesce e Salmo. Sapete che Mace nei suoi dischi gioca un po' a fare questo, no? A creare dei, come posso dire, dei momenti musicali, dei crossover non proprio banali o telefonati. E poi arriva da un grande successo al Forum di Milano. Io ero andato alla sua prima data, non sono riuscito ad andare questa volta. Nadia, tu sei riuscita?
1: Purtroppo no, ma recupereremo.
0: Sì. Però molto bello, sì. Mi ricordo che l'ho guardato molto dalle storie su Instagram, e come sempre fa un live super curato, dove poi arrivano un sacco di ospiti dei suoi dischi, quindi insomma è bella anche quella parte lì. In occasione di quel live aveva presentato Cattive Abitudini, il singolo appunto con Salmo e con la Pesce, che poi è l'occasione che abbiamo questa sera per riparlare con Mace, ed è l'occasione anche per ascoltare insieme a lui questa canzone. Vedo invece il prossimo disco, sono alla ricerca disperata dei biglietti di Bruno Mars, che non voglio perdermi, considerato da tutti uno dei migliori performer al mondo, arriverà a suonare allo stadio di San Siro qui a Milano. Il pezzo è On My Soul.

Sera di Noemi, vorrei già adesso dare il premio al messaggio della giornata, voi della puntata. Voi direte, vabbè, ma Max aspetta, deve ancora arrivare l'ospite, deve ancora arrivare Mace, arriveranno gli altri messaggi. No, chiudo già il televoto. Per me vince Martino, che dal niente, cioè dal niente, io me lo immagino Martino. Magari è in palestra, in questo momento ci ascolta con le cuffie, appena finito di fare un po' di pesi, si è seduto su una panca e ha detto: aspetta che mando un messaggio a Brigante. E Martino scrive: Max, virgola, oggi 6 mesi a Natale. Ma non so per... cioè, per quale motivo hai pensato di condividere con me, ma amo questa vena surreale e folle di Martino, che vince il messaggio della puntata.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

0: L'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: Giovedì sera qui su Radio 105 è tornato a trovarci il nostro amico Mace. Ciao Simo, bentornato.
1: Ciao Max.
0: Come stai?
1: Bene, molto bene.
0: Bene. Io e Simo ci stavamo facendo quattro chiacchiere prima di entrare in onda e siccome faccio sempre delle belle chiacchiere con te che vanno anche al di fuori della musica, mi hai detto una cosa bella prima, no? Mi hai detto, insomma, ho tante cose, il tour e DJ set, devo provare però anche a vivere, no? Che è importante. Qualsiasi lavoro stiate facendo, voi che ci ascoltate in questo istante, insomma, per tutti è importante anche tentare di vivere.
1: Prendersi del tempo per sé, fare le cose che ci piacciono, sì. Se no viviamo per lavorare.
0: Com'è il balance in questo momento?
1: Ma guarda, tra date estive, sessioni per chiudere il disco e un po' di weekend liberi, boh. 20% di tempo libero.
0: 20%, già... ok, ok, sì, è qualcosa.
1: Non è male.
0: Il grave è quando lo perdi completamente.
1: L'ho fatti dei periodi così, ma ho capito che non faceva neanche bene a quello che sarei andato a fare. Quindi poi ci sono dei momenti che sono talmente pieno, ma mi devo imporre di dire no, quel weekend lì te lo segni libero e fai quello che vuoi fare.
0: Senti, stare in studio è un momento affascinante, di grande contatto con la creatività e non solo, a volte anche con la frustrazione di cose che magari non escono come vuoi, cioè, però come stai in studio in questo momento?
1: Ah, benissimo,
0: bene.
1: Ma io ci sto da Dio in studio. Quando sono con altre persone soprattutto. Ormai star da solo non mi diverte più tanto.
0: Okay.
1: Ho fatto tanto tempo a far tutto da solo. Adesso ho proprio bisogno di avere persone con cui condividere. Anzi, ormai, cioè, le ultime sessioni che ho fatto per questo disco, cioè, ho radunato 40-50 persone. Cioè, eravamo una comunità.
0: Senti, cosa ti sta dando la costruzione proprio di questo disco?
1: Tanti up and down, nel senso che poi io cerco sempre di andare un passettino oltre a quello che ho già fatto e non ripetermi mai. Però ogni volta ti apre anche dei dubbi, dici,
0: sì,
1: quello
0: certo,
1: dove sto andando,
0: certo,
1: la gente capirà dove voglio andare, arriverà, perché non faccio musica per me stesso,
0: sì,
1: basta. Cioè, voglio che risuoni con le persone. E quindi ci sono dei giorni in cui mi interrogo tanto e dei giorni invece che vado proprio libero e vai.
0: Più dritto.
1: Segui l'istinto.
0: E ovviamente dei brani sono già usciti, no? Da questo flusso. E c'è uno molto bello che stasera ascoltiamo ed è con Colapesce Salmo. Tu sei un po' diventato negli anni un maestro del mettere insieme ingredienti anche apparentemente non accostabili, no? Ma come fanno proprio i grandi chef? E questo come ti è venuto di piatto da mettere insieme?
1: Ma guarda, in realtà è un brano che ho iniziato con Colapesce in una delle tante volte che noi ci vediamo a far musica, già almeno 2 anni e mezzo fa, era proprio il primo germoglio. L'abbiamo rilavorato tante volte, ancora solo le parti vocali sue. Quando abbiamo chiuso il testo e il ritornello, proprio boom, perfetto, Salmo.
0: Cioè,
1: ci si è visualizzato nella mente. Sì, e poi la ciliegina di chiusura è stata chiamare anche il batterista dei Jamiroquai, che suona la batteria sul pezzo.
0: Una bella
1: all-star.
0: E quello perché? Volevate quel touch lì?
1: Sì, perché poi nelle varie trasformazioni, prima era molto più elettronico il brano, poi siamo andati sempre più verso il suonato, anche un po' in linea con le cose che sto facendo adesso, e quando, quasi senza cercarlo, è diventata un po' più quasi funk, French touch, ho detto vorrei una batteria vera. Chi è che c'ha quel sound?
0: Sì,
1: quindi
0: vai lì.
1: Lui l'avevo conosciuto a un festival, c'era mica presi bene, ha detto quando hai bisogno di una batteria chiamami, l'ho chiamato.
0: Ho bisogno. Con Salmo hai un bellissimo rapporto e avete fatto dei grandi successi insieme, uno sicuramente gigantesco. E quindi insomma c'è una corsia ampiamente preferenziale. Però lui com'è entrato sul pezzo? Cioè gliel'hai fatto sentire? Quali sono stati i feedback?
1: Allora, no, lui è piaciuto subito tantissimo. Questa volta è la prima volta che tra le tante cose che abbiamo fatto insieme non eravamo insieme in studio.
0: Okay.
1: Perché era, ormai lui sta in Sardegna giustamente, quindi non avevamo il tempo di beccarci di persona. E quindi lui mi ha mandato una prima versione interpretando Cattive Abitudini in una maniera che, cioè, comunque è sempre Salmo, grande scrittura e grandi flow, però non mi arrivava, non era quello che volevo comunicare.
0: Ah, okay.
1: Allora gli ho chiesto se poteva rifarla.
0: Sì.
1: E lui mi ha detto: sì, non ho mai fatto nella vita di rifare una strofa, ma per te lo faccio. Eppure il fratello mi fa: sì, sei riuscito a far rifare una strofa a Mauri. Incredibile.
0: Incredibile, incredibile.
1: Però quando mi ha mandato poi la seconda, ho detto: bro, grande.
0: Era lì.
1: Era meglio.
0: Era lì dove volevi arrivare. Sei stato da lui a lavorare in Sardegna?
1: Sì, siamo stati. Non dove adesso.
0: Ah, okay.
1: Sono stato qualche anno fa.
0: No, l'ho chiesto perché. Anch'io non sono stato nel nuovo posto, però sono un capitato in altre session molto belle, insomma, in Sardegna c'era questa session in una villa davanti al mare, era veramente magico, quindi per quello ti chiedevo. L'ascoltiamo allora, Mace con Colapesce e Salmo, Cattive Abitudini.

0: c'è Mace questa sera qui a 105 in casa, appena ascoltato con la Pesce Salmo, Cattive Abitudini. Il pezzo, se non sbaglio, lo avevi presentato al forum.
1: Esatto.
0: Che comunque è sempre un po' una magia, poi ci si abitua a tutto. Però insomma, per un producer fare quel tipo di spettacolo è veramente tanta roba. Sono passate delle settimane e ok, hai metabolizzato, però che ricordo hai di quel tipo di esperienza?
1: Beh, è stato incredibile. Incredibile, perché vabbè, la seconda volta che faccio il forum, ma la prima devo ammettere che ero molto teso e quindi è volato via in un soffio e quasi non mi sono reso conto di quello che è successo.
0: Poco.
1: Ma questa seconda me la sono proprio goduta. Cioè, quello che è cambiato radicalmente, a parte che è stato uno show comunque migliore, ha funzionato tutto meglio, ma come me la sono vissuto io è stato quello che ha proprio cambiato.
0: Certo.
1: Ero proprio dentro la musica, ero lì per godermela anch'io come se fossi sotto.
0: Bello. È veramente speciale. Importante comunque quello che sei riuscito a fare in queste due volte, perché è un po' quasi una nuova pagina, no? Anche per chi oggi dovesse iniziare a produrre. Cioè è una strada, no? Sapere che puoi anche poi arrivare a fare un tipo di spettacolo del genere. Quanto tempo ti porta via?
1: Beh, ci abbiamo lavorato almeno 6 mesi.
0: Tanto,
1: però chiaramente
0: quindi.
1: I primi disegni di palco, le prime idee dei visual, abbiamo iniziato a discuterlo anche un anno e mezzo prima, insomma, è un lavoro lungo.
0: Eh sì, molto, molto, molto, molto, no, per quello te lo chiedevo. La tua estate sarà fatta, ce lo dicevi prima, da DJ set, festival e scrittura. Quando pensi di chiudere tutto?
1: Presto.
0: A livello di scrittura, presto, sei alle battute finali quindi.
1: Sì, dai, sono molto a buon punto, ma mi piace prendermi il tempo per fare le cose bene. Nel senso, ho già gran parte del disco, cioè sono già, ti direi, all'85%.
0: Beh, dai, bene.
1: Però
0: bene.
1: Anche le ultime cose me le voglio fare con calma, poi i dischi restano per sempre.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi io non voglio correre.
0: Assolutamente, i dischi restano per sempre e restano anche in un contesto musicale che è in grande cambiamento. Ci sono un sacco di discussioni su dove andrà la musica, c'è tanta musica che non è più prodotta dall'essere umano, che va vicino alla musica prodotta dall'essere umano, ci sono i singoli che sono più importanti degli album, ci sono i pezzi che durano qualche settimana e poi sparisce tutto, insomma apparentemente una giungla non semplicissima da abitare. Come ti collochi in questo scenario?
1: Allora, innanzitutto parto dal presupposto che se io faccio questa roba è perché voglio stare bene, e finché fare musica mi fa stare bene, io lo faccio. E credo che chi approcci la musica così non può temere la competizione degli algoritmi, capito?
0: Certo.
1: È un nuovo tool molto potente che si può usare molto bene o molto male, e quindi credo che sia ancora un momento troppo presto per capire davvero dove andremo. La musica derivativa è super sostituibile, quella fatta con lo stampino, quella che segue troppi generi, però gli artisti ci saranno sempre e troveranno sempre la maniera di surfare, e non l'AI ripete delle cose già fatte sostanzialmente. Se parliamo di AI, invece
0: sì,
1: gli
0: derivativa.
1: Artisti creano delle cose nuove e poi ricordiamoci che l'esperienza dal vivo è ancora...
0: E forse non è neanche un caso che...
1: Anzi,
0: proprio,
1: cresce, no?
0: Proprio negli ultimi anni sia così forte. Proprio l'esperienza dal vivo, non solo neanche della musica, la musica assolutamente sì e tanto, però anche degli spettacoli sportivi, cioè c'è proprio, sembra una maggior necessità quasi analogica di vivere l'esperienza.
1: Solo i club fanno fatica. I club non è un momento storico, ma
0: è
1: non
0: vero.
1: Solo in Italia, anche in Inghilterra è un'ecatombe. Quello è un periodo che io, venendo dai club, e anche tu ci vieni ai club, lo osservo e cerco di capire.
0: Forse però... molti giovani sono andati ai concerti, no? E giustamente, se da quella parte c'è così tanta gente in più, probabilmente è stata tolta da un'altra parte. Però, proprio per quello che dicevi tu, per noi che da lì veniamo, è un po' triste, però sai che il clubbing non muore e non molla,
1: no.
0: Si rinnova. no? E quindi succederà sicuramente qualcosa anche da questo punto di vista. Simo, grazie di essere passato a trovarci, in bocca al lupo per la tua musica, quella che è fuori, e in bocca al lupo per la tua musica, quella che arriverà.
1: Viva!
0: E poi quando arriva ci vediamo ancora. Un abbraccio.
1: Ciao Max.
0: C'è
1: ciao
0: stato
1: tutti.
0: Mace questa sera qui a 105 Mi Casa.
2: Radio 105.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: I Knew It, I Knew You di Taylor Swift qui su Radio 105. E Nadia, volevo farti una domanda. Ti ricordi quando era uscito Suburra con uno splendido Alessandro Borghi che aveva i capelli biondo platino?
1: E
0: no?
1: Chi se lo dimentica?
0: Esatto. E io in quel momento volevo farmi i capelli biondo platino e poi ti ho ascoltato.
1: Ah, meno male.
0: Va bene. Se adesso invece volessi farmeli come Mace.
1: Allora,
0: dimmi
1: posso,
0: un po', dimmi.
1: Posso dire, lì avevi avuto una crisi di mezza età,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Ok, va bene, qui è pazzia completa,
0: pazzia di
1: cioè,
0: mezza età.
1: Io credo che tu forse devi vedere uno bravo, molto bravo.
0: Allora, lì era crisi di mezza età, qui è pazzia di età avanzata,
1: esatto.
0: Perché abbiamo già anche superato
1: la mezza
0: età. Kenny Mezzo.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

0: e tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
0: Radio 105.
3: Che storia.

0: Si chiama Music Sounds Better With You di Stardust, che è un trio francese. E la storia è interessante perché è un trio di DJ producer, dentro c'era anche un membro dei Daft Punk, e tutto quanto è durato un brano, questo. Per cui, ragazzi, da sentire, risentire, risentire ancora, in questo brano c'è tutta la discografia di questo progetto. Chissà cosa è successo poi tra loro, però non lo so. Comunque questo brano, Music Sounds Better With You, è l'unico brano della discografia di questo trio, che appunto si faceva chiamare Stardust. Nadia, domani chi viene a trovarci?
1: Domani abbiamo un momento international.
0: Sì. E chi c'è? Chi c'è? Chi
1: vengono
0: c'è
1: a trovarci? Temper City.
0: I Temper City, che sono un trio, c'è un cantante e due producer. Sono dei ragazzi israeliani che credo che in questo momento vivano tra Tel Aviv e Los Angeles. Sono abbastanza anche loro particolari, perché hanno fatto musica per altri per tanti anni. E dopodiché hanno detto: facciamo un singolo anche noi. E hanno fatto Self Aware, che è andata prima tipo in 30 paesi. Quindi il primo colpo, come quando giochi a bowling, no? Il primo colpo hanno fatto strike. Adesso bisogna vedere come andrà il resto della carriera. Però insomma, domani intanto siamo molto felici di accogliere questo fenomeno chiamato Temper City. Dalle 20 alle 21 vi lasciamo col 105 Night Express.